0: denaro importante, sì. Però questi due detective, Jonathan Santana e Jason Smith, hanno querelato, certo. Hanno fatto causa.
1: O quei nomi solo di poliziotti americani, Jonathan e Jason, sì. Palesemente due poliziotti americani, e hanno querelato, hai capito? Gli hanno imbruttito. A Matt Damon e a Ben Affleck.
0: A parte che quelli sono attori, non c'entrano niente. Ma no. C'è una sceneggiatura e la seguono. No,
1: ma poi è un film.
0: Sequestro di denaro importante. Sì. Però questi due detective, Jonathan Santana e Jason Smith, hanno querelato, certo. Hanno fatto causa.
1: O quei nomi solo di poliziotti americani, Jonathan e Jason, sì. Palesemente due poliziotti americani, e hanno querelato, hai capito? Gli hanno imbruttito. A Matt Damon e a Ben Affleck.
0: A parte che quelli sono attori, non c'entrano niente. Ma no. C'è una sceneggiatura e la seguono.
1: No, ma poi è un film. è un capito. È come se.

0: Dice: noi siamo molto più belli, Chietti. Ma dove siamo? Vabbè, questo si chiama pianeta Terra.
1: Eh sì.
0: E tutto sommato è bello pure così, dai.
1: È bello così.
0: Vabbè.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti.
1: Buongiorno.
0: Siamo in diretta per voi alle 7:48 minuti 30 secondi. Ebbene, gli accadimenti si susseguono. Si susseguono senza una logica, ma si susseguono.
1: Cioè, la logica magari c'è, che noi non la capiamo.
0: Non la capiamo, bravo.
1: Qualcuno ce l'ha messa.
0: Una logica illogica, se vogliamo. Buongiorno a tutti. Allora, per esempio, i titoli dei quotidiani odierni sono pieni di questo coso del cavolo. No, del cavolo. Questo, come definirlo? Questo famigerato. Antivirus.
1: Annaggia, antivirus.
0: Sì, di cui si registrano insomma vari casi in giro per il mondo. Allora, secondo gli scienziati, l'antivirus è sempre lo stesso. Dal 2018. Non subisce mutazioni. È rimasto sempre uguale.
1: È ben conosciuto, insomma.
0: In sostanza, per farvi capire, è come Domenica Inn, ecco.
1: Oddio,
0: grosso modo.
1: Ma allora è spaventoso.
0: È spaventoso, sì. Inoltre sembra, sentite questa, che il paziente zero, poveretto, si sia infettato per andare a fare bird watching di un uccello necrofago in una discarica nella Terra del Fuoco in Antartide. Ora io dico una cosa, adesso no, con tutto, per carità, la scienza. Cioè, questo va a scovare un uccello che si mangia cadaveri in una discarica in capo al mondo. Cioè, ce l'andiamo pure a cercare, cosa,
1: sì,
0: come specie umana, ce l'andiamo a cercare. E l'uccello necrofago all'Antartide è andato con la nave nella discarica. Allora dillo che ci vuoi contagia a tutti, pure tu, però. E sant'indio!
1: Una volta il pipistrello l'ho portato al mercato.
0: Dai, se lo sono mangiato il pipistrello, capisci? Vabbè. L'hanno fatta la pizzaiola. Ma allora noi come specie umana siamo una masnata
1: di scemi,
0: di deficienti.
1: Sì, un pochino, sì.
0: Scusate.
1: No,
0: ecco.
1: Attenzione, però, non scherziamo su queste cose.
0: Non scherziamo.
1: Si registra invece un inquietante salto di specie nel mondo della canzone.
0: No!
1: Sì.
0: No, ti dico no!
1: Sta succedendo anche questo. L'Eurovision Song Contest 2026, no? Che inizia oggi.
0: Inizia oggi.
1: Durerà tutta la settimana.
0: No, ti dico no!
1: Tutta la settimana. Allora, un tempo siamo andati a controllare, durava solo due serate. Poi tre. E adesso evidentemente l'Eurovision è stato contagiato dal Festival di Sanremo.
0: Il Festival di Sanremo è contagioso.
1: Voi capite? Adesso succederà per tutte le manifestazioni di canore.
0: No, ti dico no.
1: Allora io dico, se invitano quest'anno la Ferragni e magari Vinci e Sal Da Vinci
0: all'Eurofestival,
1: che si chiama anche Da Vinci.
0: Da Vinci, sì.
1: Bisognerà trovare al più presto un vaccino.
0: Ma forse vuole il vaccino, ci vuole, certo.
1: Anche perché non è che puoi mettere in quarantena tutta Europa.
0: No.
1: Dai.
0: Ai tempi di Toto Cutugno,
1: sì,
0: andò Toto, il grande Toto, andò, mi pare che lo vinse pure. Già una serata. Poi due, poi tre, poi quattro, poi 12 serate. Tu ce la faccio, tu ce la fai?
1: No!
0: Voi ce la fate?
1: Ma io parlo prima, io ci provo come italiano professionista, però a un certo punto già mercoledì ho un cedimento.
0: C'è il crack. Allora, il ministro Giuli.
1: Paraponzi, Ponzi,
0: no, per favore, no. Ministro Giuli è una carica istituzionale. Abbassate la voce.
1: Ma che è successo?
0: Non vi fate sentire. Ministro Giuli è stato convocato ieri. Da chi?
1: Da chi? E che ne so?
0: Chi l'ha convocato? Gattuso?
1: No. Non c'è più Gattuso. Si è dimesso.
0: Allora, si è convocato ieri dalla Premier a Palazzo Chigi. Dopo l'azzeramento dei vertici del suo ministero, perché li reputava incapaci.
1: Beh, sì, insomma, è stata una cosa grande polemica.
0: La grande polemica. Lui ha mandato via tutti sti collaboratori. Ci siete incapaci.

0: Avete dato dei finanziamenti ad Capocchiam, alcuni che invece dovevate dare non li avete dati, via tutti, via. E se sono arrabbiati tutti, tutti arrabbiati con Giuli, ma specie nel suo partito, cioè in Fratelli d'Italia.
1: Ma dai.
0: Ma io posso dire una cosa, mi scusi ministro, però hanno ragione, hanno ragione.
1: Come hanno ragione?
0: Ma che si fa così? Ma qui se cominciamo a mandare via gli incapaci, in Italia crolla tutto. L'Italia è una repubblica basata in parte sugli incapaci, un intero sistema costituito, calcificato direi quasi, incrostato nel corso degli anni, che si sgretola per un'iniziativa autonoma di un singolo individuo, di un ministro allo stato brado, non è tollerabile.
1: È vero,
0: questo non è tollerabile.
1: Degli equilibri che vanno avanti da soli.
0: Ma tu pensa nelle istituzioni, anche i grandi manager,
1: ma
0: andiamo via gli incapaci, è finita,
1: sì,
0: ragazzi, è finita. Su, crolla tutto, si crea peraltro una disoccupazione enorme.
1: No,
0: insomma, voglio dire, sono gesti avventati. Mi dispiace, so che il ministro Giuli l'ha fatto in buona fede, però non è possibile. Il sistema Italia non è in grado di tollerarlo.
1: Beh, ecco, è un pochino, certo, un problema.
0: L'ho dovuto dire.
1: Allora, poi dobbiamo segnalare un'altra cosa curiosa.
0: Strana?
1: Che sta succedendo. Sì, ci arriva dal Cremlino.
0: E che è successo?
1: Da Mosca.
0: E che è successo?
1: Che sembra di stare in un film di James Bond, ragazzi.
0: Cioè?
1: Allora, Putin, presente Vladimir Putin.
0: Gran bell'uomo.
1: Un giorno è buono, un giorno è cattivo.
0: No, veramente, un giorno è cattivo e un giorno è infame. Un giorno è cattivo e un giorno è infame.
1: Adesso dice bisogna trattare con l'Unione Europea, sarebbe bello.
0: Sì, sarebbe bello, ha detto.
1: E l'Europa che non ha mai voluto parlare con noi.
0: Mi sento incompreso, non mi sento amato dall'Europa.
1: Sai che ha detto?
0: No.
1: Ha ordinato a tutti i suoi...
0: Due capricciosi.
1: No, magari. Così almeno si calma, due birre e si rabbonisce. No, ha ordinato di vietare tutti gli orologi da polso in sua presenza.
0: Ma no.
1: Nessuno deve più indossare un orologio da polso, perché l'orologio da polso potrebbe essere usato per assassinarlo.
0: Come in James Bond, ma l'orologio da polso.
1: È sempre più paranoico sto ragazzo.
0: È vero.
1: Dai, allora dico una cosa, caro Putin, ti parliamo come uno zio.
0: Ma di secondo grado però, non proprio carnale.
1: Ti dobbiamo dire una cosa,
0: sì,
1: in confidenza.
0: In grande confidenza.
1: L'orologio, prima o poi, riesce a assassinare tutti.
0: Nessuno si salva dall'orologio.
1: Togliendolo dal polso, hai risolto.
0: Quello, il tempo passa lo stesso, Vladimir.
1: Siamo tutti iscritti a matita nel grande libro della vita.
0: Bravo. E arriva a volte il gommone che ci cancella.
1: No, questo dovrebbe dare senso anche una bustola morale ai propri gesti. Però attenzione, c'è una proposta interessante che ci arriva da Nardella, PD, ex sindaco di Firenze.
0: Tu dici Nardella, mi fa impressione Nardella.
1: Ha detto sì, allora lui, Putin è disposto a parlare con l'Unione Europea, no? E ha proposto Schröder, che vuol dire da parte sua.
0: Che
1: no?
0: Pare sia, diciamo, filo russo. Allora lui vorrebbe sto Schröder.
1: È azionista di Gazprom, Schröder.
0: Allora si è già capito tutto, insomma.
1: Esatto.
0: Sì.
1: No, ha fatto una proposta carina. Dice, ma andiamoci a parlare la Merkel, che parla russo,
0: perché
1: ha studiato,
0: sì,
1: insieme al nostro Romano Prodi. Guarda che è geniale questa
0: tu
1: cosa.
0: Dici?
1: Sì, perché Romano Prodi, adesso sta diventando anche grande, insomma.
0: Beh, c'ha un'età, insomma.
1: C'ha questo modo di parlare così mellifluo, così calmante, quasi ipnotico.
0: Sì.
1: Hai presente il pitone del libro della giungla?
0: Cioè tu dici
1: che
0: Putin
1: parla,
0: scivola in un sonno
1: e tutti insieme
0: come la bella addormentata.
1: Europa e Russia
0: insieme
1: facciamo la pace.
0: Voi immaginate Prodi al Cremlino che fa: Vladimir, siamo qua tutti insieme.
1: Ti ho portato l'erbazzone.
0: Ti ho portato siediti un attimo. Ti faccio vedere le diapositive del mio matrimonio. È una cosa. È chiaro che Vladimir piano piano
1: a questo punto smolla,
0: scivola nel sonno e poi forse dal sonno alla morte, diciamo la verità. È su.
1: Però attenzione, sveglia,
0: basta,
1: sveglia,
0: basta,
1: sveglia.
0: Basta.
1: Allora abbiamo trovato un articolo interessante su come è cambiata la sveglia dell'essere umano nel corso dei millenni.
0: Sì. Parliamone.
1: Ricordate già qualche anno fa, quando eravamo più giovani noi, si schiacciava il 114, cioè avevi la sveglia telefonica.
0: C'era la sveglia telefonica.
1: E ti svegliavano a certa ora se ti veniva la paranoia.
0: Era brutto brutto perché diceva sono le 5:48,
1: esatto.
0: Sono le 5:48. Ecco.
1: Per esempio nell'antichità il canto del gallo era la sveglia naturale. C'erano in Cina degli orologi a candela.
0: Come a candela?
1: Delle candele con l'ora segnata.
0: Ti davano fuoco se non ti svegliavi. In sostanza prendevi fuoco.
1: Poi le campane. Le campane che danno l'ora, no? Il ritmo nei paesi.
0: Din din don.
1: Però ci possono essere anche altre forme di sveglia.
0: Che comunque è fastidiosa,
1: Insolita. Fastidio,
0: però,
1: che ci sveglia tutte le mattine.
0: Allora, parliamo di questo, io direi.
1: Allora, ci chiami chi ha una sveglia insolita.
0: Insolita.
1: Il vicino che passa l'aspirapolvere.
0: Oppure quelli, capita molto spesso, che vengono a svuotare la campana del vetro.
1: Oh, mamma mia!
0: Tra le 5 e le 6 di mattina. E tu senti pum, e ti svegli.
1: Allora, escluse zampate di cani e gatti, perché, sì, perché quello è un classico. Ci chiami chi ha una sveglia insolita.
0: Chi viene svegliato con frequenza, magari ogni giorno, da una sveglia particolare.
1: Curiosa. 800-800-002 il numero da chiamare
0: per la vostra strana sveglia. 800-800-002. Oppure fermi
1: Pagina Facebook.
0: Al limite pagina Facebook, sì.

0: Allora, sveglie, diciamo, non canoniche.
1: Sveglie italiane, sì, anomale.
0: Che però, ragazzi, chiariamoci, rompono sempre gli zebedei, anche se sono anomale.
1: Li devi alzare. Ecco.
0: Purtroppo sì. 800-800-002 il numero da chiamare. La prima telefonata è quella di Eugenio a Modena.
1: Ciao Eugenio.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Eccolo. Primi, buongiorno.
0: Allora, Eugenio, di cosa si tratta? Cosa ti sveglia tutte le mattine?
2: No, non è tutte le mattine. La mia è una sveglia speciale, sì, solo nei weekend. Ecco. Il sabato e la domenica, sì, una meraviglia.
1: E dove vai?
2: Mio figlio prima viene tutte le mattine alle 6:30 per svegliarlo, ci vuole la mano di Dio. Il sabato e la domenica alle 6:30. Buongiorno papà! Buongiorno papà!
0: Eugenio!
1: Sono
0: figlio mio,
1: di una paternità consapevole.
0: È chiaro, pure tu lo chiami Priamo. È chiaro, sì, che quello c'ha una personalità forte. Sarà re, e quindi voglio dire. Quindi solo sabato e domenica. Tu
2: domenica.
0: Gli altri giorni c'è la sveglia normale. Sabato e domenica c'è Priamo.
1: No. Ma non puoi chiedere la chiave nella sua stanza.
0: No, si fa quel bambino.
2: Posso suggerire un aiuto?
0: Prego, prego.
2: Gliela regaliamo a sto bambino una maglietta, magari che sabato e la domenica.
0: Magari funziona, hai visto mai? Mamma mia. Sì, è un bel essere svegliato dal figlio, però certo, tutti i sabati e tutte le domeniche.
1: E uno potrebbe dormire in oretta.
0: Eugenio, coraggio, è la paternità consapevole.
1: Ecco. Buona giornata!
0: Consapevole del fatto che ti devi svegliare
1: certo,
0: presto.
1: Comunque, ecco, va bene. Scrive Alessandro sulla pagina Facebook.
0: Sì.
1: La mattina io ho tre svegli.
0: Tre,
1: in questa sequenza.
0: Sentiamo.
1: Ho lo smart speaker che riproduce i suoni della foresta tropicale, la pioggia, uccelli e animali, quindi bippatio. Poi c'è una lampada che simula l'alba, si accende un po' per volta e alla fine arriva la sveglia del telefono, vedi. Pure. ancora c'è.
0: Ma perché tutta questa messa in scena? Cioè è praticamente è un film di Ridley Scott, cioè no? Tanto alla fine il risultato qual è? Che te devi alzare?
1: È una sigla di testa.
0: Una sigla di testa, sì. Marco ci chiama da Avellino, buongiorno Marco.
1: Marco.
3: Buongiorno roditori, buongiorno.
0: Eccoti, bravo. Eccoti Marco, senti, che succede? Che svegliai?
3: Fino a un paio di anni fa tutto tranquillo perché il vicino sovrastante di piano, tirando il sciacquone alle 6, sostanzialmente dava una sveglia precisa, no?
0: Sì.
3: Lo scroscio,
0: sì,
3: eccetera.
0: Sì.
3: Sennò che da un paio di anni è andato in pensione. E evidentemente con l'andare avanti, insomma, anche biologico, avrà problemi di prostata.
0: È umano,
3: allora, parte alle 4:30 e indubbiamente mette fuori gioco me, che in effetti era abituato.
0: Però devo dire una cosa, Marco, avere come sveglia lo sciacquone del bagno non è,
1: sì, non è,
0: cioè, non dà l'idea di una giornata che va a iniziare felicemente.
1: Cioè, meglio un ruscello,
0: meglio
1: la risacca del mare.
0: Ma guarda, meglio anche un mobile spostato, guarda che ti dico. Marco, grazie, grazie.
1: Stefania, io noi siamo in campagna e abbiamo gli uccellini che saltano sui coppi del tetto,
0: trucco,
1: oppure il richiamo dei fagiani in lontananza.
0: Il richiamo del fagiano, perché il fagiano, purtroppo il fagiano, splendido animale, però è ingrifato.
1: Sì.
0: È molto ingrifato. Allora chiama la femmina, chiama la femmina. È ovvio che per carità sarà pure una cosa naturale, però alla lunga. Ecco. Sentiamo Nicoletta a Como. Buongiorno Nicoletta.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Nicoletta, di che si tratta, Nicoletta?
4: Niente, mi avete prevenuto, sono le tortore. Io ho
0: Fermi.
4: Letto che da...
0: Ecco. Le tortore, però ce l'ho pure io le tortore, perché la tortora come fa, Nicoletta?
4: Tu.
0: Brava, questo è il rumore.
1: Esatto.
4: Però
1: è il rumore dell'amore.
4: Proprio io.
0: È il rumore dell'amore, però io che c'entro, voglio dire.
1: Che a me mi fa tanto estate, mi ricorda casa di mia nonna.
0: A me fanno il nido proprio sulla tenda.
1: È vero, mi ricordo.
0: Sulla tenda.
1: Tutti gli anni.
0: E noi tutti gli anni, per carità, le accogliamo, però... Poi si chiamano fra di loro perché cova sia il maschio che la femmina.
1: Certo.
0: In una splendida parità di genere.
1: Cova anche tu.
0: Nicoletta, è la bellezza della natura.
1: Sì, voi hai visto che danza curiosa che fa il maschio per attirare la femmina.
0: Cosa che fanno anche gli umani, devo dire. Nicoletta, grazie. Abbiamo altri messaggi interessanti.
1: Allora, Ireneo, la mia sveglia è la tapparella della finestra sopra la mia camera da letto. letto. Ogni mattina si solleva molto rumorosamente alle 7.30. Ecco. Non c'è speranza.
0: Però già alle 7.30 per me è un orario che è un sogno, le 7.30. Però certo, senti quello del piano di sopra che fa...
1: Insomma, alzatela piano, ecco quella tapparella.
0: Continuate a raccontarci la vostra strana sveglia all'800-800-002 e comunque... Cari amici in ascolto, qualunque sia la sveglia che vi desta la mattina, non dovete perdere il buon umore.
1: Ma quello mai!
0: Dai,
1: mai, mai, mai!

0: Ricche teracche terà, ci sono anche sveglie alternative, alcune addirittura naturali in qualche modo. Sentiamo cosa arriva all'800 800 002 o sulla pagina Facebook.
1: Sentiamo Alex dalla provincia di Lodi.
0: Buongiorno Alex.
2: Buongiorno a tutti, conigli.
0: Buongiorno Alex, allora di che cosa si tratta?
2: Allora, si tratta che io non posso più lavorare in smart working.
0: Sì.
2: Il mio smart working è diventato una rovina perché ogni mattina ho una sveglia diversa. Allora, il mercoledì mattina passa il furgone dell'umido e con alle 7:15.
0: Sì.
2: Un altro giorno passa il furgone del vetro. Un altro giorno, per cui io mi sveglio quando sono in smart prima delle 7,
0: ecco.
2: E posso anche non puntare la sveglia.
0: Certo, certo, tanto ti svegliano comunque, tanto, cioè, tanto vale andare in ufficio, perché sai, con lo smart uno potrebbe dormire mezz'ora di più, e invece però le strade della, della provincia di Lodi sono pulitissime. Alex, guarda l'aspetto positivo. E che dobbiamo fare? Stai bene Alex, ciao.
1: Invece mi sto rendendo conto in questo momento che io sono sveglia strana per i miei vicini di casa.
0: Perché che fai?
1: Ah, perché era buddista, tutte le mattine alla stessa ora, la campana
0: la campana per chi suona la campana, e soprattutto chi è che suona la campana, quel rompi zebedei di dose, dicono nel suo condominio. Ma
1: però
0: sentia,
1: mi hanno detto che ci si abitua.
0: Sì, ma
1: io,
0: sai,
1: quando abitavo a Cinecittà, cioè lì andavano gli aerei, no?
0: Ti abitui, ma ti abitui anche ai lavori forzati, perché l'essere umano poveretto si abitua, però non è un bel vivere. Sentiamo Sebastian a Trento. Buongiorno Sebastian.
1: Sebastian.
3: Buongiorno, buongiorno, che piacere sentirvi.
0: Benvenuto Sebastian. Senti, che sveglia, che sveglia hai particolare?
3: La nostra è stata una tragedia.
0: Perché?
3: Un anno e mezzo fa, quasi due anni fa, in un posto dove si vendono i mobili da montaggio, per non dire il nome, i nostri figli che ci hanno accompagnato da 6 e 9 anni hanno comprato una piccola sveglia di questo posto, che penso che tutti quanti ce l'hanno.
0: Sì, sì.
3: Quando siamo tornati a Trento a casa, e la sua cameretta doppio piano, montata a muro, una bella cameretta, nell'unico buchetto che c'è nel letto superiore, questa sveglia è caduta dietro e bisognerebbe smontare tutta la cameretta per le sveglie.
0: Cioè,
3: un anno e 6 mesi che alle 4:17 del mattino questa sveglia è da sola. Abbiamo provato a romperla, a buttargli acqua, stiamo aspettando che la batteria finisca.
1: Terribile.
0: Cioè tutte le mattine alle 4:17.
3: Tutte le mattine 4:17 del mattino.
0: Beh ragazzi,
1: una tragedia.
3: Questa sveglietta suona.
0: Pensavo, guardate che è una storia meravigliosa. Questo è l'inizio di un film straordinario, secondo me. Cioè la sveglia è caduta dietro al letto in un buco, non la si può raggiungere, e non solo, ma è caricata non alle 9 di mattina, alle 4:17.
1: È terribile.
0: È una cosa terribile. Sebastian, io ti prego, quando finirà la sveglia, la batteria, chiamaci, faccelo sapere.
1: Sì,
3: sarà fatto.
0: Grazie Sebastian, resistete, mamma.
1: Allora, altre sveglie curiose. Monica ci racconta che suo figlio ha questo gioco delle costruzioni.
0: Sì.
1: E a un certo punto questo personaggio dice: "Good morning, Mr. Builder. No. Today is gonna be an awesome day."
0: Ecco,
1: capito?
0: Io lo odio, sento di odiarlo già da adesso, io personalmente.
1: Mentre Cinzia ci racconta che in Puglia dice: "Ho abitato vicino a un panificio."
0: Beh, arriva quel bel profumo di pane.
1: La nostra sveglia erano gli schiaffi sul pane, pagnotte.
0: Ah, perché da
1: quando impastava con una mitraglietta.
0: Le pagnotte vengono schiaffeggiate.
1: È di notte, certo, che anche bello. Il sabato.
0: Che bello. Oddio, le pagnotte, devo dire, non lo meritano, perché le pagnotte ci fanno vivere.
1: Però comunque c'era questo schiaffeggiamento di pagnotte.
0: È bella. Tu hai mai mangiato la pasta cruda prima che mette? Mi piaceva pure quella.
1: Ma si incolla all'intestino.
0: Sì, sì, sì, si incolla all'intestino, ma dà grande soddisfazione.
1: Monica invece c'ha una vespa muratrice.
0: Mamma
1: tutte
0: mia.
1: Le mattine
0: la vespa
1: alle 6:15.
0: Che fa?
1: Entra ed esce per 30 minuti dalla finestra per costruirsi le casine tra le travi, sopra il mio letto.
0: Ma non si può fare qualcosa?
1: Allontanala, cioè chiama qualcuno.
0: Sfrattala! Adesso hanno fatto la nuova legge, è più facile sfrattare. Vabbè, allora, sentiamo ancora un contributo telefonico da Catania. Ci chiama Fulvia.
1: Oh Fulvia!
4: Allora. Sì, ciao!
0: Buongiorno,
4: ciao a tutti.
0: Fulvia, che succede nelle tue mattinate?
4: nelle mie mattinate, allora mi hanno regalato una sveglia rosa, rotonda, di quelle classiche, e con disegnato un maialino e sveglia facendo il verso così.
0: Fulvia, secondo te però perché hanno, magari c'era la gallinella, c'era la mucca, perché proprio il maialino? Fulvia, scusa, non voglio...
4: No, allora vi spiego. Io faccio parte di gruppi che, con i quali ci scambiamo le cose che magari non usiamo più.
0: Sì.
4: Quindi io dono delle cose, altre persone ne donano. Ho preso una serie di giochini per i miei nipoti e nel mezzo c'era questa sveglia. Per cui risate di tutti, poi l'ho data ai miei nipoti, chiaramente.
0: Sì. Però
4: l'abbiamo messa in soggiorno.
0: Ecco. Però è carina, la sveglia col maialino rosa, dai! Non è male. Grazie Fulvia.
1: Beh, c'è Francesco che viene svegliato dal rumore che fa l'inverter del fotovoltaico.
0: Oh, mamma mia.
1: All'alba.
0: Quando anche la tecnologia ci si mette.
1: Mentre invece Silvana la mattina si sveglia con la telefonata del suo compagno.
0: Che bello.
1: Che la chiama dall'automobile mentre va al lavoro.
0: Perché la chiama?
1: Amore.
0: Amore.
1: Certo, buongiorno.
0: Amore, buongiorno, sto dormendo.
1: Sono le 8. Sono d'accordo.
0: Ah, sono d'accordo, sveglia. D'accordo. Tutte le mattine lui è molto dolce.
1: Mentre
0: molto dolce.
1: Donna Rosa ricorda ancora quando la svegliava nonna, partiva questo urlo dalla cucina: svegliatevi, è mezzogiorno, erano le 7, ma lei diceva è mezzogiorno,
0: in modo che uno sentisse un vago senso di colpa di essere ancora a letto a mezzogiorno. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
1: Alle 7.45. Sempre qui
0: su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo,
0: se
1: però,
0: si stende, il povero Dose si stende. Che dire,
1: fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

0: siamo tornati lunedì, sono le 18 in punto.
1: Mamma mia,
0: e io sono arrivata puntuale.
1: Ragazzi, allora quando Berenice arriva puntuale la settimana sarà fantastica, devo dire.
0: Esattamente. No, bene, dica. Siamo molto contenti di essere nella vostra compagnia. Ciao Barticolucci, ciao Mario Benedetto.
2: Buonasera.
0: Gli altri si devono presentare da soli.
1: Lui non ha bisogno di presentazioni, è stato con noi diverse volte. Abbiamo il piacere di avere qui in OTG anche oggi, quindi gratis, Antonio Mezzancella.
3: Buon lunedì.
0: Conosco benissimo.
3: Ciao bene.
0: È che non vi vedo benissimo.
3: Ecco,
0: zoomiamo, e poi che abbiamo lì seduto? Spalle.
2: Un ospite,
1: possiamo dirlo?
0: Non possiamo svelare il nome?
2: Non si può svelare.
1: Non si può svelare.
0: Un ospite, sì. Lasciamo le sorprese per un po' più avanti.
1: Brava.
0: Lanciamo il menù. Che ne dite?
1: Mi dice Peppe Verdelli in regia, che ringraziamo, che è tornato Bruno Barbieri. C'è Bruno? Prego, Bruno.
4: Ben ritrovati dal vostro Bruno sulla fantastica Radio 2.
1: Grazie,
4: per una nuova quanto mattazzosa puntata dei Matti dalle Gare.
5: No, divertente.
4: Oggi 11 maggio 2026, La terra comincia già a produrre frutti meravigliosi. E tra questi frutti voi sapete quali mi ricordate?
1: Quale?
4: Le ciliegie.
1: Buone.
0: Che carina.
4: Ma non tanto per il sapore. Né tanto meno per il colore.
1: Neanche.
4: Quanto per la forma.
1: Ecco.
4: Soprattutto allora, quelle a coppia.
1: Capito,
4: non so se ho reso l'idea.
1: Sì, grazie, basta così, grazie.
4: Questo paragone non vale ovviamente per Belen.
1: Certo.
4: Che della ciliegia rappresenta il color rosso fuoco. Che della ciliegia ha le stesse rotomità.
1: Vabbè, basta, Bruno.
4: E che della ciliegia conserva lo stesso dolce sapore.
1: Grazie.
4: Ora vi lascio, che sono arrivati in NAS, che ho inviato in maniera anonima al ristorante di Bastianic.
1: Ma perché?
4: E siccome sono qui, dinanzi al suo locale, nascosto di Trompano, non voglio perdermi la scena in cui gli metteranno i sigilli.
1: Ma non si fa, Bruno.
4: Intanto voi iniziate, ma siccome in molti me lo chiedono, vi lascio con una battuta, visto che in questa trasmissione non si vede mai.
1: No, battute due no.
4: Sapete qual è il colmo di un cuoco che piange?
1: Non vogliamo saperlo.
0: Che ha tagliato il cipolle.
4: Piange perché gli è finito il riso.
2: Bella, carina, questa è Ariente.
0: Non l'ho capita.

0: Serena Brancale, Levante, al mio paese si balla così, possiamo dire, no?
1: Ma si usa.
0: I napoletani ballano tanto.
1: Scusa, Belen, sì. Scusa, si usa in Argentina fare sulle canzoni o. Si usa allora, si usa, quindi è una disciplina.
0: Sì,
1: perfetta.
0: Si usa tantissimo.
1: Ma perché
0: sì.
1: Si usa racatacatacata?
2: Perché il guerriero era.
0: Ah, no, perché non lo so, è un'usanza. Voi lo fate?
1: Ma io lo faccio imitando gli argentini, ma in realtà in Italia
0: esatto,
1: no.
0: Esatto, non lo sento così. Tanto. Oh! Ma sapete cosa sento?
1: Cosa?
0: Sulle mani!
1: Bravo, sulle mani, sì, sì, è un classico sulle
2: posso
1: mani.
2: Posso dire che è un bel dibattito?
1: Sì, è un bel dibattito.
2: A me, piace, non, a me non dispiace.
0: Oh! Amo, non iniziare a fare lo saputello, eh?
1: No. Anche perché il professor Benedetto torna
2: al suo paese.
1: No,
0: che sarebbe che sarebbe questo poi
2: cioè,
1: è tornato al suo paese origine, l'università, visto che oggi ha avuto l'esame, si poteva
2: oggi
1: dire, ma l'ho detto.
2: Oggi il primo appello, ragazzi.
1: Ha bocciato qualcuno, prof?
2: No, no.
1: Bravo, prof, bravo, bravo, bravo.
0: Che non ha bocciato nessuno, impossibile. Altrimenti sono tutti bravi, tutti passano, non possono fare tutto.
2: I primi appelli tendenzialmente, diciamo, sociologicamente sono popolati da persone più. Quando fai il primo appello significa ce l'hai fresco, vuoi sei preparato. Quindi poi andando avanti è statistica, diciamo.
1: Ah, il primo appello sono più
2: arrivano i più preparati,
1: più
2: buonanime, diciamo, se vogliamo, no? Quelli motivati a farlo subito l'esame.
1: E parliamo proprio di scuola, anche perché fra un mese, vero Belen, finirà
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: la scuola.
0: Ci stiamo avvicinando alla fine della scuola, inevitabilmente tornano in mente, scusate, i compagni di classe,
1: sì,
0: cioè, non
1: certo.
0: Lo so se a voi capita anche.
1: Sì.
0: Quelli con cui abbiamo condiviso, non lo so, i primi amore, i primi bacini, le prime interrogazioni. Allora, non lo so, i pianti prima degli esami.
1: Come no, certo.
0: Ma voi vi ricordate? Perché io, se devo essere sincera, non è che mi ricordo tanto dei miei primi compagni, non so, della
1: no.
0: Primina. Con il primo che mi sono dato un bacio, sì, si,
1: sì.
0: Cambia, si chiamava Mattia Bruzzone.
1: Mattia, ci salutiamo, bravo Mattia, hai investito bene, bravo Mattia. Il primo bacio
2: lo direi
1: già mettere no nella storia. Bravo.
0: Ma amica, no, io ero magrissima, secchissima, non piacevo a nessuno.
2: Come adesso,
3: a Mattia
2: altro.
3: Sì.
1: A Mattia piacevi, ci ha visto lungo, dico Mattia, no? Ma lei
0: ci ha visto lungo.
1: Ci ha visto lungo.
0: Quindi a voi Bibi, cioè, vi ricordate? Avete mantenuto soprattutto
1: sì.
0: I legami con queste persone oppure sono andati a sparire tutti?
1: Allora, chi vuole rispondere? Antonio, tu.
0: Non lo so, mettetevi d'accordo.
1: Ma Antonio, dici.
3: Io 3 giorni fa ho incontrato il mio compagno delle elementari.
1: Delle elementari.
3: Con il quale siamo rimasti sempre i rapporti telefonici, ma una volta all'anno.
1: Ah, almeno, bello
3: e
1: però.
3: E poi ci siamo rivisti.
0: Beh, bello.
3: Bello.
1: Vi siete rivisti e poi vi siete detti cosa?
3: Beh. Ci siamo abbracciati, dire, oh mamma, ti ricordi quando... Cioè, poi
0: vi siete riconosciuti?
3: Sì,
0: perché vi vedete una volta l'anno.
3: Sì, poi lui chiaramente dice, ah io ti seguo sempre, ti vedo in TV, eccetera. Però io l'ho rivisto, è stato un tuffo, cioè non sono passati 35 anni, non fossero mai passati.
1: Si vola. Beh, lei prof invece ha mantenuto un rapporto saldo con i suoi ex compagni
2: sì,
1: di scuola?
2: Sì, per quanto io, beh, io ho una storia particolare, perché poi ho cambiato tante città, magari chi ci ascolta si può immedesimare. Quindi ho fatto elementari, un pezzo in Liguria, un pezzo in Puglia, un pezzo in Toscana, medie, poi
1: perché ricordiamo il prof era latitante sì. No, è per
2: no,
1: quello
2: no, il contrario sì. In realtà seguivo mio padre in divisa ufficiale dei carabinieri, loro cambiano sede un po' di anni e quindi non è stato semplice, magari anche chi fa questi mestieri no, con la famiglia lo trova complicato, però insomma un po' di rapporti li ho tenuti compatibilmente con gli spostamenti.
1: Io pure un gruppo invece con, se posso dire la mia cara Belen, un gruppo con i compagni di classe liceo, una volta all'anno cascasse il mondo,
0: fate la rimpatriata.
1: Sì, a pranzo,
0: giusto?
1: Cena, andiamo al mare, facciamo i video, ma roba
0: fate l'esame di nuovo.
1: Ora ti mando un po' di video che facciamo nel gruppo nostro, così capisci insomma il climax com'è. Rimasto esattamente quello di
0: non me. Vedo l'ora.
1: Va bene, intanto voi che ci state ascoltando, avete mantenuto i rapporti con i vostri amici di scuola? Sì, no? Fatecelo sapere 348 7300 200.

0: Quavo, Lenny Kravitz, Fly, Radio 2, Mattia Legare, 18:13, stiamo parlando assieme a Belen Rodriguez, ovviamente da Milano, Barticolucci, Mario Benedetto e Antonio Mezzancella da Roma, di rimpatriate, di scuola, visto che fra un mese finisce la scuola per molti ragazzi e quindi abbiamo parlato di scuola come appunto un punto non solo di formazione culturale ma anche di incontro per
1: le ragazze. Ritrovo, sì, esattamente, la domanda è se continuate a vedervi con i compagni del della scuola, sia superiore che non la primina, l'asilo.
0: Quello è un po' più difficile.
2: Il nido.
1: Se avete fatto la stessa scuola, in realtà io me le sono portati fino all'elementare, no, fino alle superiori.
0: Le superiori. Tendenzialmente.
1: Soltanto che cambiando paese è stato impossibile rivederli, però so che loro fanno gli incontri.
0: Ah sì? E non ti chiamano?
1: Sì. Sì. Amore.
0: No, scusami, però io ci andrei fossi in te, no?
1: Sì, certo, soltanto 15 ore di volo e torno.
0: Sì. Allora abbiamo tanti vocali dei nostri ascoltatori, ne sentiamo uno, sentiamo chi è.
3: Ciao Matti dalle gare, Antonio da Roma vi saluta.
4: Ciao ciao.
3: Ad ottobre del 2026 festeggeremo i 50 anni della prima elementare. Li abbiamo già festeggiati nel 2016, 40 anni della prima elementare e ci vediamo almeno una volta l'anno. E ho mantenuto anche i contatti con il gruppo del liceo, abbiamo festeggiato i 40 anni dal quarto ginnasio e ogni scusa è buona per vederci o perlomeno per sentirci. Vi lovo!
1: Ma che grandi!
0: 50 anni, complimenti, che pazienza!
1: Wow.
0: Va bene. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, continuate a dirci se voi siete tra quelli che fanno le reunion di classe 348 7300 200.

0: The Colors, Rolling Stone, 18:20, Mati Dalle Gare, Radio 2, Mario Benedetto, Barti Colucci, scusatemi, non mi ricordo il nome.
1: Antonio Mezzancella!
0: Che figure che faccio, adesso me lo scrivo. Cioè, ho la memoria di Dori.
1: No, perché c'è da dire che la bellezza mia di Mario ti abbagliano, questa è la verità. Certo,
0: no, non è questo, è che non mi ricordo i nomi, sono un
2: disastro.
0: Poteva
2: dire almeno non sì, è questo, invece ha detto no, non è questo.
0: No, di la verità che all'inizio ti chiamavo Mario Di Benedetto.
1: A me Brad, sempre Brad mi chiamate.
0: Io Brad Pitt. No, era Bradley Cooper.
1: Allora stiamo parlando di Mattia Legare qui su Radio 2 di rimpatriate, voi che ci state ascoltando. Esatto. Fate le rimpatriate con gli amici del liceo, delle elementari. Abbiamo un vocale prima della classifica del professore. Ci abbiamo tempo per te, sentiamo chi è?
3: Ciao, sono Michele, io con i miei amici del liceo mi incontro almeno una volta l'anno. Giovedì partiamo per Lisbona in 5 e allegramente ci incontriamo e almeno un weekend l'anno appunto ci si trova con buona pace delle mogli.
0: Devo dire che bravi. Cosa combinate? Vorrei sapere cosa combina lui in quei 5 giorni, secondo te? Fa il bravo oppure vanno per i musei?
1: Per i musei sicuramente.
0: Per i musei, no?
1: Lo sento, Michele è uno da museo. Prof, allora, visto che poi parlando di rimpatriate,
2: amicizia,
1: si parla di amicizia alla fine, eh?
2: Assolutamente sì, abbiamo una classifica delle circostanze, delle opere che hanno celebrato l'amicizia nel corso della storia. Grazie Verdel, sigla.
0: Mi fa sempre senso sta canzone.
1: Prego, prof.
2: Volevo capire in che senso.
0: Mario.
2: In che senso? Ti fa senso?
1: Senso dell'emozione, il brivido, diceva Bellini.
4: Per non dire schifo, ha detto sì.
2: Vabbè.
0: Effetto.
2: Molto bene, no? Più che altro è che non l'ho fatta io, l'ha fatta Verdel. Quindi.
1: Però lei ce l'ha anche come suoneria,
0: diciamolo. Come sei permaloso, assumiti le responsabilità,
2: preciso.
0: Per
2: sono
0: favore.
2: Capricorno. Allora, De Amicizia, vi dice qualcosa? No, ovviamente, che vi deve dire a voi, Cicerone, 44 avanti Cristo, una grande celebrazione dell'amicizia, la prima grande vera celebrazione dell'amicizia, appunto una storia che riguarda Gaio Lelio, in realtà, che era amico di Scipione Emiliano, quindi una specie di dynasty romana,
0: gente che conosciamo poi tra l'altro.
1: Salutiamo lo Scipione,
2: siamo qui esattamente per conoscere qualcosa che non conoscevamo prima, quindi stavo citando
0: mamma,
2: questo
0: guarda come la...
2: e parla di un'amicizia di ideale realmente esistita ed è uno dei primi trattati che la celebra in questo modo e che addirittura recupera degli ideali, e qui anche molto bello il messaggio, di filosofia greca e filosofia romana fondendole insieme, quindi un messaggio di unione che è molto bello sotto il punto questo titolo De Amicizia, molto evocativo. Spostiamoci, veniamo più avanti nei giorni nostri, spostiamoci al cinema e c'è questo bellissimo film Quasi Amici che celebra una storia, una storia molto bella, e quindi la storia appunto tra Filippo, aristocratico ricco e appunto con disabilità, e Driss, che è giovane nelle periferie appena uscito da una situazione difficile, ed è molto bello perché parla di amicizia tra mondi
1: diversi,
2: opposti, diciamo, distanti tra loro, che non avrebbero comunicato, e in realtà ha una caratteristica quindi centrale dell'amicizia, ovvero la reciprocità sincera, spontanea, e poi soprattutto mostra che l'amicizia unisce al di là di qualsiasi diversità, di qualsiasi complessità, quindi il sentimento è capace veramente di far trionfare la gioia anche in situazioni difficili, perché condividere e avere gioia,
1: certo, assolutamente sì,
2: da dare, da ricevere.
0: Poi anche una spalla nei momenti di difficoltà, no?
2: Assolutamente sì, esatto, nei momenti difficili. A proposito di spalla, grazie Belen per questa introduzione, perché chiudiamo la classifica con musica, una canzone meravigliosa che è Stand By Me, che è un ode all'amicizia, è del 61 di Benny King. In realtà diventa musicalmente nota perché è fatta molto bene, dicono gli esperti, cioè ha pochi accordi, una melodia immediata con un testo semplice molto potente, ed è una grande celebrazione all'amicizia perché descrive in modo molto semplice e mirato cosa significa essere amici, cioè stare a fianco.
1: Bello, bellissima citazione, però canzone che poi fu ripresa da Adriano Celentano in Pregherò.
5: Ce la ricordiamo benissimo.
1: Sì,
0: è bravo,
1: è forte. Grazie prof, torniamo fra poco. Mattia Legare, state qui.

0: Minacci, maledetto me, 18:35, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Matti alle gare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Antonio Mezzancella da Roma e da Milano ovviamente la nostra Belen.
1: Ciao ciao. Bene.
0: Allora abbiamo il piacere di avere Belen qui, un ospite graditissimo di questa trasmissione, signore e signori, il Mago Forest.
2: Bene.
1: Ma ciao Forest.
2: Ciao Belen. Che dispiacere, ma potevo stare io a Milano e voi qua a Roma.
0: Infatti stanno, lei abita a Milano e venuto a Roma a trovarci.
3: Ma non si capisce.
2: Vabbè, la prossima volta mi faccio i fatti miei e rimango su.
0: Esatto. Allora, stiamo per giocare al Wow Wow Quiz, vero Mago?
4: Wow Wow Wow Quiz, uno dei quiz più copiati al mondo.
0: No, non ci risulta, sinceramente.
4: Pensate un po', persino anche mio cognato me l'ha copiato, sostituendolo dopo anni col difficilissimo gioco delle campane.
3: Quale sarebbe il gioco delle campane?
2: Allora, il gioco delle campane, quello che trovate fuori dalle stazioni dei treni, in cui devi indovinare
4: quale campana nasconde la pallina e vince 200 euro.
0: Ma è una truffa,
3: non sto capendo,
0: è una truffa. Beh, lei, quello delle campane è una truffa, Mago.
2: Sì, pallina, punti di vista, perché intanto mio cognato si è comprato 2 ville e era investito la restante parte in ricettazione di telefonini.
0: Sì, vabbè, ma non...
2: se ne volete uno ve lo procuro io.
0: Il professore Benedetto ne ha bisogno di uno, vero? Ha bisogno di un telefonino?
2: Ma no.
0: No, per dire.
2: Vediamo.
4: Allora, come funziona questo quiz? Voi ascoltatori di Rai Radio 2 Matti dalle gare,
0: sì,
4: vi prenotate inviandoci un messaggio con la scritta quiz al 3487 300 200. Quando verrete in diretta con noi dovete rispondere correttamente a 3 domande di cultura generale scritte personalmente da me.
0: Immaginiamo la cultura,
2: mica
0: ma...
2: dal professore qua.
0: Certo, sì.
5: Certo, non ho dubbi.
4: E quindi aspettiamo i vostri messaggi al 3487 300 200. Fra poco, wow wow wow wow, qui!

0: Jack Jones, Feature Ride, You Don't Know Me, 18:40, Radio 2, Mattia Legare, che bella questa canzone, la stavamo ballando, ovviamente
1: grande
0: qui
1: pezzo,
0: su Radio 2, bello, bello. Hai messo la playlist, prof, perché il prof, tra le tante attitudini, Antonio, devi sapere che è anche un grandissimo DJ, possiamo dirlo?
1: Detta così, a me piace la avere anche cultura
2: adesso
1: musicale.
2: Grandissimo,
1: ma
2: ci
1: ma
2: gioca.
1: Ma con me?
2: No, ma grandissimo, cioè grandissimi.
1: Che ne sai, mi hai mai sentito? Scusa.
3: È Bob Sinclair.
2: Sì, ho capito, ma...
0: Tituba, vabbè, Tituba, bellezza titubato.
1: Ha ragione, Tituba, perché mi sono corretto da già detto io che non lo sono, quindi.
0: Va bene, mentre celebriamo le performance di Mario Benedetto, sì, fra poco
2: musica. Sembra giusta.
0: Fra poco ci faremo al Wow Wow Quiz con il Mago Forest che è ancora qui.
3: Sì, siamo qua. Io aspetto di finire che c'ho il treno,
0: Sì, c'è il treno. Vabbè, intanto fra poco giocheremo un ascoltatore e vi ricordo per prenotarvi al Wow Wow Quiz, semplice, inviateci un messaggio con la scritta quiz oppure col vostro nome al 348 7300 200.
4: Matti da Legare.
5: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Fallo tu.
1: Summer Funk, Francesco Gabbani, 18:44.
0: Ma guarda,
1: Mattia Legare, cosa c'è, Belenita? Cosa c'è?
0: Amore,
1: ti ha fatto innervosire Mario Benedetto? Lo
0: mi sto chiedendo delle informazioni e tu non mi rispondi. Cioè, stiamo lavorando,
1: hai
0: ragazzi.
1: Hai ragione. Mea culpa, cioè, mea culpa.
0: Non sottovalutate il lavoro.
1: No. Tu butta su di me, non c'è problema. Io accolgo tutto.
2: Io distendo.
0: Tu distendi la pasta della pizza.
2: Bravo. No, distendo anche lo pizzaiolo. Spirito, eh?
3: Allora, DJ anche pizzaiolo.
1: 18:45, andiamo a giocare perché c'è Maria Luce da Termoli che vuole giocare al Wow Wow Quiz col Mago Forest. Io lancio la sigla, Mago.
3: Bene, sigla.

0: Grande Peppe.
1: Allora abbiamo Maria Luce da Termoli. Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao Maria Luce.
0: Ciao, ciao Maria Luce.
1: Ti chiami come mia sorella Sofia. No. Allora.
3: Sei Maria Luce.
2: Mary Light la chiamo anche.
1: Non l'avevo capita. Allora attenzione. Pronti per giocare? Prima domanda. Attenzione. Era blu quella di Zarrillo?
3: Sì.
1: Risposta A, la sua faccia dopo aver ascoltato Matti dalle gare.
3: Probabile, sì.
1: B, la penna con cui ha firmato la denuncia per far chiudere sto programma. Oppure C, la sua rosa.
2: La rosa blu di Zarrillo.
1: Giusto, la rosa, la rosa. Brava, brava. Seconda domanda, come si chiama il celebre mago protagonista dei romanzi di J.K. Rowling? Harry Trotter, mago dei cavalli. Brava Rowling.
4: Carina questa.
1: B, Harry Potter, il mago delle truffe.
3: Le truffe, sì.
1: Le truffe, le truffe, ma faccio anche altro, va bene.
4: Ricercata anche.
1: Oppure
4: questa.
1: C, Harry Potter, il mago dei maghi.
3: Non è facile.
2: Questa è difficilissima, ragazzi.
0: Ma manca la prima.
2: Harry Potter.
3: Brava!
0: Bravissima!
3: Non era facile, non era facile.
1: Ultima domanda. Questa pure se fai la seconda elementare, la sai.
3: L'ha scritta lei, mago, scusa.
1: Ah, già è vero. Infatti io ho fatto la prima due volte. Qual era il punto debole di Achille? A, le doppie punte.
3: C'hai i capelli lunghi.
1: B, il tallone. Oppure C, il nervo sciatico come Barty.
3: Eh sì,
2: mi piacerebbe rispondere sia il nervo sciatico che le doppie punte, però lo so, è il tallone di Achille. Siete bravissimi,
3: mattissimi,
2: siete bravissimi.
3: Grazie,
2: Madonna, è
1: un piacere. Hai vinto un premio meraviglioso di Radio 2.
0: Dai, dillo tu.
1: Il tallone di Radio 2.
3: No, non è il tallone.
0: Ma non è vero, la Red Bag. Gliela spediremo, signora, con dentro il Mago Forest. O il tallone.
2: Grazie, Belen. Grazie, ragazzi.
3: Grazie, Maria
0: Luce. Grazie per aver giocato con noi.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: One Republic, Need Your Love, 18:54, Radio 2, Matti Dalgari. Adesso avevo voglia di condividere con voi questa notizia che ho sentito, sì, che ho sentito stamattina a proposito dell'Eurovision, sì, ragazzi. Allora, la scelta di Sal Da Vinci di indossare un abito sartoriale napoletano, questa è stata insomma un po' la sua idea. Ha deciso di portare sul palco un vero mood da matrimonio, giustamente, perché la sua canzone si chiama Per Sempre, sì. Ma quello che ci piace ancora di più, sì, è che Radio 2 è la radio ufficiale dell'Eurovision e seguirà questa 70esima edizione, o mi sbaglio, 70esima, vero?
1: 76esima edizione, hai detto benissimo, evviva Radio 2!
0: Mamma mia!
1: Infatti le due semifinali saranno trasmesse in simulcast martedì 12 e giovedì 14 gennaio dalle 21 alle 23 con Radio 2, mentre la finale, lo diciamo per tutti gli ascoltatori di Radio 2, andrà invece in onda il 16 maggio in simulcast con Radio 1, con Rai 1, scusate, dalle 21 all'una circa. E noi ovviamente tutti quanti tifiamo Sal!
2: Eh beh, certo.
1: Grande Sal!
0: Saremo io
1: e te, accussi!

0: sì.
1: Salve Vinci, per sempre sì, 18:58, Radio 2, Mattia Legare, Barti Colucci, professor Mario Benedetto, Antonio Mezzancella da Roma e da Milano la nostra Belen. Parlavamo il fuori onda di musica, vero Belen? Vi abbiamo citato l'Eurovision, citando il fatto anche che Radio 2 è radio ufficiale e stavamo anche leggendo questa notizia di questa ricerca che conferma quello che, diciamo, un po' la scoperta dell'acqua calda, che negli ultimi 10 anni, insomma, i testi delle canzoni sono un po', come dire, no?
2: No, però è molto interessante questa tendenza, molto. Come? Da analizzare, perché il linguaggio in generale, c'è un effetto che si chiama effetto Flynn inverso,
1: sì.
2: E, e ci racconta come si stia riducendo il linguaggio e anche la capacità di elaborazione, cioè di creare relazioni tra le parole. Vabbè, lunga, ne parleremo.
1: No, vabbè, diciamo che si sta scorporando un po' il ragionamento, diventa un po' più elementare, se possiamo riassumerlo.
2: Tribalizzando, tecnicamente direbbero i sociologi.
1: Ho capito, quindi. Allora, noi abbiamo il piacere di parlare di musica con Cesare Cremonini, ragazzi, e Mattia Legare. Oggi
3: ma che meraviglia.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao Cesare.
4: Ciao ragazzi, ho sentito che stavate parlando di musica, in particolare.
3: Non si sente bene?
4: Non mi sentite?
1: Sì, noi ti sentiamo, non so, forse da Milano un po'.
4: Ecco, no, i testi musicali, dicevo, che sono tutti uguali, i testi che non dicono niente, di arrangiamenti che sono tutti noiosi, sì. Non hanno spessore. E io vi ringrazio perché era ora che qualcuno parlasse di Samuele Bersani.
1: Ma no, ma che Samuele Bersani, anzi, ringraziamo solo le Bersani.
4: Povero.
1: Ma no, ma Cesare, assolutamente.
4: Allora, qui a Bologna,
2: un saluto.
4: Tra noi cantautori dell'alta scuola bolognese c'è il detto, sì. Piuttosto che Bersani, le mail piuttosto.
1: No, non è vero.
4: Vuoi tradurre?
1: Ma no, voglio dire? Tradurre che non è vero, salutiamo Samuele, grandissimo
4: piuttosto
1: cantatore.
4: Che Bersani, meglio piuttosto. Pensate che quando è uscita la sua canzone dal titolo Freak, Guccini pensava avesse aperto una nuova piadineria. Perché già dal titolo che si capisce che una canzone ha carattere, ha contenuto.
1: Sì,
4: il titolo di una canzone esprime in musica l'elaborazione del dolore dell'artista.
1: Beh, vabbè, tipo Cesare,
4: tipo Marmellata 25.
1: Ah, bella questa.
4: Che racconta
3: che bella canzone.
4: Senti che bella, grazie Belen. Che racconta di quando in piena notte a Bologna sono sceso al discount sotto casa perché avevo voglia di cioccolato.
1: Sì.
4: Ed è lì che ho vissuto uno dei momenti più difficili della mia vita.
1: Quale?
4: Il cioccolato era finito.
1: Vabbè, c'è di peggio, diciamo, no? Il cioccolato.
3: C'era ha trovato la marmellata.
4: Solo, ma non marmellata normale, marmellata 25.
1: Quale? Ah, 25.
4: E dopo ho capito che 25 dire? Stava per 1925, che era l'anno di
1: addirittura.
4: Ma
1: ecco.
4: È proprio grazie a quella marmellata che ho capito l'importanza dei prodotti biologici.
1: Beh, sì.
4: Che non hanno scadenza.
1: Sì.
4: E mentre ero lì...
3: Ma non è vero, al contrario.
4: Ma io ero lì, nella mia ritirata.
1: Sì.
4: Con le finestre aperte. Ed ecco la magia.
1: Quale?
4: Alcuni corvi sono venuti sul davanzale a farmi compagnia.
1: Sì.
4: E
1: sì.
4: Proprio mentre quei dolci pennuti mi guardavano, ho trovato la forza di mettere su carta tutta la sofferenza che stavo provando.
1: Addirittura.
4: Ed il testo originale faceva così.
1: Sì, sentiamo. Cesare Cremonini e Mattia Legale, prego.
4: Sono sceso sotto casa a prendere la cioccolata, ma lo scaffale era vuoto.

0: dimentica.
1: Grazie Cesare.
2: Il mal di pancia dici tu che non si dimentica.
3: Il dramma è che fino a un certo punto io pensavo fosse vera.
1: Grazie
2: Cesare. Ma come Mario? È un classico, la sanno tutti questa canzone.
1: Grazie a Cesare Cremonini, grazie
0: a voi.
1: Grazie a te.

0: Snapper, Rhythm is a Dancer, yeah, 19.06, Radio 2, Matti da Legare. No, perché ci ha avuto un aiuto dal pubblico, diciamo così.
1: No, diciamo la verità, nel fuori onda giustamente noi sfidiamo Belen in disannuncio e puntualmente fai disannunci precisi. No, questa non la so dire, invece è perfetto. Anche perché questa è una canzone del 92.
2: Scusa, che... però beh, ti prof, devo, dica. Ti prego, finisci.
1: No, no, dica, dica, prof.
2: Ti devo correggere per la prima volta.
0: Cosa hai da dire,
2: cioè,
0: Mario?
2: Il fatto che Belen sia perfetta, sì, faccia cose perfette,
0: sì, perfetta.
2: È deontologico.
1: Ed è ontologico.
0: Fidanziamoci per una settimana e vedi che mi riporti indietro subito.
2: In che senso?
3: Fai il reso.
1: Oh, ti ha proposto una settimana di fidanzamento, accetti, Mario?
2: Tanto,
0: Fai il reso.
1: Va bene, questa è Matti a Legare, ovviamente Radio 2, siamo qui, ci fermiamo un attimo, state fermi lì perché torniamo fra pochissimo.

0: Temper City, Self Aware, sono lì di vabbè, guarda, le 19:33.
1: Saremo
0: nella vostra compagnia ancora, basta. Nella vostra compagnia ancora 15 minuti, quindi godiamoci. Sì.
2: È bella però disannunciata, cioè andrebbe risentita col disannuncio di Belen.
1: Cosa?
2: Questa è bellissima, non la conoscevo questa canzone.
1: L'ha disannunciata, infatti lei.
2: Dico risentirla,
0: si chiama
2: la risento
0: City
2: in macchina, la risento
3: vai sound.
1: Bravo, bravo.
0: Ma guarda
1: Antonio,
0: che siamo esseri umani, cioè sbagliamo tutti, eh?
2: No, non è sbagliato, stavo facendo un complimento.
1: No, era un complimento Belen, anche
0: ma
1: se
0: come?
1: Non sembrava.
0: Self aware, ho sbagliato. Self aware.
2: Il difetto a volte personalizza, la personalizzazione è
1: ma
2: unica.
1: Ma vuoi smettere di corteggiare la nostra Belen, non lo professore?
2: Ma,
1: io non lo so.
2: Ma è una teoria, sono teorie
0: ma
2: concrete.
0: Guarda, lascia stare, lascia stare. Ma lascia stare. Guarda, ti posso consigliare di non corteggiarmi?
2: Ma chi lo sta facendo?
3: Smettila di corteggiare.
0: Tu lo fai, tu lo fai, di la verità.
2: Mi diffamate.
1: Ma non è nulla di male.
0: Così, non c'è nulla di male. Anche perché, voglio dire.
2: Vabbè, tanto, anche se l'avessi fatto, adesso smetto.
1: No, anche perché abbiamo messo in disagio il professore. E qui...
0: Capirai il disagio che l'abbiamo creato. Stanotte non dorme.
2: Sì, anche domani.
1: Stacco d'immagine, il professore con la bolla al naso dormirà tranquillamente. Figurati.
2: Bello questo gancio, però.
1: Mi è piaciuto, è disagio. Perché parliamo di disagi? Noi siamo tutti un po' disagiati questa trasmissione.
2: Ma parla per te,
1: ma in senso
0: io sicuramente.
1: Positivo. Io pure, il prof no?
2: No, io sì, manco per niente.
1: Rettitudine.
0: Ma ascoltami un attimo, Mario Benedetto. Se tu non sei disagiato, siamo, guarda, non lo so.
2: Si riscrive il disagio. Anche il disagio personalizzato.
1: No, scusi, prof, il disagio del sapere.
2: Che grande, prof,
0: il disagio del sapere. Non dovrebbe essere un disagio il sapere.
1: Più si sa, più si disagia.
0: Chi è molto intelligente, troppo intelligente, come si dice, ha dentro il cervello. Tanta informazione, ricordatevi, è disagiato.
1: È vero,
3: lo so bene.
1: È quello. Ma non ci sono solo questi tipi di disagio.
2: È un discorso lungo, però.
1: Non è solo il disagio culturale. Altri disagi che noi pensavamo non esistessero. Sapete chi ce li sblocca purtroppo? Francesco Arienzo.
0: Francesco Arienzo.
1: Sentiamo. Francesco, eccoci. Sì, di quale ci vuoi parlare? Quale disagio?
4: Lo sapete, quando prendo la parola o vi parlo di disagio o vi creo del disagio. In questo caso penso di fare entrambe le cose. Il disagio del giorno è quando al semaforo rosso sei fermo, tranquillo, immobile.
0: E ti scaccoli.
4: E già lo vedi da lontano.
1: Sì.
4: Lui, l'uomo con la mazza lavavetri. Ma va benissimo che ci sia e che tra 2000 macchine, ancora una volta, ha scelto te. Lo capisci dallo sguardo?
1: Sì,
4: quello sguardo da cacciatore che ha individuato la preda più debole. Si avvicina e tu inizi subito a fare segno di no con la testa, no con le mani, no sgranando gli occhi, ma lui niente, avanza, imperterrito. Ma il tuo vetro non è mai stato così pulito, allora partono le contromosse disperate, azioni tergicristalli a caso, fingi di telefonare, urli non ho soldi, insomma ti escono frasi istintive come in un sequestro. Lui però arriva, appoggia la mazza sul parabrezza, in quel preciso istante scatta il verde, dietro tutti iniziano a suonare, uno ti lampeggia, uno urla, uno forse ti maledice e tu sei lì bloccato in una situazione che non hai scelto, con il parabrezza completamente imbrattato, lui che sta finendo il lavoro con calma e tu che nel frattempo ti senti pure in colpa perché non hai monete.
1: Niente.
4: In macchina c'è di tutto, fazzoletti, shopper bag, enciclopedie, ma neanche una moneta.
1: Niente.
4: Alla fine parti, vedi peggio di prima e capisci che al semaforo rosso non vince chi ha la priorità, vince chi non incrocia lo sguardo.
1: Grazie Francesco, un altro disagio sbloccato.
0: Ma voi come reagite? Come? Ma stiamo andando
5: è un programma

0: Quanto amo questa donna. Stavamo ascoltando Bizzarrap, Shakira Shakira. Music Session è lunga, è lunga, è lunga. Mancano soltanto 10 minuti per chiudere questa trasmissione con i matti da legare. Cioè, quale nome fu più azzeccato di questo per noi? E noi che al direttore non le credevamo. Cioè, perché era matti da legare? Ma perché matti da legare?
1: Beh, perché invece, mai nome, come diceva Belen, fu più giusto. Allora, proposito, l'unico.
0: Ma comunque.
1: L'unico non matto, quell'unico che è sempre integerrimo, presente a se stesso e anche per gli altri, per conto della cultura, è il professor
0: Grazie.
1: Benedetto. Applauso.
0: La nostra
1: professore.
0: Colonna portante.
1: Allora, come sempre, noi amiamo questo momento perché, tornando per un attimo serie, il momento storico che stiamo vivendo, per qualsiasi tipo di motivazione, insomma, non è un momento che ci fornisce belle notizie sfogliando i giornali. E il professor Benedetto, accuratamente ogni giorno, le va a scegliere e ce le va a declamare come quest'oggi.
2: Oh, vero? Esatto, le peschiamo da un po' di ambiti e un po' di latitudini e partiamo da una molto lontana con questa frase che recita: a chi cerca di escludere le donne dalla società non ci riuscirete, il posto delle donne è sul campo, nella vita pubblica e ovunque si prendano decisioni. Sono le parole di Khalida Popal, che è ex capitana e cofondatrice della nazionale femminile afghana, che finalmente è stata riconosciuta dalla FIFA. È arrivato questo riconoscimento, infatti diciamo, dopo un periodo difficile di esilio erano rimasti fuori dalla competizione internazionale per il ritorno al potere appunto di un regime che le aveva messe in secondo piano. Adesso la notizia bella è che questa nazionale è stata riconosciuta ed è tornata a poter liberamente competere, portando un messaggio di pace.
1: Era anche ora, un applauso, bellissima notizia proprio.
0: Grande cosa.
2: Andiamo a un'altra curiosità, avviciniamoci alla nostra Europa, in Francia, perché sulle montagne francesi c'è un caso che potrebbe cambiare, rivoluzionare la nostra conoscenza della cultura canina, del mondo degli animali, perché c'è Lazar, più o meno abbaia così, e questo cane pare che abbia superato i 30 anni, quindi un traguardo impensabile. Esatto.
3: E quindi in età di cani quanti sarebbero? Che ogni
0: anno l'età media sono 13-14 anni, se va bene.
3: Mamma mia.
2: Sì, sarebbe nato il 4 dicembre del 95, quindi però, sagittario, credo.
1: Ammazza, quindi tanti anni.
2: E quindi, esatto, una longevità inusuale, quindi che i nostri amici animali vivano il più possibile al nostro fianco.
0: Posso dire una cosa, Mario? Non ho mai sentito una persona al mondo che mi dicesse il segno del proprio cane.
2: No. Hai visto? Ma io sono ricco di sorprese.
3: Sei anche l'ascendente.
2: Bisognerebbe sapere l'orario di nascita. Mi informerò, però ci arrivo, se voglio ci arrivo. Arriviamo all'inchiusura, parliamo di amicizia. Bene, sapete che l'amicizia ha un'influenza, un influsso positivo sulla salute, e lo rivela l'Harvard Study of Adult Development, lo studio più lungo mai condotto sulla felicità. È durato 80 anni e ha dimostrato che la qualità delle relazioni è il fattore che più influenza salute e longevità, del successo professionale o del reddito. Quindi sapete qual è il messaggio, la buona notizia di oggi? Prendetevi cura di chi vi fa stare bene.
1: Bravo Mario, bellissimo, bellissimo.
0: Bravo.
1: Torniamo fra poco con queste notizie positive per i saluti finali. Intanto la musica di Radio 2 dei Matti alle Gare torna Blanco con Elisa e la loro Ricordi.

0: Ricordi Belen, è stata bella all'inizio di questa trasmissione che è già finita?
1: Ma com'è possibile? È volata, proprio volata.
0: Speriamo di
1: questo quando si sta in bella compagnia, insomma.
0: Beh,
1: che passa
0: di
1: il
0: sì.
1: tempo molto velocemente, non si guarda l'orario.
0: Esatto.
1: Quindi speriamo di avervi tenuto compagnia e non lo so. Che altro possiamo dire?
0: Avervi divertito, anche strappato una risata, grazie appunto alla presenza di Belen Rodriguez. Grazie Belen.
1: Marti Colucci.
0: Antonio Mezzangella con noi, grazie Antonio.
2: Grazie a voi.
0: E la nota
1: Mario
0: culturale.
1: Benedetto.
0: Mario Benedetto, grazie.
2: Buonasera.
1: E Giovanni che è venuto a darci un saluto, come
0: direttore,
1: sempre.
0: Direttore,
1: gentile come
0: direttore.
1: Sempre.
0: Un ciao al volo, direttore. Ciao. Un ciao.
2: Ieri era il suo compleanno, eh.
0: Auguri,
2: esatto,
0: auguri. Auguri.
1: Auguri.
0: Auguri.
1: Feliz compleanno.
0: Andiamo
1: stati
0: a sbocciare?
3: Era ieri e volevo salutare tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, Belen e voi ragazzi.
0: Grazie direttore.
1: E ancora tanti auguri alle mamme,
2: esatto.
0: Ringraziamo
1: bacio grande a tutti, ci sentiamo domani, no?
0: Assolutamente sì, ringraziamo Peppe Verdelli in regia. Ciao.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: 13 maggio del 1970 c'è stata la prima mondiale a New York del film dei Beatles Let It Be.
1: Il 13 maggio 1950 è nato Stevie Wonder.

0: E pensate che era il 13 maggio del 1939 quando viene lanciata a Bloomfield, nel Connecticut, la prima stazione radio commerciale degli Stati Uniti.
1: Before Sentite. Continuing with Whistler's strange story, here's something everybody's
2: for. Questa era Radio 2.
0: Per fare un albero e qui ho preso spunto dalla sigla di Good Morning Radio 2.
2: Davvero? Non c'era niente di meglio, mi vuoi dire?
0: Senti, senti che roba. 1939.
2: Ragazzi, questa è scuola.
0: Questa è scuola. Invece 11 anni fa nasceva a Milano una radio universitaria, si chiama Radio Yulm, laboratorio didattico strumentale di comunicazione per le comunità universitarie.
2: Io sono stato ospite.
0: Dico questo perché dall'altra parte del vetro sono venute a trovarci le universitarie dello Yulm, quindi occhio Luca.
2: Sì, sì, no, sono maggiorenni.
0: No, perciò... occhio non nel senso, nel vero senso della parola,
3: dobbiamo
0: non
3: far
0: guardare.
3: Che siamo bravi, siamo composti, Luca Brescia, Max Zoara, mi raccomando. Abbiamo anche il nonno oggi con noi.
0: Com'è l'umore della notizia oggi?
4: Come vuoi che sia, come me, mercoledì siamo a metà, speriamo.
2: Allora, però bisogna dire una cosa importante perché tantissima gente mi ferma per strada e mi dice: senti, ma chi è che parla la mattina? Chi sono quelli di Good Morning Radio 2? Chi
0: sono? Diciamolo. Good morning agli ascoltatori di Radio 2. Io saluto i mattinisti, sono Max Zoara.
2: Io saluto gli sveglioni, sono Luca a Brescia.
3: E io gli ero del dritto, Sara Jane.
0: Va bene, la mattina da noi inizia sempre col 2, perché il 2 è il nostro numero preferito e siamo su Radio 2. Il pulsante che schiacciamo in ascensore è il secondo.
2: E gli occhi che abbiamo sulla faccia sono due.
0: Sono due anche i ragazzi che canteranno questa canzone, Tears for Fears, Shout.

0: Tears for Fears, Shout su Radio 2. Pubblicata nel 1984, è un inno forte significato psicologico ispirato alla terapia primaria di Arthur Janov, era un guru psicoterapeuta che aveva in cura anche Yoko Ono, John Lennon, esercita anche la figlia, ancora, quindi potresti...
1: Non so se andare,
2: abbiamo il numero, riusciamo a contattarlo?
0: Va bene, la mattina da noi inizia sempre con delle belle notizie. Ce ne sono poche, vero Sara?
3: Sì.
0: Però ci sono.
3: E le ascolterei subito, le good news.
0: Dario Spalmaburro.
4: Good morning allora, good morning Radio 2, good news, finalmente la voce, l'informazione, la verità, oserei dire, di Dario Spalmaburro in versione Ezechiele Lupo.
0: Ma che vuol dire? Che significa?
5: Non senti tre porcellini?
2: Spalmaburro, per piacere, allora, come si dice nei film americani dove c'è un matrimonio, se ha qualcosa da dire lo dica adesso o taccia per sempre.
4: Che bravo, forse al suo matrimonio sarebbe stato in caso che qualcuno parlasse prima anziché tacere. Ma,
2: questo lo dico anch'io.
4: Ma breaking news. Accade infatti che in un noto liceo della capitale c'è stata emanata una circolare che prevede un rigoroso elenco dettagliato di abiti e scarpe vietatissimi per garantire il decoro e la sicurezza in classe, mo che arriva la bella stagione. Quindi banditi, pantaloncini corti, bermuda, canottiere, jeans strappati, magliette troppo corte, attillate, ciabatte e infradito.
3: Praticamente tutto.
4: È tutto, sì, è così. E per riassumere visivamente tutto ciò che è vietato indossare per motivi di decenza, hanno legato la foto del signore imbrutito mentre va in onda.
2: Vabbè, è la comodità. Sta, è la comodità.
4: E mi dilungo un secondo per dire che a Roma già un insegnante tempo fa si era rivolta in modo offensivo nei confronti di una studentessa che indossava una maglietta corta dicendo: ma dove vai? Sulla salaria?
3: Scusi, ma è pazzesca questa cosa, fuori dal mondo. E la studentessa che ha fatto?
4: È tornata sulla salaria a lavorare.
2: Ma si vergogni.
4: Chiudo dicendo che il Giappone
3: di nuovo,
4: non può mancare mai il Giappone, siamo amici del Giappone, c'è un gemellaggio con la tradizione,
3: certo.
4: Noi lo sappiamo, spesso abitudini e modi bizzarri nello stile di vita del suo popolo, ma li esporta pure, perché nella americanissima Honolulu, alle Hawaii, i turisti possono affittare da ora in poi veri e propri loculi di dimensioni cimiteriali a $50 a notte, ed è pazzesco, sono minuscole capsule dove distendersi è già roba da contorsionista, è una speculazione, una vera indecenza.
0: Mi faccia capire, $50 per dormire in un loculo?
4: Va bene, dai, signor Max, per 40 ultima offerta la faccio dormire un sacco a pelo sulla nostra tomba di famiglia.
2: Spalmaburro, la prego.
0: Spalmaburro.
2: Allora, dai, abbia pazienza.
4: 30 euro in coppia.
2: Ma allora,
4: vabbè, mamma mia, che braccini, linea alla regia.
6: I pom.

0: anche in questa canzone di Julie R si dimostra la forza del dialetto napoletano all'interno della musica pop attuale.
1: Sai che lui ha lo stesso problema di Richard Gere o Richard Gere? Cioè, ci sono quei nomi che non sai pronunciare, che nessuno sa come si chiama, neanche il padre.
0: Perché
1: di
0: Julie R?
1: Perché non si sa se si chiama Julie, Julie R, Julie R, Joliere, Gioielliere, Gioielli.
0: Vabbè, io ne approfitterei, visto che oggi in studio ci sono le ragazze dello Yulm, sì? Per dare e fare un quadro della situazione in Italia sulla riforma scolastica.
1: Lasciarei perdere.
0: Che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Comunque, okay. A Modena un prof aveva deciso di mettere un voto sul registro e tre, ha dato tre, a tre studenti. La motivazione è stata perché assenza strategica per non fare la verifica. Praticamente lei aveva nasato che i ragazzi ha saltato.
2: Sì, come si dice?
1: Si dice snasato, non nasato.
2: Allora, sì, snasato, sì.
0: Asnasato.
1: Asnasato. Asnavur,
2: aveva
1: asnasato.
2: Aveva pensato che, ok.
0: Vabbè, aveva pensato che, insomma, i ragazzi avevano scelto di saltare la lezione e quindi le ha dato
2: per non fare il compito.
0: Il tribunale però ha dato ragione alla scuola,
1: sì,
0: e ha sanzionato la docente, stabilendo che il voto deve valutare le competenze e la preparazione, non il comportamento e la condotta. Quindi il messaggio è chiaro, no? Puoi essere assente, furbo, scansafatiche, però se sai le cose vai tranquillo.
1: Ma porca di quella miseria,
2: sì.
1: Ma un tempo quando andavamo a scuola noi prendevi tre, arrivavi a casa e tuo padre ti dava tre sberle
2: sui denti. Ti dava il resto.
1: Adesso vai in tribunale.
2: No, esatto,
1: tribunale.
2: Adesso non solo i professori
1: sono ragione.
2: Non solo i professori sono, i genitori sono dalla parte più dei figli che dei professori. Adesso pure il tribunale.
1: Sì, sì, sì. Tutti contro i genitori.
2: Contro i professori.
1: Contro i professori. Via.
0: Va bene. Mettiamo un po' di musica, dai.
2: Sì, dai.
0: Arriva Bob Sinclair. Mi piace Bob Sinclair.
1: Sì, sì, molto. Fa muovere il piedino.

0: Indiziato principale, secondo me, nella lista dei tormentoni estivi quest'anno, Bob Sinclair con I Can Wait. No?
1: Sì, no, no, assolutamente.
2: Potrebbe, sì.
1: Che è una canzone talmente bella che non so quanto, cioè per me non arriva
0: a fine mese.
1: Non arriva a Natale.
2: Ok, l'abbiamo capito.
0: È una cover dei New Shoes. Va bene, cioè,
2: stiamo parlando
0: piace.
2: Delle storie strane rispetto alle scuole, a questi genitori che difendono i figli a spada tratta, addirittura anche il tribunale. Allora, io voglio capire come possano adesso dei genitori difendere i figli con questo tipo di situazioni.
0: Vai.
2: La classe gioca a carte durante la lezione mentre il resto scommette.
1: E beh, come il combattimento dei polli, eh?
0: Sì, cioè, ma ha ragione, ma come fai a difendere?
2: L'alunno A durante l'intervallo imita Benito Mussolini alla finestra dichiarando guerra all'istituto di fronte. Uno studente entra in classe in ritardo con un passamontagna e una pistola giocattolo urlando mani in alto, questa è una rapina. Cioè, queste sono tutte possibili note che sono state scritte sui vari registri. L'alunno corregge il voto del compito da 3 a 8.
1: Beh, giusto.
0: Non è che quello l'ha fatto, quello lo faceva.
3: Io un voto di sì. Empatia, però lo devo esprimere, cioè alla fine ci deve essere, perché questo è un otto pieno.
0: È un otto
2: sì,
0: pieno.
2: Vedi, forse ma, sì, forse sì.
0: Però dai,
2: giustificazioni assurde degli studenti. Impegnato nella campagna acquisti del fantacalcio, non ho potuto
0: vabbè,
2: studiare.
0: Lì però ha ragione.
1: Cioè,
0: è un lavoro. Quando si parla di calcio, cioè,
1: è un lavoro.
2: Maio,
0: anche da genitore io giustificherei il figlio. Ma prima il fantacalcio, poi.
1: Ma io ti do anche due sberle al professore, ma lo distrai durante un'operazione così importante. Ma stiamo scherzando? Ma dove stiamo andando? Ma dove sono le istituzioni?
2: Incredibile.

0: Gettotemi in pala, la versione remix, Jenny remix del 2026, il brano è invece del 2025. Un mese fa, tra l'altro, i Temi in pala hanno suonato a Bologna e a Torino.
1: Ah.
0: E a proposito di Torino, sabato saremo ai Murazzi.
2: Per il Salone del Libro, esatto.
1: Saremo uno spazio tutto dedicato a Good Morning Radio 2.
0: E agli studenti.
1: E agli studenti, dove potete venire a incontrarci, a tirarci le noccioline.
2: Alle 7, alle 19.
0: Ore 19, mi raccomando. Siccome l'ho visto, si è tolto la tuta, ha messo il cappellino.
1: Ciccio, vieni tu.
0: Cerchiamo di capire il rapporto dei milanesi con i professori e gli studenti.
1: Io vengo in giacca e cravatta, non in tuta, Ciccio.
0: Copriti di soldi.

0: presupposto che i bambini dovrebbero andare a lavorare per legge da quando hanno 10 anni, perché l'Italia ha bisogno di fatturare e non di ragazzini che imparano a suonare il flauto. Il flauto, ma che cacchio serve il flauto? È uno strumento noioso ma soprattutto bavoso. Suoni 10 minuti e avevi il banco completamente bagnato perché il flauto perde filamenti di bava.
1: Mi fa mi sol sol re mi re.
0: Volete rompere le palle o posso andare avanti? Basta! Aveva sto filo di bava che se anche ti alzavi e andavi a casa,
1: cambiamo.
0: Ti seguiva il filo.
1: Che schifo. Vai avanti.
0: Comunque entri a 6 anni con lo zaino di Spider-Man che pesa più di te, perché lo zaino è una non è una borsa, è un trasloco.
2: Certo.
0: Dentro c'è di tutto: libri, dizionari, il pranzo,
3: Spider-Man.
0: Un set di sopravvivenza.
1: Infatti adesso hanno il trolley.
0: Esatto. E se cerchi bene trovi anche quei cracker che ti dava tua mamma per fare la merenda.
3: Sì.
0: Che quando si sbriciolavano
1: si
0: tutte,
1: cioè, come non, le merendine.
0: Sì, ma non, tu non le mangiavi più, le pippavi. Allora, poi ti insegnano latino.
3: Poi dopo
0: greco.
3: Ci spieghi il verbo, eh.
0: Esatto, voce il verbo più povauto. Poi ti insegnano il latino e il greco, utilissimo nel caso dovessi cercare lavoro come costruttore per cavalli di Troia. Perché nella vita reale, quando sei in discoteca, prova ad andare da una ragazza e dire Valde bella es e gradimor. Cioè, sei molto bella, usciamo. Questa vedi come ti fa saltare i denti.
1: Quella si dice.
3: Quella.
1: Fanciulla. Vabbè, ma ragazzi, è latino, ma di cosa stiamo parlando?
0: Ma che cazzo ti serve il latino?
1: Ma come, che cosa ti serve? Ti apre la mente. Cioè, apri la mente.
0: Il latino va bene col biscottino, la sì, sera mangi il latino col biscottino.
1: Poi senza parole.
0: Poi ti insegnano le espressioni, parentesi, quadra, tonda e graffa. Dai, diciamolo ragazzi, siamo tornati nell'Ottocento, ma chi usa più questo? O meglio, magari qualcuno le usa, ma diciamolo, sono pochi, e se ti servono te le studi a casa tua e non rompi le palle. E poi c'è lui.
1: Lui chi?
0: L'oggetto misterioso. È un po' come il pacco nero di affari tuoi, è quell'oggetto che tutti hanno nell'astuccio di tutte le scuole italiane, però non l'hanno mai usato, perché non stiamo parlando ovviamente della
3: ma chi è?
0: Della gomma pane, stiamo parlando del il goniometro. Non sai quanta plastica avremmo risparmiato in tutti questi anni, ma quanto inquinamento in meno. Comunque nel 2026 usciamo da scuola che non sappiamo fare il 7:30, non sappiamo cambiare una lampadina, ma ehi, sappiamo perfettamente che la nebbia agli erticolli piovigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Utilissimo quando cerchi lavoro come giardiniere, meccanico, cassiere o anche come avvocato, eh? Può sempre capitare l'occasione mentre ripari un motore o magari fai una causa di citare l'infinito, no?
1: Certo.
0: Perciò sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte
3: fa curriculum, no?
0: L'orizzonte il sguardo esclude. Allora insegnate come si usa il computer, come si tratta una donna, la gentilezza, l'educazione, che adesso in Italia e non solo ne abbiamo tanto bisogno.

0: Morning Radio 2. Pensate che il 13 maggio invece del 2000 uscì proprio Lady
1: alle 6.26, guarda la combinazione.
0: È uscito al pomeriggio.
1: Vabbè, potevamo giocare, chi se ne frega, non è che va a controllare.
2: Comunque bella la prima mezz'ora, musica da club.
0: Sì, è vero o no? Cioè, sì. Il binomio studenti ci sta perché ci porta un po' i nostri anni, quegli anni lì.
1: Sì, perché si ubriacano come delle cioè le due ragazze che sono di là si ubriacano da fastidio.
0: Comunque io ricordo invece un momento un po' particolare quando andavo a scuola, quando la prof diceva interrogo a piacere. A piacere.
1: Sì.
0: Piacere tuo, a piacere mio. È vero o no?
2: Certo.
0: Va bene. È arrivato il momento di fermarci per un attimo, linea Saxa Rubra, perché arrivano quelli del GR e il meteo.
1: Tanto piove, è inutile.
0: No, non piove.
1: Sì, piove.
0: No, non ho
1: visto la scaletta.
0: Piove.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Meteoradio.
7: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
9: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Antivirus, potrebbero esserci altri casi ma non c'è rischio di epidemia, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che conferma 9 casi accertati di positività al virus, 2 sospetti. In Italia proseguono i controlli per le 4 persone che erano sul volo di una donna deceduta per l'infezione.
10: La persona sotto osservazione a Padova è risultata negativa ai test, resta comunque in quarantena, così come le altre 3, compreso il 25enne in isolamento a Villa San Giovanni, il cui tampone va sotto esame allo Spallanzani di Roma. Qui viene analizzato anche quello di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. È arrivata con un volo da Buenos Aires e, lo ricordiamo, in Argentina l'antivirus è endemico. Ed è stato anche rintracciato a Milano, ora in quarantena, un turista britannico che ha viaggiato viaggiato sullo stesso aereo della donna deceduta. A riprova che il sistema di controlli e di tracciamento dei contatti funziona. La stessa OMS ritiene comunque probabili altri casi, vista la inevitabile prossimità dei croceristi ed equipaggio sulla nave focolaio. Ma il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, tranquillizza. Al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Donatella Gori, GR2.
9: La sanità pubblica non è negoziabile, è un principio scolpito nella Costituzione, nonché la spina dorsale del modello di welfare europeo. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione della giornata dell'infermiere, categoria che per il Capo dello Stato è un esercito del bene. Lo ascoltiamo.
11: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
9: Medio Oriente, l'Iran minaccia di costruire l'arma atomica se gli Stati Uniti riprenderanno la guerra, come annunciato da Trump prima di partire per Pechino.
12: Ostenta ottimismo il capo della Casa Bianca, parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi, si dice certo che il faccia a faccia con Xi Jinping andrà molto bene. A chi gli chiede se si aspetti che la Cina possa fornire aiuto nei confronti dell'Iran, risponde: non abbiamo bisogno di aiuto, vinceremo in un modo o nell'altro. Il tycoon afferma anche di non aver bisogno della NATO per trattare con l'Iran perché abbiamo già vinto militarmente, dichiara Trump, che comunque non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva. Secondo NBC News, il Pentagono sta valutando di ribattezzare la guerra con l'Iran da Epic Fury a Sledgehammer. In questo modo, se la tregua non dovesse reggere, l'amministrazione potrebbe presentare la ripresa degli attacchi come una nuova operazione militare, facendo ripartire il conteggio dei 60 giorni per l'autorizzazione del Congresso. Nell'incontro con Xi Jinping, la guerra in Iran sarà senz'altro in primo piano, così come Taiwan e la questione dei dazi dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso. Cecilia Rinaldini, GR2.
9: Versa in gravi condizioni il giovane accoltellato a Prato da un minorenne.
13: Colpire subito dopo un tentativo di rapina sarebbe stato un italiano di 16 anni. Una coltellata che è arrivata al cuore di un 23enne fiorentino dipendente di Casa Targi, locale della centralissima piazza Mercatale. La vittima dell'aggressione è in condizioni critiche determinanti. Soccorsi del 118 e sanitari sul posto hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco. Con lui all'uscita dal locale un 29enne e una donna di 34 anni. A lei si sarebbero rivolti inizialmente i due presunti aggressori, il minorenne e un 26enne dell'Honduras, chiedendo soldi, coltello alla mano, fingendo di avere una pistola. Dunque la colluttazione e poi la coltellata. La polizia è arrivata sul posto, ha arrestato i sospettati in flagranza di reato. La procura di Prato e quella per i minorenni di Firenze procedono per tentato omicidio, tentativo di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Prato, Ilaria Esposito, GR2.
9: Sono in buone condizioni le quattro ragazze ritrovate in provincia di Rieti, scomparse ieri sera. Lo ha confermato il soccorso alpino. L'allarme era stato lanciato dalla struttura ricettiva della zona che attendeva il loro rientro dopo un'escursione. A Cannes si è alzato il sipario sul 79esimo Festival del Cinema. L'inviata.
14: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
15: Jane Fonda dichiara aperto il 79esimo Festival insieme a Gong Li.
16: Jane comes from the West.
15: Jane è l'Occidente, io l'Oriente, dice. Siamo qua insieme, è la forza di Cannes. A chi sta cercando di resistere qui e altrove si era invece rivolta Yeha Idara, prima attrice di origini africane, a condurre la cerimonia, perché Cannes è il luogo che respira con il mondo. Visibilmente emozionato Peter Jackson, palma d'onore consegnata da Elijah Wood, il Frodo del suo Signore degli Anelli. Nella mia vita c'è stato un prima e un dopo, non sono l'unico al quale Jackson ha cambiato tutto, dice. E per ricordare il suo Get Back arrivano anche Teodora e Oklu. Oggi si apre il concorso che parlerà giapponese e francese. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
9: E infine lo sport e calcio, il giorno della finale di Coppa Italia, Lazio-Inter alle 21 all'Olimpico di Roma. Dopo lo scudetto i nerazzurri puntano alla doppietta, i biancocelesti a un trofeo che salverebbe l'intera stagione. Sfida che si ripete a pochi giorni da quella di campionato, vinta agevolmente dalla squadra di Chivu che alla vigilia ha parlato così.
17: Qualcuno può pensare che è stato semplice quello che abbiamo fatto sabato. Noi dobbiamo essere umili, consapevoli del fatto che ci siamo meritati lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia e vogliamo onorarla.
9: Giro d'Italia oggi la quinta tappa, 203 km da Praia a Mare a Potenza, in maglia rosa per la prima volta in carriera Giulio Ciccone. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
18: Diletta Parlangeli,
19: Savino Zaba.
18: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
19: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
18: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
19: E infatti ecco, lo faremo insieme.
18: Io e te da soli?
19: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
18: E allora vi aspettiamo.
20: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. 2-2.
21: Cosa fanno davvero là dentro?
22: Siamo solo appassionati di cinema.
23: Non può essere solo un film club.
22: Lei ha un ragazzo.
24: Wow!
25: Vediamo tre volte lo stesso film.
22: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
25: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
22: Devo andare.
26: Qualcosa che non va, tesoro.
25: Forse dovremmo parlarne.
27: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
28: 2-2. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
29: Uno sono io!
30: Uno sono anch'io!
28: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
31: Pronto?
32: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
33: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: sapevate che quando David Beckham ha visto questo video
1: ha pianto?
0: No, ha detto: lei sarà mia moglie.
2: Ah, vedi?
1: E lei neanche lì ha sorriso. Lei non sorride, non c'è verso. Probabilmente non ha i denti, non sappiamo se ha i denti quella,
0: quella. Sì,
1: donna.
0: Effettivamente la vedo sorridere poco, la Victoria Beckham, eh?
1: Mai
0: sì.
1: Sorride, eppure c'ha il grano, è una bella donna, c'è un bell'uomo di fianco, è una bella famiglia, una bella vita. Ma ridi, cazzarola.
0: Va bene, Good Morning Radio 2, la seconda parte 6:41 con Sara Jane Ranieri, Max Zoara, Luca del Milanese Imbruttito, anche il nonno negli nostri studi, e salutiamo anche i ragazzi della parte tecnica. Stiamo parlando di scuola perché sì, a settembre, grazie anche al PNRR, ci saranno modifiche nella e la nuova riforma che partirà dalle prime classi.
1: Sì, le riforme sono tante, quello che stanno dicendo.
2: Milioni di milioni. Senti, e quali sono? Hai qualche notizia?
0: Le riforme potrebbe, sì, si parte dalle prime classi e poi pian pianino si va avanti. Fortunati quelli delle seconde che si evitano il problema.
1: Sì, infatti i ragazzi di seconda guarderanno e diranno: madonna, che culo che abbiamo avuto, ragazzi.
0: Poi pare che faranno più laboratorio, quindi meno teoria e più pratica.
1: Sì, la filosofia durante la pennicanza, motoria, educazione fisica direttamente al bar.
0: E pensa che ci sarà anche, per quanto riguarda il liceo agrario,
1: sì,
0: anche il nuovo titolo di enotecnico.
1: Cioè quelli che bevono?
0: Sì, praticamente lì vai avanti a bicchieri.
1: È come riconoscere un Barolo dopo un Negroni. I ragazzi usciranno dicendo: non so fare una divisione, però ragazzi, il rosso mi piace, che era una meraviglia, ma sono contento. Professore, io ti amo professore.
0: Vabbè, anche quello è un titolo, no?
1: Sì, certo.
0: Enotecnico.
1: Enotecnico. Ci mancava solo questa.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio 2.
1: Allora, stiamo parlando di scuola e sì, abbiamo già detto che a settembre entrerà in vigore la nuova riforma.
2: Sì, esatto.
1: Noi di Radio 2, radio di pubblica utilità, ci colleghiamo a questo punto con gli uffici del MIUR, col sottosegretario all'istruzione, il professor, tra l'altro indovina, Mauro Spalmaburro.
2: Che anche questo sarà probabilmente parente del nostro,
1: cioè,
2: Dario Spalmaburro.
1: Io non capisco questa cosa. Comunque, vabbè, proviamo a sentirlo. Ti va di chiamare, Luca?
2: Vai, vai, vai. Aspetta, aspetta che non trovo il telefono, che dovrebbe essere...
1: Il dubbio, vai.
2: Allora, facciamo che non metto l'effetto del telefono e partiamo lo stesso perché non lo trovo. Facciamo così.
3: Siete in attesa di essere collegati col sottosegretario all'istruzione Mario Spalmaburro.
2: Eccoci.
3: Attendere, prego.
2: Sì, attendiamo un attimo che dovrebbe collegarsi.
4: Mauro, ce la Rai sul 2. Sì, sul 2. Pronto, chi parla?
2: Sottosegretario Spalmaburro, good morning, siamo i ragazzi di Radio 2. Allora, vorremmo sapere qualcosa in più di questa nuova riforma scolastica. Cosa cambia?
4: Allora, good morning, finalmente cambia tutto.
2: Sì.
4: Abbiamo modernizzato il sistema. Da oggi gli studenti non saranno più interrogati, ma sorteggiati come la tombola.
1: Ah beh, fantastico. Ambo e sotto con la verifica di matematica, giusto?
4: Esatto. E chi fa cinquina scatta direttamente all'esame di maturità.
1: Ah.
4: E chi fa tombola diventa direttamente insegnante di sostegno.
2: Beh, la figata, ragazzi, questa qui è carriera lampo, mi piace. E cosa cambia invece per quello che riguarda i voti?
4: Questa forse sarà la più grande novità.
2: Speriamo.
4: Abbiamo finalmente abolito i voti numerici.
2: Ah beh, questo è un grandissimo cambiamento.
4: Sì, basta i numeri, si useranno le emoji. Quindi uno studente non prende, se ha studiato, le faccine felici, se non sa un cazzo, le faccine tristi, se copia e viene sgamato, le faccine con gli occhiali, accoppiata alle faccine arrabbiate. Nei casi gravi, pure la melanzana useremo.
2: Perciò mi faccia capire, la melanzana è la bocciatura?
4: No, la melanzana è pesante, lì è un caso umano, parliamo direttamente con i genitori.
1: Ah, ok, tutto chiaro. E le materie?
4: Allora, anche lì innovazione. Educazione fisica diventa scrolling competitivo.
2: Wow.
4: Chi scorre più veloce sui social prende 10 faccine sorridenti.
1: Ma dai.
4: Per quello che riguarda la matematica, basta algebra, finalmente. Sei contento, Luca?
2: No, assolutamente, io non ho mai capito
4: solo,
2: nulla.
4: Solo problemi reali. Ad esempio, se hai 18 euro e ordini 2 spritz e un tagliere, quanto tempo ti resta per chiamare tua madre?
1: Come?
2: Allora, materia utilissima, tra l'altro. Però mi scusi, sottosegretario, ho letto che ci saranno delle materie interdisciplinari, cioè due materie in uno, per intenderci. Conferma?
4: Esatto, confermo. Educazione fisica insieme a chimica. Le faccio un esempio, sì, per farci capire. L'esame finale da sostenere è correre mentre monti la maionese senza bestemmiare.
2: Allora, prima di tutto non rida, sottosegretario, comunque è impossibile.
4: Oppure storia e matematica insieme. Calcola quanto ci ha messo Garibaldi a pentirsi.
1: Questa però è bella. E per avvicinare i giovani al mondo del lavoro ci saranno più integrazioni con le imprese, giusto?
4: Confermo. Già al liceo a 14 anni si va in azienda, in fabbrica, in ufficio, in banca, così il ragazzo entra ingenuo e dopo 3 ore passate a fare fotocopie ha capito cosa fare da grande.
1: E che cosa farà?
4: Aprirà un ciringhito!
1: Un ciringhito!
2: E allora ringraziamolo,
1: Coerenza proprio, coerenza. Sottosegretario, grazie per questa riforma che ci lascia senza parole, ma soprattutto senza speranza.

0: trio norvegese, si chiamano The Bausa, la canzone è diventata famosa su TikTok, 15 milioni di streaming ancora prima della pubblicazione.
1: Loro sono diventate talmente famose che a Milano gli hanno dedicato Piazza Bausa.
0: Allora, in Inghilterra, a proposito di scuola, ricordo che c'è stata anni fa una protesta pacifica ma potentissima che aveva fatto il giro del mondo. Durante un'ondata di caldo gli studenti hanno deciso di protestare in maniera geniale perché l'istituto aveva vietato di indossare i pantaloncini, ma aveva ammesso però che le ragazze potessero usare la gonna. Allora loro il giorno dopo si sono presentati tutti in minigonna, i maschietti.
1: Damiano dei Maneschi lo fa da 40 anni ormai.
0: Allora, pensate se fosse successo in Italia una cosa del genere.
1: Sarebbero già chiusi tutti nel manicomio. Oh, della gente matta. E
2: ringraziamo tutti, salutiamo Linea Fiore Biggio e salutiamo le ragazze dello Yulm.
0: Ciao ragazze!
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
5: Sì, lo voglio.
4: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
6: Sì, lo voglio.
4: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: 2-2.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: 2-2.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Buongiorno, inizia la sveglianza. Sì. Eccola qua, siamo su Radio 2.
11: Sì.
10: E stiamo sentendo di sottofondo Body Talk degli Imagination.
11: Sì.
10: È stato il trittico musicale di ieri.
11: Di ieri.
10: L'abbiamo dedicato al nostro direttore di Radio 2, Ali Brandi.
11: Che era un fan degli Imagination.
10: Sì, un fan delle sue, insomma...
11: Le sue scorribande notturne degli anni che furono.
10: Adolescenziali.
11: Sì.
10: E allora?
11: Tra poco li ascolteremo tutti insieme.
10: Sentiamo la puntata, Lolli?

0: non sappiamo da dove cominciare, perché oggi sarà una di quelle giornate, sai quando già sai che finirai sui giornali, già lo sai.
1: No, tu ci sei già finito.
0: Sì, vabbè, per i Maneskin.
1: Sì, perché
0: ragazzi, mi dai la notizia quella brasiliana?
1: No, è qua, l'ho fatta preparare io la regia.
0: Guardate addirittura, guardate, a presentador italiano che so io, annuncia possibile, ma che possibile, sicuro, ritorno dei Maneskin. Guarda.
1: A me mi fa ridere qui, dice umorista italiano Fiorello, umorista
0: di che? Allora, in tutto il mondo questa notizia che corrisponde a verità, quindi adesso è inutile che provino
1: a smentire,
0: che non smentite niente.
1: Perché chi te l'ha detto? Proprio loro.
0: Hanno detto loro.
1: I mezzi Maneskin.
0: Oggi mi hanno detto anche altro.
1: Cosa?
0: Mi detto anche altro, no, ma lo dirò quando saremo al tavolo, ma non di loro.
1: Allora, dirai?
0: Si parlerà di governo, si parlerà di pettegolezze che riguardano il governo già annunciati.
1: Quel pettegolezzo lì?
0: Quello annunciato anche dalla verità, perché pare che nel governo ci sia un altro ministro.
1: Un'altra afferra.
0: Che fa fatica a tenerselo tra le mutande. A tenerselo nelle mutande.
1: Ho capito.
0: Mi spiace, Giorgia, mi spiace per te, ma li hai scelti tutti così.
1: Sì, ma il nome non è uscito perché tu sei qualcosa.
0: Certo che lo so chi è io, ma figurati se io non so chi è, ma lo sanno tutti, non lo posso
1: dire. Io non lo voglio sapere.
0: Essendo ministro della Repubblica tu non puoi dire se non verifichi.
1: E quindi non lo dici.
0: E per verificare dovresti andare a vedere mentre fanno roba.
1: Sì, ho capito, certo.
0: Però il nome di lei è uscito.
1: Il nome di lei sì è uscito.
0: La verità, lo dice la verità, non noi, l'abbiamo letto sul giornale, ma il nome di lui,
1: Valentina.
0: Il nome di lui, poi vi darò gli indizi.
1: No, non dare indizi.
0: Faremo una specie di sudoku.
1: Ma che sudoku? Ma non si scherza con queste cose.
0: Per capire, ma si scherza? Cioè non si scherza.
1: Ma
0: che siamo noi che ci abbiamo le amanti?
1: Ho capito, ma il nome non lo puoi dire, neanche indizi.
0: La moralità è una cosa importante per chi sta
1: e questo
0: governo.
1: È vero.
0: È importante,
1: è vero.
0: Quindi se tu fai una roba del genere, ti prendi i rischi di incontrare brutta gente come noi, che dice le cose. Scusa un attimo, che fai? Vabbè. Tu vai a fare... sei sposato?
1: Sì.
0: Sei sposato anche con l'Italia, con gli italiani?
1: Un po' è vero. Sì, è bella questa metafora del matrimonio con l'Italia, sì.
0: Ti è piaciuta? Allora metti la sigla se ti è piaciuta. Sigla, torniamo, vai!

0: Allora, parliamo ancora dei Maneskin. Sì. Ok, quindi sì. Maneskin si riuniranno. Abbiamo un video di una canzone che hanno fatto apposta per la reunion.
1: Certo.
0: Una specie di centone.
1: Sì, sì.
0: Maneskin, canzone inedita sul rientro.
1: Sulla reunion
0: e soprattutto sulla reunion che sarà a Sanremo 2027. Ecco la canzone.

0: Maneskin, ricordiamo.
1: Non Maneskin. Capolavoro. Pregherei il nostro Lolli, mettimi quanto prima il tasto con la voce di Vincenzo Mollica che dice capolavoro assoluto, capito? Me lo devi mettere quello lì.
0: Posso avere
1: dell'acqua o la bocca leggermente secca? Perché
0: c'è
1: abbiamo,
0: la mia bottiglietta.
1: Abbiamo, eccola qua. Abbiamo, no, mi fa schifo, sì.
0: Io
1: sono schizzinoso su queste cose qua.
0: Ma tu! Lasciamo stare cosa combini in redazione quando mangi, che raccogli le cose per terra. Sì, sì, la gente deve sapere.
1: Racconta, racconta, sì, io sì, bevo sì. E tu racconti, vai.
0: Qui si mangia tutti i giorni, lui è abitudinario, perciò sempre la stessa cosa, ma io da settembre. Finocchi. Sì, si taglia i finocchi, sta rischiando ogni volta di tagliarsi un dito, perché mentre taglia i finocchi intanto paga. Allora ho avuto un'idea. Pam pam pam pam pam pam. E rischia di tagliarsi un dito.
1: Non mi sono mai tagliato.
0: Si mangia sti finocchi al sangue.
1: Quanto dura il tuo racconto?
0: Finito.
1: Ah,
0: quando il finocchio, visto che lui mangia, si lancia le cose in faccia sperando che qualcosa entri in bocca,
1: li
0: sputa pure. Quello che cade per terra lui lo raccoglie e lo rimangia.
1: Sì. Perché sai, come mi ha insegnato la mamma,
0: sì.
1: Io, se sta meno di 5 secondi è pulito.
0: Sì, dice
1: quindi
0: che
1: io lo prendo 5, 4 e poi faccio. E lo rimangio. Abbiamo un'agenzia, agenzia. Sì. Allora, comunicato Rai. Il nuovo regolamento di Sanremo, ragazzi, questa è notizia proprio che abbiamo solo noi.
0: Sì.
1: Dopo le anticipazioni alla penicanza sulla reunion dei Maneskin, a tutti i cantanti in gara, a tutti i cantanti ospiti, ai cantanti scartati e ai Jalis è vietato parlare con Fiorello.
0: Sì.
1: Da oggi alla serata finale del festival.
0: beh.
1: Allora, ma prima di questo mi devo dare l'altro scoop.
0: Sì.
1: Mi dai la notizia, quella lì c'è la notizia, perché anche qui c'entro io, purtroppo c'entro io. Eccolo qua. Allora si parla di Marina Berlusconi.
0: Ulla.
1: Marina Berlusconi. C'è solo sto tasto. Allora, Marina Berlusconi, i contatti con il PD. Ora, questa notizia, Alberto, il mio ufficio stampa, l'avevamo già data.
0: Sì, tu l'avevi già data.
1: Sì, l'avevo già data una settimana fa.
0: L'avevi buttata lì.
1: Cioè, non l'avevo buttata lì. Io so le cose. Io so le cose. La gente con me si confida, si fida e fa male. Perché Marina Berlusconi, che succede? Entra in politica.
0: Sì.
1: E tutti pensano. Cosa pensano? Tutti che va? Forza Italia.
0: Sì.
1: No? Okay. Sì, Forza Italia.
0: Certo.
1: Ma Forza Italia rimanga, diciamo, nella compagine di destra. Invece no, invece è lì l'inghippo, perché vanno al campo largo con PD,
0: con
1: 5
0: PD.
1: Stelle.
0: Non
1: eccetera,
0: è il PD
1: eccetera,
0: che passa a destra.
1: Per far cadere la Meloni.
0: Ah, lo scopo è quello.
1: Certo, ho capito, ma già si sa. E quando accadrà,
0: sì.
1: Poi dite, ma Fiorello l'aveva detto un mese fa. Mi raccomando, ufficio stampa, nascondete sta cosa.
0: Ma questa cosa
1: l'altra volta hanno fatto finta di non sentirla e non l'hanno messo nella nota stampa.
0: Perché non sono scemi.
1: Adesso vi dico di più, e già lo sapete.
0: Sì.
1: E molto probabilmente, eccolo qua, Marina Berlusconi, contatti con il PD. Cioè, lei è in contatto col PD, ragazzi.
0: Beh,
1: il PD,
0: vero.
1: Il PD è per la presidenza della Repubblica. Il nome scelto sarebbe quello di Casini. Ora io vi faccio vedere un piccolo filmato degli internazionali di tennis.
0: Sì.
1: Guardatelo. Andiamo. Chi c'era dietro di me?
2: C'è Casini.
1: Grazie.
0: Ok, quindi
1: grazie.
0: Tu hai incontrato Casini.
1: Ho incontrato
0: l'altro
1: Casini.
0: Ieri.
1: E tu senti, i ragazzi.
0: Beh,
1: il PD,
0: vero.
1: Il PD è per la presidenza della Repubblica. Il nome scelto sarebbe quello di Casini. Ora io vi faccio vedere un piccolo filmato degli internazionali di tennis.
0: Sì.
1: Guardatelo.
0: Andiamo.
1: Chi c'era dietro di me?
2: C'è Casini.
1: Grazie.
0: Ok, quindi
1: grazie.
0: Tu hai incontrato Casini l'altro ieri.
1: Ho incontrato Casini. E tu senti, sono molto amico, in quanto lui era amico di...

0: mi ha fatto capire che è vero.
1: T'ha fatto occhio.
0: E poi mi ha detto che se quando sarà, mi ha detto, quando sarà, vieni, finalmente puoi venire al Quirinale a trovarmi.
1: Quindi stai dicendo che lui ti ha confermato.
0: Che l'ho visto, che ci ho parlato.
1: Sì, e ti ha confermato questa cosa.
0: Mi ha confermato. Allora, l'annuncio però ufficiale verrà dato anche questo a Sanremo 2027.
1: E basta! Comunque sarà un Sanremone.
0: Insieme ai Maneskin si riuniscono, sì. E De Martino a un certo punto dirà: candidato per il presidente sarà Casini, ma noi queste cose diciamo prima.
1: Esatto.
0: Capito?
1: Vabbè,
0: allora, mettiamo una musica. Che canzone abbiamo oggi? Ah, abbiamo scelto, ragazzi, una canzone che rappresenta proprio la destra italiana.
1: Siamo filo governativi noi.
0: Certo,
1: ragazzi.
0: Gli Imagination.
2: Certo.
0: Ma soprattutto rappresentano il nostro Ali Brandi. Allora cominciamo con Music and Light degli Lights degli Imagination. Ma queste le cantavano i ragazzi del Fronte della Gioventù, queste qua, mi ricordo. Ai cortei del Movimento Sociale Italiano c'erano loro.

0: Mi ricordo quando nella mia cameretta io sentivo i pezzi di Imagination. Facevo così, cantavo. Mio padre, uomo tutto un pezzo, apriva la porta, mi guardava e non parlava. Scuoteva la testa e basta, faceva così.
1: Sconsolato.
0: Sconsolato e se ne andava. Vabbè, ma questo era bello, ma i due che farò sentire dopo sono quelli capolavori. È arrivata un'altra agenzia. Allora, come dice Fiorello, come dice Fiorello, i contatti con il PD per la presidenza della Repubblica, il nome scelto sarebbe quello di Casini, che vista la situazione politica attuale mi pare sicuramente il nome più adatto. Casini.
1: Certo. Mi è arrivato un secondo dopo.
0: Te l'ho dovuta spiegare.
1: Sì, però è chiara, ora è chiara.
0: Allora, ma veniamo alle notizie pruriginose.
1: No, ti prego.
0: Pruriginose, quelle lì che riguardano nuovo pettegolezzo. Io veramente non vorrei essere nei panni di Giorgia Meloni, veramente, ma sai che mi fa quasi tenerezza.
1: Sì, è vero.
0: Perché lei non sapeva quando ha scelto i ministri, ma poteva mai immaginare, perché sono cambiati dopo.
1: Certo.
0: Solo quando sono stati eletti.
1: Quando hanno avuto un po' di potere.
0: Poi il potere,
1: gli ha dato la testa.
0: Tra l'altro, la verità, leggete la verità, ragazzi. La verità c'è anche il nome.
1: C'è il nome della presunta.
0: Poi chi siamo? È la verità che lo dice.
1: È Belpietro.
0: Dicevo, Giorgia Meloni, poverina, non poteva sapere.
1: Non poteva sapere che
0: questo. Lo dico sempre, l'ho detto anche l'altra volta. Sono persone, queste persone qua, che in gioventù hanno fatto poco, non hanno avuto. Perché hanno studiato, sono laureati, bravissimi.
1: Hanno avuto molta esperienza.
0: No, poca, pochissima.
1: Mentre per esempio altri
0: come
1: te, dico, invece ci hanno avuto una bella esperienza, diciamo, no? A livello, diciamo.
0: Sì, mi ricordo quando incontravo tua sorella.
1: Me lo ha raccontato anche lei.
0: Allora, dicevo, questa talpa mi ha detto che le iniziali.
1: No. Se dice iniziali si capisce.
0: Non dico una iniziale. Quante, ma il giochino dici? È bello per questo.
1: Ha un giochino.
0: Così c'è le iniziali compresa tra la lettera R e la lettera Z.
1: Aspetta, ma ce ne sono dei ministri? Quanti?
0: Sì, allora, R c'è Roccella.
1: Ma è una donna.
0: Eh beh, perché?
1: Ah, potrebbe essere, certo, perché no, certo, siamo nel 2026.
0: Perché? La Roccella ha una relazione con un'altra donna, ti stupisci?
1: No, anzi, sono contento per
0: lei. Sì, un pochino sì, però. La Roccella
1: non
0: mi stupirebbe.
1: Non ce l'aspettavamo, ma...
0: Vabbè, poi c'è la S a voglia, con la S, ragazzi, chi Schillaci, c'è? Salvini.
1: Urca.
0: Poi c'è con la T, abbiamo visto tutti, no? Con la T c'è Tajani, con la U c'è Urso, con la V Valditara, con la Z Zangrillo. Insomma, ce ne sono.
1: È uno di questi.
0: È compreso tra la R e la Z.
1: Vabbè, l'abbiamo capito.
0: Ma è uno di questi comunque.
1: Sì, vabbè.

0: capito, abbiamo capito.
1: Sì, e quindi?
2: È uno di questi, fai lo screenshot.
1: No, non screenshottate, sì, sì. Non screenshottate.
2: Ma non mi possono denunciare.
1: Chi screenshot è passabile di denuncia.
2: Cioè, non è che ho detto un nome. Ragazzi, sono tanti,
1: Sono tanti, perfetto.
2: Sono tanti,
1: Chiudiamola qua.
2: Io la chiuderei qua.
1: Hai fatto la tua marachella quotidiana. Sei contento?
2: Va bene. Abbiamo Bruno Vespa, ragazzi, 5 secondi. Vogliamo vedere chi intervista oggi Bruno Vespa?
1: Chi ci avrà?
2: Non so, lui c'ha sempre, ormai c'ha personaggi stranissimi. Vai Bruno!
3: 5 secondi per noi.
2: Benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Oggi abbiamo qui con noi un attore del Circoletto. Allora, signor Circoletto, avete finito di smerigliarci le palle con i vostri piagnistei?
3: Sì, questa conti per noi.
2: Ma non ci credo.
1: Niente, vabbè.
2: Che gli ha detto? Smerigliato.
1: Sì, sì, smerigliati.
2: No, vabbè. Parlando degli Imagination, prima avevo fatto sentire Music and Lights, adesso questa. Quando c'era questa, ragazzi, era veramente il linguaggio del corpo. Body talk.
4: Body talk.
2: Cioè, questa era sexy, eh?

0: manganello glitterato.
1: Dai!
2: Io non posso farci nulla, non devo fare, non è che lo posso, no, dai, una martellata in testa dovrei dargli, ma non si può.
0: Vabbè, grazie. Body Talk, che quando ero ragazzino non conoscevo bene l'inglese, adesso sì,
2: sì.
0: Pensavo che fosse borotalco per il colpo.
2: Ah, no.
0: Body Talk, invece, e invece no.
2: No.
0: Allora, torniamo a parlare del... Dillo tu che io non riesco, dell'Euro...
2: dell'Eurovision Song Contest.
0: Su Rai 2,
2: sì.
0: Sal Da Vinci, sì. In occasione di un anniversario un po' per lui.
2: Per
0: molto...
2: lui, funesto. Sì,
0: perché
2: per lui funesto.
0: Nel 74... il divorzio diventava
2: diventava
0: legge. Diventava legge, quindi io no,
2: perché già ridono.
0: Sì, perché non so come l'abbia potuta prendere Sal Da Vinci. Allora tu l'hai intervistato.
2: Io sono per dovevo andare.
0: È andato, pensate, in Svezia, lui è tornato. No, prego, Sal Da Vinci.
3: Sì, sono qui a Vienna perché stasera la prima puntata, la prima semifinale dell'Eurovision con Sal Da Vinci.
0: C'è lutto.
4: Legati per la vita.
3: Sa, che è successo?
0: C'ha le ballerine dietro, guarda.
4: Senza di te sono non vale.
3: Ma come è lutto? Scusi, stasera c'è la semifinale, lei canterà, tutti l'aspettano. Lutto per quale motivo, mi scusi?
5: Ma non lo sai.
3: No.
5: Oggi è l'anniversario.
3: Anniversario? Che anniversario?
5: Nel 1974.
3: Che
5: è passata la legge.
3: Ah, il famoso referendum.
5: Non lo dico. Un referendum.
3: Sì, esatto, sì, sì. Sì, fu un referendum qui.
5: Il
3: sì, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: il
3: no, no, no, pia, pia, no, no,
5: il
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, scusi, sa. Ah, e quindi è proprio, cioè, è a lutto proprio, a lutto. Mi scusi una cosa, ma il papillon può essere che sia più grosso, che sia...
5: Sì, questo vive, è come la pasta madre, questo sta di notte, sta in sartoria, e lui quando sta da solo,
3: sì,
5: si muove così e cresce,
3: infatti,
5: e cresce,
3: infatti,
5: è come un pesce, che lo prende in mano e che lo cresce.
3: Ma vabbè, ma questo non c'è, mi scusi, non è da lei, è me.
6: Saremo io e te,
5: ho sbagliato tutti
3: i vabbè, è un po' emozionato, è un po' emozionato. Grazie, Sal Da Vinci.
5: Abbiamo finito. Non vi fermate, continuate se mandiamo.
3: Andiamo. Arrivederci.
5: Grazie.
0: Signori, terza canzone degli Imagination. Questa
3: è
0: la questa è la prima.
3: È quella?
0: La prima era questa. Cioè, quando cominciava così, tutti si alzavano dai puff. Perché nelle discoteche c'erano i puff, si alzavano di puff e divanetti, entravano in pista, questo era il richiamo, poi tutti si scatenavano
3: e si ballava.

0: Grazie ancora agli Imagination. Allora, un po' di pubblicità. Il nostro testimone d'eccezione, d'eccezione, che sta facendo veramente a favilla gli internazionali di tennis, è solo lui, Jannik Sinner. Chissà che cosa pubblicizzerà.
1: Chi lo sa?
2: Hai un problema con le erbacce? I parassiti infestano il tuo giardino? Niente paura. Oggi c'è un diserbante che elimina tutti questi problemi. Sinnervante è il diserbante che fa per te. Il Sinnervante è prodotto con l'etame delle vacche di San Candido. Le nostre vacche producono un bel letame puzzolente, ma ricco di puro concime. Così potrai battere i parassiti 6-0, 6-0. Sinnervante, perché siamo fatti dello stesso letame.
1: Ma come dello stesso letame?
0: La risata! Giù una notizia che mi è appena arrivata, sempre per la questione di Pier Ferdinando Casini come prossimo Presidente della Repubblica. E il tutto sarebbe ovviamente orchestrato, tra virgolette, pensate, il pontiere viene chiamato, il pontiere che farà il ponte sarà Gianni Letta.
1: Gianni Letta,
0: Gianni Letta.
1: Pensa te.
0: Hai capito?
1: Sì, ma
0: hai capito? Salutiamo Mike, buongiorno, che salutiamo con un applauso.
1: Sono notizie.
0: Allora, parliamo di Mattarella.
1: Parliamo di Mattarella perché Mattarella è stato a Milano, per l'80° anniversario della Scala ricostruita. E visto che era a Milano, ha colto l'occasione anche per andare a trovare Renzo Piano. Niente po' di meno che Renzo Piano. Ha fatto molte dichiarazioni importanti. Forse, signori. Ma che c'è? Ma c'è il Quirinale? C'è il Quirinale? Signori, c'è il Quirinale, siamo collegati. Vediamo se c'è Mattarella. Un bel applauso compito, tranquillo, da Mattarella.
3: Sì, salve, buongiorno, grazie per l'applauso.
1: Presidente, allora...
3: Sono molto felice che il mio cognome inizia per M.
1: Bravo, ma lei insomma, non ha mai dato problemi in quel senso, no? Allora, stavamo parlando, insomma, che lei è stato all'anniversario della ricostruzione della Scala del 1946 con Toscanini, che fece un concerto.
3: C'ero, ero un ragazzo del 46, c'ero.
1: A lei c'era?
3: Non ricordo bene.
1: Bene.
3: Ieri quando sono arrivato mi hanno fatto una standing ovation, mi hanno applaudito manco fosse veramente Damiano De Maneskin.
1: Sì, è vero, è molto amato lei, molto
3: insieme
1: amato.
3: A me c'erano Ignazio La Russa, sì, Lorenzo Fontana, gente che capisce di opera, come io, di musica trap. Anzi, le posso dire, perché io almeno qualcosina di trap conosco, conosco bene Sfere Basta, Capoplaza, Sembalarò, Rombo da Sosa.
1: Rombo da Sosa non
3: lo conosce, Rombo da Sosa.
1: Non lo conoscevo, ma insomma,
3: conosco tutti i pezzi.
1: Senta, ma al di là della Scala abbiamo letto tutto, ma ha incontrato anche Renzo Piano, abbiamo saputo.
3: Sì, il geometra.
1: No, non è geometra, non è più geometra.
3: Ah, si è laureato.
1: Sì, ha voglia, è uno degli architetti più rinomati del mondo.
3: Beh, lo conoscevo da prima io.
1: Guarda, lo conoscevo da prima, da geometra.
3: Sì, mi ricordo che lo conoscevo in gioventù.
1: Ah, pensate.
3: Si divertiva a rimacchiare i ragazzi.
1: No.
3: Si fingeva architetto, diceva vieni tu da me a vedere il talamo nuziale.
1: Renzo Piano che mi dava le persone donne a stare su da lui.
3: Cosa da ragazzi.
1: Va bene. Senta, ma cosa vi siete detti, si può sapere?
3: Niente, gli ho detto che è una piccola mansarda abusiva appena condonata a Palermo.
1: Ah, Palermo, non ho
3: Crinale. Ho chiesto di ristrutturarmela. Fammi la forma di auditorium della musica.
1: Beh, certo, l'ha fatto Renzo Piano, quello sarebbe una bella idea. Senta, e poi cos'altro ha fatto a Milano?
3: Ma sai,
1: fatto...
3: quando sei a Milano si fanno sempre le stesse cose. Scala, poi siamo andati a fare un ape, un aperitivo.
1: Un ape.
3: Sì, siamo due salti a Nepenta.
1: A Nepenta, la discoteca?
3: Abbiamo fatto le ore piccole. Guarda che anch'io faccio la vita, me ne ho incontrato pure Gianluca Vacchi.
1: Gianluca Vacchi, va bene,
3: abbiamo
1: una bella
3: consumato
1: serata.
3: Una boccia di shampoo.
1: Di shampoo? Sei lavato i capelli? Non ho capito.
3: Lei è proprio arretrato come persona, lei lo sa. Lo champagne a Milano viene chiamato shampoo.
1: Ah, non lo sapevo, modo di dire.
3: Abbiamo preso una boccia di shampoo ed è stata sciabolata da Beppe Convertini.
1: Da Beppe Convertini.
3: Che si trovava qui.
1: Casualmente a Milano.
3: Sì, era in trasferta, lui solitamente sta sempre agli eventi romani, ma
1: questa
3: per
1: volta
3: l'occasione me lo sono ritrovato qua.
1: Sì, lui è un po' dappertutto, è vero.
3: Vabbè.
1: Senta, niente.
3: Io devo scappare adesso perché sa, no?
1: Sì.
3: Le disgrazie non vengono mai da sole.
1: E che è successo?
3: Da Milano adesso devo tornare a Roma.
1: Perché?
3: Devo preparare l'incontro tra i calciatori di Lazio e Inter.
1: Ah, si sì, verranno a trovare anche loro.
3: Verranno qui al Quirinale.
1: È vero.
3: Pensate, volevano venire indossando gli scarpini, ho detto non se ne parla.
1: Ah, beh, certo.
3: Con i tacchetti.
1: Sì, certo.
3: Mi rigano tutto il parquet.
1: Sì, non è vero, ha fatto bene.
3: Sa cosa faccio?
1: Cosa fa?
3: Gli farò indossare le tappine. Lei lo sa cosa sono le tappine?
1: Le pattine.
3: Le cioce, come le chiamate?
1: Sì.
3: Esatto,
1: io le chiamo pattine.
3: Accanto di qui invece.
1: Sì, va bene.
3: Vi saluto che devo andare, che stanno per arrivare.
1: Le pattine.
3: Viva l'Italia, viva il Teatro La Scala e viva Beppe Convertini. Un saluto.
1: Viva!

0: Allora, attenzione, Daveni Alessandro, su Corriere della Sera, ha fatto un pezzo interessante. Perché la Svezia è tornata a carta e penna a scuola. Cioè la Svezia. La Svezia.
1: Via i tablet.
0: Allora, la Svezia è stata la prima, questo è un appello che facciamo alle istituzioni, soprattutto al ministro Valditara, no? Del Valditara dell'istruzione. Sì. Poniamo all'attenzione questo articolo, perché la Svezia è stata la prima ad andare con i tablet, digitalizzare tutto. E hanno visto che i ragazzi, il rendimento dei ragazzi è peggiorato.
2: Pensa te.
0: Tantissimo.
2: Elogio dell'errore
0: scritto da Fabrizio Biggio, tra l'altro. L'elogio dell'errore
2: potrebbe essere.
0: E dice: l'errore, di fronte all'evidenza che la mente scaturisce dall'attività dei neuroni, si discute solo di questi, come se il loro funzionamento fosse indipendente da quello del resto dell'organismo. Ogni decorporazione e decerebrazione. Il digitale non è cattivo, ma incompleto. Gli scarabocchi che facevamo sul quaderno di appunti durante le lezioni ci aiutavano a concentrarci, non a distrarci.
1: Ah, vedi?
0: Così come camminare mentre studiavamo, muovevamo più il cervello.
2: Ma chi è che faceva i scarabocchi?
0: Allora, io ero concentratissimo. Io ero il campione di scarabocchio. E per questo sono arrivato dove sono arrivato? Grazie allo scarabocchio. Ragazzi, io i scarabocchi ce avevo 9.
1: 9 scarabocchio.
0: Io avevo 9 scarabocchio. Quindi, scuola italiana, ministro Valditara, ripensiamo un attimo a questa cosa. Guarda, i svedesi cretini non sono.
2: No, se lo fanno c'è un motivo.
0: I svedesi non sbagliano mai, certo. Gli svedesi non sbagliano, guarda gli ABBA, capito? Guarda l'IKEA, quando sbagliano gli svedesi, quindi vuol dire che è una cosa interessante.
1: Evviva lo scarabocchio!
0: Ma evviva la penna, evviva la carta!
2: Sì.
1: Sai quando sei al telefono che fa gli scarabocchi mentre paga? È vero, c'è tanti momenti in cui si scarabocchia,
0: sì.
1: È vero, hai ragione.
0: Disegni le faccine, robe lì.
2: Tu cosa disegnavi?
0: Non te lo posso
2: dire. Ho paura
0: dire.
2: A chiedere, ecco.
0: Non me lo devi chiedere, lo so. Perché disegnavo cose brutte.
2: Immaginavo.
0: Cose brutte poi mandavo, tra l'altro. Allora, mancano 4 minuti. Che c'è, Alibrandi? Dimmi, Alibrandi. Sì, te la rimetto, va bene, te la rimetto. Niente, lui ormai è imagination addicted.
2: Sì, lui gli piace, gli ricorda i bei vecchi tempi andati. Miseria.
0: Vabbè, basta, non me la chiedere più, Ogni volta mi fa, ti prego, illusion. È arrivata un'agenzia, il buon Federico Taddia, è arrivato adesso. Allora, improvviso l'impasto del governo, Giorgia Meloni, sto cercando nuovi ministri solo dalla A alla F.
2: Anche se la F forse va bene,
0: dalla A alla F. Tra l'altro, allora Coppa Italia, le finaliste vanno da Mattarella, Inter, Lazio al Colle. Neck canterà l'inno di Mamele e poi presenterà il suo nuovo singolo che è Lautaro non c'è.
1: carina.
0: Lautaro non c'è,
3: è andato via. Lautaro non è colpa mia.
0: Beh, Lautaro non c'è.
2: Bravo.
0: Va bene, ragazzi, abbiamo così concluso. Mancano 15 secondi. Avevamo preparato una canzone. Lo so, facciamo l'inizio. Ieri parlavamo di What Now My Love.
2: Sì.
0: Canzone che io avevo fatto con Giorgio. E ho detto, ma perché non me la fai cantare? Che non me la canto da 26 anni. E cominciava. Once I could. Com'era? Once I could see. Once I could feel. Senti. Now I am numb. I have become unreal.

0: finita la mattina, ragazzi. Ci aspetta una giornata.
1: Sì.
0: E saremo ancora qui alle 13:45.
1: Che bello.
0: Per la.
1: E.
2: Ogni giorno tu mi.
0: La penicanza!
2: Il volume perché.
0: Perché?
2: C'è la penicanza.
0: Alle 13:45, 02. Ciao!

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Cinquant'anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
5: Sono le 7:30.
6: Rai GR2.
7: Versa in gravi condizioni il 23enne accoltellato per aver difeso un collega a Prato, due i fermati, uno è minorenne ed era minorenne anche l'aggressore del bracciante ucciso a Taranto da una baby gang. Antivirus, rischio basso per la salute globale, ripete l'OMS, confermati 9 casi, comprese le 3 vittime e 2 sospetti. Crisi Electrolux, la disperazione dei dipendenti per i 1700 esuberi annunciati dall'azienda. Medio Oriente, l'Iran minaccia di costruire la bomba nucleare se dovessero ripartire gli attacchi Trump in Cina da Xi Jinping. In una Vienna blindata per le proteste anti-Israele ha preso via l'Eurovision. Ovazione per Sal Da Vinci. Cinema con la palma a Peter Jackson, si è aperto il Festival di Cannes. Infine allo sport, calcio, oggi la finale di Coppa Italia, gli internazionali di tennis con 2 azzurri ai quarti e il Giro d'Italia in maglia rosa, Giulio Ciccone. Buongiorno da Simona Giacinti. È in pericolo di vita il 23enne accoltellato a Prato dopo aver difeso la proprietaria dell'esercizio dove lavora. Arrestati gli aggressori, uno di loro ha 16 anni.
8: Chiuso il locale, il cameriere e i titolari del ristorante erano pronti a rientrare nelle proprie abitazioni quando in piazza Mercatale, luogo della movida a Prato, un 16enne italiano e un honduregno di 26 anni gli si sono avvicinati. All'inizio ci sono state avance pesanti nei confronti della donna, poi le molestie e poi ancora un tentativo di rapina, tirando fuori un coltellino e simulando la presenza di una pistola. Infine la colluttazione con il 23enne intervenuto in difesa della 34enne. È allora che il 16enne con un fendente l'ho colpito al cuore. Immediato l'intervento della polizia e del 118 che ha soccorso il cameriere finito in arresto cardiaco. Il 23enne subito operato, ora è all'ospedale Careggi. Anna Maria Caresta, GR2.
7: Ed è minorenne, 15 anni anche l'aggressore reo confesso del bracciante del Mali accoltellato a morte a Taranto sabato scorso senza un motivo. La vittima, Sacco Bacari, 35 anni, stava raggiungendo la stazione in bici per andare a lavorare nei campi quando è stato accerchiato dalla baby gang. L'uomo ha provato a rifugiarsi in un bar, ma il titolare lo ha respinto. Solo pochi minuti prima i giovani avevano preso di mira un altro uomo di colore che pedalava negli stessi vicoli e la procuratrice Eugenia Pontassuglia lancia l'allarme.
9: Abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire, la persona di colore. Queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Dobbiamo cambiare la cultura.
7: Il caso Garlasco, Andrea Sempio a Roma per la perizia psicologica.
6: Inizia dalla capitale il contrattacco. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori anche quella sugli audio dei soliloqui del 38enne. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
10: Non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
6: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato.
11: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
6: Elena Baiocco, GR2.
7: La crisi Electrolux, il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni, lo ha annunciato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda, con 1.700 esuberi in Italia su 4.500 addetti. Prevista la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, che occupa 170 persone. Sentiamo alcune delle loro voci raccolte da Gabriele Bonfiglioli.
12: Sono 33 anni ormai che lavoro qui e quindi ci ho passato, diciamo, tutta la mia vita, e mi era rimasto poco, 4 anni per andare in pensione.
13: Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, abbiamo raggiunto tutti i premi, per cui da passare in 2 settimane da questo risultato alla chiusura lo trovo proprio vergognoso.
14: Noi lotteremo fino alla fine con ogni strumento a disposizione e in ogni sede.
7: Antivirus, l'OMS rassicura e parla di rischio basso della popolazione, dovuto anche alle caratteristiche del virus che provoca infezioni gravi, ma non è particolarmente contagioso.
15: Il conto delle vittime dal 2 maggio è fermo a 3, comprese nei 9 casi accertati, ai quali si ne aggiungono 2 sospetti. Casi destinati ad aumentare, ammette l'OMS, che però rassicura nessun rischio di epidemia. Sulla stessa linea il ministro della Salute Schillaci, intervistato stamattina su Repubblica. Per l'Italia, dice, il rischio è molto basso. Intanto proseguono lungo lo stivale i controlli per le 4 persone che erano sul volo della donna olandese, moglie della prima vittima, deceduta per l'infezione. A Messina, da ieri, è in isolamento una donna argentina che nulla ha a che fare con la crociera. Atterrata da Buenos Aires, è stata ricoverata per una polmonite. I suoi test ematici saranno oggi inviati allo Spallanzani, insieme a quelli del 25enne calabrese in isolamento da sabato. Al momento asintomatico, come il turista britannico rintracciato a Milano e subito portato all'ospedale Sacco, in isolamento, per effettuare i test. Si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg, quello su cui era salita la donna olandese, poi deceduta nella città africana. Paola Guarnieri, GR2.
7: Dall'estero, il presidente americano Trump in volo verso Pechino per la sua visita di 3 giorni, in cui incontrerà il presidente cinese Xi Jinping.
16: Il cuore della missione, il business, come indica anche la nutrita presenza di amministratori delegati dei colossi americani nella delegazione. Donald Trump intende chiedere alla Cina di aprirsi alle imprese statunitensi, e prima di decollare si dice certo che sarà un viaggio straordinario. Xi e Trump parleranno anche di Iran, ma il presidente americano nega di aver bisogno dell'aiuto cinese sul dossier. Eppure la speranza della Casa Bianca è che il bisogno della Cina, del greggio iraniano, di cui è principale acquirente, la convinca a premere sull'Iran affinché ammorbidisca la posizione nei negoziati per porre fine alla guerra. Non è detto che la leva funzioni, lo stretto di Hormuz resta chiuso alla navigazione dagli iraniani, ma non così per le petroliere legate alla Cina, altre 6 sono passate nelle ultime ore. E così Trump non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva militare sull'Iran, ipotesi cui Teheran reagisce in maniera lapidaria. Se tornerete ad attaccarci, arricchiremo l'uranio al 90%, ossia la soglia per produrre armi nucleari. Valeria Fraschetti, GR2.
7: La crisi politica in Gran Bretagna, nel giorno del discorso di Re Carlo a Westminster, che apre la sessione parlamentare, continua la rivolta nel Labour contro il primo ministro Starmer. Dimesso anche il sottosegretario per l'innovazione sanitaria Zubir Ahmed. Prima di lui altri componenti dell'esecutivo avevano lasciato il governo dopo la disfatta alle elezioni amministrative. Nel pomeriggio in Senato Premier Time con Giorgia Meloni, economia, crescita e salari fra i temi che verranno sollevati dalle opposizioni, due priorità insieme alla sanità che la Premier ricorderà essere al centro della manovra di bilancio. Si parlerà anche di inflazione e caro carburanti collegati alla complessa situazione internazionale. Occasione per ricordare, fra gli altri, l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Altro tema di confronto è quello dei centri per migranti in Albania, che torna in evidenza dopo le parole del ministro degli esteri di Tirana. L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo, che è di 5 anni. Saremo già membri dell'Unione Europea. Di citazione fuorviante riportata da un organo di stampa parla la premier, il premier albanese Rama, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Parole, le sue, che vengono ripostate da Giorgia Meloni sui suoi social con un telegrafico grazie Edi. E di questo, oltre che di legge elettorale e di fine vita, discutono i partiti.
17: Sapere subito chi ha vinto, a questo deve servire la legge elettorale per la maggioranza, sul resto si può discutere. Non a caso Fratelli d'Italia si dice disponibile a correggere il premio. L'azzurro Antonio Tajani.
18: Fate insieme all'opposizione, il compito della maggioranza è quello di fare una proposta e poi vediamo che cosa vogliono fare, altrimenti no diventa pretestuoso.
17: Ma l'indisponibilità dei progressisti sembra senza appello. Ci siederemo al tavolo quando si parlerà di salari, fa sapere il PD. Per 5 Stelle la maggioranza cerca un modo di vincere a tutti i costi. AVS pone il veto su premio e premierato. Interlocuzioni sono invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula. La proposta di maggioranza è firmata da FD, Forza Italia, che rivendica di aver riaperto il capitolo, ma senza un accordo si discuterà il testo unitario delle opposizioni. Francesco Boccia, PD.
19: Il sostegno della sanità pubblica è fondamentale. Non è possibile privatizzare la sofferenza.
17: Infine, i centri in Albania, nessun passo indietro, ribadisce FD dopo le smentite di Tirana. Il progetto, replicano le opposizioni, rimane comunque fallimentare. Lucio Bondi, GR2.
7: La musica con la prima delle due semifinali a Vienna di Eurovision Song Contest, 70ª edizione, in rappresentanza dell'Italia, Salda Vinci.
20: Saremo io. È il boato del pubblico di Vienna per la coreografia ad effetto di Per sempre sì, quando l'abito da sposa della ballerina Francesca Tocca si apre e si trasforma in una bandiera italiana. Salda Vinci è il cantante che più va a nozze con Eurovision.
21: Grazie, grazie veramente a tutti voi. Tutti cantavano la mia canzone, quindi sono veramente contento. Perché in questa semifinale già il cuore andava a 100 all'ora.
20: Oltre all'Italia già qualificata in qualità di membro fondatore di Eurovision, gli altri paesi che accedono alla finale di sabato 16 maggio sono Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, la cui partecipazione oggetto di contestazione anche in questi giorni a Vienna nei cortei per la Palestina. Delusione, San Marino non passa infatti il turno, l'italiana Senit in gara in coppia con Boy George. Conosceremo gli altri 10 finalisti domani sera sempre su Rai 2, Radio 2 e Rai Play. Timiso Ara Pinto, GR2.
7: Aperto anche il 79esimo Festival di Cannes con il film francese La Venere Elettrica.
22: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert.
7: A dare l'annuncio la sentite già in fondo insieme a Gong Li, premio alla carriera per Peter Jackson, che a Cannes 25 anni fa aveva presentato le prime immagini de Il Signore degli Anelli. Siamo alla pagina sportiva in studio Guido Ardone, buongiorno.
23: Buongiorno Simona, un saluto a chi ci ascolta.
7: Partiamo dal calcio, è il giorno della finale di Coppa Italia.
23: Stadio Olimpico di Roma, ore 21, la sfida che assegna un trofeo tra Lazio e Inter, prospettive completamente opposte per i nerazzurri neocampioni d'Italia, la possibilità di firmare la doppietta e di vincere la 10ª Coppa, dunque ipotetica stellina d'argento sulla maglia. Solo 4 giorni fa, curiosa coincidenza, la stessa identica partita in campionato, netto 3-0 per la squadra di Chivu, che alla vigilia ha fatto riferimento proprio a questo recentissimo precedente.
24: Qualcuno può pensare che è stato semplice quello che abbiamo fatto sabato. Noi dobbiamo essere umili, consapevoli del fatto che ci siamo meritati lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia e vogliamo onorarla.
23: Per la Lazio invece la possibilità di capovolgere il senso di una stagione altrimenti decisamente avara di soddisfazioni e in più la chance di ottenere una fin qui insperata qualificazione alla prossima Europa League. Ecco perché Maurizio Sarri ha caricato l'ambiente così.
0: Bisogna affrontare la partita con tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato, penso sia chiaro a me ma sia chiaro anche ai giocatori, quindi bisogna crederci fino alla follia.
23: Intanto caos calendario per la prossima 37esima e penultima giornata. Il nodo è proprio il derby della capitale. Per motivi di ordine pubblico il prefetto ne ha deciso lo spostamento a lunedì sera per evitare la concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, ne parleremo tra poco. La Lega Calcio, che l'aveva inserito nella finestra di domenica alle 12.30 assieme alle altre 4 partite legate al discorso Champions, ha annunciato un ricorso d'urgenza al TAR. Insomma, gran pasticcio, aspettando gli sviluppi. Intanto i playoff di Serie B avanzano in semifinale la Juve Stabia, vittoriosa 1-0 a Modena, che affronterà adesso il Monza, e il Catanzaro netto 3-0 all'Avellino e ora è atteso dal Palermo.
7: Dicevamo degli internazionali di tennis, al via i quarti di finale al Foro Italico.
23: Giornata di riposo per Jannik Sinner, che dopo aver eliminato Pellegrino nel derby soltanto domani affronterà il russo Rublev. Grande protagonista di queste ore l'altro azzurro Luciano Dardelli, che questa sera sfiderà l'astro nascente spagnolo, il classe 2006 Rafa Hodar. Dardelli, che ieri ha battuto il numero 3 del mondo Zverev in 3 set in rimonta dopo aver annullato ben 4 match point, quasi stenta a crederci l'italo-argentino.
1: Sicuramente la partita più importante, beh, emozionante, perché essere qui nei quarti a Roma non me lo scorderò mai nella vita. Darò del mio massimo per poter vincere, ci sarà sicuramente il tifo dalla parte mia, quindi sono emozionato e contento.
7: Un sogno è divenuto realtà anche per Giulio Ciccone, siamo al Giro d'Italia.
23: L'abruzzese vestirà la maglia rosa oggi in occasione della quinta tappa, 203 chilometri da Praia Mare a Potenza. Ieri l'arrivo in volata a Cosenza e, come dicevi, il sogno di una vita per Giulio, ascoltiamo anche lui.
2: Era il mio sogno, ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa, l'immagine di Pantani in maglia rosa. Il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesci ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo.
7: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Sergio Ciani, Daniele Di Noia. La linea ora va a Ruggito del Coniglio. Noi ci risentiamo nel giornale radio delle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ruggito del coniglio, Radio 2. Salve, forza, coraggio da Marco Presta.
1: Da Antonello Dose.
0: Allora, come sempre, il programma inizia con il billboard. Ormai avete imparato a conoscerlo anche voi.
1: Certo.
0: Il billboard che oggi verrà annunciato con una fantasia musicale da Paiella e Di Giovanni, che hanno promesso di aver realizzato un piccolo gioco musicale, ma una cosa semplice.
1: Sì, alla mano.
0: Semplice, semplice proprio.
1: Noi.
0: Una cosettina, ecco. E cioè questo, ecco, prego.
2: Ma

0: Greenpeace vi invita all'ascolto del ruggito del coniglio.
1: Buongiorno a tutti. Siamo quelli di prima, cioè siamo sempre noi. Buongiorno, benvenuti. Allora, come state oggi?
2: Non parliamo.
1: Smettiamola di, no, di cercare sempre questa, come dire, allegria,
2: gaiezza a tutti i costi.
1: Basta. Lanciamoci, amici, in questa, come dire, angoscia mattutina.
2: Beh, angoscia, fa bene. Però, diciamo, uno prende coscienza di come sta messo, accetta, e da lì cerca di migliorare.
1: Peggiora. Ah no, migliora, da lì migliora, da lì migliora. Partiamo bassi, amici, oggi partiamo bassi.
2: Allora, partiamo
1: così. Ci inerpichiamo piano, capisci? Piano piano ci inerpichiamo.
2: Ecco. Possiamo solo che migliorare.
1: Inerpichiamoci insieme.
2: Allora, parliamo di vacanze, quest'anno è un bel problema.
1: Ma sai che stamattina, adesso voglio parlarvi di tutta la mia vita.
2: No, dai.
1: Vi voglio rovinare la giornata.
2: Che è successo?
1: Questo denota intimità fra di noi, denota affetto. Come state? Voi dite la verità, voi siete stato un cesso stamattina. Non dovete vergognarvi di questo. Io pure sto un cesso, ma se vedeste Dose, ma quello sembra un doppio servizio.
2: Ma io mi so.
1: Vogliamo parlare di Pagliella e di Giovanni? Vuoi parlare di Pagliella e di Giovanni? Come state voi due, Pagliella e di Giovanni? Dite la verità.
3: Male.
1: Stanno male. Stanno male. Perché uno è stanco la mattina di mercoledì, sei rimbambito, sei. Io mi sono svegliato con la sveglia. Voi direte è normale. Non è normale.
2: È bello.
1: Io mi sveglio sempre mezz'ora prima della sveglia. Se hai la sveglia proprio a svegliarti, vuol dire essere imbambito.
2: No, che avresti voluto dormire un altro po'.
1: Vabbè. E quindi, non pure voi, ditelo amici, state uno schifo, dite, non vi dovete vergognare, dai.
2: Per questo sarebbe importante cercare di andare in vacanza. Ci arriva una bella idea dalla Svezia.
1: Dalla Svezia.
2: Ci si sono messi un po' di scienziati insieme ai pubblicitari del Ministero del Turismo svedese e si sono inventati questa cosa. Siccome fa bene, dice, andare, venire in Svezia fa bene alla salute, lo dovrebbe prescrivere il medico.
1: Quindi il medico ti prescrive
2: una ricetta proprio.
1: Due settimane in Svezia, a Stoccolma,
2: contro il burnout,
1: e via, e tu è una ricetta, diventa una prescrizione medica.
2: Loro dicono così,
1: è bello.
2: Il medico te manda a quel paese, in senso
1: manda,
2: buono.
1: Il medico ti ci manda e ti prescrive la Svezia. E tu vai in Svezia e poi stai meglio.
2: E ci sono i lati positivi, no?
1: Pure dice, guarda, lei ha bisogno di aria di mare. Benissimo, io le prescrivo Tenerife. E tu vai lì a Tenerife come terapia. Proprio come, no? Dice, ha bisogno di aria di montagna. Benissimo.
2: E dove vai per la
1: ti
2: montagna?
1: Prescrivo Kitzbühel.
2: Kitzbühel.
1: Con rispetto parlando. Kitzbühel in Austria, tu vai lì.
2: Respiri.
1: Stai bene. Certo, se il medico ti prescrive la Colombia. E allora vuol dire che
2: non stai messo
1: bene. No, non stai. Guardi, lei vada in Colombia. Ma perché, dottore?
2: Vada.
1: Se avvicinano per strada e le propongono, lei accetta.
2: 3 settimane.
1: Ecco, stia lì. Quindi tenete d'occhio che paese vi ha prescritto il medico. Quello dice tanto. Rai
0: Radio 2. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! 2-2.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. 2-2.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: babbo.
1: Ah, sai, uno poi si mette in moto, poi la giornata si dipana da sola.
0: Ho finito la benzina.
1: Ah.
0: Mi ero messo in moto, ma ho finito la benzina. E con quello che costa. Buongiorno a tutti dal povero Presta e dal povero Dose.
1: Yes.
0: Con noi in studio Pagliella e Di Giovanni, che invece essendo ragazzi sono pimpanti, hanno suonato tutta la notte nei locali fumosi di Roma ed ora ancora caldi dei baci di numerose followers, di numerose ammiratrici, sono giunti qui in studio alticci, ecco, dopo alcuni whisky, e sono pronti a rallegrarci la mattinata. Buongiorno artisti.
2: Non buongiorno. Male, buongiorno all'osteria.
1: Come vedete? Vedi.
0: Come vedete? Beata gioventù. Cari amici in ascolto, dobbiamo dirvi quello che sta accadendo e Dio solo sa quanto non vorremmo farlo. Allora, che succede? Ci sono i giornali. Questo è un bene.
1: Sì, ci sono ancora dei quotidiani.
0: Ci sono ancora
1: in Italia.
0: Questa è una cosa positiva. Essi hanno dei nomi.
1: Mm-hmm.
0: C'è, ad esempio, l'autorevole Stampa di Torino.
1: Come no, grande tradizione.
0: Che ha rivelato che sono in corso, ragazzi, sono in corso dei colloqui segreti tra governo e opposizione.
1: Ah.
0: Che poi dico, perché li fate segreti? Parlatene in Parlamento, no? Quello si chiama Parlamento proprio per questo. Perché per si deve parlare.
1: Certo.
0: Se no, in segreto era segremento.
1: Ma tra chi quindi? In
0: tra governo e opposizione parlano fra di loro e soprattutto parlano con Marina Berlusconi.
1: Con Marina Berlusconi?
0: Con Marina Berlusconi.
1: Parabonzi,
0: Bonzi,
1: perché?
0: Per individuare una candidatura che sia condivisa al Quirinale nel 2029, quando il presidente Mattarella finirà il suo mandato.
1: Il suo secondo mandato.
0: Marina Berlusconi nega, dice io la politica non mi interessa. Però sembra che il ruolo della famiglia Berlusconi possa essere fondamentale nella scelta di questo nuovo presidente. E non solo, ma Marina Berlusconi potrebbe influenzare fortemente la scelta del prossimo presidente. Ragazzi, il nome che gira adesso sarebbe, insomma, Pier Ferdinando Casini.
1: Oh, Casini!
0: Il simpatico pennacchione,
1: pennacchione,
0: ecco, se vogliamo.
1: Sì.
0: Però sembra che questo nome lo usino come copertura. Come quando si fa il nome di un allenatore per una squadra di calcio. I primi due o tre sono sempre fasulli.
1: Certo.
0: Pare che questo nome di Casini sia una copertura. Sembra vieppiù che Marina Berlusconi stia spingendo sotto traccia, ma con grande forza, il vero candidato al colle di Mediaset. Il vero candidato.
1: E chi è? Chi sarebbe?
0: Gerry Scotti. No, non ridere, Antonè. Gerry Scotti è autorevole, è un nome bipartisan, è vero o no?
1: Vabbè, che piace a tutti.
0: È simpatico,
1: certo.
0: Poi è molto indicato per il messaggio televisivo alla nazione di fine anno.
1: Certo.
0: Che lui c'ha di mistichezza con la telecamera.
1: Braccio, certo.
0: E poi se diventa presidente Gerry Scotti, Mediaset si evita la liquidazione.
1: Ah, certo.
0: Lo scarica da noi e via. Ecco, quindi questo nome di Gerry Scotti. Tenetevi pronti, Gerry Scotti, presidente della Repubblica. Devo dire che in Italia ci sta.
1: No, vabbè. Anzi,
0: poteva potrebbe andare
1: a fare dei nomi.
0: Certo.
1: Comunque, vedi, ha negato.
0: Lite,
1: ci dispiace raccontarvi di questo fatto. C'è stata una lite tra Fratelli d'Italia e il sindaco PD del comune di Reggio Emilia.
0: Questo dispiace.
1: Una litigata a causa della visita di Kate Middleton, che arriva oggi, la principessa, arriva oggi in città. Entrambi reclamano, pensate, di aver avuto l'idea di accoglierla col tricolore. Fratelli d'Italia accusa il primo cittadino di avergli fregato l'idea. L'idea era venuta prima a noi.
0: Il tricolore?
1: Scusate, ma che idea è il tricolore?
0: In effetti...
1: Ripercorriamo un po' di storia. Il tricolore è nato, a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797.
0: Giusto. Okay?
1: Diventando la bandiera della Repubblica Cispadana.
0: Poi?
1: Poi è diventato il vessillo del Regno Sabaudo.
0: Poi?
1: E dal 47 il simbolo nazionale.
0: Cioè, che dice, c'ha avuto l'idea del tricolore.
1: Come si fa a rivendicarla come idea propria?
0: Quello c'è dal 1700.
1: Perché se questo è l'andazzo, adesso speriamo che nessuno usi l'inno di Mameli per utilizzarlo magari nell'Eurovision l'anno prossimo.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: No.
0: Al posto di Saldavici.
1: Può succedere di tutto qui,
0: Secondo i dati di Copernicus... Che è Copernicus?
1: È un sistema di rilevamento delle temperature.
0: Non so perché, mi sembra una pentola a pressione. Hai provato la nuova pentola Copernicus?
1: Il pianeta Terra sta messo così.
0: Comunque, secondo i dati di Copernicus, nel mese di aprile è cresciuta la temperatura media dei nostri mari. Sono stati raggiunti i 21 gradi ad aprile.
1: Ad aprile.
0: 21 gradi della temperatura dell'acqua. Temperatura che, peraltro, aumenterà nei mesi estivi, per forza.
1: Certo, certo.
0: Quindi, cari amici in ascolto, se quest'anno in estate decidete di andare al mare, non vi portate il canotto, portatevi le penne rigate. No, le penne rigate, le buttate direttamente in acqua, 9 minuti sono pronte. Peraltro c'è già il sale in acqua,
1: come no,
0: è
1: certo.
0: Ovvio. Ragazzi, la situazione è questa, il rischio, il grande rischio che corriamo è che il mare si evolva in zuppa di pesci.
1: Sì, mamma, vado a fare il bagno nella bouillabaisse.
0: Esattamente, vedremo che succede.
1: Ah, attenzione, ultima ora, trovata finalmente una soluzione risolutiva per il derby Roma-Lazio.
0: Meno male,
1: allora,
0: meno
1: si giocherà il primo tempo domenica alle 12.30,
0: sì, sì.
1: Il secondo tempo lunedì alle 20.45.
0: Una bella idea.
1: No, perché alla fine le 20 brillanti di Prefettura e Lega Calcio sono riusciti a trovare questa soluzione. Mi sembra un buon compromesso per accontentare tutti.
0: Ma io dico, voi organizzatori riuniti, ma sarete o no dei peracottari? Ma voi sapete che c'è la finale degli internazionali di tennis?
1: Dello stesso luogo.
0: E contemporaneamente fate fare il derby di Roma.
1: Vabbè,
0: ma io avrei aggiunto anche l'anno santo. Ah, c'è anche uno sciopero poi.
1: È vero.
0: C'è anche uno sciopero generale. Insomma, ragazzi, la situazione è questa. Vabbè.
1: Vabbè, i tempi cambiano, cambiano anche le mode, cambia il modo di stare a tavola.
0: Sì.
1: Per esempio, negli ultimi anni, senza che ce ne siamo accorti, ti ricordi quando eravamo piccoli, ma anche grandi.
0: Ah,
1: insomma,
0: perché siamo stati piccoli.
1: Siamo stati piccoli.
0: Sì.
1: Si cenava, si pranzava sempre con la tovaglia di stoffa.
0: È vero.
1: Adesso non si usa più.
0: Anche i tovaglioli erano di stoffa, scusami.
1: No, adesso
0: di
1: carta.
0: Tutta carta.
1: Insomma,
0: tutta
1: poi il piatto unico, non è che fai primo, secondo, contorno, frutta, chi gliela fa?
0: No.
1: Adesso va di moda il piatto unico, mangi un po' di insalata, c'è cioè un po' di proteine.
0: E poi piangi per alcuni minuti, perché è inevitabile. Diciamo.
1: Sono abitudini alimentari che sono cambiate completamente nel nostro paese, dove si mangia bene, per fortuna.
0: A dove vuoi arrivare? Scusate.
1: Vorrei chiedere al nostro gentile pubblico di Radio 2 della strana abitudine che avete a tavola a casa vostra. Che ne so, noi dobbiamo sempre mettere dei peluche, sennò il bambino non mangia.
0: Cioè mangia in faccia ai peluche.
1: Certo, l'unico modo.
0: Nonno si alza a metà pranzo e se ne va.
1: E se ne va?
0: Perché
1: dove va?
0: Dove va? Va, però nonno sempre a metà pranzo. Che abitudine è questa? Su.
1: Che strana abitudine avete a tavola a casa vostra?
0: Mia madre mette sempre, comanda l'intelligenza artificiale, dice fammi sentire Orietta Berti.
1: Tutti i giorni?
0: Tutti i giorni, sta musica anni 60. Allora.
1: Qual è la vostra di strana abitudine a tavola? Raccontateci tutto all'800 800 002.
0: 800 800 002 oppure pagina Facebook.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 2-2.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
1: 2-2.
4: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
5: Great one.
4: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: 2-2.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta io.
1: No, non stiamo messi benissimi, benissimo, ve ne renderete conto anche ascoltando questo pezzo. Però devo dire che ieri ho visto mezz'ora, non di più, poi l'Eurofestival. Dico che anche a livello europeo non siamo messi bene musicalmente. No, c'erano degli scappati di casa veri.
2: Questi sono i tempi.
1: Questi sono i tempi che viviamo. A volte mi sento talmente in minoranza, rispetto, ma forse c'ho torto io, amici, c'ho torto io. Perché questa musica è bella, sono io che non la capisco. Boom, chiudiamola qua.
2: Beh, dai, insomma,
1: uno schifoso,
2: cambiano.
1: Un idiota, uno schifoso.
2: No,
1: sì, lo voglio dire.
2: Allora, sei matta tu, ma siamo matti tutti quanti,
1: forse.
2: Perché abbiamo abitudini alimentari a tavola strane.
1: Che succede? Che fate a tavola di strano? Sentiamo Antonio a Roma. Buongiorno Antonio.
3: Antonio, sì, buongiorno.
1: Eccolo lì, Antonio, che succede a tavola? Lì da te dico, a tavola che succede?
2: Che fai?
3: Allora,
2: allora sei matta tu, ma siamo matti tutti quanti,
1: forse.
2: Perché abbiamo abitudini alimentari a tavola strane.
1: Che succede? Che fate a tavola di strano? Sentiamo Antonio a Roma. Buongiorno Antonio.
2: Antonio.
3: Sì, buongiorno.
1: Eccolo lì, Antonio, che succede a tavola? Lì da te dico.

0: praticamente io ho una forchetta che non so da quanti anni è, ancora prima di sposarmi, però cioè, parliamo di 40 anni fa. Che me la sono portata appresso, io la chiamo aerodinamica, nel senso che è super leggera, modificata con le punte un po'
1: cioè
0: allargate.
1: Tu mangi sempre solo con la stessa forchetta?
0: Assolutamente, nel senso che se a volte mia moglie la prende per cucinare o fare altre cose, io gliela strappo dalle mani e la metto io. Okay.
2: Come fosse disegnata da Giugiaro, come si chiamava?
1: Te la porti anche quando vai al ristorante?
0: No, al ristorante no, però quando vado a cena da mia sorella o da altri amici
2: ti porti
1: la forchetta.
2: Senti, ma la lavi tra un pasto e l'altro? Sì, però Anto.
0: Assolutamente, la lavo, anzi.
2: Antonio, grazie. No, voglio dire, certo, questa è un'abitudine strana.
1: Certo.
2: È come il pistolero che non usa un'altra Colt se non la propria.
1: Sei un affezionato.
2: Diciamo vabbè.
1: Allora, Marco Ciccio, io devo sedere con le spalle al muro, a qualsiasi tavolo mi sieda.
2: Con le spalle
1: e il
2: al
1: coltello
2: muro.
1: Deve essere alla sinistra della forchetta.
2: Però pure queste sono abitudini da pistolero, capito? Voler avere le spalle coperte. Sei un pistolero.
1: Sei un pistolero.
2: Sei un pistola. Adesso vediamo. Insomma, voglio dire, le due cose combaciano a volte. Sentiamo Giovanni a Reggio Emilia.
1: Giovanni?
3: Allora.
4: Buongiorno.
2: Giovanni. Caro Giovanni, ecco, tu che sei uno splendido uomo.
4: Piccola premessa. Noi a casa usiamo ancora la tovaglia di stoffa.
2: Bravo.
4: Tovaglioli.
2: Bravo. Bravo.
1: Bene.
4: Tra l'altro consumismo di carta e plastica, per quanto sia ecologico adesso, non mi piace in ogni caso. Quindi.
1: Giusto. Hai ragione.
2: Oh, cavolo. Però.
4: Esatto.
1: Però che fai?
4: Però. Si parla di quando ero piccolino, i primi anni del 2000.
2: Sì.
4: Mio papà aveva questo oggetto che era una stecca di legno attaccato in fondo sulla punta a un occhio di quelli di plastica, tipo delle bamboline.
2: Oh, mamma mia.
4: E lui chiamava il cattivone.
2: Ma che ci faceva?
4: Questo cattivone come minaccia se noi non mangiavamo quello che avevamo nel piatto, io e i miei fratelli.
1: No, davvero?
2: Ecco. E come lo usava, scusa? Giovanni,
4: no, non lo usava in realtà, ce lo puntava addosso, il cattivone ti guarda, diceva, finisci tutto,
2: se no ti finisce. Ma guarda. Allora Giovanni, no, allora sicuramente voi mettete la tovaglia, i tovaglioli, però poi c'era tuo padre con un occhio appeso a un palo, ragazzi.
1: Cioè, con un polifemo secco.
2: Pur di far mangiare i bambini, si era inventata sta cosa.
1: Ma che deve fare il genitore?
4: È scomparsa nei meandri della casa.
2: Meno male. Anche perché voglio dire, arrivati a 30 anni, avere ancora l'occhio attaccato al palo che dice vi guarda il cattivone, diventava imbarazzante. Giovanni, grazie. Mamma mia.
1: Ciao, grazie. Sentiamo Gioia da Ischia.
2: Buongiorno Gioia.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Cara Gioia, buongiorno. Ciao. Gioia, che abitudine avete a tavola in casa vostra?
5: È una cosa che riguarda mio padre. Da sempre, mentre siamo a tavola, stiamo mangiando, lui a un certo punto, se c'è una bottiglia di plastica, una bottiglia d'acqua di plastica vuota, che è finita, oppure quasi finita, lui la vuota nel suo bicchiere, la prende, si alza. Va verso il lavandino, si rivolge faccia al muro, faccia al lavandino e la distrugge.
2: E la distrugge.
5: La cartoccia.
2: Cioè lui è carico d'odio. Carico d'odio verso la bottiglia di plastica.
1: Lo deve fare in quel momento lì proprio.
5: Sì. E noi a tavola saltiamo sempre. Ogni
2: e ci credo.
5: Diciamo, perché parlo con questa violenza?
2: Evidentemente
5: è diventata una cosa molto divertente.
2: Tuo padre sfoga su quella bottiglia quelle frustrazioni che tutti noi abbiamo, perché, ecco, però non glielo impedite, perché sennò potrebbe...
1: Ma dai, fa la differenziata, povero uomo.
2: No, dico meglio la bottiglia che un familiare, dire, insomma, quindi non fateglielo fare. Devo dire che anch'io tendo ad accartocciare.
1: Anch'io lo faccio
2: sempre. Mi piace.
1: Lo faccio subito.
2: Mi piace. Allora, quale curiosa abitudine avete in famiglia? Quando siete a tavola, ditecelo chiamando l'800-800-002. Alcuni, ad esempio, tolgono le scarpe a tavola.
1: A tavola?
2: Sotto il tavolo, si stallonano.
1: Ma non è elegante. Se in spiaggia pure. Ma...
2: Si scalcagnano, capito?
1: Perché magari sotto gli fanno male ai piedi.
2: E certo, perché la scarpa, se è sbagliata, guardate la scarpa è una morsa. È una morsa, può essere.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
3: La spesa intelligente!
4: 2-2
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
7: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: 2-2
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: 2-2
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
11: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
12: Rai Radio 2.
13: Allora, la cosa più giusta è rimanere calmi, tranquilli, non farsi prendere dal panico.
14: Sì, certo, certo. No,
13: voglio dire, però, c'è un certo allarmismo, c'è un certo,
14: no,
13: dai.
14: Devo dire che le organizzazioni che si occupano di salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nostro ministero, il ministro Schillaci, rassicurano la popolazione,
13: sì.
14: Però vedi poi queste immagini in televisione della gente imbacuccata come ai tempi del Covid,
13: allora,
14: è
13: no,
14: chiaro che noi gente comune ci preoccupiamo.
13: Pericolo in Europa è quasi inesistente al momento, questo dicono le organizzazioni sanitarie. Però,
14: ma la quarantena dura 42 giorni.
13: Ragazzi, qui
14: e
13: già
14: se ci ricaschiamo?
13: Si fa dell'allarmismo, si comincia a parlare già di pandemia.
14: Sì.
13: Pandemia, subito pandemia.
14: Lo fanno i giornali, forse per attirare lettori, non lo so.
13: Comunque sia, Paiella e Di Giovanni hanno voluto affrontare questo argomento, questa paura della pandemia.
14: Forse paranoia, speriamo.
13: E l'hanno
14: non
13: fatto
14: so.
13: Con la loro squisita sensibilità. Ecco il pezzo sulla pandemia. Prego.
15: Pandemia, pandemia, spero che non ci sia. Tutti come fresconi a cantare sopra i balconi.
13: Oh no. È meglio di no. Cantare sui balconi.

0: E tutto questo ha
1: che?
0: Pandemia.
2: Mamma mia.
1: Però ragazzi.
0: Pandemia, pandemia, mascherine e pezzia.
1: Povera zia.
0: Poi in videochiamata, spritz con la fidanzata.
2: No.
0: Oh no.
2: Li facevano queste cose.
1: Mamma mia.
0: Ed un giorno per caso, col tampone nel naso, scopri che sei negativo.
1: Meno male.
0: E tu

0: Pandemia, pandemia, per piccina che sia, e poi come un infame, tutte frai presta il cane.
1: Come presta il cane?
2: No.
0: Per uscire.
3: Ah certo, del lockdown.
4: Ma non ci si fa prestare il cane, scusa, ma...
0: Pane ai semi di chia.
4: Si faceva.
0: File in farmacia. Forse è stata la CIA.
4: No, cominciamo, eh.
0: E tutto questo è...
4: Che è questo?
0: Pandemia.
4: Lo sapevo. Grazie.
3: Allora, devo dire, grande sensibilità.
4: Tanta.
3: Grazie.
4: Ma parliamo della vostra curiosa abitudine familiare a tavola qui all'800-800-002. C'è Paolo a Roma.
3: Paolo.
4: Buongiorno Paolo.
5: Buongiorno.
4: Paolo.
5: Sono una reception parrocchiale.
4: Ben
5: Paolo, sei. Di San Poligardo.
4: Caro Paolo. Don Paolo. Diciamolo.
3: Ma allora, benvenuto.
4: Allora, grazie. Caro Paolo, che strana abitudine.
5: Sì. Allora ti spiego, siccome io sono a dieta assoluta, ma proprio di quelle terribili, io un po' di mesi che al posto del dessert mi mangio i ghiaccioli, i cubetti di ghiaccio, quelli del congelatore.
3: No, davvero?
4: Ma come?
3: Per non assumere zuccheri.
4: Ma i ghiaccioli, poi i cubetti di ghiaccio?
5: I cubetti di ghiaccio, ma ne mangio due o tre vaschette.
3: Ma due o tre vaschette?
4: Ma ti causa uno squaraus, Paolo?
5: No. Assolutamente. E tra le altre cose, anche in pieno inverno questo.
4: Mamma mia.
5: Anche dopo la zuppa di fagioli.
3: Ma funziona come dieta? Magari.
5: No, non è la dieta, che mi piace.
3: Mi piace
4: ma scusami, tu Paolo, in questi cubetti ci metti, che ne so, un po' di limone, un po' di cose.
5: No, proprio
4: lisci. Lisci.
5: Acqua pura.
4: Vabbè, ma bevi un bicchiere d'acqua, Paolo. Non ti dà lo stesso.
3: Non c'è lo stesso gusto.
4: Perché così c'è un po' l'effetto ghiacciolo.
3: Ma poi caldo freddo, i nervi. Ma li mastichi pure. Quello gli piace.
4: Paolo, vediamoci prossimamente, perché te la dobbiamo togliere questa abitudine.
3: Ci sono un paio di gelaterie nel quartiere, che vale la pena.
4: Paolo, grazie.
3: Allora, io sto un po' preoccupato. Questa la capisco, Gigia, io metto tutto a tavola prima di sedermi. Tutte le portate.
4: Tutte.
3: Cioè dall'aperitivo fino alla frutta.
4: Così,
3: perché non mi voglio alzare.
4: Ressone faceva così.
3: Esatto.
4: Cioè, gli sceneggiati in cui c'è la famiglia reale a tavola portano tutte quante le.
3: Esatto. Mentre la suocera di Stefania mangia rigorosamente con le posate d'argento.
4: Vabbè, allora,
3: come un tempo.
4: Una fanatica.
3: E le ha regalate anche a me e a mia cognata quando ci siamo sposate. Io invece, dice sempre Stefania, mangio in piedi purtroppo.
4: Come
3: cioè, io preparo per tutti e poi faccio altre cose mentre mangio, sono i cani, le cose.
4: Che bello.
3: Però insomma, così non si mangia.
4: Non è comodissimo. Sentiamo Roberta ad Ancona.
3: Roberta?
4: Buongiorno Roberta.
6: Buongiorno. No, io mangio in compagnia perché ogni volta abbiamo la nostra gatta Anita che si siede a tavola. Noi abbiamo una penisola e lei sale sul tavolo.
4: Ecco.
6: Sale sul tavolo e noi gli diciamo scendi seduta e lei si siede tutta bella lunga sulla penisola e ci guarda mangiare.
4: E vi guarda e forse anche spera, diciamo la verità,
3: che è quello.
6: In realtà neanche tanto, perché non gradisce, però assaggia gli odori e sta in compagnia
4: e sta lì, vi guarda e diciamo è felice della vostra felicità in qualche modo. Certo, meglio un gatto che un Rottweiler.
3: No, comunque, certo,
4: questo va detto, certo. Perché... Grazie Roberta, grazie.
3: Ancora Silvia, tavola. Quale tavola? Io vassoio e divano. Mauro, io devo bere sempre in bicchieri grandi. Non mi piacciono i bicchieri piccoli, non li sopporto.
4: Nei bicchieri quelli da rosolio forse è meglio non bere.
3: Fabrizio, come abitudine, cioè che io mangio e poi mi pento di aver mangiato.
4: Questa è molto diffusa, credo. Sì.
7: Radio 2.
1: Marco, sai di cosa si occupa Greenpeace?
2: Certo, è un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro.
1: Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili per avere energia più pulita e anche bollette più leggere.
2: Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace.
1: Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore anche per te.

0: Incapaci di tutto il mondo, unitevi.
1: È l'iniziativa Incapaci a tutto. Sì. Chiamate l'800 800 002 e rivelate la vostra piccola grande incapacità. Che ne so, aprire il rotolo di carta igienica. All'inizio non si apre, guarda, mai.
0: Ma perché lo incollano così tanto? Il primo strappo
1: lo devi buttare via.
0: Ma come
1: peccato.
0: Si fa?
1: Io l'ho pagato.
0: Ma com'è
1: ancora
0: possibile? Ma...
1: cuocere un uovo all'occhio di bue senza romperlo, per
0: facile,
1: esempio.
0: Non è facile. Allora, non bisogna vergognarsi di non essere capace a fare una cosa apparentemente semplice. Non vergogniamoci, anzi confessiamolo per radio
1: pubblicamente. Chiamate l'800 800 002 e dite: io non sono capace a fare questo,
0: a fare questa cosa. 800 800 002 che chiamate subito se volete mettervi lo smoking accappatoio come Saldavinci ieri sera e chiamarci con lo smoking accappatoio addosso.
1: Potete farlo.
0: 800 800 002 il nostro numero per Incapaci a tutto, mentre voi ci chiamate, noi diamo la linea al giornale radio.
2: Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: 2-2. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: 2-2. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: 2-2. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: 2-2.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Brava!
16: Sì, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
16: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
20: Sono le 8 e 30.
0: Rai GR2.
21: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Crisi Electrolux. Il governo ha convocato l'azienda, sindacati e regioni il 25 maggio per il ministro del Made in Italy Urso. Inaccettabile il piano presentato dall'azienda con 1.700 esuberi in Italia su 4.500 addetti.
1: Le voci più preoccupate sono quelle degli operai in presidio davanti allo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, stabilimento che nei piani della multinazionale svedese verrà chiuso nonostante tutti gli obiettivi produttivi siano stati raggiunti, 170 persone che rischiano il posto di lavoro.
10: Sono 33 anni ormai che lavoro qui, quindi ci ho passato tutta la mia vita.
22: Noi lotteremo fino alla fine con ogni strumento a disposizione e in ogni sede.
1: Un'emergenza insieme agli altri esuberi, 1700 in tutto, che toccheranno i molti stabilimenti italiani che producono elettrodomestici. Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Un piano inaccettabile per i sindacati metalmeccanici che sono in stato di agitazione permanente, per il Ministero delle Imprese del Made in Italy che ha convocato un tavolo il 25 maggio, la Ministra del Lavoro Calderone.
23: Sonderemo tutte le possibilità, non ne lasceremo di intentate.
1: Paola Nania, GR2.
21: Antivirus prosegue nel nostro paese il tracciamento di eventuali contagi e i controlli sulle persone che erano sul volo della passeggera olandese deceduta per l'infezione. 9 al momento i casi accertati, più 2 sospetti. Dalle pagine di Repubblica il ministro della Salute Schillaci rassicura: per l'Italia il rischio è molto basso, siamo preparati. Sulle caratteristiche del virus ascoltiamo l'epidemiologo Massimo Ciccozzi.
24: La contagiosità di questo virus non è alta.
25: I virus che hanno una letalità alta diffondono molto meno dei virus che hanno bassa letalità e quindi una velocità di diffusione maggiore.
24: Per ora questo virus non è mutato.
25: Non lo è, sembra che abbia delle proteine molto conservative.
24: 3 mesi per brevettare, come si è detto, un vaccino efficace contro l'antivirus sarebbero sufficienti?
25: Per lo sviluppo di un vaccino mRNA sicuramente sì. In Argentina e in Cile consiglierei di farlo. In Italia non vedo proprio perché bisogna farlo.
24: Eleonora Belviso, GR2.
21: Medio Oriente, l'Iran minaccia di costruire l'arma atomica se gli Stati Uniti riprenderanno la guerra, come annunciato da Trump, che si trova in viaggio verso la Cina, la corrispondente da New York.
26: Non credo che abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo dice Donald Trump prima di partire per Pechino, dove ammette che parlerà a lungo con il presidente Xi Jinping della guerra contro Teheran, ma soprattutto di altri argomenti. Al centro del vertice ci saranno il commercio con i dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan. Trump si dice ottimista, assicura che Xi Jinping sarà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno, ma in primo piano resta il conflitto in Medio Oriente. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea il presidente. O stringono un accordo o verranno decimati. In un modo o nell'altro vinciamo noi. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR2.
21: Max Gazzè festeggia i 30 anni dall'esordio col disco L'ornamento delle cose secondarie, in uscita venerdì. Sentiamo l'intervista.
27: Amo la città e il suo rumore.
28: Quali sono le cose secondarie di Max Gazzè?
29: Ho preso delle idee, delle cose che sono rimaste incompiute negli anni e ho voluto dargli una possibilità di riportarli al centro dell'attenzione. Quindi il fatto dell'ornamento delle cose secondarie è un dare importanza a quelle cose che non chiedono di essere guardate. C'erano questi testi nel cassetto, questi brani messi da parte, anche nei nastri. Ornare questi brani che non avevano avuto modo di emergere è stata una vittoria.
28: Anche nei live, perché avete studiato questi appuntamenti autunnali come una piccola residenza.
29: Sì, sì, da ottobre fino a dicembre nei teatri, stando 3 giorni in ogni teatro. La fortuna è che mi sono sempre sentito libero, anche dal primo disco in poi non ho mai avuto troppe ansie nel decidere che tipo di disco fare, quindi quando anche una cosa sapevo che era un errore andavo avanti serenamente nel ornare anche gli errori.
28: Marcella Sullo, GR2.
21: E siamo allo sport, è una giornata scandita da molti appuntamenti. Alle 21 all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. In contemporanea e a pochi metri di distanza al Foro Italico Darderi-Jodar, quarto di finale degli internazionali di tennis, aspettando Sinner che giocherà invece domani contro Rublev. E nel pomeriggio il Giro d'Italia, quinta tappa, 203 km da Praia a Mare a Potenza, con l'italiano Giulio Ciccone in maglia rosa. E la linea torna al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.

0: Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio sulle frequenze di Radio 2, sono le 8:37 minuti 20 secondi.
1: C'è qui un'indagine commissionata da una banca digitale, di cui non faccio il nome per non fare pubblicità, che sostiene questa ricerca che noi italiani sprechiamo almeno quasi 2 miliardi di euro l'anno. In abbonamenti di cui ci siamo dimenticati, abbonamenti streaming, abbonamenti a alcune app, e paghiamo magari piccole cifre che però messe insieme fanno quasi 2 miliardi di euro. Allora, ragazzi, è tanta roba.
0: Dovete bonificare.
1: Eh sì.
0: Fate una bonifica, eliminate le app, i contratti telefonici, tutte le cose che non utilizzate più.
1: Perché magari da anni, e sai che non è neanche facile cancellarsi da questi servizi.
0: No, e loro contano su quelli.
1: Infatti, insomma, ecco, ti abboni a vita e poi paghi magari 5 euro al mese, però sai.
0: Bisognerebbe avere la forza di mettersi a tavolino un giorno e vedere, allora controlliamo sulla carta di credito, controlliamo sull'estratto conto, controlliamo lì, qui spendo 2 euro, qui spendo 1 euro, qui mezzo euro, qui 8 euro e poi combattere per eliminare queste cose.
1: Sì, perché già con la crisi che si affaccia davanti ai nostri occhi, almeno un po' di vampiri se li toglie di dosso.
0: Ottimismo immotivato, ma attenzione amici. Incapaci? Siete incapaci a fare? No, dite la verità! No, dite la verità! Dai,
1: ma che problema c'è se non siete capaci a fare qualcosa?
0: Venite qui, entrate nella grande famiglia dell'incapacità di Radio 2.
1: Oh.
0: Ma ci mancherebbe altro. Allora, quale cosa magari molto semplice non siete capaci di fare?
1: Abbiamo subito Daniela di Roma che ha chiamato all'800-800-002.
0: Ciao Daniela!
1: Daniela!
2: Ciao, buongiorno, scusate l'emozione, Daniela. Vi seguo da più di 20 anni, ma è la prima volta che riesco a prendere la linea.
0: Benvenuta, Daniela.
2: Grazie.
0: Benvenuta. Allora, Daniela, non sei capace di fare cosa?
2: Io sono, nonostante l'età, sono completamente incapace a rifare il letto matrimoniale, in particolare a mettere il sotto, quello con gli angoli.
1: Quello
2: lo
1: è
2: guardo,
1: difficile.
2: Lo studio, ma quando lo metto è sempre dal lato sbagliato, sempre il lato corto sul lato lungo.
0: Sì, quello che succede pure a me, e uno si arrabbia sempre perché dice, ma è possibile che, non voglio dire che io devo ricordarmi qual è il lato giusto, ma almeno la fortuna.
1: Sì.
0: Cioè, c'ho 50% di possibilità di azzeccare e non capita
2: mai. Ma anche se non in giro sono capace di risbagliare il 50%.
0: Di positivo c'è che il letto matrimoniale lo si può fare anche in due.
2: Così, è vero.
0: Perché invece quello singolo, voi sapete che non si può per antica tradizione, però è certo, è vero, il verso del lenzuolo è un problema.
1: Però te dice pure male, mistero.
0: Daniela, grazie.
1: Ci scrive Nadia sulla pagina Facebook. Io non riesco proprio a fare le fotocopie fronte retro. Quando devo rimettere la carta nella fotocopiatrice mi viene sempre un pastrocchio.
0: Sì,
1: lì la percentuale è 25, perché c'è anche sopra sotto, destra sinistra.
0: Ecco, certo, voglio dire, la fotocopia avanti dietro però è, come dire...
1: Però risparmi carta, in teoria risparmi carta, in realtà disboschi l'Amazzonia.
0: Sì, perché ne butti una marea di fogli. Sentiamo Angelo a Palermo.
1: Angelo.
0: Buongiorno Angelo.
3: Sì, ciao, buongiorno Coniglio.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: Angelo, buongiorno. Angelo, sei incapace di fare cosa?
3: E allora, io non riesco ad aprire le bustine del ketchup e della maionese, quelle che mettono sui tavoli delle pizzerie. Incapacità cronica, vedo gli altri farlo con semplicità. Io mi cincavolo e me le schizzo addosso.
0: Per forza, quella è fatta apposta. Quella c'è una, secondo me, c'è una... come dire, una joint venture,
1: sì,
0: una friendship tra questi fast food e le tintorie.
3: In modo magari che... se fanno un corso mi scrivo.
0: Ma portati le forbici dietro. Bisogna avere il coraggio, Angelo.
3: Vero.
0: Il coraggio della propria incapacità. Uno dice ok, va così, io mi porto le forbici e t'ho fregato. Certo, è chiaro, poi se ti ferma la polizia con i forbici in tasca...
1: Perché però, chiaramente te li dimentichi in tasca, poi
0: ovvio,
1: devi prendere un aereo e ti arresta.
0: Non c'è dubbio,
3: la soluzione la troviamo, dai.
0: Angelo, non mollare, coraggio, buona giornata.
1: E qui c'è anche un po' di delazione su Facebook, Daniela. Mio marito è incapace di tenere staccato il capo del rotolo di scotch e tutte le volte io devo riprenderlo.
0: Però lo capisco, guarda che non è facile.
1: Però tutte le volte, poi questa operazione è accompagnata da imprecazioni. Perché
0: la curiosità, lo fai con le forbici o con le ogne?
1: No,
0: perché alcuni lo fanno con le ogne e riescono a riprendere la capoccetta, diciamo il lato tagliato dello scotch.
1: Sono degli X-Men.
0: Quindi. Sono degli X-Men, sì. Andiamo avanti, 800-800-002 è il nostro numero, ancora un'incapacità che ci viene proposta da Sara di Potenza.
1: Ciao Sara!
0: Buongiorno Sara!
4: Ciao Tonigni,
0: allora,
4: buongiorno!
0: Cara Sara, che
4: allora,
0: succede?
4: Allora, il mio grande disagio, passare l'aspirapolvere senza intorcigliarmi ogni volta nel filo,
0: sì,
4: è una maledizione quel filo.
0: Sì.
4: Io mi ritrovo prima a passarlo intorno al braccio e niente si annoda, poi me lo metto sulla spalla e mi inciampo tornando indietro. Alla fine finisco per averlo intorno al collo e per evitare ovviamente l'impiccamento evito tutti i passaggi. Ogni volta mi chiedo, ma perché non fanno come i collari per i cani che ritornano indietro da soli?
1: Ma ci sono anche
0: no, ma anche perché è una delle principali cause di morte del
4: esatto, è normale che le mogli non fanno i loro doveri a casa.
0: È ovvio, ma adesso hanno inventato quelle senza fili.
4: Eppure non garantiscono quella resistenza del filo.
0: Sì. Non hanno quella forza di risucchio, diciamo così. Della,
4: Esatto, lo so,
0: ma non si può avere tutto, Sara. Comunque sia questo è un problema reale, è un problema reale. Grazie, Sara.
1: Però ci sono anche alcune difficoltà che mi stupiscono. Mm. Andreina dice, io non riesco mai a ricordarmi qual è la destra e qual è la sinistra.
0: Figlia mia, però questo è un problema anche a livello politico, si propone di tanto in tanto, però bisogna stare attenti.
1: Dice, quando guido, mio marito mi dice svolta giallo, svolta blu.
0: Come
1: svolta? Giallo è destra, blu è sinistra.
0: Ma veramente?
1: No? Sì, i colori mi hanno salvato la vita. Svolta, è strana sta cosa.
0: Svolta giallo, svolta blu.
1: Non lo so.
0: Ma tu pensa se c'è uno in macchina con loro che li sente, svolta giallo, svolta blu.
1: Ah, io scendo e vado a piedi.
0: Cioè, ma guarda, è molto meglio. È molto meglio.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibò, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: 2-2. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 2-2.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 888-8850.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: Allora, la storia. Quanto è importante conoscere, ma soprattutto ricordare la storia.
1: Sì, specie in questo periodo allora, che stiamo vivendo.
0: Abbiamo la fortuna, l'onore di poter ospitare un grande storico qui nel nostro programma di tanto in tanto. E oggi è una puntata fortunata proprio perché torna a trovarci Vilfredo Dell'Unto.
1: Professore, buongiorno.
0: Buongiorno, professore.
2: La storia siamo noi. Nessuno si senta offeso.
0: Sì.
2: E scusate, vi sentite offesi?
0: Ah, non ricominci, però non ci sentiamo.
2: Io allora ogni volta vi chiedo se vi siete offesi perché vi vedo imbiancare ogni volta che vi chiedo se vi siete offesi. Quindi sento che vi siete offesi.
0: Non siamo offesi.
2: Va bene. Oggi voglio fare finalmente chiarezza su uno degli episodi più controversi della storia umana recente.
0: Sì.
2: Lo sbarco sulla luna dell'Apollo 11 ad opera dell'astronauta americano Neil Armstrong il 21 luglio il 1969.
0: 69,
2: Fu davvero un grande passo avanti per l'umanità, oppure come dicono certe teorie complottiste, si trattò di una messa in scena hollywoodiana per esaltare in maniera truffaldina lo sviluppo tecnologico della NASA.
1: Beh, mi sembra sodato, no?
0: Non lo so, aspetta, vediamo cosa ci dice.
2: Entrambe le versioni sono in realtà errate.
0: Ecco, attenzione.
2: Come andarono le cose? Così andarono.
0: Sì.
2: Il razzo spaziale partì regolarmente da Cape Canaveral il 10 luglio di quell'anno alle ore 9:32 locali.
0: Esatto.
2: Ma appena uscita dall'orbita terrestre l'astronave, per un malfunzionamento del computer di bordo, invertì la sua rotta.
1: Ma dai.
2: E dopo un breve tragitto atterrò nell'entroterra di Isernia.
0: Cioè atterrò in Molise.
2: A 12 chilometri di distanza da Frosolone.
0: Ma veramente?
2: In uno scenario naturale molto, molto simile al Mare della Tranquillità.
0: Ma come, mamma?
2: Cioè la zona prevista per l'allunaggio era quella. Né gli astronauti né il centro di controllo di Houston si accorsero di nulla.
0: Ma atterrà in Molise, scusi.
2: La missione si svolse regolarmente, ma non sul nostro satellite.
0: No.
2: Bensì nel cuore del Molise.
0: Una cosa incredibile.
2: Un solo indizio insospettì gli scienziati più attenti. Armstrong e i suoi colleghi riportarono dal loro viaggio alcuni campioni di pietre.
1: Due
2: caciocavalli.
1: Ma due caciocavalli?
0: Dalla Luna hanno due caciocavalli.
2: Studiati per anni dalle maggiori università americane. E questa. E soltanto questa è la verità sulla controversa missione dell'Apollo 11.
0: Cioè sono atterrati in Molise.
2: Comunque ricordate sempre che la storia siamo noi.
0: Questo.
2: Nessuno si senta escluso.
0: Non ricominci.
2: Voi sono sicuro che vi sentite esclusi.
0: Guardate
2: che fate parte della storia.
0: Ma lo so, ma non.
2: Ne fate parte.
0: Ma grazie.
2: Vedo dal vostro sguardo vitreo e vicino.
0: Vi
2: sentite esclusi?
3: No, siamo sereni.
2: Includetevi.
0: Guardi, noi ci includiamo.
2: Fatemi star tranquillo.
0: Guardi, sia sereno.
2: Come il Mare della Tranquillità.
0: No, noi siamo
2: molisana.
0: Dalle 5:30 siamo svegli in faccia. Grazie. Incredibile.
1: Sei cacio cavallo. Li abbiamo riportato.
0: Cioè l'Apollo 11 è atterrato in Molise.
1: Ma
0: è una cosa, amici, io penso che questa testimonianza, il professor Dell'Unto, dovrà inevitabilmente generare delle polemiche.
1: Comunque avrà sicuramente delle prove,
0: delle pezze da
1: cosa.
0: Comunque vedremo come reagirà il mondo dell'accademico, della storiografia ufficiale, ma torniamo a parlare però di piccole o grandi incapacità, ma soprattutto piccole.
1: Sentiamo Michele da Pesaro.
0: Buongiorno Michele.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Allora Michele,
4: avete presente quelle serate con gli amici in cui io e Cari sto dancing, dove dopo ho mangiato si va tutti a ballare?
0: Si va tutti a ballare, sì.
1: Nel secolo scorso si faceva cose.
0: Ho dei vaghi ricordi, sì.
4: Ci sono ancora. Purtroppo in quel momento diventa un incubo, perché poi capita sempre il momento dei balli di gruppo.
0: Mamma mia.
4: E io voglio nascondermi sotto il tavolo.
0: Michele, però è tuo diritto, scusami, nasconderti, è tuo diritto tirarti fuori, perché quando parte siamo, io vado tu, cioè non è che uno per forza, cioè siamo anche esseri umani, ecco per cui uno si tira indietro, no?
4: Ma quei balli sono fatti apposta per coinvolgere dal 25enne al 95enne,
1: sì, sì, funzionano, sì.
4: Date le loro, l'ovvietà delle loro mosse. Ecco, io quando tutti vanno a sinistra vado a destra, quando tutti mettono il piede davanti io lo metto dietro.
0: Allora, giocati la carta del falso gesso. Ti porti un gesso finto, te lo metti e dici: ah, purtroppo io vorrei tanto, ma purtroppo la tibia è andata. Perché in effetti è umiliante vedere tutti gli altri che fanno all'unisono lo stesso movimento e tu solo come un pirla non riesci. Lo capisco, mica io sono con te.
4: Sono finisco poi sempre tra le risate generali, che mi
0: anche mortificato.
4: Lo zimbello della serata.
0: No, lo zimbello no. L'essere umano ha diritto di non essere lo zimbello.
1: Ma di nessuno, eh.
0: Grazie Michele, siamo con te.
1: Allora, ci scrive Anna su Facebook. Io non sono capace a bere dalla bottiglia. Evito sempre e quando devo farlo per forza faccio piccoli sorsi, ma mi sbrodolo sempre.
0: Lo so, succede, sì.
1: E poi risucchio con le guance.
0: No.
1: Insomma, mi dà fastidio.
0: Allora, torniamo al vecchio sano. L'abbiamo detto varie volte. Sì. Il vecchio sano bicchierino stroboscopico che si mette in tasca, da chiuso, ti occupa pochissimo spazio. Lo usavano le mamme negli anni 70 e ti risolve un sacco di problematiche. No?
1: Però, Michele, mi hai sbloccato un ricordo terribile. Cioè? Mi ricordo che da ragazzo ho fatto anche i traslochi, facevo il facchino. Così, giusto. Avrei dovuto continuare.
0: Forse, sì.
1: E c'era un collega che a un certo punto, in una pausa, faceva caldo. Ha bevuto una bottiglia da un litro e mezzo famosa bevanda americana con le bollicine.
0: Sì.
1: L'ha bevuta tutta d'un fiato.
0: Era un ippopotamo.
1: Lo chiamavamo Deminiac, infatti, era enorme. C'è questo suono che ha rimbombato.
0: E non voglio
1: tutto
0: sapere
1: il
0: che suono. Cioè, intuisco che suono fosse.
1: Lo sciocco di questa scena.
0: Mamma mia, sono esperienze che lasciano il segno nella vita di un uomo. Ma ascoltiamo ancora un'incapacità che ha il coraggio di manifestarsi qui sulle frequenze di Radio 2 ed è attribuibile a Giulio di Torino.
1: Giulio,
4: ciao a
1: buongiorno.
4: Tutti, ciao,
1: allora,
4: ragazzi.
1: Innanzitutto ti ringraziamo per questa tua condivisione.
0: Grazie di essere con noi, grazie al tuo coraggio, Giulio.
4: Purtroppo io non riesco a piantare l'ombrellone dritto in spiaggia. Sono anni che vado al mare e mia moglie è la direttrice dei lavori, mettilo qua, mettilo là, e io lo metto sempre storto.
0: Ma Giulio, non è facile, però l'ombrellone c'ha una tecnica che tu ben conosci, no?
4: Sì, ma non riesco. Adesso ho preso anche in cordino e dopo mi aiuto, lo tiro e lo dritto poi dopo. Però lo metto sempre sotto.
1: Ma adesso vendono anche quei trapani a mano.
0: Sì, ragazzi, non esageriamo adesso.
1: Sai quanto costa prendere l'ombrellone?
0: Con la punta si mette nella e poi si fa girare, giri, e solo dopo pianti la seconda parte dell'ombrellone.
1: Sembra facile.
0: Mamma mia. Giulio,
4: sono 30 anni che lo piantano e schiettano dritto.
0: Giulio, scusami, ma diamo un senso al Ministero delle Pari Opportunità. Ma perché non lo fai fare tua moglie? Scusa, certo, Giulio.
1: Pensaci.
0: Cioè, la parità deve essere da tutte e due le parti. No, ma voglio dire.
4: Sì, è vero.
0: Insomma, facci sapere, Giulio, grazie.
4: Va bene, buona giornata.
0: Stai bene, Giulio, grazie. E a questo punto che c'è?
1: Che vogliamo fare? Dobbiamo lanciare l'onda verde adesso.
0: Ragazzi, ma per lanciare. Allora Antonello, per lanciare qualunque cosa, compresa l'onda verde, ci vuole la forza necessaria. Diciamo la verità, male 8:58 minuti, ma chi gliela fa?
1: E allora precipitiamo verso l'onda verde, lasciamoci cadere.
0: Lasciamo appoggiata lì l'onda, io direi questo, noi lanciamo, che vuoi lanciare? Noi lasciamo appoggiata lì l'onda verde, noi ce l'ascoltiamo tutta insieme, tutti quanti, noi e voi, e poi naturalmente, lo sapete, si riciccia.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
3: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 44 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 4, la Venezia-Trieste, ci sono rallentamenti per traffico tra la 28 e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Code a tratti per 2 km anche tra Greggio e la 26 in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 8, la Milano-Varese, troviamo 4 km di coda per un veicolo fermo tra la statale 336 Terminal 1 dell'aeroporto della Malpensa e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 12 Genova-Rosignano, code per traffico intenso tra Genova Est e l'A7 in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica un incidente è segnalato tra Fano e Marotta Mondolfo in direzione di Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ci sono code a tratti per traffico intenso tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione di Livorno. Veniamo a Roma, sul raccordo anulare troviamo code a tratti per traffico intenso in carreggiata interna tra la Casilina e l'Ardeatina, mentre sul tratto urbano della 24 c'è stato un incidente tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale. Sulla 24 Roma Teramo rallentamenti per un veicolo in fiamme tra l'Aquila Est e Assergi in direzione di Teramo. In autosole veicoli lenti segnalati tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli. Sulla 3 la Napoli-Salerno code per traffico intenso tra Torre Annunziata e Napoli Centro in direzione di Napoli. Infine sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo per lavori di manutenzione chiusa la corsia tra Simeto e Rosarno in direzione dello svincolo per la 2 raccordo di Reggio Calabria. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: È legale, eh? È legale sniffare il rosmarino, sia chiaro. Ecco.
1: Sai che ho letto anche che aiuta la memoria.
0: Mamma mia, ne avrei disperatamente bisogno. Ogni tanto mi dimentico qualcosa, ma poi ci vado un po' in panico. Dico, oddio, chi è che ha scritto? Oddio, chi ha scritto il giovane Holden? E allora che faccio? Vile, che faccio?
1: Vai su Google?
0: Certo. E allora leggo Salinger e dico, ecco, Salinger. E però non è che me lo sono ricordato, sono andato a leggere.
1: Non è normale. Sono meccanismi fisiologici, dai. Però bisogna addestrarsi, ecco, la memoria può essere esercitata.
0: Ecco.
1: Bisogna dormire abbastanza.
0: Quello, il problema è quello, bisogna ragazzi, andate a dormire presto. Ma non voglio esagerare, alle 9.
1: E poi ti perdi l'Eurofestival.
0: Ma che è un'ulteriore fortuna. Ma io ieri sono andata alle 10:34 minuti ed sono rimbambito stamattina.
1: Forse hai dormito troppo.
0: No, ho dormito poco, ma come troppo? Ma io oggi vado alle 6.
1: Alle 6?
0: 18.
1: Ah, va bene.
0: È che non abbiamo finito di lavorare ancora alle 18. Va bene, allora che succede?
1: Allora è importante tenersi in allenamento. Guarda, per esempio, Sinner che si allena coscienziosamente, che
0: però
1: risultati ottiene.
0: Non ti svegli alle 5:30 la mattina.
1: Ha vinto questo derby, si complimenta con Pellegrino.
0: Però io, scusami, sto Pellegrino, tutti a dire, mazza, ha vinto. Ma non si era mai sentito Pellegrino, cioè sarà un giovane emergente.
1: Era fra i primi 200 del ranking, comunque ci sta, se no non l'avrebbero fatto giocare.
0: Però fra i primi 200, io sono 212esimo, cioè non è un grandissimo risultato.
1: Comunque è stata la 31esima vittoria di seguito nei Master 1000.
0: Mamma mia.
1: Jannik ha eguagliato Djokovic.
0: Bravo,
1: capito?
0: Bravo.
1: Poi niente.
0: Ma oggi giocano, scusate, faccio delle domande a cui tu non puoi rispondere.
1: Perché ieri hanno
0: giocato ed erano gli ottavi, giusto?
1: Sì.
0: Quindi adesso di qui a domenica devono giocare semifinali e finali.
1: Penso che facciano un giorno sì, un giorno no.
0: No, i quarti pure. Perché...
1: Quarti.
0: Ma allora tre partite di qui a domenica?
1: Ci sono.
0: Ma gioca tutti i giorni.
1: Sono ragazzoni. Poi li pagano bene.
0: Allora se la metti
1: favore.
0: Su questo piano, anche mattina e pomeriggio.
1: Comunque complimenti anche a Darderi che ha rimontato meravigliosamente Zverev, che ieri in una giornataccia.
0: Mamma mia, però Zverev.
1: Peraltro l'hanno pure cacciato da un ristorante, si era presentato in un ristorante del centro, non l'hanno riconosciuto. Ho detto, ha
0: prenotato
1: e hanno cacciato, prenotato niente.
0: Allora devo andare via, guarda. Non parlano così a Roma, perché stiamo facendo sta cosa? Vabbè, allora.
1: Musetti invece l'ha presa male, infortunato, ha perso, ha spaccato la racchetta.
0: Vabbè, però non c'è tennista che almeno una volta, io penso solo Sinner finirà la sua carriera essendo un uomo diciamo molto pieno di self control, che insomma probabilmente non spaccherà mai una racchetta, ma gli altri grosso modo tutti
1: è vero. Vabbè, prima o poi ti capita
0: succede,
1: la giornata no.
0: Succede, dai.
1: Trump sta valutando di riprendere i raid sull'Iran, questo dice la CNN, per superare l'ostacolo dell'approvazione del Parlamento cambierà nome.
0: Come cambia nome?
1: Perché dice un'azione di guerra può durare tipo 40 giorni, no? Allora lui come capo in carica
0: supremo
1: diciamo, anche dell'esercito può decidere senza passare per il Parlamento.
0: Senza passare dal via come Monopoli.
1: Lui adesso dovrebbe chiedere il permesso, per non chiederlo cambia nome a un eventuale secondo attacco all'Iran.
0: È una truffa praticamente.
1: Certo. Peraltro sta creando molti problemi anche in patria, esplodono i costi di carburanti, mutui e cibo.
0: Guarda i danni che sta a fare quest'uomo, ma io dico, ma gli americani sono veramente, ma come fanno a essere il popolo più potente
1: del mondo?
0: Non lo so,
1: perché non si votano poi pochi, votano il 20-30%
0: Però votano bene, votano in pochi, ma votano bene.
1: Allora, oggi peraltro Trump è arrivato in Cina dove incontrerà Xi Jinping, un incontro storico, e tutti parlano di questo vertice così importante, lo chiamano il vertice delle 3T. Io ho pensato subito alle 3T di Bologna.
0: Non lo so, perché
1: non si votano poi pochi, votano il 20-30%.
0: Però votano bene, votano in pochi, ma votano bene.
1: Allora, oggi, peraltro, Trump è arrivato in Cina dove incontrerà Xi Jinping, un incontro storico, e tutti parlano di questo vertice così importante, lo chiamano il vertice delle 3T. E io ho pensato subito alle 3T di Bologna.
0: No, che sono molto più belle.
1: Sì.

0: No.
1: Il ministro dei trasporti Salvini invece mette le mani avanti e chiede scusa per i tanti inconvenienti del trasporto coi treni,
0: sì,
1: e chiede agli noi italiani di pazientare, pazientare, perché ce ne potranno essere altri di inconvenienti.
0: Bene.
1: Dice, ho aperto 1300 cantieri sulla rete ferroviaria.
0: Mazza.
1: Tutti insieme.
0: Quindi cantiere e portare la croce, come dice il vecchio detto.
1: Perché è da processione.
0: E portare la croce.
1: Legge elettorale. L'Huffington ha proposto una simulazione a un professore universitario.
0: Sì.
1: Che dice che questo Melonellum farà discutere, ma farà discutere non l'opposizione, la maggioranza.
0: Ah, sì?
1: Perché dice, nella simulazione praticamente ci guadagna il Fratelli d'Italia, ma perderebbero Lega e Forza Italia per come è strutturata adesso.
0: È del tutto casuale, però perdonami, non posso credere che ci sia.
1: Però bisogna
0: insomma adesso.
1: Poi ieri insomma è partita questa polemica praticamente sul nulla, perché il ministro degli esteri albanese Ferix Oksa,
0: sì,
1: ha detto l'accordo con l'Italia non sarà rinnovato oltre il 2030. Capirai,
0: mamma mia,
1: tutti da funzioneranno a chiuderanno, hanno detto i 5 Stelle. Questi centri migranti in Albania, appunto, che dopo qualche ora è intervenuto il premier,
0: male.
1: Quello alto 2,5 metri,
0: quello che apparentemente ce ne vengono due di premier con
1: Ramone
0: sì,
1: che ha detto l'accordo con l'Italia durerà finché l'Italia lo vorrà.
0: Grazie.
1: E certo, abbiamo un sacco di soldi.
0: No, per favore, non è quello, no, non sono i soldi. È quel feeling che c'è tra noi e loro. Su! Dai.
1: La famiglia nel bosco. La famiglia nel bosco.
0: La famiglia nel bosco, il suo nome conosco. Vuoi conoscerlo tu?
1: Allora, i due avvocati che si occupavano di sostenere i genitori in questa insomma vicenda così travagliata hanno rimesso il mandato. E sai chi ha ricevuto il nuovo mandato?
0: Chi ha ricevuto il nuovo mandato?
1: Simone Pillon.
0: No.
1: Sì.
0: Lui?
1: L'avvocato della famiglia tradizionale.
0: Pillon, diciamo.
1: Certo, con le famiglie non tradizionali ha creato diversi problemi.
0: Sì, però io posso dire una cosa, a me sta famiglia nel bosco, ma veramente.
1: Ma lasciate di
0: stare. Io credo che ci siano in giro per il paese una marea di problematiche, famiglie che non arrivano a fine mese, famiglie dove il padre fa delle cose che non dovrebbe fare, famiglie dove
1: i minori, capito, fanno violenza, cose,
0: e ci stiamo solo con sta famiglia nel bosco perché dà visibilità, perché dà campo di polemica ai politici.
1: Però ragazzi,
0: questa è una cosa,
1: insomma,
0: che questi
1: bambini
0: veramente
1: stavano benissimo, sereni, adesso uno è ricoverato in ospedale, neanche può vedere la mamma, insomma,
0: basta.
1: E poi Putin che è diventato buono.
0: Sì, però Antonio, una buona dimmela, però cioè,
1: no,
0: è possibile.
1: Putin è diventato buono.
0: Ah, meno male.
1: Lui si racconta adesso in versione caro leader.
0: E diciamo, avete presente il lupo de lupis?
1: il lupo tanto buonino.
0: E lui è diventato Putin de Putis. il leader tanto buono.
1: Allora, l'altra settimana si è messo a baciare i bambini,
0: sì,
1: che erano un po' perplessi.
0: Un paio li ha mozzicati, perché
1: mangia,
0: è più forte di lui, li mangia
1: sempre
0: lui.
1: Comunismo,
0: sì, sempre
1: ricordate.
0: È un posto comunista.
1: Adesso per rialzare l'indice
0: dopo aver
1: di gradimento
0: baciato i bambini
1: ha preso la sua vecchia anziana maestra di scuola
0: e l'ha violentata.
1: L'ha invitata al Cremlino.
0: L'ha invitata al Cremlino.
1: L'ha abbracciata
0: stretta fino a che non l'ha soffocata.
1: No. E gli ha offerto il pranzo al Cremlino.
0: Bravo,
1: ricordando i bei tempi di scuola.
0: Adesso c'è terrore tra le suore in Russia, perché diceva, visto mai questo venisse qui a abbracciare pure le suore, chiudete.
1: No, il pericolo è un altro, pensa se lo danno a lui il Nobel per la pace quanto rosica Trump.
0: No, Trump succede... Bombardation lì scoppia finalmente dopo tanti e tanti anni la guerra fra Russia e Stati Uniti, è inevitabile.
1: Parliamo adesso invece dei casi della vita, la vicenda che stanno raccontando molti giornali della studentessa Sofia Felicetti, 22 anni,
0: sì,
1: di Poligno,
0: sì,
1: che studia economia alla Bocconi.
0: Brava.
1: Che per guadagnare due soldarelli è andata a fare la comparsa nel film Il diavolo veste Prada.
0: Benissimo.
1: Che molte scene si sono girate appunto in Italia.
0: Sì.
1: E quando l'hanno vista, ho detto, ma tu sei perfetta per fare la controfigura di Anne Hathaway,
0: che è la protagonista,
1: coprotagonista, certo.
0: Però mica male.
1: E quindi

0: Si è trovata, dice, è pazzesco, perché io mi sono trovata lì a girare queste cose con Lady Gaga che mi cantava a 3 metri.
1: È bellissimo.
0: Io racconto questo e non mi crede nessuno.
1: Come non ti crede nessuno?
0: Ma... ti vedranno nel film poi alla fine.
1: Certo, ma sì. Cioè non ti vedranno perché in realtà certo. Quando la vedranno di faccia è Anatue.
0: Vi chiediamo a questo punto, cosa vi è successo che quando l'avete raccontato non ci ha creduto nessuno?
1: Ora lasciamo stare gli UFO, queste cose
0: no,
1: qua,
0: certo.
1: No? Ecco, perché tanto... tutti quanti li abbiamo visti e chi Dio solo sa cos'erano.
0: Certo.
1: Ma mi è successo a sabato, lo sai che io ero, ti giuro, stavo al largo di Torvaiani. E beh, è passata una manta.
0: Una manta?
1: In acqua.
0: A Torvaianica?
1: C'era la manta.
0: Ma dai.
1: Ma dai, ma piantala. Ma ti giuro che ho visto la manta. Ma dai, dai, dai, su.
0: Oh, io stanotte ho passato tutta la notte con una modella.
1: E questo veramente non ci credi nessuno. A nessuno, bro.
0: Cosa vi è successo per davvero? Ma quando l'avete raccontato nessuno vi ha creduto? Raccontatelo in diretta all'800 800 002.
1: Sì, certo, 800 800 002. 002, oppure scrivetelo sulla pagina Facebook e anche lì non vi crederemo, ecco.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: 2-2.
5: Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo 3 volte lo stesso film.
11: Basta effetto sorpresa.
12: Mi hanno offerto un lavoro e...
13: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
14: Devo andare.
15: Qualcosa che non va, tesoro.
16: Forse dovremmo parlarne.
17: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
21: La spesa intelligente!
3: 2-2.
22: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
23: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
22: Mi hai detto che ami l'Islanda.
23: Ma vivo in Italia.
22: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
24: Sì, sì, ce l'avete chiesto, ce l'avete chiesto e noi vi esauriamo e vi esaudiamo. È il momento del nostro sponsor che torna. È con noi DJ Zazzera.
25: Non dare ascolto a gente cattiva che ti definisce stempiato, diradato, spelacchiato.
24: No.
25: Sono persone meschine.
24: Bravo.
25: Che vogliono sminuirti.
24: È vero.
25: No. Tu sei calvo.
24: Come
25: sei proprio pelato, sei l'ignominia del mondo contemporaneo.
24: Ma no.
25: E allora, abbraccia la vera fede. La vera fede è quella de... L'incollatone. Apri il tuo cuore, open your heart al bulbo appiccicato. Lascia che una resina miracolosa fissi sul tuo triste craneo il poliuretano benedetto.
24: È terribile,
25: però. E la tua vita cambierà. Sarai salvato. Mi scrive Can Grande da sbertucciata sull'Adda.
24: Sì.
25: Stavo per essere giustamente bruciato sul rogo a causa della mia calvizie retica.
24: Ma no, ma
25: quando all'improvviso mi si è avvicinato il buon Fra Travulzio e mi ha detto: sai di cos'è abbreviazione la parola fra?
24: Frate
25: forse? No, frangetta! E mi ha fatto dono del santo tupè. Cioè l'incollatone! E così ho abbiurato l'alopecia.
24: Sì.
25: E ora faccio il missionario tricologico e predico lo chignon agli infedeli glabri. Sono stato redento!
24: Bene.
25: Da cosa?
24: Da cosa?
25: Da chi? Dall'incollatone!
24: Bello,
25: ecco, cari fratelli, queste sono lettere che danno senso alla mia vita.
24: Sì,
25: quando una creatura come questa, che meriterebbe di bruciare all'inferno nel girone dei senza chioma, si converte. E cosa abbraccia? L'incollatona! Beh, il mio cuore ridonda. Oggi sono a vostra disposizione i nuovi tipi di incollatona.
24: Quella
25: fosforescente per camminare di notte nei boschi. Quella con irrigazione automatica per rinfrescarti durante le estati bollenti.
24: Bello questo.
25: Quella con il ciuffo sex toy per quelli che soffrono di defiance sessuale. Cosa aspetti a tuffarti nella cesta delle incollatone?
26: Una cesta.
24: C'è una cesta, sì.
25: Molti mi chiedono posso

0: codella di rame con dei fagioli.
1: Ma,
0: sì.
1: Ma perché uno?
0: Posso dibattermi per ore nelle sabbie mobili della Louisiana.
1: Sì, sì, sì.
0: Posso
1: sì,
0: ingerire un enorme quantitativo di lampascioni di dubbia provenienza. No.
1: Sì, sì,
0: sì,
1: sì, sì,
0: sì, sì, sì. Ti è precluso grazie all'incollatona. E allora non perder tempo, non cincischiare,
1: ecco,
0: con la tua calvizie retrograda.
1: Ecco,
0: vieni subito a trovarci presso uno dei nostri centri attrezzati.
1: Sì,
0: puoi
1: sì,
0: trovare i nostri patch point.
1: Dove?
0: Presso i migliori bacini fluviali del Molise.
1: Ma perché? Ma perché i bacini fluviali?

0: L'ennesimo pezzo di Coez dal titolo Ci vuole una laurea, quanto è vero, ma attenzione, siamo qui per non credervi.
1: Eh sì, cosa vi è successo di clamoroso? Perché però quando l'avete raccontato in giro nessuno vi ha creduto.
0: Ah, il mondo è cattivo, il mondo è crudele con noi. Sentiamo Cristina a Roma.
1: Cristina!
0: Buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Carissima Cristina, che succede?
2: Allora, succede... Faccio una premessa, io mi vergogno di quello che ho fatto, sì. Per carità di Dio, però ero giovane,
0: eccetera. Molto giovane.
2: Molto giovane, esatto. Ecco, sì. Allora, io ho fatto invasione di campo all'addio al calcio di Giannini Dei.
0: Sì.
2: Di Giannini.
0: Giannini.
2: Esatto.
0: Giannini, giocatore della Roma, questo lo dico a beneficio di chi non seguisse il calcio, ecco, sì.
2: Il principe. Il principe. Anche detto il principe.
0: Giuseppe Giannini, sì.
2: Esatto, e niente, praticamente io ho fatto invasione rovinando ovviamente la festa al principe, che hanno sospeso, cioè, saltando il fosso, superando la pista d'atletica, una cosa che veramente ha dell'allucinante. Sono tornata in curva, ho detto: oddio, ma che ho combinato,
0: cosa ho fatto?
2: Io ho rovinato la festa. Vabbè, ok, il fatto sta che io dopo un anno prendo l'aereo e chi c'era seduto accanto a me?
0: Giannini.
2: Il principe.
0: Mamma mia, il principe.
1: No.
0: E lei, ti sei confessata col principe?
2: Sì, sì. Io ho detto: no, guarda, veramente io ti devo chiedere scusa, perché io il giorno del tuo addio al calcio ho fatto invasione. E lui mi ha detto: vabbè, dai. E io gli ho chiesto scusa. Mi sono ovviamente pentita. Tra l'altro, durante il viaggio sono pure addormentata sulla spalla sua. Tutto quanto. Niente, nessuno mi ha creduto.
0: Non ti ha creduto nessuno. Ma invece è vero.
2: Nessuno.
0: È vero.
2: È verissimo. Verissimo.
0: Il principe ti ha dato la soluzione, però.
2: Sì. Sì, perché è una brava persona.
0: È una brava persona il principe. Però non ti credono. Tu vai a raccontare una cosa così. Non ti credono. Ma guarda che noi ti crediamo, Cristina, io ti credo. E qui la RAI Radio Televisione Italiana. Sì, siete legale, via Mazzini, Cerattori, certo. 0095, Roma ti crede e basta. Grazie Cristina, grazie.
1: Roberto ci scrive su Facebook: anni fa io sono andato a piedi da casa mia fino a un'altra casa che abbiamo in collina, sono 18 chilometri di sali e scendi e li ho fatti in 2 ore e 30.
0: Ora,
1: però nessuno ci crede.
0: La domanda è: come sei tornato? Perché ti sei rifatto altri 18 chilometri?
1: Non credo.
0: Per un totale di 36 chilometri?
1: Ma non è il solo caso. Per esempio Anna Maria scrive: mia figlia ancora non ci crede che a Bari, vicino a casa nostra, vicino a un circolo velico, sono venuti in visita Carlo e Diana.
0: Perché
1: sono passati qui davanti.
0: Perché non ci credi?
1: E non ci crede.
0: Quasi tutti gli anni passano su. C'è Ale a Bologna. Buongiorno.
1: Ale.
3: Buongiorno Conigli, buongiorno.
0: Allora Ale, qual è questa cosa incredibile, diciamo?
3: Io parlo di una decade, cioè di una decade prima degli anni 2000, quindi un po' di tempo fa. Giovane e tante, ovviamente uscivo con la fidanzatina, la sera si usciva, poi nel dopo cena si cercava. Io abito vicino a Bologna, San Lazzaro, un paesino telecollinare, per cui su per la collina cercare un angolino per stare un po' appartati.
0: Ecco, diciamo,
3: si fa. E niente, una sera andando per questa stradina, a un certo punto ci compare davanti un animale un po' particolare che non camminava proprio, ma saltellava. Un capriolo, non mi sembra, ci avviciniamo, accendo gli abbaglianti, era un canguro.
0: Un canguro?
3: Che ovviamente spaventato e saltato via.
0: Nei pressi di Bologna, certo, lo vai a raccontare, ho visto un canguro.
3: Io infatti alla sera dopo accompagnato a casa la fidanzatina, c'ho degli amici che avevano un pub di Siena, ovviamente non vedevo l'ora di raccontarlo. Sono entrato e ho detto: ragazzi, indovinate che ho visto su Castel De Briti questa sera? Un canguro.
0: Ma vai via!
3: Sono stato denigrato per mesi perché mi telefonavano elefanti: sai, è passato un elefante a cercarti. Però ho avuto la mia rivincita, perché un paio di mesi dopo c'è stato sul giornale che effettivamente era un noto personaggio che abita in questa zona che aveva abusivamente due canguri nel giardino, che avevano saltato la recinzione.
0: Giustamente erano scappati e si chiedevano: ma che c'è sto a fare io qua in Emilia Romagna? Ale, grazie. Certo, racconti che hai visto un canguro a Bologna, non ti credono.
1: Però il fatto che non ti credono può crearti dei problemi, dei traumi. Sì. Anna, per esempio, io ero alle medie a Palmanova, che in Antonello Friuli. Conosce bene,
0: sì. Sì.
1: Prima metà degli anni 90. Mia nonna, che era di Pieris, mi aveva dato alcune cartoline con l'immagine di Fabio Capello,
0: che è nato lì.
1: Esatto, allora calciatore, autografate da lui perché lo conosceva personalmente fin da ragazzino.
0: Certo.
1: Ed era in amicizia con sua mamma Evelina.
0: Sì.
1: Io ho portato queste reliquie a scuola pensando di fare la scalata sociale.
0: Certo.
1: Mi hanno preso in giro, no. Detto sono finte, le comprate.
0: Ma come?
1: Nessuno mi ha creduto.
0: Ma cioè, secondo loro nessun essere umano conosce Fabio Capello? Cioè Fabio Capello è un cartone animato?
1: No, è che era una celebrità.
0: Vabbè.
1: Già allora.
0: Insomma, sentiamo Paolo a Verona. Buongiorno Paolo.
1: Paolo?
4: Ciao, ragazzi, fantastici.
0: Caro Paolo, che succede?
4: Allora, io nel 2000 sono un appassionato di Bruce Springsteen e nel 2012 in America mi è passato sopra la testa.
0: Come ti è passato? In che senso?
1: Come?
4: Nel senso che lui adesso non lo fa più, allora, all'epoca faceva ancora il crowd surfing, cioè si buttava sulla folla e praticamente galleggiava sopra.
1: Ah, sì.
0: Ma che bello.
1: Prato, sulla folla. No?
0: Adesso c'ha un'età, se lo fa, resta incriccato magari, però all'epoca lo faceva.
4: Esatto, non si permetteva in Italia perché sono pazzi furiosi, però noi siamo andati a ascoltarlo in America, non per quello ovviamente, anche per fare una vacanza. Però a un certo punto ce lo sbloodiamo, vediamo spuntare su una pedana, una quindicina di metri dietro di noi, no? Perché c'erano le passerelle nel prato. Allora io da bravo italiano mi metto in posizione, anche facendomi un po' largo. A un certo punto mi è arrivato, mi è passato sopra e io l'ho toccato prima su un... Prima sulla si può dire in
0: si può.
4: Natica.
0: Sulla chiappa di Bruce Springsteen, sì.
4: Ecco, esatto. Poi sul piede e poi è andato via verso
1: la pensa.
0: Senti, ecco. Paolo, aver toccato la natica di Bruce Springsteen ti ha portato fortuna, dimmi la verità.
4: Beh, sì, abbastanza, devo dire. C'era delle perplessità, rimanendo sul tema, no, dell'argomento. C'era delle perplessità con le mie amiche, però ho dovuto cercare notti e notti dei video. A un certo punto ho trovato un video dall'altra parte dello stadio in cui mi si vedeva. E allora lì.
0: Che meraviglia, la prova.
4: Chiesto, la prova. Esatto, mi hanno chiesto com'è, ma non mi intendo di natiche maschili.
0: No, però sembrava solda, ecco, diciamo, The Boss, non è un caso. Purtroppo viviamo in un mondo che se racconti che ha toccato una chiappa a Bruce Springsteen
1: non te crede nessuno.
0: Magari dici Raff, te credono, dici Bruce Springsteen non te credono, ma io dico ma dove siamo? Grazie Paolo, perdonali, ecco.

0: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. 2-2.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: 2-2.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Torniamo in diretta alle 9:34 minuti e vorremmo dedicare una canzone a una categoria particolare di persone. Chi sono queste persone? Sono forse i letterati? No.
7: Non ne hanno bisogno. Si
6: sono forse gli antropofagi?
7: Non sarebbe bello. Sarebbe corretto.
6: Non sarebbe bello questo. Sono i sornioni. Il sornione è persona che ha una sua profondità, un suo spessore, ed è una categoria a cui Daniele Silvestri ha dedicato questa canzone.
8: A domandarti come stai si corre sempre un certo rischio. Il rischio è che risponderai, e questo normalmente, sai, non è previsto. Non è prevista l'onestà. E se ti guardi intorno mi darai ragione, e va di moda la sincerità, ma solo quando è urlato.

0: Aiella e Di Giovanni. Allora, ancora cose che non sono state credute. Sentiamo Francesca a Milano.
1: Francesca.
0: Buongiorno.
1: C'era Francesca.
0: Buongiorno. C'era?
1: Allora, caduta.
0: C'è Gianluca in provincia di Vercelli.
1: Forse. Gianluca, buongiorno. Ci sei?
2: Ci sono, buongiorno a tutti.
0: Gianluca, di chi si tratta?
2: Si tratta di un grande campione, Roberto Baggio.
1: Robertone.
0: Grande.
2: Sì. Sì. Nel lontano 94, io studentello a Torino, stavo tornando a casa e io studiavo al Lingotto, dove voi andrete venerdì.
0: Dove noi saremo
2: bene.
0: Alle ore 18 venerdì al Salone del Libro, certo.
2: Ok. Io tornavo e passavo di fianco alle Molinette, che è un ospedale abbastanza conosciuto
1: come no,
2: a Torino.
1: Certo.
0: Sì, sì.
2: E ai tempi non c'era il J-Medical, quindi tutti i giocatori della Juve andavano lì a fare le visite. E io arrivai al semaforo che diventò giallo e forse inchiodai troppo velocemente e lui con la lancia dente evoluzione gialla mi tamponò.
0: No, sei stato... Sì. Che soddisfazione, ti ha tamponato Baggio e avete fatto il CID con Baggio?
2: No, no, e lui è stato gentilissimo, mi ha regalato poi i biglietti per andare a vedere delle partite della Juve.
0: Ma che meraviglia!
2: Però la cosa che fa veramente ridere è che io avevo una Fiat Uno 1003 gasolio colore granata.
0: No, colore granata. E allora forse, non voglio dire che l'ha fatta apposta, però sai, lui ha visto granata... Non ci ha visto più, insomma, non si è lasciato prendere. Però è stato gentilissimo.
1: Sì.
0: E via.
1: Beh, talvolta capita.
0: E quando lo racconti, dici, che ti ha fatto sto bozzo? Ma ha fatto Baggio.
1: Figurati.
0: Sì, Pelé l'ha fatto, vabbè. Grazie Gianluca, noi ti si crede.
1: Paola ci ricorda invece su Facebook di una decina d'anni fa, stavo uscendo con la sua lancia elefantino molto vintage da un parcheggio. Di una pista di moto e mi sono immessa sulla superstrada. A un certo punto è arrivata una Ferrari rossa. Mi si accosta. E a bordo c'era Fernando Alonso.
0: Alonso.
1: Sì, che mi ha fatto segno di passare prima.
0: No.
1: Insomma, per qualche minuto sono stato in pole position.
0: Cioè, tu hai superato Alonso. È una cosa meravigliosa.
1: Nessuno mi crede.
0: Non solo, ma poi vedi lui sulla Ferrari poteva sfrecciare, invece no, ha rispettato la precedenza.
1: Bravo. No. Poi l'ha fatto, si è stancato, mi è sorpassato, è scomparso velocemente all'orizzonte.
0: Sentiamo Francesca a Milano.
1: Francesca.
0: Buongiorno Francesca.
3: Ciao
0: buongiorno. Francesca, non ti hanno creduto in cosa?
3: Allora eravamo all'isola d'Elba e c'era una scogliera da cui si tuffavano i ragazzi. Io ero giovane, avevo 17 anni.
0: Sì.
3: E mio fratello, noto fifone, un giorno torna e mi dice: sai, mi sono tuffato. E ho detto: no, non è possibile, non ci credo. Allora cosa faccio? Siccome io ero la coraggiosa di famiglia, prendo con mio cugino testimone, gli dico: tu stai lì col materassino in acqua, che è da 12 metri, salgo, mi tuffo e tu sei testimone che l'ho fatto anch'io, perché mio fratello non può superarmi in questa cosa del coraggio, no?
0: Sì.
3: Io avevo lo scettro del coraggio. E quindi niente, salgo sulla scogliera e guardo giù e dico: ma no, non è possibile, c'era una roba mortale. Quindi resto mezz'ora avanti e indietro a pensare: mi ammazzo o non mi ammazzo, fondamentalmente. E mio cugino sotto che navigava, no? E si stufava. A un certo punto arrivano dei ragazzotti che prendono lo slancio e si buttano. Allora dico: allora sì, è proprio qui il punto. E lo faccio. Lo faccio, mi tuffo. Il costume praticamente mi sale in gola. Quindi una sensazione meravigliosa. Esco dalle onde, frastornata da questa botta micidiale.
0: Sì.
3: Dei signori mi guardano, dicono: signorina, pure lei l'ha fatto. Io guardo mio cugino e gli faccio: hai visto? E lui fa: no.
1: Cosa?
0: Come no?
3: No, come non hai visto?
0: Come non hai visto, scusa.
1: No, potevo morire.
0: No, come?
3: Potevo morire, non lo rifaccio mai più. Io ho una vita che cerco di dire. Mio fratello torna indietro e gli dico: Davide, io l'ho fatto questa cosa, guarda che io l'ho fatta. Non hai testimoni, non lo puoi dire.
0: Che carogna,
1: no,
0: che carogna.
1: No.
3: Ma allora, soprattutto soprattutto Conigli, lui aveva fatto il tuffo sotto, quello di 2,5 metri.
0: Ma sono capaci tutti, anche i bambini lo fanno quello. Tu l'hai ributtata da 12 metri come una pazza. Mamma, Francesca, non ti si crede comunque, ti si crede, grazie.
1: Paolo ci scrive: facevo il postino a Ortisei, mi ha aperto la porta di casa Donna Summer, ospite di Giorgio Moroder. Non l'ho riconosciuto subito. Dico, questa la conosco.
0: Ti apre
1: questa conosco.
0: Una Donna Summer. Ma ti ha dato la mancia almeno. Vabbè, lasciamo
1: Ortisei,
0: stare adesso.
1: Donna Summer.
0: Concludiamo con Roberto in provincia di Trento.
1: Roberto?
0: Buongiorno.
4: Sì.
1: Ciao
0: Roberto, benvenuto. Roberto.
4: Ciao, ciao Conigli. Scusate la voce.
0: Figurati, che è successo, Roberto?
4: Allora, io non ho incontrato personaggi famosi, ma è un fatto un po' strano.
0: Sì.
4: Allora, è successo negli anni 80, quindi ero ancora uno studente.
0: Sì.
4: E assieme a degli amici si aspettava il pullman per ritornare a casa.
0: Sì.
4: Eravamo nella piazzola, tranquilli. A un certo punto una mia amica mi fa, perché eravamo un gruppetto di 5-6 persone, sei capace tu di toccarti il naso con la lingua?
0: Mamma mia.
4: E lei appunto estrae questa lingua e si tocca il naso. Allora che faccio? Io non provo?
0: Ma stai scherzando?
4: Mi vuoi mettere alla prova? Allora, provo e non ci riesco,
0: Sì.
4: E sti amici continuavano a guardarmi e sorridevano perché appunto non ci riuscivo. Io facevo anche smorfie perché provare a toccarsi il naso con la lingua è un po'
0: impegnativo.
4: Sono anche dall'altra parte della strada c'era una pattuglia di carabinieri.
0: Mamma mia.
4: Che mi guardava. E a un certo punto è venuta da me e mi è convinta che facessi le linguacce a loro.
0: Hai rischiato l'ergastolo.
4: Vai a spiegargli che ma no, non facevo le lingue a voi, io stavo cercando di toccarmi il naso con la lingua.
0: Mamma mia.
4: E questi anche me l'avevano creduta, cioè non c'era Santi.
0: Mamma mia.
4: Insomma, hai rischiato di tutti i miei compagni.
0: Lo credo bene. Hai rischiato l'arresto. Mannaggia. E poi non te credono manco.
1: Vedi.
0: Grazie Roberto.
1: Ciao.

0: Però succedono cose.
1: Succedono cose strane su questa terra. Sai che non l'ha per niente presa bene il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, questa decisione dell'Unione Europea di multare almeno e mettere delle sanzioni ai coloni che compiono atti violenti verso i palestinesi.
0: Sì.
1: Dice, aspettarsi che l'Unione è antisemita. Prende una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga a occidente.
0: Ecco.
1: Signor Ben-Gvir, lei ha un problema con i diritti umani.
0: Sì.
1: Cioè, non ha capito una cosa fondamentale. Cioè, non è noi che siamo antisemiti, è lei che non ha nessun rispetto per i diritti umani di base.
0: Sì. Credo che però in genere chi ha questi comportamenti difficilmente ammette di dire sì, è vero, sono una carogna. Ecco, no,
1: insomma, peraltro l'Unione Europea
0: vuole essere trattata da galantuomo.
1: L'Unione Europea ha fatto il minimo sindacale in questo.
0: Sì.
1: Decisione.
0: Anche perché non sono solo i coloni, è proprio mi pare un fenomeno diffuso. Insomma, c'è una responsabilità del governo, naturalmente, di Netanyahu, che è peraltro criminale di guerra, ricordiamolo.
1: Sì, che però
0: sempre l'ONU lo dice, non è che lo dice il club di Topolino, lo dice l'ONU.
1: Non riconosce i tribunali internazionali.
0: Sì, certo. Come Trump. Criminale di guerra Hamas, sia chiaro. Andiamo avanti.
1: Un drone da guerra di Kiev è stato trovato nascosto vicino a Skorpios, un'insenatura dell'isola greca di Jacqueline Onassis.
0: Sì.
1: Cioè tu vai in vacanza e te trovi, dici oddio che è quello, un pattino?
0: No,
1: è un drone ucraino che sta qui per fare cosa?
0: È parcheggiato.
1: Vabbè, ma
0: non
1: come?
0: C'era posto,
1: nel Mediterraneo.
0: L'hanno parcheggiato lì.
1: Vabbè, un'altra notizia che rattrista molti e preoccupa ancora più persone è la vicenda dell'azienda Electrolux, che ha dimezzato la produzione e ha annunciato 1700 esuberi. I sindacati giustamente dicono è inaccettabile.
0: 1700 famiglie e mezza una strada,
1: capito? Proviamo a vedere insieme se si può fare un piano di riassetto, perché voglio dire, non puoi mettere la gente in queste situazioni.
0: Mamma mia.
1: In Asia invece diversi paesi asiatici
0: svariati,
1: come Filippine, Malesia, Indonesia, Bangladesh, stanno chiedendo ai propri abitanti per quest'estate di limitare un bene prezioso, l'aria condizionata.
0: Ecco.
1: Perché questi dipendono molto dalle fonti fossili.
0: Perché diciamo lì fa molto caldo. E la gente, proprio per usare un termine tecnico, se concalla. La gente se concalla.
1: Per mantenerti fresca, almeno nelle scuole, negli ospedali, insomma, dove serve, dove nei luoghi di lavoro, giustamente uno accende questi attrezzi.
0: Per forza. No.
1: Però capito, il governo ti chiede, insomma, concallatevi un po', per cortesia, dobbiamo tirare la cinghia. Insomma,
0: sono situazioni imbarazzanti.
1: Situazione molto imbarazzante, anche molto grave, un rapporto di Greenpeace che riguarda la pianura padana. Pare che la pianura padana sia estremamente avvelenata dagli allevamenti intensivi. Sono concentrazioni molto alte, per esempio nella città di Milano, di ammoniaca, 3-4 volte superiori a quelle di metropoli come Londra e Barcellona.
0: Mamma mia.
1: Bisogna che qualcuno anche lì intervenga, perché insomma
0: tutta sta ammoniaca da dove viene?
1: Gli allevamenti intensivi di animali, ci sono tanti maiali, tante mucche.
0: Resta anche il maiale, ha diritto di speterchiare nell'atmosfera. Non è che peraltro dice lei che fa Navita, sono un maiale, quindi voglio dire,
1: sei nato maiale,
0: ma con la massima natura, dignità del maiale, sia chiaro, però anche loro hanno diritto poi a
1: li mangiamo, no? Peraltro è venuta fuori questa cosa sulle mucche, non so se l'hai sentita, no? Che la mucca
0: io cercavo di tacerla,
1: colpevole, perché speterchia e manda CO2 nell'atmosfera.
0: Mi pare che il problema non sia lo speterchio,
1: sia invece l'uscita superiore,
0: fanno dei rutti.
1: La digestione.
0: Non offrite birra alle mucche. Ecco, questo è un consiglio che vi diamo cuore.
1: Perché fa aria.
0: Fa molta aria, sì.
1: Barbara D'Urso invece ha festeggiato i 69 anni. Se li porta molto bene.
0: Insomma, fatto privato.
1: Ha festeggiato il compleanno con gli amici, ne ha ancora tanti.
0: Che notizia è questa, però? Scusa.
1: È quello che c'era scritto sulla torta.
0: Sulla torta, che c'era scritto?
1: Vuoi leggerlo tu?
0: No, mi
1: vuoi leggerlo tu?
0: Senza occhiali, aspetta che leggo.
1: È scritto grosso.
0: C'è scritto
1: sulla sua torta, ti ho sottolineato qui.
0: Ma no.
1: Sì.
0: Ma non è vero.
1: Sì.
0: Perché una
1: un autocomplimento, insomma.
0: C'è scritto figa sopra ogni cosa.
1: Ogni cosa. Quello mi sembra più adatta. Questa poteva essere una torta per Berlusconi per un compleanno, no, di tanti anni fa, no? Non devo dire questi valori,
0: ma sai,
1: no?
0: L'eleganza è sempre eleganza. Quindi voglio, la torta elegante dopo la cena elegante, la torta elegante, sì.
1: Maria Fernanda Espinosa Garcés,
0: che è la fidanzata di Zorro, chi è?
1: No,
0: chi
1: è questa? No, è una dei 5 candidati a succedere al ruolo di Gutiérrez per la guida delle Nazioni Unite.
0: Bene.
1: Sarebbe la prima volta che verrebbe eletta una donna, sempre che venga accettata questa candidatura espressa da Antigua e Barbuda, che in genere non hanno, sulle nazioni non hanno un grande peso politico
0: però,
1: internazionale.
0: Donna Barbuda, come tu sai, inevitabilmente
1: sempre
0: è sempre piaciuta.
1: Perché a dirigere le Nazioni Unite una donna, secondo me, momento sarebbe molto importante avere una donna con il buon senso di una donna.
0: Sono d'accordo.
1: Ma attenzione, è arrivato il momento del sondaggio.
0: Sì, c'è un problema. C'è un problema che non hanno preparato nessuno stacco. Li ho visti adesso, disperati,
1: io
0: tutti e due.
1: Sento una base.
0: C'è una base, ma secondo me... Avete il...
1: Sì.
0: Sentiamo il... Prego, prego.

0: Ma questa era Sabrina Salerno?
1: Esatto, sì.
0: Beh, le pere c'entrano allora, devo dire. Chiedo scusa per la orrenda banalità.
2: Allora, tra le tante stupidaggini che vendono online, ne parliamo spesso, c'è questa azienda americana, la Halo Top.
0: La?
2: Halo Top. Molto, molto, molto famosa. Che propone in vendita un cucchiaino, attenzione,
0: cucchiaino,
2: che silenzia il telefono mentre si mangia il gelato. Cioè, questo cucchiaino contiene un chip che ti isola il tuo cellulare.
0: Una cosa di una inutilità,
2: vero?
0: Straordinaria.
2: Però tu, così tu puoi mangiarti il tuo gelato serenamente senza venire disturbato da chiamate, WhatsApp.
0: Ma non basta che spegni il telefono e così non sei
2: disturbato? O semplicemente che non rispondi.
0: Insomma, scusa, ma quanto costa? Lo dicono?
2: Non lo dicono.
0: Non lo vogliono dire, no? Non hanno il coraggio di dirlo.
2: Cucchiaino color oro, disponibile sia per iPhone che per Android.
0: È veramente straordinario. Straordinario quanto l'essere umano riesce a lavorare con grande impegno a cose inutili.
2: Però veramente... effettivamente quando tu mangi il gelato è fastidioso, c'è, cioè, le mani appiccicose,
0: non rispondi oppure
2: il sondaggio è questo.
0: Vi chiediamo.
2: Vi dà più fastidio quando vi chiamano mentre avete la bocca piena o vi dà più fastidio dover rispondere alle domande del dentista mentre vi fa la pulizia dei denti?
0: Ma ha visto Il Diavolo Veste Prada 2? Le mani in bocca. Allora riepiloghiamo, vi dà più fastidio
2: quando vi chiamano mentre mangiate, mentre avete la bocca piena, o dover rispondere alle domande del dentista mentre vi fa la detartrasi?
0: Allora,
2: votate serenamente, chiamate l'800 800 002.
0: È uno dei sondaggi più, come dire, introspettivi, ecco, che sì.
2: Però sono fastidiose tutte e due le cose.
0: Allora, il numero è 800 800 002. Chiamate per favore, per pietà, chiamate subito. Mentre voi ci chiamate, noi torniamo ad ospitare il nuovo Julio Iglesias. È stato definito così per il suo fascino, per il suo porgere. Lui porge la canzone con estrema grazia. È un personaggio straordinariamente moderno. Fatemelo dire, è di nuovo con noi direttamente dalla Spagna. Lecca Julio.
3: Ciao miei amici.
0: Buongiorno.
3: Vi ho portato le pesche noci.
2: No, non dovevi.
3: Le pesche noci.
0: Le portate?
3: Buone. Le ho portate per te.
0: Quante ne ha portate?
3: Ne ho portate 27.
2: 27 pesche noci?
0: Ma perché?
3: Perché sono Lecca Julio.
0: Ma non ci doveva disturbare.
3: No, mi disturbo. Ho portato la melanurca.
0: Pura la melanurca.
3: La melanurca.
0: Ma che è un fruttivendolo.
2: Ma tanto bene.
0: La melanurca.
3: Lecca una ne ho portata.
0: No?
3: 58.
2: 58
0: mila.
2: Mille anurca.
0: Allora io dovrei
3: Attilio De Giovanni.
0: E perché gliela portate?
3: Perché sono Lecca Julio.
0: Lecca Julio, purtroppo è così.
3: Vorrei portare altre cose.
0: No.
3: Comandate, io le porto.
0: No, non gliele.
2: No.
0: Non
3: una
0: gliele
3: copia di Diabolik.
0: No.
3: Numero 2.
0: No.
3: Il gruppo TNT.
0: Quello mi piace, magari.
3: Ti porto tutta la collezione.
0: Ma perché?
3: Perché sono Lecca Julio. Che domande fai?
0: Lui è Lecca Julio dalla mattina alla sera.
3: Non mi stanco mai.
0: Sta avendo un grande successo. Secondo
3: grande
0: lei,
3: successo.
0: Cosa c'è alla base del suo successo?
3: Alla base del mio successo c'è che io do tutto quanto me stesso.
0: Tutto quanto se stesso.
3: Do il savoiardo in omaggio.
0: Sì.
3: Do la melanurca in omaggio.
0: In omaggio, sempre in omaggio.
3: Do la castagnetta in omaggio.
0: E questo perché lei, no?
3: Lecca Julio.
2: Lecca
3: Julio.
0: Il brano che tutti ben conoscete.
3: Esattamente.
0: Ha scalato le classifiche di tutto il mondo,
3: Come un, non lo so, come un bradipo tridatilo.
0: È così, adesso è un classico come My Way. Vogliamo come farlo riascoltare ancora una volta ai radioascoltatori?
3: Me possino acciaccar.
0: Eccolo, prego.

0: Patrick Hernandez, finalmente, quanta gioia. Patrick Hernandez è tornato, adesso aspettiamo di Santa Esmeralda. No, no, Santa Esmeralda è importante.
1: No, erano molto allegri.
0: I Knack.
1: Addirittura.
0: Il brano Mai Sharon, amici. Ma vabbè, lasciamo perdere.
1: Allora, è arrivato il momento di raccogliere i risultati del sondaggio molto sciocco che abbiamo lanciato oggi. Vi abbiamo chiesto: vi dà più fastidio quando vi chiamano mentre avete la bocca piena o vi dà più fastidio dover rispondere alle domande del dentista mentre vi fa la pulizia dei denti?
0: Sono due alternative importanti, diciamo. La verità, insomma,
1: fastidiosi
0: una scelta non facile. Sentiamo Carlo a Roma.
1: Ciao Carlo.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno, prima volta con voi.
0: Ma benvenuto, benvenuto Carlo. Che succede? Come la vedi tu sta questione?
2: Ma allora, a parte il cucchiaino, non rispondere mentre si mangia il gelato è facile. Mm. Il problema è il dentista, non solo perché non gli puoi rispondere in quel momento, ma perché proprio perché non gli puoi rispondere ti rimane il dopo l'effetto, perché oddio, ma aveva chiesto se io non gli ho risposto, ecco. Ma adesso che faccio? Lo chiamo per dirgli.
0: Ma voi guardate,
2: rimane un effetto,
0: che risvolto psicologico che c'è, è una cosa incredibile. E quindi la tua scelta su cosa cade con decisione proprio?
2: Il dentista
0: non è.
1: Perché è come una sospensione di vita a quel punto, no? Cioè, rimani così.
0: Carlo, grazie, grazie di cuore. Sentiamo Claudia. Buongiorno Claudia.
1: Claudia.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, allora, tu come la vedi, Claudia?
3: Allora, sicuramente rispondere quando sto mangiando a bocca piena, perché io so già chi mi sta chiamando senza bisogno di guardare il telefono.
0: Ecco, tu sai già chi è che rompe i zebrelli,
3: una mira,
0: diciamo.
3: È un una cecchina della telefonata, è mia suocera.
0: Allora, Claudia,
3: riesci a beccare anche il momento dello scolo della pasta con occhiale appannato, che veramente lì è fantastico.
0: Tu hai mai pensato che lei lo faccia apposta?
3: Ma io no, perché ho provato anche a cambiare orario.
0: Niente.
3: Quindi non lo so come è fa, proprio... forse ho le camere a casa,
0: è una calamita di fastidio, diciamo la verità. No, ecco.
1: Secondo me ha messo una webcam a casa.
3: La cosa divertente è che poi quando io sto mangiando con lei nelle riunioni di famiglia che siamo insieme, e se qualcuno per caso chiama all'ora di pranzo, lei si infastidisce molto.
1: Vedi?
0: Questo è un classico. Però lei chiama nell'ora di pranzo.
3: Sempre.
1: Anche spostando l'ora di pranzo.
0: Ma non si è suocera, non si è suocera inutilmente, ecco, questo voglio dire.
3: Infatti.
0: C'è poco da fare. Claudia, grazie, portare rancore, non portare rancore.
1: Uno pari al momento.
0: Monica?
1: Da Padova?
0: Buongiorno, Monica.
4: Sì, sono io, terza volta, ma nel giro di pochissimo, è un miracolo, un miracolo.
0: Quasi ti molestiamo, insomma.
4: Non c'è niente da ridere in questo periodo, però voi mi fate troppo ridere.
0: Grazie,
4: rinuncio persino alla palestra a volte per sentirvi.
0: Guarda,
4: perché
0: rinunciare alla palestra è sempre saggio, secondo me.
1: No,
4: assolutamente, ci mancherebbe. Allora, voto sicuramente per il dentista, perché intanto mi aspetta oggi pomeriggio ed è già là che si sfrega le mani, perché è un mio amico di vecchia data, un sadico, e quando arrivo mi dice: stai bene adesso? Sì, va bene, allora ti faccio male. Questa è la minaccia intanto.
0: Non so se tu hai visto il film Il Maratoneta, però è un po' una situazione.
1: Certo. Oggi pomeriggio deve andare lì,
4: sotto le sue sgrinfie, e ogni volta mi parla chiedendomi cose quando ho la bocca aperta con tutti quegli affari dentro, e io non posso rispondere. Dopo quando vado via sto talmente male
0: I dentisti sono cattivi, uno sceglie di fare il dentista, purtroppo è la verità. Grazie Monica, grazie.
1: Vabbè, finiamo e sentiamo il parere di Lorenzo da Vicenza.
0: Buongiorno Lorenzo.
5: Buongiorno Conigli, ben ritrovati.
0: Grazie di essere con noi. Qual è la tua opinione?
5: Allora, anche per me per questo sondaggio non c'è storia. Decisamente il dentista che ti fa le domande, che ti parla finché è lì che armeggia all'interno della tua bocca, secondo me è un po' carogna, ecco. Perché lo sa benissimo, lo fa con la consapevolezza del fatto che tu non puoi rispondere, sei nelle sue mani, anzi lui è con le sue mani dentro di te, quindi è proprio una situazione molto imbarazzante. Ma dico io, ma se ci aveva voglia di chiacchierare, ma perché non se n'è andato a fare il parrucchiere che là tranquillamente poteva intrattenere?
0: Sono parole di grande saggezza. Se vuoi chiacchierare, fai il parrucchiere, no, il dentista, che mi vieni che io ho le mani tue in bocca, lo specillo, il trapano. Grazie.
5: Sei nelle sue mani, anzi lui è con le sue mani dentro di te, quindi è proprio una situazione molto imbarazzante. Ma dico io, ma se ci aveva voglia di chiacchierare, ma perché non se n'è andato a fare il parrucchiere che là tranquillamente poteva intrattenere?
0: Sono parole di grande saggezza. Se vuoi chiacchierare, fai il parrucchiere, no, il dentista, che mi vieni che io ho

0: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ma che senso, come on baby?
1: È un invito.
0: Sta qui che lavora, come on baby. Ma,
1: insomma, è l'invito cowboyo. Lei
0: è cowboya lei, sì. Sì. Allora, attenzione, che famiglia, che dico parola vi siete inventati in famiglia?
1: Neologismi di famiglia. Capita all'interno dei nuclei familiari di chiamare un oggetto in una maniera strana, perché magari l'ha chiamato così il bambino.
0: Un oggetto, cioè, oppure un comportamento, oppure addirittura una persona.
1: Una persona.
0: Una persona può essere chiamata con un termine che conoscete solo, una parola che conoscete solo voi in famiglia, che usate solo voi in famiglia.
1: Quindi raccontateci il neologismo di famiglia, telefonate all'800 800 002,
0: 800 800 002, o pagina Facebook. Peraltro oggi non vi abbiamo ancora tormentato con la possibilità di riascoltare la puntata.
1: Sì, ma ormai dovreste saperlo che si può riascoltare queste altre puntate grazie ai potenti mezzi di Rai Play Sound.
0: Quindi voi andate su Rai Play Sound, potete riascoltare la puntata, oppure potete ingannare amici e parenti più ingenuotti e spingerli a riascoltare questa puntata, appunto, proprio con l'inganno.
1: Uno, per esempio, può prendere
0: premi qui un attimo e
1: prendi il link sempre di Rai Play Sound e lo spedisci con WhatsApp a persone assolutamente ignare,
0: con la scritta hai vinto 200.000 euro.
1: No,
0: clicchi sopra.
1: Vabbè,
0: questa
1: è una truffa.
0: Noi vi indichiamo,
1: allora,
0: la truffa.
1: Però dobbiamo parlare di una cosa molto seria, diciamo. Massimo Giletti, noto giornalista, ha deciso di vuotare il sacco.
0: È una situazione, si è venuta a creare una situazione molto spigolosa.
1: In un'intervista, lunga intervista al Corriere della Sera, ha voluto raccontare le sue profonde origini torinesi, insomma, piemontesi, e ha raccontato una cosa curiosa. Dice, ha raccontato di sua nonna che si chiamava Bianca Maria. Dice, a lei intitolata la villa di famiglia.
0: Bianca Maria,
1: ed è nota nelle storie familiari per essere stata questa nonna Bianca Maria corteggiata da Hemingway. Che era convalescente a Stresa in seguito al ferimento durante la Grande Guerra.
0: Cioè, diciamo la verità, Hemingway è stato ferito tutta la durata della guerra.
1: Esatto.
0: era sempre ferito.
1: Era ferito a letto e questa nonna Bianca Maria, successo?
0: Ti trovi un Hemingway lì? Allora, andiamo a collegarci direttamente, pensate, con Massimo Giletti, il quale naturalmente sarà in grado di darci delle informazioni più precise a riguardo. Massimo!
2: Ciao Marco, ciao Antonello!
1: Ciao caro!
0: Ciao.
2: Voglio ricordare appunto questo fatto importante. Non bisogna insidiare le parenti dei grandi giornalisti.
0: Bravo!
2: Sono le ancelle di Pulitzer destinate alla castità. Come deve essere pura l'informazione.
0: È giusto.
2: Non solo Ernest Hemingway ci provò con mia nonna, come hanno riportato i giornali in questi giorni. Purtroppo si sono verificati casi in cui intellettuali, filosofi, uomini politici hanno insidiato altre mie parenti.
0: Purtroppo tutta la famiglia Giletti ha subito questo
2: problema. Esattamente, Leone Trotsky ci provò con la sorella di una bisnonna.
1: No,
0: veramente.
2: Camillo Benso di Cavour ci provò con un'antenata piemontese.
0: Ragazzi.
2: Non solo, Napoleone III tentò un approccio sessuale con una lontana quadrisnonna.
0: Mamma mia.
2: Addirittura Immanuel Kant ci provò con la consuocera di un mio trisavolo mentre componeva. La critica della ragion pure.
0: Addirittura Immanuel Kant.
2: Ora purtroppo ho preso l'inenarrabile. Vladimir Putin ci prova con mia cugina Daniela. No.
0: Allora,
2: io
0: questa
2: non posso tollerare.
0: È un'affermazione grave, Massimo.
1: È molto grave.
2: Allora, io sono qui a Mosca.
0: A Mosca.
2: Come esclamarono le tre sorelle del povero Chekhov, che ci provò con una quadrisavola. Sono davanti al Cremlino a porre il mio petto giornalistico di fronte a questo dittatore a tutti i suoi oligarchi.
1: Allora,
2: io
1: male,
2: pongo
1: Putin.
2: Il mio petto, non mi interessa.
0: Sì, ma non è il caso.
2: Non mi dite attento.
0: Guarda che lì te sparano.
2: No, vedo fucili puntati, ma non arretro. Vedo mitra, bazooka, mortai tuoi, Vladimir.
0: Lo
2: dico dico una volta sola, Massimo, lascia stare mia cugina.
0: No, Massimo,
2: lo so, non c'è cosa più divina che insidiare mia cugina.
0: No, allora,
2: ma Vladimir, eccomi in difesa della mia famiglia.
0: Ma non è il caso.
2: Ehi tu, porco, togliele le mani di dosso.
0: No, allora, per favore, Massimo.
2: Vedo, scusate, all'orizzonte un grosso cannone che mi viene puntato contro, ma io non arretro. Marco.
0: Levati da là.
2: Non arretro.
0: Massimo,
2: non neanche un centimetro. Massimo, non arretro.
1: Massimo,
0: Massimo, ecco,
1: mi sa che è cascato la linea.
0: No, mi sa che è cascato lui. Massimo,
1: non farci stare in pensiero. Massimo, oh mamma mia,
0: però l'onore della cugina è salvo. Questa è la cosa più importante. Ricorderemo sempre Massimo e apporremo una targa davanti al Cremlino. L'uomo che difese la cugina. Ma Massimo!
1: Massimo!
0: Mi è andato.
1: Uomo coraggioso.
0: Molto coraggioso.

0: Neologismi di famiglia, che parola usate e capite solo voi in famiglia? Sentiamo subito Giovanni a Foggia.
1: Ciao Giovanni.
2: Pronto, buongiorno.
0: Eccolo là. Giovanni, di che si tratta?
2: Si tratta che quando eravamo piccoli, che si andava in giro con la mamma,
0: sì,
2: generalmente scappava la cacca.
0: Ecco,
1: ah, così.
2: E allora, sì, mamma, sì,
0: mamma,
2: devo fare la cacca. E mamma,
0: no,
2: corri. Ed è rimasto, corri. Quando in casa c'è un momento urgente,
0: sì,
2: dove vai? Al corri.
0: Corri. Che però è una metafora con una certa eleganza, se
1: sì,
0: vogliamo.
1: Sì.
0: Corri. Ed è rimasto da allora, diciamo.
1: Bello.
0: È un bel momento,
1: bello,
0: devo dire. Grazie Giovanni.
1: Sentiamo Marco da Macerata.
0: Buongiorno Marco.
3: Ciao Marco, ciao Antonello.
0: Allora,
3: Madonna, che emozione dopo tanto tempo.
0: Non fare così. Ti prego. Allora Marco, che succede esattamente? Che parola frequentate in famiglia?
3: Allora, la parola in questo caso l'hanno coniata i miei figli a tavola.
0: Sì.
3: Sapete che i bambini fanno sempre degli intugni
0: a tavola, di solito. Sì.
3: E mischiando la classica salsa con maionese e ketchup, loro l'hanno coniata con ketchup e maionese. Identifica quella salsina rosa, diciamo.
0: Bello.
3: Che
0: anche perché l'alternativa era maionechap, che è più difficile.
1: È vero.
0: Meglio ketchupese.
1: Bello, mi piace.
0: Marco, grazie.
1: E finiamo con Antonio da Pozzuoli.
0: Buongiorno Antonio.
1: Antonio?
4: Eccomi.
0: Eccolo Antonio, che parola.
4: E grazie per avermi chiamato,
0: ma
4: ci tenevo tanto
0: a raccontarvi
4: il mio neologismo.
0: Qual è questo neologismo?
4: Io sono single di andata.
0: Come single? Anche... In che senso? Perché c'è anche un single di ritorno?
4: Certo che sì.
0: Sì.
4: E io devo anche diciamo coniare, devo registrare questa cosa, perché single di andata vuol dire mai sposato nella vita. I single di ritorno
0: sono quelli che tornano a essere single.
1: Certo.
4: Sono i separati, vedovi, poveri loro, i divorziati. Sì. Io di andata, ecco.
0: Ti sei trovato da single di andata?
4: Non lo so, perché non so come si è di ritorno.
0: È la tua condizione naturale, diciamo.
4: Bravissimo,
1: ci piace.
0: Grazie Antonio.
1: Ciao.
0: Stai bene.

0: 2.
1: Greenpeace vi ringrazia per l'ascolto del ruggito del coniglio.
2: E siamo arrivati alla fine di questa puntata ennesima del ruggito del coniglio.
3: Blues, coniglio.
2: Un attimo di dubbio. Dove mi trovo?
3: Che partiva la musica.
2: No, deve, essa va stimolata.
3: Grande ringraziamento per i maestri immensi Attilio Di Giovanni e Max Paiella.
4: Immensi, grandi.
3: Vi ricordiamo che con RaiPlay Sound potete riascoltare queste e altre puntate, che stanotte ci sarà una piccola replica dalle 2 alle 2.30 di questa puntata e domattina una puntata nuova dalle 7.45.
2: È vero. Ragazzi, è innegabile, non posso negare. Vorrei negare, ma non posso negare. Grazie a voi tutti per la vostra attenzione. State bene, noi cediamo la linea prima alle notizie del giornale radio, subito dopo a Radio 2 Social Club. Ciao!

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
3: euro. La spesa intelligente.
4: 2-2. Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
6: Noi spesso raccontiamo di sogni.
7: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
5: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. La guerra in Medio Oriente, Teheran non può dotarsi di armi nucleari, ha detto il ministro Tajani in audizione davanti alle commissioni esteri e difesa della Camera. E quanto avviene a Hormuz incide direttamente sull'economia globale e sul nostro sistema produttivo. Serve responsabilità e gioco di squadra. Ma ascoltiamo un breve passaggio delle sue parole.
3: Intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del governo per la pace.
2: Parole confermate anche dal ministro della difesa Crosetto, che ha aggiunto: l'Italia in via precauzionale sta predisponendo l'avvicinamento di due cacciamine a Hormuz, ma prima aspettiamo la pace, perché, ha precisato Crosetto, non ci potrà essere alcuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua. Nel pomeriggio alle 16:30 la Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle interrogazioni del Premier Time. Tra i temi sollevati dalle opposizioni, crescita e salari, in un'intervista a Panorama Giorgia Meloni torna a parlare del piano casa. Se con 10 miliardi del piano realizzeremo almeno 100.000 nuovi alloggi, con 160 miliardi di euro destinati dalla sinistra a super bonus e bonus facciate, ne avremmo potuti costruire oltre 1.600.000. Purtroppo, continua Giorgia Meloni, a pagare il prezzo di decisioni scellerate fatte dalla sinistra per raccattare facile consenso sono sempre i cittadini comuni. Lavoro, l'illegalità pesa sul commercio e sui pubblici esercizi. A rischio negli ultimi anni centinaia di migliaia di posti regolari.
4: L'impatto dell'illegalità è economico e pesa anche sui contratti di lavoro stipulati dalle imprese. Più sale il costo pagato per l'illegalità, meno soldi ci sono per le assunzioni. 284.000 a rischio sono nel 2025, secondo l'ufficio studi Confcommercio. 41 miliardi di euro in un anno persi tra abusivismo commerciale, 10 miliardi e mezzo, abusivismo nella ristorazione, 8 miliardi e mezzo, contraffazione, taccheggio. Ci sono poi i costi per difendersi tra assicurazioni e cybersicurezza, spese sostenute da 9 imprese su 10. Secondo l'indagine di Confcommercio, il 29% delle imprese del terziario percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2025. I furti restano il fenomeno considerato in maggior aumento dagli imprenditori. Poi c'è il vandalismo, le spaccate, le aggressioni, le violenze, le rapine. Paola Nania, GR2.
2: La crisi Electrolux, il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Per il ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, è inaccettabile il piano presentato dall'azienda, con 1.700 esuberi in tutta Italia su 4.500 addetti. Prevista la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, che occupa 170 persone. Antivirus, tutti negativi i test effettuati all'ospedale Spallanzani su 3 casi sospetti, fa sapere il Ministero della Salute. Si tratta del cittadino britannico ricoverato a Milano per accertamenti dopo essere entrato in contatto con la passeggera olandese deceduta, del 25enne calabrese in isolamento fiduciario, anche lui sul volo, e della donna argentina arrivata con un altro volo da Buenos Aires e ricoverata a Messina per una polmonite. Il ministro Schillaci rassicura: il rischio epidemia per l'Italia è molto basso, ma siamo preparati. Anche l'OMS esclude il rischio di epidemia. Tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità dei cittadini, cresce l'attesa a Reggio Emilia per l'arrivo di Kate Middleton, la principessa. Attesa questa mattina, farà visita agli asili della zona, eccellenza educativa della zona, appunto, nota come Reggio Emilia Approach. Il nostro inviato.
5: Bene, bene, secondo me è una persona che merita perciò.
6: Il signor Gianni è lo storico edicolante di Piazza Prampolini, nel cuore di Reggio Emilia. Domani però alle 12 dovrà chiudere per qualche ora. È attesa la principessa del Galles.
7: È attesa qua, davanti al municipio, farà un'apparizione pubblica proprio qua davanti.
6: Ma che atmosfera c'è in città per questo evento?
7: L'atmosfera c'è, la gente è attiva, siamo molto contenti.
6: Nel centro molte strade chiuse, misure di sicurezza imponenti. Curiosità mondanità da parte dei cittadini, ma oltre alla mondanità, in questi due giorni Kate visiterà i centri educativi di eccellenza noti in tutto il mondo.
1: Finalmente conosceranno Reggio Emilia anche per il Reggio Emilia Approach.
8: Come lo spiegherebbe a chi non lo conosce?
9: È il metodo dove si cerca di mettere il bambino al centro di tutto, lo si concepisce come un essere comunque pensante. L'hanno usato su di me.
8: E ha funzionato?
9: Sì, dai, sì, sì.
6: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR2.
2: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.
10: Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, in diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, con Emma Stoccolma,
11: con Luca Barbarossa. Così debotto ci siamo noi, volevamo anche ringraziare.
10: Così
11: debotto.
10: Debotto, oggi debotto. Si parla puntata in romano.
11: Vogliamo ringraziarvi, siete sempre più numerosi a seguire il Social Club.
10: Grazie, troppo
11: buoni. E siamo
10: buoni.
11: Veramente molto molto felici.
10: Grazie
11: di questo.
10: Grazie, deve essere rotto il telecomando. Ma adesso salutiamo la prima E dell'Istituto Comprensivo Via Micheli di Roma. Buongiorno alle ragazze e ai ragazzi che sono qui, agli insegnanti. Ci fa sempre piacere avere le scuole che vengono a trovarci qui a Radio 2 Social Club, anche se oggi gli esempi sono pessimi. Tipo, per esempio, vengono Eddie Settembrini e Stefano Pisani per Lercio con il libro Come sopravvivere al tempo libero, un libro di cui non sentivamo assolutamente la necessità.
11: È un
10: però
11: libro
10: loro
11: indispensabile.
10: Ci sono. Sì, sì, sì, veramente.
11: Sono, infatti non fatelo a casa, ragazzi, non seguite quell'esempio. Invece l'esempio di Marianna Aprile assolutamente sì. Un altro libro che presenteremo oggi, La promessa dal suffragio femminile alla prima donna al Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta.
10: Ci faremo dire da lei perché questa rivoluzione è incompleta.
11: Un po' ce ne accorgiamo,
10: No, io voglio che ce lo dica lei. Ti dispiace?
11: No.
10: Ecco, poi per la musica, chi c'è per la musica?
11: Jordan Angie con il nuovo singolo.
10: Angie si chiama, no Angie, quelli sono i Rolling Stones.
11: Niente, io ogni
10: Angie.
11: Volta.
10: Angie! Lo so, no, lei è Angie.
11: Angie con il nuovo singolo, quando poi ci lasceremo e ci saranno
10: dedicato
11: dei regali qua.
10: Dedicato a noi due.
11: Noi non ci lasceremo mai.
10: Ma non
11: l'unica che ci può far lasciare.
10: Non ci lasceremo mai.
11: L'unica che si può mettere in mezzo, sai chi è?
10: Chi è? Beh, lei è la numero uno. Francis!

0: quando la musica è così, è immortale. Questo è un brano del 1957. Manco io ero nato, pensa, è uno dei pochi brani in cui no, io non c'ero. Complimenti alla com'è? Social Band, Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa e la voce di Francis Alina Ascione. Come sopravvivere al tempo libero ce lo dicono i Lerci. Eccoli qua, Eddie Settembrini e Stefano Pisani.
1: Buongiorno.
0: L'anziano Stefano Pisani che purtroppo ha avuto un incidente, gli abbiamo preso uno sgabello.
2: Se mi dovesse servire.
0: Pensa che neanche Aznavour a 90 anni al Social Club ha voluto lo sgabello.
2: Che meraviglia, beh, io ne ho 94, quindi.
0: Un piede rotto c'hai.
2: Caviglia e piede. Sì. Rotti su, racconto che è successo. Vuole sapere?
3: Ma racconta.
0: Non voglio entrare.
2: Le ho rotte su una rampa, che era una rampa disabili, che ne ha creato uno. No, nel senso.
0: Sì, era fatta.
2: Molto ironicamente. Sì, purtroppo si è girato il piede, ma sono in piedi per voi.
0: Ma adesso noi siamo vostri. Nonostante tutto siamo dei vostri fan, siamo dei seguaci quasi. Seguaci. E noi ci ricordiamo che qui a Radio 2 Social Club avete fatto il TG Lercio per un periodo e vi chiediamo di farcene un altro, perché le vostre notizie sono sempre illuminanti.
2: Sì, lo facciamo.
3: Ma certo.
0: Grazie.
2: Siamo pronti?
0: Pronti?
3: Benvenuti a questa edizione del TG Lercio per Radio 2 Social Club. Partiamo come di consueto con le notizie principali. Garlasco si tradisce parlando in auto da solo, ma Andrea Sempio si difende. È la mia parola contro la mia.
2: Ancora Garlasco, intercettati gli avvocati di Sempio. Andrea, inizia a cercarti un bambino uruguaiano da adottare.
3: Pericoli deepfake. Governo lancia allarme. Generato falso video in cui Giorgia Meloni si dichiara antifascista.
2: Nobel per la pace a Trump. Salvini, se usa l'atomica, merita anche quello per la fisica.
3: Beh, giusto.
2: Giustissimo. Giustamente.
3: Cronaca. Scoperto cane poliziotto antiproibizionista. Annusava la droga, ma faceva finta di niente.
2: Benzinaio eroe sventa una rapina impedendo a un suo cliente di fare il pieno.
3: Flixbus lancia i primi pullman con posti adatti anche a chi ha le gambe.
2: TV.
0: Una grande innovazione questa.
2: Televisione, ora basta. Sceneggiatore di Un posto al sole fa eruttare il Vesuvio e uccide tutti i personaggi.
0: Vabbè, effetti, dopo 30.000 puntate, non so quante sono arrivate.
3: Milano, scoperto giro di calciatori di Serie A, pensate, che frequentano musei e cinema d'essere.
1: No! Uno
3: scandalo.
0: Senza scommettere poi.
1: Avevo i miei dubbi.
2: E chiudiamo con un'ultima ora appena giunta in redazione. Ricerca conferma gli effetti della cannabis light non bastano per rendere ascoltabile la musica di Luca Barbarossa. Ed è tutto, e la linea torna proprio a Luca Barbarossa.
0: Che onore!
2: Anche questo è un classico, no?
0: Essere in un TG Lercio per me è una nota di merito.
1: Quindi non basta, smetto subito.
2: Esatto, è inutile, mi dispiace.
0: Grazie di questo TG Lercio. Nel corso di questa puntata ci saranno delle altre amenità che questi ragazzi ci snoccioleranno.
1: Avevate un po' di tempo libero, quindi siete venuti al Social Club.
2: No, sì, appunto.
0: Non è il tempo libero. Il tempo
2: libero. Si sopravvive? Usato così il tempo.
0: Diciamo che loro hanno avuto un periodo di grande splendore. Adesso sono in un declino incredibile.
3: Fisico,
0: e hanno bisogno,
3: fisico,
0: hanno bisogno anche fisico, e hanno bisogno di venire al Social Club per promuovere questo libro che, devo dire, è molto divertente, come tutto quello che fate, come sopravvivere al tempo libero.
1: Adesso noi ascoltiamo Fra Quintale su Radio 2.

0: A Radio 2 Social Club siamo per accogliere la nostra prossima ospite, una giornalista sempre molto attenta all'attualità e alla politica, in libreria con La Promessa, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, anche se non le piace tanto la televisione. E con noi Marianna Aprile.
1: Ma perché noi siamo radio fondamentalmente.
0: Esatto.
1: Ciao Marianna.
2: Buongiorno, ciao Luca, ciao Emma.
0: Buongiorno.
1: Noi la televisione ci guarda dal buco della serratura, non è che è proprio televisione. Vedi cameraman?
2: No.
1: Vedi registi?
2: No.
1: No.
2: Siamo in radio.
1: Siamo in radio. Siamo a casa.
2: Meglio.
1: Però la fai, e la fai pure bene la televisione.
2: Mi diverto, giochiamo, faccio l'Erasmus, ho sempre detto io in televisione faccio l'Erasmus, vengo dalla carta, quindi.
1: Cosa, mi dici una cosa che non ti piace della TV?
2: Il making of, del trucco, il parrucco, quell'ora lì in cui tutti ti stanno addosso, anche se sono amici, però insomma. Normalmente
1: tu dici in radio,
2: normalmente
1: in radio uno
2: questo.
1: Va in pigiama.
2: Io andrei così, ecco.
1: Sì, siamo vestiti uguali, jeans e maglietta e scarpetta. Senti, rivoluzione, una rivoluzione incompleta. Tu parti dal suffragio, dal voto al referendum del 46, il famoso referendum Repubblica Monarchia, in cui le donne.
2: C'è andata di lusso.
1: C'è andata di lusso, ma mica per tanto poi, perché non è che ci fu proprio una vittoria schiacciante, ma una vittoria importante, simbolica, in cui le donne per la prima volta venivano chiamate a votare, anche le donne che erano state lasciate indietro, anche quelle che non avevano studiato, come dice quella bellissima canzone di De Gregori, no? Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Le donne, pur tremando, pur avendo paura di sbagliare su quella scheda, però sono andate, come ha testimoniato anche quel bellissimo film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. E però tu parli anche di una rivoluzione incompleta, cioè tanti diritti sono stati conquistati, ma c'è tanto ancora da conquistare.
2: Sì, perché quel giorno le donne hanno fatto una promessa al paese e a loro stesse, che dentro quel diritto nuovo a votare ci sarebbero stati tutti gli altri, no? Una parità vera di cittadinanza. E nei primissimi anni, come era giusto che fosse, come era evidente che sarebbe stato, questa conquista sembra ineluttabile, e arrivano uno dopo l'altro i nuovi spazi da occupare, le nuove possibilità di avercela una voce pubblica. E quindi oggi stiamo infinitamente meglio di allora. Abbiamo, insomma, anche solo il fatto di avere una donna a capo dell'opposizione e una a capo del governo, insomma, questo qualcosa ci
1: dà. Anche perché allora la proporzione in Parlamento era su 556 parlamentari, 21 donne, 21. Insomma, era un 4%.
2: Anche in questa legislatura è tornata a calare la presenza delle donne in Parlamento, e questo non è un buon segno, così come è tornata a calare la partecipazione al voto delle donne. E questo ci dice proprio della sensazione che una parte di quella promessa sia stata un po' tradita, nelle differenze salariali tra uomo e donna, nella mancanza di welfare, nel fatto che ancora per 3/4 del lavoro di cura in famiglia è in capo alle donne. Quando nasce un figlio, un uomo non si interroga sul proprio futuro professionale, una donna sì, anzi addirittura si interroga prima di farlo nascere, spesso non lo fa nascere proprio per questo. Quindi tutta una serie di cose che nella realtà rendono ancora poco applicati quei diritti che sono stati conquistati con la fatica, il lavoro e la partecipazione di tutte e di tutti, perché ho cercato di raccontare anche gli uomini che hanno saputo stare accanto a queste battaglie. E quella sensazione lì di una promessa un po' tradita tende a aumentare il disamore. Però insomma nella coda un po' di ottimismo ce lo metterei, perché,
1: assolutamente,
2: perché nella partecipazione attiva, l'associazionismo, cioè dove c'è da fare le donne si fanno sempre trovare pronte, bisogna solo fargli promesse nuove.
1: Assolutamente. Ma vedete la differenza fra un libro vero e...
0: Dai, non me li trattare male.
3: Questa roba, invitare una giornalista vera quando ci stiamo noi
4: è un atto di scortesia incredibile.
2: Non è vero, perché posso dire che sono un saggio, cioè sono un esame loro, perché siccome è sempre più difficile distinguere l'ercio da molti altri organi di informazione, se capisci qual è l'ercio e quale no,
3: siamo il vaccino.
1: È un esercizio difficilissimo capire oggi qual è una notizia vera e qual è una notizia di lercio.
0: Per fortuna c'è la musica, c'è quella di Radio 2, Gracie Abrams.

0: Oggi così, oggi va così. Sto facendo comunella con Marianna.
1: Strano.
0: Questo è strano,
1: eh? Quando vengono le donne non fai mai comunella.
0: Adesso c'è la pubblicità, quindi adesso chiacchieriamo un po' io e lei.
1: Puntata di sorellanza.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: 22.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: 22.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
4: 2-2.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a un euro.

0: Segue Social Club, la promessa di Marianna Aprile, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, una rivoluzione, come l'ha definita lei, incompleta. Ci sono dei dati che da un punto di vista sembrano confortanti, poi però quando li paragoniamo ad altri paesi europei un pochino fa male, perché per esempio la percentuale di donne che lavorano in Italia, ho letto nel tuo libro che è il 57,4%, che è un grande passo in avanti rispetto al passato, cioè veramente siamo andati molto avanti, però la media europea è 70%, quindi c'è ancora...
1: E anche la media degli uomini italiani che lavorano è più alta, quindi anche molto, senza andare oltre confine non è un dato rassicurante. In più è un lavoro tendenzialmente pagato meno, più discontinuo, che produce pensioni più povere, perché essendo più discontinuo è un lavoro molto più frammentato e che rischia di contagiare anche gli altri lavoratori, perché è sempre così, no? Quando sperimenti l'erosione di un diritto su una categoria, poi prima o poi tutte le altre la pagano, no? E quindi adesso c'è qualcuno che parla di femminilizzazione del lavoro, che non vuol dire che tante donne lavorano, significa che molto, molto spesso il lavoro, anche quello maschile, assume connotati tipici del lavoro femminile, cioè è meno pagato, è più discontinuo, quindi diciamo la non parità non conviene a nessuno, dovrebbe passare questo, capito? Basterebbe questo, non è una cosa che si fa per noi, si fa per
0: cioè,
1: tutti.
0: Cioè tu dici le donne lottano per avere un pari salario, hanno abbassato quello degli uomini, non è che hanno alzato
1: lo pareggi al basso, capito? Perché la sola sta sempre là.
0: Senti, però siete delle secchione, perché invece i dati sulle laureate sono notevoli.
1: Perché noi quando si può rosicare tanto siamo lì, ci facciamo trovare pronti, perché non solo veniamo pagate meno anche se studiamo di più, siamo più formate, più preparate, che è una cosa che dipende molto dal fatto che a noi viene richiesto di esserlo per occupare uno spazio che invece tendenzialmente, storicamente, tradizionalmente agli uomini viene concesso senza troppe, no? È lo stesso motivo per cui quando una donna decide di fare politica e fallisce tendenzialmente si ritira. Quanti uomini politici che hanno fallito per 20 anni ci abbiamo ancora seduti da qualche parte? Tanti, perché a un uomo non è richiesto di pagare pegno di un fallimento, una donna è la prima a chiedersi di pagare pegno se fallisce, perché devi sempre dimostrare di avere diritto a starci, e invece no, il diritto ce l'hai perché le 21 costituenti e i loro colleghi l'hanno messo nero su bianco quel diritto, quindi il resto poi lo si dimostra alla pari tendenzialmente se le regole non sono toccate.
0: Oh, prima parlavi però, delle donne, le donne al lavoro, le donne madri, le donne con i lavori in casa, quindi questo libro, scusate, Come sopravvivere al tempo libero, è dedicato agli uomini, perché mi pare che le donne tempo libero proprio
2: caschi a fagiolo, perché possiamo anticipare che parlando del lavoro
3: il prossimo libro
2: è Come sopravvivere al lavoro, pensate, quindi avremo
3: parlerà solo di donne praticamente, cioè.
2: Sì
0: cioè perché voi insistete insomma con questa,
2: sì, ma il prossimo dovrebbe essere l'ultimo, oddio, dipende.
4: Ma lui non lo sapeva.
2: Dipende come va.
0: Quello precedente era come sopravvivere
2: alle festività, alle feste.
0: Alle festività. E c'è possibilità di sopravvivere alle festività?
2: Mi pare di no, perché no, fondamentalmente la conclusione alla fine era quella. Era guarda, sono insuperabili, però ne puoi uscire un po' a maccaticcio, questo è il modo. A Natale, per esempio.
0: Vedo che hai davanti una graduatoria, una classifica.
2: No, questo è un sì. Questo è su un argomento, non so se vogliamo parlarne.
0: Sì, prego.
2: Nel senso, una delle diciamo dei capitoli è dedicato appunto a per esempio le vacanze, no? Che appunto come sopravvivere alle vacanze, perché insomma a volte una vacanza può diventare una cosa drammatica, chiaramente, no? Non so se sapete pure quella cosa della ave da crociera che
4: abbiamo saputo.
0: Un incubo,
2: appunto. Sì, quella di Sanremo dove c'era Max Pezzali sopra.
0: No,
2: io parlo di quella.
4: Di
2: che parlate voi?
0: Del virus.
2: Ok. Comunque, sì, a volte succedono cose drammatiche. E appunto noi trattiamo in questo capitolo come sopravvivere. E in particolare c'è una lista di 10 destinazioni da evitare nel tuo prossimo viaggio.
4: Oh, perfetto.
0: Oh, sentiamo.
2: Diciamo? Ok, numero 1, Bronte, se sei allergico ai pistacchi.
0: È la patria.
3: Numero 2, Saturno, mancanza di strutture ricettive.
2: Numero 3, Forte dei Marmi, rischio di incontrare Bruno Vespa.
3: Numero 4, Porta a Porta, rischio di incontrare Bruno Vespa.
2: Rischio ancora più alto.
0: Ma chi è che va in vacanza Porta a Porta? Scusate.
3: Qualcuno.
2: Numero 5, Brema, se non ami l'accoppiata pizza più cappuccino, cioè questa cosa
4: ci rimane un po'.
3: Stati Uniti, se non ami gruppi paramilitari che sparano a cazzo per le strade.
2: Non ci pensate.
4: Non ci andate, non ci andate.
2: Numero 7, Groenlandia, potresti ritrovarti al punto precedente. Perché non.
0: Al 6.
3: Punto 6. Numero 8, Pisa, se sei di Livorno.
2: Giustamente. Numero 9, Livorno, se sei,
0: se
2: di,
0: sei di Pisa. Giustamente.
2: Certo.
0: C'è una certa rivalità.
3: Al numero 10, qualsiasi posto in cui si trova Rita De Crescenzo. Perché c'è Rita De Crescenzo?
2: C'è Rita De Crescenzo.
0: Io pensavo al concerto mio, va bene, in genere chiudete sempre con una cattiveria su di me.
4: Ti ha superato Rita De Crescenzo.
2: Numero 11, concerto di Luca Parparo.
0: Esatto.
4: Perché rischiate di trovarci Bruno Vespa.
2: Esatto. No. Cosa sveliamo? Vabbè.
4: Allora la nostra prossima ospite la accogliamo direttamente dal palco di Radio 2 Social Club. Torna a trovarci con un brano energico. Di solito lei si occupa più di ballad che raccontano un po' l'amore in tutte le sue sfaccettature. Questo giro si è un po' lasciato andare all'estate, diciamo. Con noi Giordana Angi.
0: Sul palco di Radio 2 Social Club torna a trovarci Giordana Angi, grande autrice.
4: Buongiorno.
0: Ma anche ovviamente se le interpreta a volte, non solo da pezzi agli altri, ma se le interpreta anche lei.
5: C'eravamo la... me la sono
0: l'ultima volta che ti avevamo visto avevi fatto una bellissima cosa con Sting, quindi questa volta con chi hai cantato? Con Lady Gaga?
5: No, da sola,
0: da sola.
5: Sting da sola,
0: sei tornato in proprio, diciamo. Sì. A conduzione familiare. Sì. Ti ascoltiamo dal vivo allora. Grazie. Con Piano Piano, Giordana Angi.
6: La felicità non è online. Sto così bene fra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai,

0: piano piano. Grazie.
1: Giordano Angi dal grazie. Vivo qui a Radio 2 Social Club.
2: Dopo sentiremo anche Quando poi ci lasceremo, nuovo, nuovo singolo, singolo, certo. Esatto.
1: Beh, a dimostrazione del fatto che le donne studiano molto, 38% di laureate contro il 25% degli uomini. Tu studi sempre filosofia?
0: Sì, sì.
1: Ah, vedi?
0: Ci siamo quasi, dai.
1: Io mi ricordavo.
0: Un annetto e me la porto a casa.
1: Mi ricordavo che tu ti dividevi tra la filosofia e il calcetto.
0: Bravissimo, è sempre così, non è cambiato niente.
1: Le tue abitudini sono rimaste
0: sì, sì.
1: Quelle.
0: Sì, sì.
1: A che punto siamo con la filosofia?
0: Ah, pensavo col calcetto perché sto migliorando.
1: Ah, sì? Sì, sì. Vuoi entrare in Serie A?
0: Beh, chissà, magari mondiali, 2031.
1: Aspirazioni bassissime.
0: Bassissime, bassissime.
1: No, invece filosofia dove siamo arrivati?
0: Siamo arrivati che sto preparando l'esame di storia contemporanea e diciamo poi soprattutto in questo periodo il professore è
1: molto... Sono rimaste
0: sì,
1: quelle.
0: Sì, sì.
1: A che punto siamo con la filosofia?
0: Ah, pensavo col calcetto perché sto migliorando.
1: Ah sì? Sì, sì. Vuoi entrare in Serie A?
0: Beh, chissà, magari mondiali 2031.
1: Così, aspirazioni bassissime.
0: Bassissime, bassissime.
1: No, invece a filosofia dove siamo arrivati?
0: Siamo arrivati che sto preparando l'esame di storia contemporanea e diciamo poi soprattutto in questo periodo il professore è molto esigente perché fa dei collegamenti pazzeschi.

0: comunque, guarda, si è allungato il naso qua, cioè ci sfondi il tavolo così col naso. Mica farete i compiti con quelli, no? Assolutamente no, no. E che gusto c'è a studiare se, poi se uno fa tutto?
1: Ma che gusto c'è a studiare?
0: Ma allora! Ma che esempio dai!
1: No, sto scherzando. Tant'è che tante persone, come Giordana, magari tu da ragazzina hai dovuto poi iniziare a lavorare e fare altre cose, tante persone vogliono poi recuperare quello che non si è potuto fare quando era il momento giusto, all'età giusta, no? È vero che pure è difficile studiare quando si è troppo giovani, perché c'hai la testa che va da tutte le parti.
0: Sì.
1: Però c'è un momento in cui...
0: E aspettiamo 80 anni.
1: Io aspetto, sì, okay. Sto aspettando, sì, ancora un po'.
2: Tra di voi c'è sempre
1: un po' Maretta,
2: solita...
1: c'è Maretta.
0: Questa dinamica.
1: Quando poi ci lasceremo, Giordana
0: siamo
1: farà un altro
0: come
1: singolo.
0: Come Sandra e Raimondo, capito? Che barba, che noia. Senti, Mariana, tu che hai studiato invece?
2: Antropologia culturale.
0: A loro non glielo chiedo perché non lo procede. Non mi pare. No.
3: Io sono un matematico.
0: Sei
1: veramente?
0: Un matematico?
3: Sì,
0: veramente?
3: Ragazzi, viva la matematica.
0: Ma cosa è andato storto?
3: Cioè, vedo che...
0: Cos'è che è andato storto?
3: Perché l'ho studiata troppo.
4: E tu? Hai già dal DAMS, però non l'ho concluso.
0: Ah, non hai concluso. Va bene.
1: Tu, Luca? La scuola della vita.
0: No, io ho fatto solo il liceo perché poi già lavoravo io da 19 anni.
3: Classico scientifico.
1: Avete capito, ragazzi, dovete studiare, se no diventate come noi.
0: Scientifico. Ma no, per ripiego, perché abitavo in un paesino dove non c'era, in un posto dove non c'era il classico, quindi ho dovuto fare, io volevo fare il classico, però poi insomma, vabbè, ma mica parleremo di me adesso.
1: Hai ragione, no,
0: parliamo di
1: Giordano. Volevo dare la dimostrazione ai ragazzi che bisogna studiare, perché se no poi rischiate veramente di diventare
0: addirittura
1: dei musicisti potreste diventare se non studiate abbastanza.
0: Esatto, è vero. Vabbè,
1: così,
0: io sono stato travolto dal lavoro, felicemente
1: così.
0: Travolto dal lavoro, chiamiamolo lavoro, insomma quello di scrivere canzoni e cantare. Senti, prima parlavamo del tuo duetto con Sting, ma hai altri sogni nel cassetto di duetti che vorresti fare?
2: Beh, con te sicuramente.
0: Beh, vabbè, adesso perché sto qua io, se c'era un altro
2: scusate,
0: dicevi un altro. È quello mi piacerebbe molto anche a me, però voglio dire, lasciamo perdere, esclusi i presenti, come si suol dire.
2: Esclusi i presenti, ma allora, diciamo che un aspetto che non abbiamo mai intrapreso con Tiziano Ferro è stato, diciamo, quello di cantare insieme. Abbiamo scritto insieme, non abbiamo mai cantato, quindi diciamo potrebbe essere...
0: Beh, questo potrebbe essere un il fatto di aver scritto insieme, direi che già siete un passo avanti.
2: Siamo un passo avanti,
0: e quindi può accadere da un momento all'altro.
1: Diciamo che nel 2027 torni in tour, c'è un tour che parte dal 23 marzo a
0: Venaria Reale.
1: Grazie. Il 12 aprile sarai a Roma, poi Milano, insomma c'è anche tempo, però hai già tante date per il 2027.
2: Sì, abbiamo appena concluso questo tour, che solo a parlarne insomma mi emoziono, perché non è solo un concerto, ma tra una canzone e un gruppo di canzoni c'è un po' la mia storia raccontata da un narratore con delle immagini, che un po' contestualizza la canzone che poi vado a cantare, perché per me scrivere è un'esigenza, quindi in realtà dietro ogni canzone c'è sempre qualcosa di profondo, e quindi mi sono voluta raccontare completamente. Sono contenta perché il pubblico ha reagito bene, e quindi ricominciamo l'anno prossimo.
0: Bene, quindi tour nel 2027, e ora?
1: E ora un po' di musica su Radio 2.

0: scherziamo e scherziamo, ma ieri sera ha cantato Sal da Vinci a Vienna, ragazzi. C'è stata la prima semifinale dell'Eurovision. Noi siamo salvi ovviamente fino a sabato, poi vedremo cosa succede.
1: Siamo salvi, ma ecco perché Sal da Vinci è in finale a prescindere?
0: Ma perché facciamo parte dei paesi che organizzano l'Eurovision.
1: Ah, quindi
0: tu ci sei pure stato con Céline Dion.
1: È tutto magna magna, diciamo.
0: Ma no, beh, perché è giusto, anche nel calcio dovrebbe essere così, a quanto pare.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: 2-2.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: 2-2.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: 2-2.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Giordana Angi con noi qui a Radio 2 Social Club. Dopo l'ascolteremo ancora dal vivo per presentare il suo nuovo singolo, ma Marianna Aprile con La Promessa, il suo libro pubblicato da Rizzoli sui diritti delle donne e su quanto ci sia ancora da fare, su quelli conquistati e quelli da conquistare, e poi Lercio con questo manuale di cui nessuno sentiva
1: assolutamente nessuno
0: l'esigenza, che è come sopravvivere al tempo libero.
1: È vero.
0: Al tempo libero. Voi scrivete questi libri, diciamo, per dispetto.
1: Sì, sì. È proprio un modo proprio di rompere le scatole alla gente.
0: Sì. Voi pagate l'editore, voi l'editore, sì, per pubblicare.
1: Odiamo l'umanità, dunque dobbiamo.
2: Però c'è da dire che sono piccoli. Cioè, nel senso,
1: sì, sono perché piccolini. Pagate poco. Perché
2: quanto vuoi che paghiamo?
1: Libro di Marianna Aprile, guarda che
2: cosa.
0: Non c'è proprio paragone. Guardate, la stessa differenza che c'è tra una casa, un edificio, esatto, e una tenda.
3: Forse purtroppo, sì, esatto, c'è tanto da dire sull'argomento, anche purtroppo è questo.
0: Però nonostante tutto, noi ci teniamo a darvi spazio. Quindi...
1: Perché ci vogliamo bene ormai.
0: Sì.
1: Insomma.
3: Vabbè, sono pure raccomandati. Però
0: ci
3: loro,
0: si abitua a tutto, eh?
3: Raccomandati loro dai piani alti.
0: Sì, molto raccomandati.
2: Sì, poteri forti.
0: No, loro sono gli unici non raccomandati. Pensi.
1: Sì.
0: No, dei nostri ospiti, dei conduttori.
2: Va bene. Allora. Sì, e leggiamo qualcosa, io direi.
0: Sì.
1: Ci siamo detti, andiamo in un programma di musica.
0: Prima che finisca la puntata.
1: Vuoi non affrontare un argomento, insomma, che riguarda proprio la musica, cioè i concerti.
0: Ah.
2: Poi libero, certo, si va ai concerti.
0: Perché nel tempo
1: leggerà
0: libero, giustamente, uno va ai concerti.
1: Va ai concerti.
2: Vado al concerto. Allora, io leggo così perché sono anziano. Sappiate, sì, che capiterà anche a voi. Ok.
0: Ma non minacciare i ragazzi di una prima media.
2: Cominciamo con il dire la cosa più negativa dei concerti. Sì. Oltre a te ci sono altre persone. A questo problema non c'è soluzione, a meno che tu non sia talmente stramega miliardario da poterti permettere di far suonare la tua band preferita nel tuo giardino.
1: O Luca Barbarossa, per esempio, c'è uno in vita, Luca Barbarossa.
0: Io costo pochissimo.
2: Luca Barbarossa e la sua band. Le altre persone esistono, non puoi farci nulla. Inoltre, a peggiorare la situazione, possiamo affermare con certezza che la persona più stonata del pianeta capiterà proprio accanto a te e rovinerà il tuo pezzo preferito cantandolo a un volume assurdo e almeno tre tonalità sotto quello originale.
3: Sono io.
1: Ecco. Eccola.
2: No, tu sei. Aspetta, che tu stai per arrivare. Ora parliamo delle persone davanti a te, che ovviamente saranno alte non meno di 1,95 m.
3: Alta e stonata, sono io.
2: E avranno i capelli afro. Vabbè, questo. Quindi, se non sei alto almeno 2,10 m, puoi dire addio alla possibilità di vedere il concerto e dovrai accontentarti di guardare il tizio che canta vicino a te, facendo finta che sia il protagonista dello show. Ah, vabbè. Ultimo, una raccomandazione: non bere mai, non assumere alcun liquido nelle 3 ore precedenti il concerto. Sappiamo che va contro le linee guida dell'OMS, ma è meglio un'infezione alle vie urinarie che entrare in un bagno chimico durante un concerto. Ci ringrazierai.
3: Ma perché dobbiamo adesso far soffrire?
0: Sono delle indicazioni utili, però.
2: Pensate quante cose scoprite, ragazzi, venendo qui.
0: L'ho trovate veramente utili questo.
3: Non andrò mai più a un concerto, no. È la cosa più bella del mondo andare a sentire la musica dal vivo, in realtà, quindi andateci, anche se c'è il bagno chimico. È un'esperienza da vivere. Una volta ho visto uno che per godersi il festival è salito sopra
0: al bagno chimico.
2: Mentre uno
3: io lo guardavo, si è rotto il tetto e quello è caduto dentro
1: quella
3: il bagno chimico.
1: Esperienza.
2: C'era una persona dentro, pensate, in quel momento si è ritrovata.
0: La persona dentro che ha tirato la catena e
2: ha liberato il problema.
0: È venuto giù tutto.
3: Tra l'altro, un festival in Bretagna, adesso lo dico perché Giordana è bretone, ogni volta noi dobbiamo fare.
0: Siete tutte e due bretoni?
3: Eh sì.
4: Non si vede.
2: Però lei parla normale, come mai questo fatto?
0: Sì, come mai lei?
2: Questa cosa
0: è com'è che tu...
3: È vero, Giordano, perché tu parli normale?
2: Ma come sta?
4: Vabbè, è molto più affascinante come parli tu. Io sono mezza romana, non si capisce. Je peux parler en français, però, capito? Senti, poi c'ho le due
3: normale
4: anime.
0: Sì, ma
4: una cazzotta.
0: Parla semplice, non lo capisce bene il francese. Non è che lo parla.
3: No, se parla, je comprends très bien. Donne-moi un bisou.
0: A proposito di concerti, Marianna Aprile, tu vai ai concerti? Cioè, la musica...
4: Non mi chiedessi se canto.
0: No, canti?
4: No. Temevo la domanda.
0: Ma canti dove?
4: No, neanche sotto la doccia.
0: Ah, neanche?
4: No, per il bene di tutti.
0: No, anzi, io voglio ringraziare la Rai perché l'ho chiesto più volte, perché molti ospiti dicono canto sotto la doccia. Io ho chiesto di montare delle docce, non avrei mai pensato che ci avrebbero messo dentro il regista, sì, e il fonico. Vabbè, però ci hanno accontentati in qualche modo, perché questi ieri non c'erano, adesso no, noi,
5: vabbè, beh,
3: li abbiamo ingabbiati,
5: per pazzi,
3: vabbè.
5: Ma fino a ieri non c'erano. E il tuo rapporto con la musica qual è?
6: È passivo, nel senso che
5: la subisci, diciamo.
6: No, la subisco volentieri, nel senso shuffle senza top, anche perché non mi ricordo i titoli, non mi ricordo gli autori, non mi ricordo niente.
5: Quello che ti dà l'algoritmo,
6: quello
5: te lo
6: prendi. Arriva dall'algoritmo in genere
5: è benvenuto,
6: diciamo. Viene poi quando fanno, quando Spotify fa quel giochino dell'età media, viene tipo, sì, 174, che non è bellissimo, però
5: sei onnivora, cioè la musica, sì, può essere di qualsiasi, sì, genere.
6: Sono onnivora, ma se sapessi dire onnivora, diciamo.
5: Va bene, allora la prossima volta la faremo cantare comunque.
3: Tu dici? Sì, non lo so, non lo so.
5: Sono curioso. Quando monteranno anche la doccia nelle cabine che abbiamo appena ottenuto, la faremo cantare.
3: Adesso, sì, noi ci vediamo il video di Giordana Angi, da un bacio.

0: a Radio 2 Social Club. Questa è Giordana Angi. Dopo
1: io
0: però,
1: lo amo questo pezzo.
0: Dammi un bacio.
1: Sì, l'avevi presentato qua da noi.
2: Sì.
1: A novembre. E niente, volevo solo dirlo.
0: L'hai detto?
1: È bellissimo.
0: Chiedo a Marianna Aprile, a proposito della promessa e a proposito delle donne in politica, insomma, donne alla riscossa, perché cioè, il Presidente del Consiglio è una donna, è il leader dell'opposizione del Partito Democratico, Elly Schlein, donna, ma adesso si affacciano altre figure femminili.
3: Un'altra a destra e un'altra a sinistra. Quindi esatto. Abbiamo, io quando sono andata in stampa parlavo di due
0: diciamo
3: donne.
0: Diciamo quali, perché noi non siamo un programma di
3: no,
0: politica.
3: No,
0: diciamo,
3: era solo per dire che nel frattempo sono sbucate, diciamo, nel campo largo la sindaca di Genova Silvia Salis, che poi insomma ha detto che lei rimane lì a Genova a governare.
0: Lo dicono sempre.
3: E un'altra che dice no, ma sta sempre comunque nel dietro di
0: quinte. Se volete sapere chi è il prossimo presidente, tutti quelli che dicono io non scenderò mai in politica, lo disse pure Berlusconi.
3: Esatto, pochi mesi prima, sì. Peraltro. Quindi no, nel frattempo le cronache politiche si sono arricchite di altre due donne, una a destra e una a sinistra per par condicio, e questo da una parte è un ottimo segnale, nel senso che 80 anni fa era impossibile anche solo immaginarlo una cosa del genere, però c'è sempre la fregatura, o rischia di esserci, perché chi studia questo genere di dinamiche della politica dice che è più facile che le donne conquistino spazi quando la situazione è grave, perché i partiti eccetera non lo sacrificano un uomo per giocarsela.
0: No, però così vale tutto, però allora, allora non sei mai contenta.
3: No,
0: quando non ci sono le donne, perché non ci sono, quando ci sono c'è la fregatura perché sono però, sacrificabili.
3: Però è un'occasione che si apre, bisogna, diciamo, è una porta che si apre, e lì a quel punto bisogna farsi trovare pronte per dimostrare che proprio nei momenti di crisi le donne riescono.
0: Senti, tu che ti occupi appunto di politica, ti chiedo, ma perché c'è questo negazionismo, cioè perché chi scende in politica dice sempre che non lo farà, cioè qual è lo scopo?
3: Un po' è come i conduttori di Sanremo, i vincitori di Sanremo, i presidenti della Repubblica, no? Che quelli che nominano, che vengono nominati, in genere si nominano per bruciarli, no?
0: Sì,
3: perché,
0: è vero questo.
3: Quindi non voglio essere bruciato, e poi perché è sempre bello farselo chiedere molto, sembrare un po' reticenti, sembrare proprio che no, ma io me ne sto qui, me ne sto da una parte, mi si nota di meno, e invece li si nota molto di più.
0: E poi dopo li si nota di più.
1: Comunque volevo dire, noi oggi abbiamo un pubblico che siete nati più o meno nel 2015, facevamo i calcoli prima con i ragazzi di
4: 14. Vabbè,
5: siete vecchi allora.
1: Mamma mia, però siete un po' fiscalotti.
0: L'anno di nascita è importante.
1: Più o meno 2014. Quando eravamo piccoli noi non potevamo mai immaginare di entrare in politica. Cioè non era una carriera possibile nella nostra testa, perché non avevamo
0: le
1: gli
0: donne,
1: esempi.
0: Dici, stai parlando delle donne.
1: Lo so che non sembra.
0: No, come?
1: Sono una ragazza.
0: Sembra come, no?
1: Però sì, cambia tutto nella testa di una bambina di oggi, di un adolescente di oggi, sapere che, perché no, può diventare presidente del consiglio.
3: Ma c'è anche un'altra cosa, io quando sono andata alla
0: come aveva?
3: Io sono assolutamente d'accordo, come gli vanno lo farei neanche cremolata di diamanti, come si dice. Però insomma c'è chi ha la vocazione e grande rispetto, però quando io ero piccola andavo in visita, come capita ai ragazzi qui nei palazzi delle istituzioni. A Montecitorio entro, vedo l'aula bellissima eccetera, e non mi accorgo che non ci sono ritratti, busti eccetera di donne, ed ero convinta che i padri della patria fossero solo padri. 10 anni fa, non 50-70, 10 anni fa, per fortuna qualcuno ha detto scusate, ci sono anche le madri, facciamo una stanza in cui ci mettiamo dei busti, dei ritratti, le storie di queste donne che hanno contribuito a fare la Repubblica, la Costituzione eccetera. E quindi è nata la Sala delle Donne, ma parliamo di 10 anni fa, quando la Repubblica aveva già 70 anni. Quindi quello che diceva Emma è assolutamente vero, loro adesso se vanno in visita a Montecitorio sanno subito che ci sono anche le madri della patria. Io ci sono arrivata 10 anni fa a vederlo plasticamente, lo sapevo, l'avevo studiato, ma plasticamente l'ho potuto vedere solo 10 anni fa. Siamo molto in ritardo nel riconoscere a queste donne il lavoro che hanno fatto.
1: Adesso noi ascoltiamo da Sanremo Saif con però il suo nuovo
0: questo
1: singolo.
0: Questo lo sai pronunciare, quindi lo annunci. Se no dice adesso c'è della musica.
1: Perché prima c'erano in... Buona domenica. Domenica?
2: Oggi la solidarietà diventa protagonista. Ospite d'eccezione Neri Marco Re.
6: Buongiorno a tutti, sono qui per parlarvi di un'iniziativa di grande importanza, il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro.
2: Un'organizzazione che da 60 anni si impegna a garantire un futuro migliore per le persone sordocieche e con gravi disabilità.
6: Esatto. E noi, come cittadini, possiamo fare la nostra parte destinando il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Un gesto semplice, gratuito, ma dal valore immenso. Tutte le informazioni su 5per1000.legadelfilodoro.it.

0: domenica.
1: Noi allora, andiamo in.
2: Andiamo in pubblicità, sì, è vero, è vero.
0: Ci andiamo.
2: Devo dare ragione stavolta.
0: Hai visto?
2: Con rammarico, ma ti devo
0: torniamo tra pochissimo.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
4: 2-2.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Social Club arrivano in continuazione notizie, aggiornamenti, perché oggi veramente ospitiamo la redazione del TG Lercio, quindi vedo che arrivano tutte le agenzie, quindi vi posso chiedere di darcene conto.
1: Pure le guardie sono arrivate a un certo punto.
2: Nuova edizione del TG Lercio, Radio 2 Social Club. Meloni attacca ancora i giudici. Come possiamo fidarci di chi ha assolto Salvini?
3: Esteri, UFO, Trump e rivela, esistono altre forme di vita minorenni nello spazio.
2: Non ci pensate, bambini. Guerra in Ucraina, l'indice di gradimento di Putin scende per la prima volta sotto il 110%.
3: Casa nel bosco, Rita De Crescenzo incontra la famiglia, i genitori iscrivono i figli a scuola il giorno dopo.
2: Caos arbitri in caso di penalizzazione dell'Inter. Lo scudetto verrà assegnato a tavolino all'Inter.
3: Fa un viaggio in India per ritrovare se stesso e dopo 2000 chilometri a piedi scopre di essere un coglione.
0: No, allora.
1: Questa è bellissima.
2: Treccani inserito poi vediamo come sinonimo di no.
3: Abbigliamento in arrivo sincero, il negozio dove le commesse dicono ti sta di merda.
2: Africa non suona la sveglia, strage di gazzelle.
3: E chiudiamo con un'ultima ora appena giunta in redazione. Rai, Emma Stoccolma non ride a una battuta di Barbarossa e viene licenziata. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna.
0: Mi sembra anche giusto, che sono dei doveri contrattuali.
1: Ragazzi, avete capito come funziona l'Erciolo, no? Perché abbiamo un pubblico molto giovane, qualcuno ha rosicato per lo scudetto dell'Inter.
2: Ah, avete
0: contestato? Vabbè,
1: è tutto falso finché
3: non sia vera.
1: Hai ragione, tant'è che a volte veramente ormai siete nel Treccani deve inserire la frase non è l'ercio, perché ci sono alcune notizie che veramente ci scambiamo noi con gli amici e bisogna scrivere raga questo non è l'ercio, notizie talmente assurde che ci fanno subito pensare a voi.
0: Oh, io volevo fare un annuncio perché sabato sarò a Milano insieme ad altri amici per ricordare a 5 anni dalla scomparsa Gino Strada, che ci manca veramente molto a tutti, specialmente in questi tempi di guerre, di massacri. Saremo proprio a Casa Emergency sabato 16 maggio al giardino di Casa Emergency in via Santa Croce 19 a Milano, e ci saranno Fiorella Mannoia, Noemi, Busta dei Subsonica e poi i Piano City Milano. Quindi l'ingresso, l'apertura delle porte, l'ingresso è libero alle 19:30 e poi alle 21 ci sarà il live dalle 21 alle 23, il live a quale è stato dato il titolo, ovviamente non poteva essere altrimenti, contro la guerra, come diceva sempre Gino Strada. Io non sono un pacifista, io sono contro la guerra.
1: Bravo Luca. E adesso è il momento di un altro live che ci regala Giordana. Ma tu, allora, tu hai detto non ti piacciono tanto le canzoni estive.
4: No, ho detto questo, Emma.
1: Farle.
4: No, allora, sì, diciamo che il concetto qual è? Che quando arriva, siccome io sono un po' pesantona.
1: Sei una pesantona.
4: Sono un po' una pesantona, le balla, devo il pianoforte, i sentimenti, queste cose qua. Quando arriva l'estate, la discografica mi guarda e mi fa, mo, con te che ce famo, in sostanza. Questo succede.
0: Sei un artista autunnale,
4: diciamo. Sono d'autunno. Quindi poi nella cartella, però scrivo sempre per esigenza, quindi nella mia cartellina diciamo ci sono sempre cose che mi appartengono, no? E tra queste canzoni ce n'era una che al titolo pesantonissimo, perché si chiama Quando poi ci lasceremo, però in realtà il contrario, cioè si può convertire magari un sentimento che cambia, che non è più lo stesso, in qualcosa di bello, magari con pazienza, però ci si può riuscire, perché quando ci si lascia a volte magari uno si abbandona, si soffre, invece se si è condiviso magari un pezzo di strada importante, magari qualcosa si può ottenere. Quindi
1: comunque non è vero che sei una pesantona, perché Dammi un bacio è un pezzo molto molto felice invece.
4: Va bene, sì.
1: Non sei una pesantona, Giordano.
0: Allora, non ti diamo la patente di pesantona, no. Però oggi il nuovo singolo lei ce lo fa ascoltare dal vivo. Questa è la cosa meravigliosa, perché generalmente uno porta un nuovo singolo, lo ascolta da disco.
4: Questa band come facevano?
0: Però noi ci teniamo ad ascoltarti dal vivo, perché questo programma di musica dal vivo, Radio 2 Social Club. Giordana Angi, quando poi ci lasceremo dal vivo con la Social Band?

0: mai ci lasceremo. Giochiamo, dai.
1: Giordano Angi, il nuovo singolo.
0: Grazie mille.
2: Hai capito? Dobbiamo cancellare tutte le foto, le chat, tutto.
3: Ma io...
2: Quando ci lasceremo, io non vorrò mai più sentire parlare di te.
3: Ecco, che c'entriamo noi?
2: Cioè, tu rimani in buoni rapporti con le persone che non fanno più parte della tua vita?
0: Allora, sicuramente ci provo, nel senso che io, siccome so pesantona, poi se condivido tante cose con te, magari lasciarci fa male, no? Però puoi comunque nel tempo cercare di tenere quella persona vicino a te, magari trasformarla in un'amicizia, qualsiasi cosa. Io ci provo, no?
3: Stai parlando con una persona senza speranza.
0: Non so, mi pare brutto perché mi sembra un lutto. Non so se mi
2: assolutamente
0: spiego.
2: Hai ragione.
3: Ci sono anche dei rapporti sani, no, si possono avere anche dei rapporti sani, te lo volevo dire.
2: No, è vero, anzi, importante vuol dire che sei una bella persona se rimani amico, amica.
3: Esistono.
2: Non è il mio caso.
1: Noi sempre agli scrittori, in questo caso a Marianna Aprile, che presenta La Promessa, pubblicato da Rizzoli, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta. Chiediamo sempre, anche oltre al tuo, di consigliarci una lettura, un libro.
4: Posso fare la pesantona? Rubo lo scetto della pesantona, perché non è proprio una lettura estiva, però è una lettura molto utile. È Cecità di José Saramago.
1: Beh, bellissimo.
4: Grande classico che in questo periodo secondo me torna utile, perché ci insegna tutto quello che possiamo non vedere succedere mentre ci fingiamo ciechi.
1: Abbiamo un doppione, vero? Perché Cecità, già qualche altro scrittore ce l'ha consigliato.
4: Perché è periodo di Cecità, così selettiva.
1: Però a maggior ragione rafforza. Ha avuto due voti Cecità, è incredibile, ma perfino Lercio ha scritto un libro, quindi lo dobbiamo per dovere dobbiamo chiederlo anche a voi.
5: Possiamo anche noi, anche
6: sì,
5: noi.
6: Sì.
5: Dai, allora
6: noi un libro che si chiama Nudi e Crudi di Alan Bennett. Allora, questo libro, grazie, applauso a Alan Bennett, che è molto molto british, un umorismo un po' nero, parla di questa, tra l'altro, coppie, si parlava, marito e moglie che cominciano poi a mettere la loro vita in discussione dopo che tornano a casa e trovano la casa completamente svaligiata, ma di tutto, anche la roba nel forno si sono presi, cioè tutto, e qui da lì una serie di cose comiche un po' noir, così se voi bambini volete per...
3: Ma è adatto anche ai ragazzi qua?
6: Sì, fra 10 anni sì.
3: Fra 10 anni,
6: vabbè, ci metteranno 10 anni a finirlo, quindi
3: va bene. Lo potete regalare ai genitori, dai, lo potete regalare. Però, ai genitori.
6: Alan Bennett, Nudi e Crudi, ciao.
2: Adesso il cantante preferito dei ragazzi che sono venuti a trovarci oggi
3: è cioè
2: Eric Clapton.
3: Lei danza lì. Beh, che c'è da dire su Eric?

0: Come sopravvivere al tempo libero è il nuovo libro, il nuovo manuale di Lercio. E immagino che i proventi andranno a chi lavora sul serio.
1: No, sì, cioè, sì, sì, sì, sì.
2: No, vanno ai lettori. Come risarcimento. Mi danno.
3: Dentro c'è una bellissima intervista al Papa. Com'è stato intervistare il Papa, ragazzi? Come siete arrivati?
1: È stato un momento, perché insomma ci siamo chiesti chi è che ha tanto tempo libero e quindi siamo andati un po' a cercare queste persone.
3: Il capo del tempo libero.
1: Voglio comunque ricordare la casa editrice, che è SM, che ha avuto il coraggio di...
3: Sempre. Bravi, bravi.
0: E coraggio mi sembra il termine appropriato, ma ovviamente ci sono delle interviste impossibili, diciamo così.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, ma abbiamo vari nomi, abbiamo appunto Papa Leone, abbiamo Salvini.
0: Avete intervistato?
2: Sì, l'intervista impossibile sarebbe stata la Meloni, però credo. Beh, non si può fare.
0: Non le rilascia facilmente.
3: La Fedez c'è andata.
2: Appunto, noi Chiara Ferragni ci abbiamo, il principe Emanuele Filiberto, Elettra Lamborghini e anche Trump alla fine.
0: Se volete approfittare, in questi giorni c'è Kate a Roma.
2: Ah sì, è vero.
0: Se volete fare. Che... Poi magari
3: Kate
0: fate una di.
3: Kate chi?
2: Middleton.
3: Sì, a Roma?
2: Ho capito però quando ho detto Middleton.
0: Sì. Perché sì, lei è il cognome che le...
2: Sì, è venuta. Ha detto prima vai tu a Carlo, poi dopo, se è tutto a posto vengo anch'io.
0: Sì.
2: Ed è tornata.
0: Ed è venuta. Quindi
3: comunque avete capito, ragazzi, la vita, se non potete davvero, cioè se nella vita non potete davvero intervistare, che ne so, Michael Jackson, potete comunque sempre inventarvelo.
0: Assolutamente.
3: È un'ottima tecnica. Come fanno loro?
0: Hanno inventato un lavoro. L'attività di Lercio, a parte quella letteraria, continua, si sviluppa, il collettivo
1: continua sempre, c'è sempre il nostro sito, le nostre pagine social che potete seguire con le notizie quotidiane. Facciamo spettacoli. E che altro facciamo? Basta.
2: No, abbiamo il tour prossimamente.
0: Un tour ci avete. Veramente. Io non ne posso più. Vabbè, basta, basta. Vabbè, dai, oramai abbiamo il tour, c'hanno. Soltana, io vi chiedo scusa, veramente. Ma il livello di cialtronaggine.
2: Noi lo chiamiamo così.
0: Lo chiamate così, per brevità. Esatto. Certo, lo chiamiamo tour. Vabbè, Marianna, noi sappiamo dove trovarti, ma nel senso buono.
4: Sembra una minaccia. Aspettate fuori.
0: No, nel senso che sappiamo dove trovarti televisivamente, anche se non la mia televisione, ma ci sei. E poi ci sei con questo libro che immagino farai anche delle presentazioni, dei firmacopie e tutto quanto, no?
4: Per citare i poeti un porta a porta proprio, perché vado praticamente cambio una città al giorno da qui a fine giugno.
0: Bene, Marianna Aprile,
4: ve lo porto a casa.
0: Con La Promessa, pubblicato da Rizzoli.
3: Grazie. Un libro vero.
0: È un libro vero.
3: C'è una differenza.
0: Cioè proprio la differenza dei volumi tra le due pubblicazioni la dice lunga. Giordana, ma noi dobbiamo aspettare per vedere un tuo concerto il 2027?
4: No, sicuramente ci saranno delle cose prima, ma diciamo il tour nei teatri, quella cosa che ti ho raccontato prima, quindi un po' più complessa, un po' più...
0: Certo, strutturata.
4: Esatto, è quello 2027.
1: No, vieni in tour con noi.
3: No, sì. Non lo fare.
4: Sì.
0: Puoi aprire.
4: Portiamo anche Marianna, così facciamo le pesantone.
0: Puoi aprire gli spettacoli, i famosi spettacoli di Lercio, insomma. Puoi aprirli tu. Va bene.
3: Basta che ci lasciate freddi.
0: Dillo pure a Sting, perché Sting ci tiene.
4: Anche Sting, certo.
0: Ci tiene.
4: Eravamo io.
0: Sì.
3: Francis e la Social Band.

0: Francis e la social band, Emanuele Ciampichetti al basso, Mackie Marturano alla batteria, alle tastiere Alessio Graziani al comando e alle chitarre, Claudio Trippa. Viva la social band e viva la musica dal vivo. Grazie a tutti i nostri ospiti. Marianna, Aprile.
1: Grazie a voi. Grazie.
2: Giordano Angi.
1: Oh, grazie a tutti.
2: Edi Settembrini e Stefano Pisani, a.k.a. Lercio.
3: Ciao, grazie.
2: E ringraziamo la prima E dell'Istituto Comprensivo via Micheli di Roma. Grazie ragazzi, grazie mille.
0: A domani con Radio 2 Social Club. Ciao.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
3: La spesa intelligente!
4: 2-2.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine e piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Le Fiorentini.
10: 2-2.
11: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: 2-2.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Eurovision Song Contest. Domani alle 21 la seconda semifinale su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: Radio 2, stai serena.
1: E buongiorno, ben ritrovati a tutte voi e tutti voi all'ascolto. Buongiorno Serena.
2: Buongiorno Max, avete tempo fino al 13 di settembre per una mostra imperdibile dedicata sicuramente a uno dei più grandi registi del cinema italiano e mondiale. Sto parlando di Ettore Scola e con noi c'è la figlia Silvia Scola, sono 10 anni
3: buongiorno
2: dalla scomparsa e quindi
1: buongiorno Silvia.
2: È a Palazzo
3: buongiorno.
2: Braschi, la mostra si intitola Non ci siamo mai lasciati, quindi è già una dichiarazione d'amore,
1: eh
2: no?
1: Sì. Ah,
2: che
1: già,
2: è tua.
1: Il titolo c'è un motivo, no? Per
2: sì, è tua ma è di tutti noi poi.
3: Sì. Sì, no, infatti è una memoria collettiva, sono passati 10 anni dalla sua morte e oltre a mancare a noi, ovviamente a noi figlie, però in realtà è una voce che manca e quindi in questo abbiamo trovato che questo affetto, che poi è andato anche molto oltre le sue doti artistiche, è stata una cosa più umana, che attraverso i suoi film la gente si è riconosciuta e gli ha voluto bene.
2: E poi ci sono due film che secondo me sono proprio la memoria collettiva del paese, due su tutti per me, oltre alla famiglia più recente, ma ci eravamo tanto amati, è una giornata particolare. Giornata, il tuo, quello che ti parla di più?
3: Guarda, il mio preferito in assoluto è Brutti, sporchi e cattivi, perché penso che invece contenga tutte le sue tematiche, tutte le sue appunto, insomma, lo stesso film che lui diceva di fare.
2: Brutti, sporchi e cattivi.
3: Brutti, sporchi e cattivi è una storia molto estrema, anche grottesca, ambientata in una baraccopoli romana del tutto ricostruita, ma abbastanza verosimile, che racconta in realtà l'avvento del capitalismo sulle classi meno abbienti,
1: dimenticate.
3: Quindi mio padre, dopo Accattone, che per lui era uno dei film più belli di Pasolini, più belli mai fatti, si è interrogato proprio su che cosa avessero fatto, che fine avessero fatto i sottoproletari a 15 anni da Accattone.
2: E questa spinta poi peraltro etica, morale, non la ritroviamo tanto nel cinema, cioè quel grande cinema di denuncia, no? Poi anche Le mani sulla città, Rosi. Forse ora non c'è più, però insomma noi speriamo sempre, abbiamo sempre confidenza.
3: Però dici bene,
2: fiducia.
3: La differenza è proprio quella, c'era proprio un empatizzare con il proprio paese, per cui lo mettevano anche a nudo, prendendo in giro, dimostrando i difetti, però sempre con un grande affetto e con la voglia di fare qualcosa di buono per il proprio paese.
2: E Roma ricostruita al parco di Monte Ciocci, tant'è che il Comune di Roma ha deciso di intitolare quel belvedere proprio a Ettore Scola.
3: Sì, che è bello perché lì la baraccopoli non è esisteva, il produttore ovviamente avrebbe voluto scenografarne una esistente, invece mio padre, che era un pignolo molto esigente, disse no, questa storia la deve guardare il cupolone,
2: quindi
1: mostra
2: doveva stare sotto San Pietro.
1: Bello, in questa mostra guardare. A Palazzo Braschi, che cosa hai scoperto di inedito anche tu, Silvia, di tuo papà? Perché è una galleria davvero non solo del suo cinema, ma anche del suo vissuto, del suo intimo familiare.
3: Infatti l'idea era proprio quella di non raccontare solo l'artista o il regista, che sicuramente è stato grande, ma di raccontare anche l'uomo. E quindi è un percorso un po' articolato, anche perché mio padre ha fatto tante cose, ha iniziato a 16 anni come umorista
1: nel
3: Marco Aurelio, poi ha continuato come sceneggiatore non firmante, ghostwriter, poi ha scritto tante
1: sceneggiature. Si chiamavano negri, no?
3: Lui diceva io mi sarei fatto fare il biglietto da visita negro di Mezzo e Marchesi, che erano due grandi sceneggiatori che sceneggiavano per tutti i comici, quindi lui faceva gag, battute e situazioni comiche che loro poi distribuivano.
1: Adesso sarebbe
3: più nobilmente ghostwriter, all'epoca era proprio uno schiavo negro, nel senso che stava lì ore e ore a scrivere senza.
2: E poi papà disegnava?
3: E poi disegnava tanto, appunto ha cominciato al Marco Aurelio perché lui ha cominciato come vignettista, non come autore di battute.
2: E infatti
3: lui
2: anche
3: disegnava.
2: Nella mostra, nei tuoi ricordi, c'è tanta ironia di papà. Tanta. Se chiudi gli occhi, come lo rivedi davanti a te?
3: Guarda, io lo vedo continuamente, lo sento purtroppo sempre con, cioè purtroppo e per fortuna, ma sempre con me. E quindi ecco, in tutto quello che faccio, lui era una persona molto schiva, non amava essere celebrato, amava essere come dire svelato. Quindi io lo sto abbastanza tradendo, perché lui negli ultimi tempi invocava il diritto all'oblio.
2: Ma come il diritto all'oblio?
3: No, cioè, scorda.
1: Con quello che hai fatto.
2: E quindi
1: scusa,
2: che direbbe entrando nella mostra secondo
3: no,
2: te?
3: No, allora siccome però questo l'abbiamo fatto con Nicosia, Alessandro Nicosia e la COR, che è una grande organizzazione di mostre, però anche grazie al lavoro di mio figlio Marco Scola di Mambro, che da quando è morto mio padre, lui si è messo proprio a descrivere vignetta per vignetta, a selezionare, a catalogare, quindi diciamo in questo mare magnum, appunto diciamo la direzione per raccontare un po' di più di quello che non si conosceva, cioè, e anche io ho trovato un sacco di inediti,
2: tipo cosa che non sapevi,
3: guarda, che ne so, per esempio la quantità di lettere e di cartoline inviate da Alberto Sordi a mio padre negli anni 40, lui stava ancora a casa dei genitori con l'indirizzo di casa dei genitori,
4: ma che bello,
3: che questo Marco mi diceva, cioè, poi ci sono delle lettere di Alberto ma io non gli davo e invece ecco,
2: e vedere, che si scrivevano, che scriveva Alberto,
3: niente, cose appunto, sono qua, è Torino mio, quando ci vediamo, adesso sto in America, questi qua si mangia male, cioè
2: si mangia male, adoro, perché
3: beh, lui invece non c'era la pasta asciutta, Alberto si ferma anche in Africa, hanno fatto gli spaghetti,
1: tra poco parleremo anche di Riusciranno i nostri eroi, un titolo lunghissimo ma che tutti ricordiamo a mente, ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa con Silvia Scola tra poco.

0: Vacci piano, Emma insieme a Arcomi, Radio 2, stai serena con Silvia Scola. Stiamo parlando della bellissima mostra dedicata al papà Ettore a Palazzo Braschi fino al 13 settembre. Il tutto inaugurato il 2 maggio, giusto Silvia?
1: No, inaugurato il 30 aprile, poi chiuso e riaperto il 2 maggio.
0: Ah, ok, per il ponte.
1: Sì, okay. Il ponte infinito.
0: Si è detto delle tante cose inedite che anche tu hai scoperto, abbiamo citato i film, i suoi capolavori, e in chiusura di intervento prima: riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? Quello è un ritratto al contrario di quello che invece era l'idea, no, dell'Africa da parte dell'Occidente.
1: Guarda, in realtà, dunque, mio padre è esordito con 3 commedie solo di intrattenimento. Io la conoscevo bene, L'arcidiavolo e La congiuntura.
2: Capirà, io la conoscevo bene, è una delle cose più strazianti, più vabbè.
0: Cioè, stupendo,
2: esatto, come vabbè, stava, esordio adesso, senti, di un regista,
1: è un esordio
2: così.
1: Però lui stava scrivendo Io la conoscevo bene, cioè lui era uno sceneggiatore molto più avanti.
2: Il tema del cinema di oggi forse è che mancano gli sceneggiatori,
1: manca la scrittura. Guarda, proprio a parte, forse gli sceneggiatori ci sono, però di mestiere, mentre all'epoca la scrittura era qualcosa che prendeva l'etica,
2: la coscienza civile,
1: cioè
2: l'idea di una collettività a cui dovevi rivolgersi, una missione del del cinema.
1: Per cui loro, per esempio, parlavano sempre degli spettatori, ma non del botteghino, dello spettatore. Cioè loro dicevano: il nostro lavoro finisce nel momento in cui uno spettatore lo recepisce. A quel punto il film ha avuto una sua conferma. Quindi, appunto, pensare a chi lo avrebbe visto, a chi avrebbe riconosciuto o meno anche un particolare. E credo che la differenza, per esempio, rispetto a grandissimi registi come Monicelli, Risi, sia stato proprio questo aspetto umano che ha toccato la gente. Perché ti dico, lo sto portando nel mondo, da quando è morto mi sono caricata a sta croce, la porto volentieri. Ma la gente mi dice: suo padre mi ha cambiato, cioè è una cosa affettiva, non di
2: e tornando all'Africa, che ti ho interrotto, scusami, Max ti aveva chiesto.
1: E tornando all'Africa, quindi anche quello, diciamo, dopo questi 3 film così un po' di intrattenimento, di costume sicuramente, ma senza profondità, lì è proprio il giro di boa, cioè loro, Age, Scarpelli e Scola, decidono che va bene far ridere, la commedia va fatta, però bisogna raccogliere l'eredità del neorealismo e parlare di cose, appunto, del paese, di cose, e cominciare appunto a mettere dei contenuti. Quindi lì c'è proprio la crisi del capitalista, dell'editore, imprenditore, che si scontra con una civiltà molto basica, però appunto molto sui valori,
2: autentica,
1: anche un po', diciamo, la tagliata
0: con
1: l'accetta.
0: Lo sbarco di sordi in Africa che viene ripreso per com'è conciato, perché
1: esatto, ci stanno proprio a fare il filmino con la Sahariana. Ecco,
0: se eravamo un 3 ti picchiamo pure in 3.
1: Ecco, quello per esempio nella mostra, pensa che abbiamo trovato un suo storyboard, che lui non lo faceva mai lo storyboard, però per dare le indicazioni ai tecnici dell'inquadratura, e c'è lo storyboard della discesa di sordi dal pullman, dal dettaglio dei piedi. E guarda, questo appunto lo dovete vedere.
0: E
2: tornando a quello, e ci eravamo tanto amati, il tuffo nella piscina di Vittorio Gassman, che dagli ideali di un tempo è diventato, diciamo così, uno spietato approfittatore, poi anche, no? Proprio un carnefice anche di lei.
1: Di se stesso,
2: però anche della moglie, no? Comunque, insomma, lì è quello pure.
1: Però rimanendo con questo amore per la Sandrelli, che alla fine, durante l'occupazione, dice: ma io ti ho pensato prima, ma io ti ho voluto, insomma. E quindi,
2: in questo,
1: c'è
2: devo dirvi, c'è anche l'idea che poi alla fine essere troppo cinici non ti rende felice.
0: No.
2: Ricordiamocelo!
0: Bene. I Rolling Stones con Missy su Radio 2, poi ancora con Silvia Scola per anche approfondire il tema della mostra dedicata

0: canzone adorata, bellissima. Che gran pezzo. Allora, su tuo padre tu hai scritto, Silvia, e il suo incipit puntuale prima di darci qualsiasi parere era: i consigli sono fatti per non essere seguiti.
1: Bellissimo.
2: Sì, sempre per renderti la vita facile, no? Per
0: cui, e cioè, tu che facevi? Lo seguivi
1: o
0: no?
1: Non porsi come,
0: cioè,
1: colui che
0: per lasciarti libera,
1: no, no,
2: ma è imposto, però è appunto più impositivo di questo non c'è, perché poi fai tutto da solo con la tua coscienza, le cose, lui non vuole.
0: E lui lo seguivi il consiglio, tipo che quale, beh, racconta, fine, dimmi di un consiglio, sì. Quale, raccontaci, che so, un consiglio.
2: Ah, no, per esempio, appunto, non so, sai, i ragazzi, insomma, eravamo, poi erano gli anni 70, diciamo, c'era una vita molto libera, e quindi lui appunto non è mai stato autoritario né con me, né con me, però magari faceva una battuta dicendo: sì, vai con quei quattro scalmanati, sì. Insomma, delle cose
1: alleggeriva,
2: che...
1: con l'ironia,
2: con l'ironia, però pesanti, cioè alleggeriva, sì, in, sì, un quadro che però ti voleva dire: questa è una cazzata, capito?
1: Sì.
2: Però invece che dirti no, non si fa, diceva, ma appunto, cioè, i consigli sono fatti per una serie, io al posto tuo non ci andrei, non lo farei,
1: bello.
2: Non fa... quindi tu rimanevi così, io pregavo, dicevo: ma quelli che smenano ai figli
1: che li rinchiudono, esatto, nello sgabuzzino,
2: scappano, capito? Che
1: sì.
2: No, io era tutta una cosa di coscienza mia.
1: Però anche su di sé era autoironico,
2: esatto.
1: Quando veniva fuori la celebrazione Ettore Scola al grandissimo, lui subito riduceva con una battuta in cenere i complimenti,
2: anche perché li pativa tanto, guarda, veramente non era una posa, non era una, era proprio, lui era, c'aveva un pudore, no, ma c'aveva proprio un pudore, per cui si, e poi sì, anche comunque forse un narcisismo contenuto, per cui lui diceva: io faccio i film parlano per me, poi di quello che faccio io, di chi sono, non frega niente a nessuno. In realtà non è vero, e quello che raccontiamo nella mostra infatti è proprio questa coerenza, cioè noi raccontiamo l'uomo, ma in realtà che ha costruito quel cinema, quella persona, quindi è questa la cosa bella, cioè che non sono percorsi,
1: è una reciprocità,
2: esatto. E tu vedi che quello che era l'uomo, ci sono anche delle belle frasi sue scritte sulle pareti.
0: Da quella a cui sei più affezionata?
2: Di che?
0: Delle frasi? Una che ci vuoi regalare?
2: Beh, guarda, una che veramente ha illuminato tutta la nostra vita è che non c'è nessuna felicità senza l'onestà, e che per essere felici bisogna essere onesti, che appunto è tanto bella quanto pesante come cosa,
1: sì,
2: da...
1: sì.
2: E poi ti resta, cioè,
0: però non è così difficile, alla fine non è così difficile,
2: no, anche perché poi no, alla fine non puoi far altro, cioè, cresciuta così, il problema è proprio
0: l'importanza dei valori, sì. Allora, peraltro, insomma, si racconti anche nel libro che avevi scritto, Chiamiamo il Babbo, no, di questo caos creativo che avevate sempre intorno a casa, dei giovedì open house, anche quando lui stava scrivendo, quindi doveva essere più concentrato. Che succedeva a casa vostra?
2: Guarda,
0: con questa comunità, perché all'epoca c'era veramente la comunità,
2: sì,
0: degli intellettuali,
2: sì, sì,
0: che ora forse non c'è più, non,
2: ma anche con i ragazzi, anche col movimento degli studenti, cioè c'era una promiscuità proprio di luoghi in cui ci si incontrava, si discuteva, si dibatteva. E la cosa è che mio padre era nato alla redazione del Marco Aurelio, dove lavoravano in 15 nella stessa stanza,
1: quindi
2: quell'imprinting di isolarsi, no, ma lui diceva: più c'è casino più io riesco ad astrarmi, perché se parla uno lo ascolti, se parlano in 10
0: tipo dei giornalisti,
1: fare un viaggio,
0: dei giornalisti nelle redazioni,
2: quindi lui veramente non c'è, stava lì a scrivere, c'era tutto questo casino intorno, gente, amici nostri, avevamo una grande casa, gli sceneggiatori venivano a casa, quindi era veramente un porto di mare, e lui però diceva: io mi concentro così.
0: L'ultima cosa che ti voglio chiedere: non possiamo non onorare una giornata particolare,
2: pensa, ti interrompo, compie 50 anni,
1: sì,
0: anche lì 70. Peraltro lui ribaltò proprio i ruoli, perché la Lauren femme fatale diviene una casalinga anche, diciamo, umiliata dal marito comunque, e Marcello Mastroianni, il rubacuore, diviene un omosessuale perseguitato dal regime fascista, ecco. E...
2: beh, questo è stato un film, vabbè, per me importantissimo, anche perché avevo 15 anni, ero una femminista agguerrita, quindi vedere questo film fatto da mio padre su queste due solitudini è stata, appunto, a parte un piacere, ma un'emozione di orgoglio enorme. E poi, ecco, rimane ancora, purtroppo, rimane attuale.
0: Tu hai scritto, no, un padre, l'orgoglio di avere un padre maschio etero che aveva saputo raccontare con tanta grazia l'infelicità. Ma è vero che lui e Mastroianni si andavano in giro con vestiti uguali?
2: Sì, c'avevano queste cose che amavano le scarpe e i cappotti. Wow. E quindi se le compravano uguali l'uno all'altro e poi facevano gli amichetti. Sì,
0: cosa li legava secondo te?
2: Ma una similitudine intanto di
1: semplicità.
2: Modo di... Sì, la semplicità, la sincerità e il modo di prendere la vita, di non menarsela tanto.
1: Ma gli è rimasto qualcosa in sospeso di non realizzato tuo papà, che tu sappia?
2: Guarda, mio padre un'altra cosa che amava dire era: le cose più belle sono quelle che non si fanno. Vabbè, quindi ne aveva talmente
0: perché
2: ci hai lavorato, ci hai pensato, l'hai creata in qualche modo e poi non si è realizzata, ci restano le più belle. Quindi lui c'ha tantissimi film, progetti che non aveva realizzato, ma no, perché aveva comunque difficoltà, cioè il mondo, c'è anche Fellini verso la fine, lui diceva io devo andare a fare anticamera alla Rai, io ho un po' un biglietto da visita,
1: direi.
2: Ce ne dovrei avere.
0: Ma poi peraltro questa cosa è molto bella proprio nella vita, no? È come, sono come le rose che non colsi, no? Cioè ti rimane comunque bello, quindi non è necessario cosa tu hai raggiunto, ma quello che hai saputo pensare.
2: Esatto.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ti abbiamo adorato,
2: mille.
0: Come credo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie per essere stata con noi. Fino a settembre avete tempo, Palazzo Braschi, la mostra su Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati.
2: Grazie
0: ovviamente.
2: Mille.
1: Grazie.
0: Ma super premiato. Il premio ancora più affezionato, papà?
2: No, i premi li odiava, ecco. Dicevano che erano tutti chiodi sulla bara.
1: Ma questo
0: ironico.
1: Viva Ettore Scola, sempre.
2: Grazie.
1: Grazie a te, Silvia.

0: Aiello con Sotto Sotto, prima di cedere la linea al GR2 e dunque a Saxa Rubra, presentazione della nostra ospite con cui avremo un largo spazio appunto dopo il notiziario, Elisa Del Mesi, autrice e scrittrice di un romanzo fantastico, Diffidare delle cucine pulite, storia di un grande amore. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
2: E perché bisogna diffidare delle cucine pulite? Così ce lo dici subito, incuriosiamo tutti e
1: perché
2: tutte.
1: Perché se dopo cena tu hai fretta di rimettere tutto in ordine, vuol dire che non hai niente di meglio da fare e quindi se vuoi conoscere, diciamo, la vita erotica intima di coppie e famiglie, il protagonista maschile del mio romanzo consiglia di andare a spizzare i lavandini di tutti e vedere se ci sono tracce di vita.
2: Quindi anche oggi parliamo d'amore, una cosa nuova per questo programma.
0: Ricordate lo spot degli anni 70, i piatti li vuol fare lui, sì. Quindi se quella cosa ancora accade,
2: oddio, vuol dire, sbloccato un ricordo, ti ricordi? Orrendo.
0: Terrificante.
2: Va bene,
0: non lavate i piatti. Ma e se uno ha la lavastoviglie che succede? E quindi si libera.
2: Vabbè, la stessa cosa, perché i piatti non è che si auto, non è che entrano nella lavastoviglie da soli.
0: Ma lì è una sciacquata al limite, no?
2: Sì,
0: non
2: però
0: va
2: le
0: bene.
2: Devi mettere,
0: sì, sì.
1: Devi sbaraccare.
2: Vai, era GR, solo... GR spot.
3: Radio 2, stai serena.
4: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: 2-2.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
7: 2-2.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
4: Rai GR2.
10: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano l'indagine coordinata dalla Procura di Napoli in diverse città italiane. Al centro ci sarebbero poliziotti infedeli che estraevano illegalmente dalle banche dati e vendevano ad agenzie di investigatori privati dati riservati su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. Esisteva un tariffario preciso sul prezzo di questi dati, circa 1 milione in tutto le informazioni vendute, migliaia le parti offerte. 30 gli indagati, 4 sono in carcere, 6 domiciliari, 19 con obbligo di dimora. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco e battaglia di consulenze tra accusa e difesa sulla ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi, che nell'inchiesta di Pavia vede come ultimo, come unico indagato Andrea Sempio, ed emergono altri audio di sue intercettazioni.
7: È il 28 febbraio di un anno fa, il giorno successivo alla notifica della nuova indagine sul delitto di Garlasco, che lo vede indagato. Andrea Sempio bisbiglia in auto. Stavolta devo dire che sono un po' preoccupatino. Un messaggio vocale, o forse uno dei tanti soliloqui intercettati, in cui il 38enne fa riferimento anche ai video intimi di Chiara in una chiavetta USB. Lei era seccata dal fatto che gli amici del fratello entrassero in camera sua per usare il PC, ha raccontato ai carabinieri un ex vicina di casa. Centrale anche l'alibi dello scontrino a Vigevano, che vacilla. Lo hai fatto tu, dice intercettato il padre di Sempio, rivolgendosi alla moglie che scoppia in lacrime. È colpa mia, gli ho detto io di tenere il ticket. Accuse che la difesa a Roma tenta di smontare affidandosi a 6 consulenze. Il 38enne si è sottoposto a quella psicologica, così Armando Palmegiani, esperto nominato dal pool difensivo.
11: Ovviamente questi sono accertamenti seri, alla fine ci sarà una psicodiagnosi che verrà presentata.
7: Nel frattempo i legali dell'unico condannato, Alberto Stasi, accelerano sulla richiesta di revisione del processo. Elena Baiocco, GR2.
10: Il caso Antivirus: sono risultati negativi ai test il turista inglese all'ospedale Sacco di Milano e il suo amico. Resteranno comunque in quarantena fino al 6 giugno. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite e il 25enne calabrese. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma sottolinea che il rischio in tutta Europa resta molto basso. Intanto la nave focolaio, evacuati gli ultimi passeggeri, è diretta a Rotterdam nei Paesi Bassi, dove sarà bonificata. Sono diversi gli indagati a Firenze per la morte di un bimbo la notte dell'8 maggio dopo una serie di controlli in ospedale. Sul corpo del piccolo verrà fatta l'autopsia. Sentiamo Antonella Morelli.
12: L'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. Ci sono 9 sanitari indagati. La procura ha fatto notificare gli avvisi di accertamenti irripetibili a medici e infermieri in vista dell'autopsia in programma sabato. Si tratterebbe di un atto dovuto per consentire agli indagati di nominare i propri consulenti. Il piccolo, ricoverato per frequenti disturbi gastrointestinali, era stato sottoposto ad analisi del sangue, ad una TAC e ad una risonanza magnetica. Dopo un iniziale miglioramento, le sue condizioni erano precipitate durante la notte fra l'8 e il 9 maggio. La magistratura ipotizza i reati di omicidio colposo e responsabilità sanitaria.
10: Le notizie dall'estero: avrà inizio domani la visita ufficiale di Trump in Cina, obiettivo condiviso rendere più stabili le relazioni tra i due paesi, molto tese negli ultimi anni anche a causa dei dazi. Secondo gli osservatori, Trump cercherà anche di convincere la Cina a premere sull'Iran affinché riapra lo stretto di Hormuz, ma difficilmente Xi Jinping lo aiuterà in questo. Pare certo invece che saranno conclusi accordi commerciali con promesse di acquisto da parte del governo cinese per prodotti statunitensi in campo energetico e alimentare. Da parte sua il presidente cinese punta a ridurre l'impegno statunitense nei confronti di Taiwan, isola autonoma che la Cina però rivendica come propria. Ed ora lo sport. Calcio: è il giorno della finale di Coppa Italia. All'Olimpico alle 21 si sfideranno Lazio e Inter. Il Foro Italico è centro della serata sportiva. Agli internazionali di tennis l'attesa è per Darderi, che per la prima volta giocherà i quarti di finale del torneo romano.
13: L'uomo di ghiaccio è il ragazzo dal cuore caldo che sta infiammando il Foro Italico. Aspettando l'alieno Sinner, impegnato domani nel suo quarto contro il russo Rublev, il calendario degli internazionali piazza oggi in prima serata, in pratica a far da sana concorrenza alla finale di Coppa Italia, l'incrocio tra il nostro Luciano Darderi e l'astro nascente del tennis mondiale Rafa Hodar. Quasi due conseguenze tangibili dell'infinito duello italo-iberico Sinner-Alcaraz, chiamati al grande salto. Per il ragazzo venuto dalla Argentina è capace di annullare 4 match point e rifilare un clamoroso 6-0 al nemico numero 1 di Sinner, Zverev. Si tratta della prima volta in un Masters 1000, a Roma per giunta. Insomma, la partita della vita. Sembra averne infinite davanti a sé invece il Golden Boy Hodar, 19enne spavaldo, che gioca come un predestinato. Chi vince incrocia il vincente dell'altro incontro odierno tra Ruud, che ha eliminato Musetti, e Karen Khachanov. Pomeriggio azzurro al Pietrangeli anche con il doppio Bolelli-Vavassori. Se la vedranno con la coppia Goranson King. Roma Foro Italico, Diego Carmignani, GR2.
10: La linea torna ora a Stai Serena con tutte le notizie. Ci risentiamo alle 13:30.
14: Ragazzi, questa non è tri.
15: Ma no, non vale.
14: Bravo, non vale.
16: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Radio 2, stai serena.

0: Olivia Rodrigo, Radio 2, stai serena con Elisa Del Mese, libreria con Diffidare delle cucine pulite, scusate, storia di un grande amore, edito da Bompiani. Stai serena, Serena Bortone, Max Cervelli. Elisa, allora, nel lancio prima del GR abbiamo detto storia di un grande amore, che stranamente, rispetto a tanti altri romanzi, inizia con la fine. È una scelta che, come dire, libera tutti immediatamente?
1: Sì, diciamo che non ci sono problemi spoiler così. Così se mi scappa di dire poi la storia finisce, dico non c'è problema perché comincio dalla fine.
0: Esatto.
1: Comincio dalla fine e diciamo l'idea era quella anche un po' di non solo raccontare una storia d'amore, quella dei due protagonisti, ma di raccontare un po' tutte le fasi dell'amore. Perché in realtà quando noi diciamo amore, storia d'amore, stiamo dicendo almeno
0: quante fasi sono?
1: Per gli sfortunati tre, per i fortunati due. Cioè il tempo dell'inizio e il tempo della durata sono due momenti diversi. E poi c'è il tempo della fine.
0: L'inizio quanto dura? Quello di innamoramento, tutto unicorni, arcobaleni, campi.
1: Sai che non sono solo unicorni e arcobaleni, sono anche rivoluzioni. Cioè quello che dice questo romanzo è che anche l'innamoramento è molto sopravvalutato, soprattutto dopo una certa età. Perché comunque fare spazio a un altro è impegnativo, cioè comunque ti richiede un piccolo trasloco interno, continuando la metafora.
0: Però se uno è nella fase.
1: Però sei felice, però lo fai spontaneamente.
0: Esatto.
1: Ecco, quello che invece.
0: Il trasloco non neanche chiami il camioncino, ti carichi tutto volentieri,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, okay. Esatto.
0: E la seconda fase.
2: Sospeso tra passato sconvolgente, tra passato felice, passato devastante, passato triste.
1: Quelli sono i tempi invece successivi, cioè quando un amore finisce e una persona esce dalla vita all'improvviso e devi ripensare, non è soltanto ripensare la tua vita senza l'altro, è proprio ripensare la tua vita da disintegrata o disintegrato, perché quando esce una persona importante.
0: Ma questo è dal punto di vista del lasciato o vale per tutte e due?
1: Io penso che anche chi ha lasciato può trovare la storia raccontata, la storia raccontata dal punto di vista di lei che lo subisce.
0: Certo. Sì.
2: Ma perché Beatrice e Bernardo si amano? Bernardo ha 30 anni più di Beatrice, e perché si lasciano?
1: Allora, se qualcuno leggendo il romanzo lo capisce e me lo fa sapere, io gli sono proprio ma offro cena contro cena.
2: Questo è il grande tema della storia d'amore. Cioè, anzi, io detesto La La Land perché non si capisce perché si lasciano.
1: Però tu capisci perché le persone si incontrano.
2: Però tu
1: potresti dire perché qualcuno si incontra.
2: Sì,
0: e
2: certo.
0: Scocca la scintilla.
1: Sì.
0: Ma allora leggi il romanzo all'aeroporto, casualmente, pam!
2: No, ma non perché, cioè, è ovvio, però capisci perché si incontrano, c'è il colpo di fulmine, eccetera, però poi capisci perché due persone trovano una sintonia.
1: Un senso.
2: Sì. So, tanti anni di analisi, amore, quindi a voglia.
1: Sì, anch'io. Però diciamo che
2: andiamo a Lourdes insieme?
0: Nella vasca, però. Andate nel bagno nella vasca, vi voglio.
1: Diciamo che l'idea era quella di, come dire, la fine è comunque uno stato d'animo che avevo piacere di indagare, anche perché ecco, da lì poi comunque riparte qualcosa, e non riconoscere più una persona è comunque un problema che può capitare al di là dell'amore, cioè che all'improvviso qualcuno che ci era familiare diventa irriconoscibile.
2: Quello è uno scatto istantaneo,
1: è qualcosa che
2: non ti amo più.
0: Sì, sì.
2: Oh. Senti tesoro, ma in realtà poi questi due personaggi fanno delle cose non comuni in una coppia, ce lo vogliamo raccontare?
1: Cioè fanno un sacco di sesso?
2: Sì, però anche diciamo altrove.
1: Sì.
2: E se lo raccontano, quello che oggi si definisce poliamore, perché bisogna dare una definizione,
0: sì, diciamo,
2: un tempo era l'amore libero, no? Era la coppia aperta.
1: Diciamo che lui
0: promiscui.
2: Promiscui è già un'accezione negativa.
0: No,
2: poliamore è più divertente per me, penso.
0: Sì, sì.
1: Poli però intende che ci sono anche altri innamoramenti. Invece, secondo me, qua c'è una religione monoteista, soprattutto per lei, particolarmente impattante. Cioè, lei ama sempre solo lui per tutta la vita. Questa cosa, diciamo, di vivere il desiderio in maniera un po' libertina.
0: Vabbè,
2: settecentesca.
1: Nella loro coppia non è qualcosa per andare lontano, ma per moltiplicare in qualche modo il desiderio, cioè per riportare a casa un desiderio espanso. Perché lui incontra lei che ha 57 anni, quindi tutto sommato sa che è un uomo che si è separato più volte, insomma, è un uomo che ha vissuto, e come dire, che non ha mai avuto la fedeltà, però l'ha sempre fatto in maniera clandestina. Quando lei si accorge di questa cosa dice: ma perché tutto sommato dobbiamo ricominciare col tuo gioco seriale, giochiamoci insieme a questa cosa? Anche perché contemporaneamente
0: diventa complice.
1: Contemporaneamente anche lei scopre che attraverso il desiderio forte che lui prova per lei, anche lei piace agli altri uomini, quindi non è tanto quello che fanno fuori dalla coppia, ma quello che si permettono di poter fare che cresce il loro desiderio.
2: No,
1: ma non sono d'accordo nessuno con questa cosa.
2: Io, per carità, io ho rispetto assoluto per le scelte di tutti, non è assolutamente un occhio giudicante. Mi viene in mente una storia in realtà di un mio amico e di un collega che forse conoscerai, che ha vissuto la stessa cosa, Perché secondo me poi nel poliamore c'è sempre comunque qualcuno che subisce. Ah, cioè, certo. Non è vero che poi tu sei.
0: Sono tutti contenti.
2: E comunque non è vero che la gelosia è un sentimento che possiamo sopprimere del tutto. Però io penso che se tu non ci riesci, chapeau, tutto quello che ci rende felici, prendiamocelo. Sì. Anche non pensando al domani, è
0: ma
2: così?
0: L'innamoramento feroce, quello di Bernardo e la protagonista, prevede gelosia, perché quando sei in quel modo non puoi non essere geloso, anche di dettagli.
1: Sì, sì, assolutamente. Però la gelosia, secondo me, però gli altri si sono riportati a casa, non so come dire, sono un elemento che può arricchire e può erotizzare il rapporto. Cioè, l'importante è che tu, alla fine lui va via comunque, quindi voglio dire, non è che questa cosa impedisca che tutto sommato...
2: Infatti, l'importante è essere felici e vivere le cose secondo la propria libertà, e ci sono due come noi, per due come noi, anzi, che ci aspettano.
0: Olli
2: che sono
0: Angelina Mango.
2: Chissà che cosa ne pensano, potremmo chiederglielo un giorno.
3: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi.

0: per due come noi, Olly ed Angelina Mango, e una coppia, non solo nella canzone del titolo che abbiamo appena ascoltato, ma anche nel romanzo di Elisa Del Mese, Diffidare delle cucine pulite, storia di un grande amore, si diceva parte dalla fine e nella relazione iniziata esplosa tra i due protagonisti c'è una parte dedicata alla terza età, a quando saremo anziani, cosa fare, e ci puoi illustrare i
1: l'archivio
0: punti
1: per la vecchiaia?
2: L'archivio, mi è dell'archivio
0: molto
2: per la vecchiaia.
0: Bello.
1: C'è il sesso, ma c'è anche il romanticismo.
2: Tanto
1: anche perché il sesso senza romanticismo,
2: ma non ha niente. Ma questo è proprio il senso del romanzo: niente.
1: Ecco, dai.
2: Come dice mia mamma, una pagina si piange, una pagina si fa sesso. Non si tira mai il respiro questo romanzo. Questo è in sintesi. Quindi c'è proprio tutto. L'archivio per la vecchiaia, oltre a essere come io volevo chiamarlo, questo libro, ma la casa editrice me l'ha impedito, è la scatola che tutti noi dovremmo avere, che hanno i due protagonisti e che è a un certo punto l'occasione per rivedersi 10 anni dopo la fine, per provare a rivedersi, ed è tutto quello che ci ha fatto felici, che ci ha emozionato, quindi sono tutti i simboli e gli oggetti di un amore tenuti da parte.
1: Quello
2: e sono quelli che noi
1: più legata?
2: Quello a cui sono più legata sono un calendario che ho fatto.
0: Calendario,
1: che c'è dentro il calendario
0: gregoriano?
2: No, calendario in cui diciamo
1: in cui la protagonista si ha posato.
0: Ah, vedi, non era gregoriano, ma era quelli di Max. Per intenderci,
2: è un gioco che lei fa a un certo punto per lui e si mette così, fa 12 mesi e li fa lei.
0: Bene,
1: facciamolo tutti.
0: Avete 6 mesi
1: di tempo ancora.
2: È un bel regalo da fare quando amiamo.
0: E perché
2: è un
0: Bernardo lascia allora questo ben di Dio?
2: Io ve l'ho detto agli ascoltatori, se qualcuno lo capisce scrivetemi.
0: No, infatti non l'ho capito,
2: ma non si capisce, no, è inconoscibile alla fine. No, è inconoscibile.
0: Ma
2: perché
0: quindi
2: le persone...
0: è vero che tutto quello che è stato scritto sull'amore non è minimamente edificabile a livello di concretezza, perché è imponderabile tutto?
2: È per questo che poi non lo facciamo più e non ci piace più tanto. Perché adesso vogliamo calendarizzare tutto.
0: Sì.
2: Assolutamente è imponderabile. Imponderabile, è misterioso, non è programmabile, e soprattutto queste app di dating illudono che ci sia un incontro al giorno. Per noi non è così. Ce ne sono 2, massimo 3 di incontri, se siamo molto fortunati.
0: Tu ne hai avuti?
2: Sì.
0: Siamo a 1, 2 o 3?
2: 1.
0: Vabbè,
1: incontro d'amore,
0: è andata
1: tu dici?
0: Di lusso.
1: Un amore?
2: Sì, un amore.
1: No, sorella, Olga, quanti ne troverai? Fidati. Allora, prima di salutarci, vorrei però che tu raccontassi questo elemento biografico che è passato alla storia in un doc che racconta l'epopea di Vasco Rossi. Che cosa hai fatto mentre andava sul palco? Sally, canzone memorabile, indimenticabile.
2: Rewind. La canzone era Rewind.
1: Ah, era Rewind.
2: Era Rewind, la canzone. Bene. Perché è proprio a proposito di Eros, è proprio la canzone di Vasco
1: Rossi.
2: Fammi godere. Quindi storicamente le ragazze fino al 2008 restavano tutte in reggiseno. Io nel 2008 ho deciso, senza consapevolezza, di levarmi reggiseno e restare in topless sulle spalle di uno sconosciuto. Era il 2008, non c'erano i social, quindi è un mondo molto difficile da immaginare oggi, no? Che uno,
1: certo,
2: può fare una cosa estrema che non diventa virale l'attimo dopo. Quel gesto è diventato virale nei 20 anni successivi, perché quella sera giravano il DVD Vasco Rossi, Il mondo che vorrei, 2008.
0: Quindi tu sei così.
1: E tu
0: non lo sapevi.
1: Ma l'avresti fatto se avessi saputo che venivi ripresa?
2: Guarda, alla luce di come è diventato cialtrone il mondo e del lavoro che ho fatto io, sì. A 20 anni forse no, perché in quel momento tu magari puoi ancora sognare di diventare una persona autorevole, per cui le tue tette in mondo visione ti potrebbero dispiacere un giorno nella vita, alla luce di quanto sto gesto mi ha giovato e quanto perché poi 20 anni dopo man mano è uscito il DVD, poi è cominciato ad arrivare Facebook, chi è quella ragazza, poi i documentari, film.
0: Quindi
2: film.
0: Sei tu.
2: Sì,
0: io lo sapevo, lo sai.
2: Non lo sapevi?
0: No.
2: Ma c'era ancora una persona che non sapeva che lavora in media.
0: Sapevo del registro lanciato su Rewind. Sei tu.
2: Sono io. Esatto. Ho inventato una moda.
0: Ma cioè, dove andremo a finire?
2: 20 anni dopo ormai tutte le ragazze restano così. E quindi anche nel documentario di Netflix dicono c'è un prima e un dopo i concerti.
1: Sai, è un gesto femminista. È un gesto reggiseno.
2: Serena, sai cosa c'è? Io lo rivedo, non l'ho più rifatto ovviamente perché sarebbe indecente, tutti i concerti e i frequentatori di Vasco.
1: Uno non lo rifà più perché poi c'è un'età per tutto.
2: No, cioè, magari
1: non,
2: no, ma
1: o
2: perché
1: comunque
2: no,
1: pensi tu di non poterlo
2: fare.
1: No, ma
2: perché poi sarebbe una cosa che non avrebbe,
1: certo,
2: più quel senso.
1: Spontaneo, certo.
2: Ma non c'è nessuna sessualizzazione e no. Diciamo gli uomini che vanno ai concerti di Vasco Rossi non sono proprio propriamente della gente moderata.
0: No.
2: tantissimi uomini vedono tantissime donne in reggiseno e la reazione è sempre di tifo e di libertà. Non c'è mai un atto di... Io di 20 anni ricevo messaggi, sei un mito, non ho mai ricevuto
1: ma
2: sei
1: infatti
2: buona.
1: Infatti lo scandalo è negli occhi di chi guarda, non di chi fa le cose. È chi guarda che giudica e urla lo scandalo. Chi fa le cose è semplicemente libero di fidare delle cucine pulite. Elisa del mese, leggete e moltiplicatevi per scoprire qualcosa. Perché ridi?
2: Leggete e moltiplicatevi.
1: Per scoprire qualcosa dell'amore, del sesso, cos'è più importante?
2: Amore!
1: Va bene.
0: C'è l'amore senza sesso?
2: Sì.
0: Sì?
2: Però io non lo frequenterei volentieri.
0: Ok, solo per pochi invitati, immagino. Esatto. Mary Frost con Colombina, grazie a Elisa del mese.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: 2-2. Ah, che starotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it. Cibu, cibu, cibu.

0: Radio 2, stai serena.
1: Eccoci qui, ovviamente Serena Bortone, Max Cervelli, ma è arrivato qui a Via Asiago una leggenda, un patrimonio dell'italiano, ma direi anche patrimonio dell'umanità.
2: Devoto.
1: Lino Banfi.
2: Buongiorno Lino.
1: Bentornato.
2: Ben ritrovato.
3: Grazie.
1: È in libreria con 90 Non mi fai paura, arriveranno a luglio. Edito da HarperCollins, il romanzo della mia vita, perché la vita di Lino Banfi è davvero un romanzo.
3: Sì, questo si doveva chiamare Ho fatto ridere tre papi, era il titolo
2: bello,
3: perché era la verità, d'accordo con Papa Francesco, che sicuramente avrebbe fatto la prefazione.
1: Tuo grande
3: bene.
1: Amico, certo.
3: Poi giustamente lui non c'è più, allora abbiamo pensato con la HarperCollins che è una cosa seria, questi mi stanno prendendo sul serio, perché io ho detto ricordate voi a tutti gli intellettuali italiani che da oggi sono cavoli vostri, è entrato Pasquale Zagaria in arte di Banfi nella cultura e io vado alla grande, voglio 6-7 lauree tutti insieme.
2: Certo,
3: non
2: c'ho
3: il tempo poi per prenderle. E quindi ho scritto, solo due persone hanno scritto, Zagaria Pasquale e la coscienza di Banfi. E Banfi, questa volta ho fatto più scrivere Zagaria, perché è quello più vero, quello che ci mette il cuore, quello che dice a Banfi karma, karma e gesso. E quello dice sì, ma se non c'ero io, tu non eri Zagaria famoso che ti stai godendo, membro dell'UNESCO. A proposito, questo lo voglio cambiare, sono ambasciatore UNICEF, ambasciatore
2: UNESCO,
3: è membro, non mi piace, si può cambiare.
2: Sì, ha ragione, in effetti ha ragione. Senti, e cosa ha scoperto Lino Banfi di Zagaria in questo racconto?
3: Lino Banfi ha capito e si sta zitto, perché loro litigano continuamente, si incazzano. Lino Banfi è quello che dice sempre, ma no, se noi dobbiamo convivere, dobbiamo anche comorire. Siamo 96-97 kg l'uno.
1: Però sono 180 anni.
3: Sono 180 anni e 180 kg dentro è brutto, capito? Allora lo calma e ha scoperto che Zagaria è molto di cuore, ha scoperto che Zagaria dà le notizie vere. Zagaria è quello che scriveva le parodie per gli amici della Val Spettacolo.
1: Ma peraltro, scusami, la cosa che mi fa impazzire di questo libro, che tra gli aneddoti c'è un aneddoto sotto le bombe che rivela non soltanto la tua forza interiore, ma anche la tua voglia di curare gli altri. Ed è quello di quando facevi ridere i bambini nei rifugi con un pupazzetto.
3: Sì.
1: Ce lo racconti?
3: È bella quella immagine.
2: Questa è Zagaria.
3: Intanto io... questo foglio che ho trovato mentre aspettavo di entrare, che è la vostra scaletta della trasmissione, ho scritto questa parodia, perché ho la mania di scrivere parodie, è brevissima, dura mezzo secondo. Serena devi sta serena, serena come lo sei tu, un programma a metà settimana e c'hai pure dei cervelli in più.
2: Che buono. Grazie.
1: Bacio.
2: Grazie.
1: Ti stampo la bocca però, eh?
3: Non te l'aspettavi, eh? Grazie. Ho avuto, oltre il cervello mio, i cervelli di Banfi, i cervelli di Zagaria, oggi ho avuto il bacio da 100 cervelli.
2: Grazie.
3: Va bene. Allora, io avevo 7 anni, c'era la guerra, c'erano i bombardamenti, quando si scappava nei ricoveri arrivavano tutte le donnine da mio nonno Giuseppe. No, Giuseppe, fa venire a Pasqualino, mi raccomando, col pupazzo. Fa venire a Pasqualino col pupazzo, perché io avevo questo pupazzo bruttissimo, l'avevo fatto io con la creta, la mollica di pane indurita, colori vari, però era Orlando, secondo il mio cervello, Orlando il Furioso, con la durlindana, la spada.
2: Certo.
3: Mio zio Michele mi aveva insegnato questo linguaggio, lui, dov'è che gli spezzo il capacollo, metto l'intestino a tracollo, prendo il menisco, ce lo metto nel cervello, tutte queste cose ci facevano ridere a noi. Allora io, per far ridere i bambini della mia età, per non farli piangere, che sentivano le sirene, le bombe, avevano paura, eccetera, dovevo fare, porca miseria, vieni qua, la mia durlindena, ti spezzo tutta la catena che stai dentro il cervello. E questi che ridevano. Allora, la mia considerazione, ho 83 anni dopo, è Io a quell'età facevo ridere i bambini. Più tardi sono andato in seminario a fare il prete, ho fatto ridere i futuri preti.
1: Apro e chiudo parentesi, perché diciamo Lino voleva studiare. Ai tempi per studiare c'era praticamente una sola possibilità, quella di entrare in seminario.
3: Seminario, perché diventa cardinale, diceva mio padre. mio zio sempre Michele, beh, cardinale, mettiamo il limite alla provvidenza.
2: Anche Papa.
3: Anche Papa può diventare.
2: Quindi, che nome avresti scelto casomai tu fossi stato eletto Papa?
3: Pasquale Primo, che non è mai esistito. Almeno un Papa che fa sorridere col suo nome.
2: Pasquale Primo, bello.
1: Senti, ma Papa Leone l'hai incontrato?
3: No, non lo conosco. Vabbè, non ho ancora.
1: Ma hai visto che Trump gli dice le cose brutte?
3: È scemo. Si può dire scemo?
2: Sì, scemo.
3: Non è che mi può denunciare lui, no.
1: Ma poi
3: sta diventando scemo. Si può diventare scemi a una certa età, con la ricchezza già da per sé ti fa diventare scemo. Questi sono ultra ricchi. Il fatto è che non è solo lui, ci sono altri scemi
2: circondato.
1: E tu che rapporto hai avuto col denaro?
3: Il rapporto giusto, cioè senza esasperare, non facendo. Io facevo questi paragoni, per esempio, io muoio con molti scrupoli e molti dannazione che non ho fatto di tempo a farle queste cose. Non ho mai fatto una crociera, quindi non so come si sta in crociera. Non so nuotare, non so sciare, non so andare a cavallo, non so fare ginnastica, non so fare footing, non so fare nulla di queste cose, ma c'ho i muscoli buoni, c'ho la carnagione buona, vabbè, lì è merito della burrata, ma è di altri prodotti. E sai quali sono i miei rimorsi? Che non mi sono mai drogato.
2: Davvero?
3: E allora io adesso
2: cosa avresti voluto fare?
3: Voglio
1: mettere. Siamo
3: tutti
1: sempre in tempo.
3: Quale droga
1: ti incuriosisce?
3: Io voglio mischiare tutto, no. Non le conosco. Però
2: fare un cocktail.
3: Facciamo un miscuglio così divento
2: bionico.
3: Una vita esagerata. Ma non lo so come si fa. Non conosco il sapore della Nutella.
2: Davvero?
3: Non ho mai visto un film pornografico, questo è grave. Ma non mi è mai capitato, non è che non lo voglio vedere. Non l'ho mai visto. Se capita lo vedo. Ma se io dovevo allora fare il conto che per fumare la marijuana dovevo spendere 1000 lire.
1: Certo, io 1000 lire
3: mi compravo 50 supplì.
1: Mi pare giusto. È anche molto più sano. Oddio, 50 supplì forse sono tanti, però.
2: Vabbè, però sempre.
1: Allora, passaggio di musica.
2: Sì, The Colors con Rob.

0: O Bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: 2-2. Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
5: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
9: La spesa intelligente.
10: 2-2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Radio 2, stai serena.
1: Lino Banfi con noi, con Serena Bortone e Max Cervelli, Radio 2, in libreria con 90 Non mi fai paura, romanzo della mia vita, Harper Collins Italia, e doveva intitolarsi Ho conosciuto tre papi, poi rivisto.
2: Ho fatto ridere tre papi,
1: giusto?
3: Sì. Ma può darsi che lo riprendiamo quel discorso dopo, se ci prendiamo gusto a scrivere, e mi metterò a scrivere adesso che farò il mio podcast. Sapete che ho scoperto che il podcast è una parola nostra dialettale proprio stretta,
2: cioè? Sì?
3: E si dice per dire ciao Sere, come scem, come stai? Bene, bene, bene. Beh, parliamo un podcast e un podcast. Parliamo un po' di casa tua e un po' di casa mia. Quindi un podcast e un po' di casa tua.
1: Sì.
3: E allora mi è venuta l'idea, dico, io lo vado a fare per tanti questo podcast, adesso me lo faccio per conto mio e chiamo io gli ospiti.
2: Chi vuoi intervistare? Se potessi scegliere una persona nel mondo, anche uno famosissimo.
3: No, io la prima persona che intervisterò è una persona qualunque, un uomo, una donna, forse una donna di una certa età, pure non vedente.
1: Ah, sì.
3: Perché il mondo dei non vedenti, che quando mi incontrano mi fanno Lino, ti abbiamo visto in tutti i film, Lino, ti abbiamo visto nel Medico in Famiglia, poi mi toccano i baffi a vedere se c'è una... Un po' di giorni fa una signora, una moglie di uno, che l'ha portata il marito da me per fare l'autografo, la foto, tutte e tre insieme, e poi mi toccava qui, aspetta, fammi toccare qui, qui, sulla gota sinistra. Beh, mi fa a me, e non ce l'hai più il neo. Io ci avevo tanti anni fa, ventina d'anni fa, una specie di neo qui che il dermatologo fa, perché sta a fare sto coso? Poi ti mettono il trucco sopra, bruciamolo, che non tanto non sembra niente. E lo brucia. E questa... Ma incuriosito, allora sono curioso di sapere com'è il mondo visto da quelli che non vedono. È una mia curiosità.
2: Ma tu hai sempre curiosità verso tutti,
3: sempre,
2: vero?
3: Sempre.
2: Se tu, la tua caratteristica principale, la caratteristica principale del tuo carattere, qual è secondo te?
3: Intanto quello di differenziarmi dagli altri a fare le cose. Quando tutti
2: l'originalità.
3: Quando tutti gli altri ragazzi della mia età, il teatro, lo spettacolo, facevano le imitazioni, uno faceva il rumore degli animali, l'altro faceva il treno, io volevo fare l'imitazione di cantanti, ma solo

0: quelli di colore.
1: Ah sì?
0: Allora, un po' per la vergogna, un po' perché mi aiutava a fare la voce rauca, mi mettevo la calza di mia madre che mi aveva regalato la parte della coscia.
2: Quella di nylon.
0: E sembrava un ladro che andava nelle banche a rubare. Però la gioia che con questi conciato faceva I roses green, red roses too, wow. I see them bloom for me and you. When I think to myself, what a wonderful world.
3: Dal seminario perché te ne sei? Come t'hanno cacciato? Che
0: m'hanno
3: è successo? Perché c'è scritto tutto e il 90 non mi fa paura.
0: Ma hanno cacciato via, paura. Diciamoci la verità, papele, perché io insegnavo a fare delle cose che a quell'età
2: tipo?
0: Si facevano.
2: Vedevamo la scoperta solo del proprio corpo?
0: Vedevamo solo le mani delle suore dal refettorio che alla ruota ci passavano i cibi. Allora io e un altro mio amico che poi è diventato cardiochirurgo e non c'è
3: pensavo
0: più.
3: Cardinale, dico carro.
2: Cardiochirurgo.
0: Vedevamo queste mani, volevamo andare a vedere il convento di vicino, quelli dissero. Meglio due ragazzi fuori dal seminario oggi che due cattivi sacerdoti domani.
3: Giusto.
0: E il vescovo mi disse: ma Zagaria, perché piangi? Come perché piango? A metà anno scolastico, a quinto ginnasio, mi mandate via. Ma ho ricomincio da capo, le scuole che queste sono parastatali, le scuole privatate, mio padre che si inchezza. E questo vescovo, che poi l'hanno fatto santo di donna, si chiamava, è diventato santo un po' di anni fa, mi disse: Zagaria, ma la tua missione non è quella di fare il prete, quindi è meglio che vai fuori dal seminario, perché tu sei nato per far ridere le persone. Perché
3: quindi,
0: ogni recita che facciamo rideva.
3: Quindi una praticamente il santo, cioè Lino Banfi è stato scoperto da un santo.
0: Da un santo.
2: Ah sì.
0: Se vogliamo, io posso dare una mano a voi se volete.
2: Sì.
0: Ma tu sei già abbastanza serena, però non si sa mai se ti serve una mano.
3: A me sempre, per da te qualunque cosa.
2: Sì.
0: Ti preparo il terreno. Anche a cervelli?
2: Sì, sempre. Ma guarda questo tuo essere intragenerazionale, transgenerazionale, perché il medico in famiglia e ultimamente, anzi, a Natale con Pio e Amedeo. Quindi tu hai attraversato tutte le epoche senza mai scendere di un gradino, Lino, rinnovando legandoti a un cliché, a un personaggio.
0: Senza mai scendere, senza fare mai danni, senza malanni, senza fare danni, se vogliamo, questi 90 anni, ma soprattutto con il garbo. Io ho lavorato con tutte le più belle donne d'Europa, del mondo, ma sempre col garbo, la misura, non ho mai esagerato.
3: C'è un aneddoto meraviglioso sulla prima volta che in un set ti ritrovi davanti a Edwidge Fenech col seno scoperto, ma però dovete leggerlo sul libro. Perché
0: mezz'ora fa mi ha chiamato, mi chiama sempre
3: Edwidge,
0: dove vive a Lisbona, che ha saputo di ieri sera della conferenza stampa del libro, di giorni fa insomma che l'ho fatto. E mi ha detto: amore con la R, mi chiama sempre, che noi avevamo deciso, d'accordo con Luca di Montezemolo, si può fare il nome?
2: Sì.
0: Quando stava con Luca di Montezemolo, disse a mia moglie: Luci, facciamo rifare una cosa a sti due, io non ce la faccio più, tutta la gente che fa la stessa domanda. Allora ci mettemmo d'accordo che a 70 anni avremmo fatto questa cosa.
3: Uno spettacolo, un film,
0: dovevamo fare l'amore. Dovevamo fare l'amore e dall'altra stanza aspettava Luca e Lucia.
3: Dopo tanti film, sul serio, Pasquale Zagaria, Lino Banfi.
0: Si fanno una cosa e la finiscono di fare.
3: Si sarebbero uniti. E perché non l'avete fatto a 70?
0: E perché Edwige è furbo, Edwige fa, non ha detto 70, ha detto 75. Poi da 75 facciamolo 80. Quando ci sono stati gli 85, 5 anni fa, io la chiamai a Lisbona e faccio: amore, l'azienda è chiusa.
2: Mai c'è stata attività.
3: Io vi amo.
0: La casa cantoniera si è chiusa.
2: Okay, bene.
3: E quindi non abbiamo più la possibilità di,
0: così, è rimasta sta cosa
3: di avere notizie. Però alcune cose non si realizzano, poi va bene pure così. Dai, lei com'è simpatica? Perché le vuoi bene a Edwidge? Cosa c'ha di?
0: Ho fatto più film con lei, poi legammo subito amicizia quando facevamo il primo film. E quando io, proprio nel primo film, dove facevo scene un po' avanzate, il seno, le gambe, Madonna benedetta l'incoronata, chi me lo doveva dire? Tutto, c'è stato un momento che succede in tutte le famiglie, per bene e non per bene, che è un fatto di emozione sessuale, si può chiamare così,
2: sì.
0: Emozione sessuale. E quando io abbracciai e ci fu questa emozione sessuale sentita, dissi a lei: scusa amore. E lei mi fa: no, che scusa, hai fatto bene, è giusto che hai fatto, che no vuol dire che io ero brutta.
3: Perché da te sapeva che era un gentiluomo, quindi questa è la cosa
0: però
3: bella,
0: mi è andata male che il passaggio a livello si è chiuso.
3: Bene. Vabbè, dai.
2: Adesso è diventata una croce di Sant'Andrea incustodito.

0: Radiohead, bella, Serena. No Surprises, favoloso. Lino Banfi, a proposito di No Surprises, cosa ancora ti sorprende a 90 anni, Lino?
1: A 90 anni mi sorprende la gente che ancora dice le bugie, beh, stupide. Non c'è più bisogno di dire le bugie, sappiamo tutto di tutti. Quindi andare avanti con queste, come per esempio io non amo molto quelli che fanno il mio lavoro, che fanno sorridere la gente, che è già una missione molto bella questa. Papa Francesco mi diceva: tu sei bravo a fare i solletti col cuore delle persone.
0: Che bella, che bella, mamma mia,
1: i solletti col cuore. E vedere che devono fare dalla mattina, che si svegliano, prendono caffè, devono far ridere, poi vanno a comprare una cosa al supermercato e devono far ridere, non è obbligatorio, è un lavoro il nostro, ed è bello se sei spiritoso, se c'è la battuta pronta, ma non deve essere un obbligo, giusto?
2: Ma certo. E peraltro nel 90 Non mi fai paura, Harper Collins, ci sono tanti momenti struggenti, cioè ci sono risate, c'è l'umanità di Lino attraverso le difficoltà, Milano, un momento in cui addirittura tu racconti: ho pensato mi sfiorò l'idea del suicidio con le corde del retropalco. E cos'è che poi ti ha trattenuto e l'hai allontanato?
1: Mio fratello più grande di me, meno male, che stava lì, vide che io non tornavo da dietro il palcoscenico dove stavo guardando queste corde alte, ho detto: tanto io non ci riuscirò, e stavo facendo il pensierino di andare lassù. Mio fratello capì i tempi e me lo trovai di dietro che fa: oh, mi prese così e mi stava per dare uno schiaffo.
0: Cosa ti aveva portato a compiere eventualmente quel gesto estremo?
1: Io mi ero esibito, avevo fatto le imitazioni dei cantanti che facevo bene, però c'era uno nelle prime file che era ubriaco, poi poverino l'hanno portato fuori, non connetteva più, aveva preso delle scorze di fico d'India che aveva trovato lì e me le ha buttate in faccia. Io sono rimasto malissimo, per cui ho finito di parlare e me ne sono andato subito nelle quinte, non hanno fatto in tempo manco a farmi l'applauso,
2: e questa cosa ti aveva,
1: questo mi ha distrutto,
2: era l'ennesimo,
0: non ce la
2: farò mai a dire. E devo dire, ricordiamo sempre Lucia, c'è tanta Lucia nel libro,
0: tua moglie,
2: e perché è stata poi Lucia a dirti il momento. Lui voleva andare in banca, ha raccontato mille volte, mi fa piacere di raccontarlo, voleva questo posto fisso, ma Lucia ti disse: tu non sarai felice e quindi continua, ci penso io, perché lei lavorava, no? Aveva una parrucchiera, no?
1: Un negozio abbiatissimo. E io ogni sera che tornavo dall'Ambra Iovinelli, dal Volturno a mezzanotte, stanco, tre spettacoli e tre volte il film, si faceva la mano spettacolo. Ero sempre poi il comico, quello che lavorava di più. L'amministratore anche di alcune compagnie, arrivavo a casa: che mi hai preparato, amore? Lei mi voleva preparare la cena a casa, non a trattoria vicino al teatro. E quel poco che c'era, io mi ricordo questo rito che c'era fra noi: Rosanna era piccola, andava all'asilo, la facevo sedere sul grembo mio, sul ginocchio, e facevo: vedrai che cambia.
0: Luigi,
1: che questa cosa, lei si commuoveva. Rosanna però, che stava diventando grande, diceva: papà, canti sempre, vedrai ma qui la bistecca quando si mangia, che era una cosa,
2: c'era una coltellata,
1: una pugnalata, e quindi io soffrivo tutte queste cose, le mettevo insieme e dicevo: un giorno succederà.
2: E adesso devo dire che Lino Banfi, che è patrimonio dell'umanità, è merito anche di Lucia, e noi di questi siamo felicissimi. Ogni volta che vedo Lino io penso a Lucia, perché in qualche modo è stata qualche parte qua intorno.
0: Grazie.
1: Senti, prima di salutarci posso dire una cosa
2: anche
1: divertente, è banale, è puerile, ma è importantissima, per far vedere che il mio lavoro, la distorsione del mio lavoro, di qualunque cosa parlo, facendo sorridere le persone alla fine hanno un ricordo più bello di me.
2: Certo.
1: Allora, io adesso sto affrontando questo anno di festeggiamenti, sono i frutti che mi arrivano, faccio 90 anni, il docufilm sulla mia vita che ho girato, che è bellissimo, va in onda, Rai 1 ha detto no, va in onda su Rai 1 in prima serata, il giorno del compleanno di Lino, quindi io sono felicissimo, ho capito, mi ha detto la morte, che ho scoperto, ci siamo parlati, ha detto: non mi chiamare la morte. E come ti devo chiamare, il morto? No, niente, morte solamente. adesso sto facendo amicizia con questo. Che
2: la farai ridere molto.
1: Lo chiamo solo morto, lo faccio ridere. E sai come l'ho fatto ridere? Dicendo adesso io ci avrò dei giorni felici che diventeranno tutte le nottate nere, diventeranno bianche. Purtroppo le ore sono quelle che mi rovinano, le ore sono gialle, ed un giallo intenso, triste. Allora tu chiedimi perché?
2: Perché?
1: Perché le ore sono d'un giallo
2: perché
1: sempre più
2: triste? Perché le ore sono d'un giallo sempre più triste?
1: Perché uno dice già alle 5, già alle 6. Ti ho fatto ridere.
2: Lino Banfi, grazie, che Dio Lino ti protegga e ti benedica sempre. Grazie. 90 non mi fai paura. GR, Penicanza.
0: A domani.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: 22. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente!
6: 2-2.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: 2-2.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
13: Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In primo piano l'indagine della Procura di Napoli, secondo l'accusa poliziotti infedeli estraevano dalle banche dati e vendevano dati riservati su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. 29 le misure cautelari. Garlasco, nuove intercettazioni di Sempio, stavolta sono un po' preoccupatino, dice. Il delitto della ricina, gli investigatori stringono il cerchio attorno a due donne vicine alla famiglia. Il caso Antivirus, tutti negativi, i test in Italia. Re Carlo III pronuncia il discorso della corona e il Premier Starmer va avanti. Infine lo sport, stasera si assegna la Coppa Italia all'Olimpico, sfida tra Lazio e Inter. Giro d'Italia, partita la quinta tappa da Praia a Mare a Potenza. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Scoperto dalla Procura di Napoli un gruppo di agenti che, secondo l'accusa, rubava illegalmente in tutta Italia informazioni dalle banche dati delle forze di polizia, dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Le rivendevano poi con un tarifario che andava dai 6 ai 25 euro per ogni singolo dato.
3: Oltre 1 milione di informazioni riservate, informazioni rubate e poi rivendute secondo un dettagliato tariffario, dati ottenuti illegalmente attraverso accessi abusivi a database sulla carta blindati. Lavoro sporco al quale si dedicavano, secondo un'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia, poliziotti infedeli. Obiettivo dei furti di notizie, sempre imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. Le misure cautelari sono 29, scattate nelle scorse ore. 4 indagati finiscono in carcere, 6 ai domiciliari, mentre per 19 è stato disposto obbligo di dimora. L'indagine parte dagli accessi anomali eseguiti nei terminali da 2 agenti, nessuno dei quali autorizzato. Il procuratore di Napoli è Nicola Gratteri.
4: Su richiesta di agenzie investigative hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
3: Bruno Sokolovic, GR2.
2: Le nuove indagini sul delitto di Garlasco nel 2007. Interviene a margine di un convegno il ministro guardasigilli Nordio. Non posso pronunciarmi su un procedimento in corso, afferma, ma è una situazione anomala che non ho mai visto prima. Intanto emergono nuove intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi.
5: Stavolta sono un po' preoccupatino, bisbiglia in auto Andrea Sempio. Un messaggio vocale, o forse uno dei tanti soliloqui intercettati, è il 28 febbraio 2025. Il giorno prima ha saputo di essere indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Che il 38enne non sia tranquillo lo dice oggi anche la sua legale.
6: Da mesi tende a vivere chiuso in casa.
5: Nell'informativa dei carabinieri la testimonianza di un'ex vicina di Chiara. Lei era seccata perché gli amici del fratello andavano in camera sua per usare il PC. Così, per gli inquirenti, Sempio potrebbe aver visto il video intimo della giovane, quello nella chiavetta USB a cui fa riferimento. C'è poi l'alibi vacillante dello scontrino a Vigevano. Lo hai fatto tu, dice intercettato il padre di Sempio, rivolgendosi alla moglie che scoppia in lacrime. È colpa mia, gli ho detto io di tenere il ticket. Accuse che la difesa a Roma tenta di smontare affidandosi a 6 consulenze. Il 38enne si è sottoposto a quella psicologica. Nel frattempo, i legali dell'unico condannato, Alberto Stasi, accelerano sulla richiesta di revisione del processo.
7: Hanno smontato tutta la sentenza di condanna.
5: Elena Baiocco, GR2.
2: La morte di madre e figlia in Molise per avvelenamento da ricina. Le indagini sembrano aver preso una direzione precisa, puntano sull'ambito familiare e il coinvolgimento, a quanto si è appreso, di 2 donne, esaminate attentamente dagli investigatori anche chat e forum.
8: L'acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato a ordinarli? Sono 2 delle domande scoperte dagli investigatori analizzando chat e forum nell'indagine sulla morte di Antonella Ielsi e Sara Di Vita. Chi le poneva era ovviamente coperto da un nome di fantasia e si giustificava parlando di ricerche per un ipotetico romanzo giallo intitolato Come uccidere un insegnante. A fronte delle reazioni allarmate degli altri altri utenti, la persona o le persone si sarebbe spostata su altri forum chiedendo se la ricina avesse un effetto immediato o se il sapore del veleno fosse troppo forte. L'ambito dell'indagine sembra comunque essersi ristretto all'ambiente familiare, dove pare ci fosse qualche tensione. Stamane nuove audizioni in procura a Larino e presto potrebbe essere sentita per la quarta volta Laura Di Vita, la cugina di Gianni, marito e padre delle vittime. Una svolta nell'inchiesta non è comunque attesa prima della fine del mese. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Il caso Hantavirus, risultato negativo per tutti i casi esaminati in Italia. Dal ministro della Salute Schillaci le rassicurazioni, situazione sotto controllo.
5: Tre buone notizie arrivate dall'ospedale Sacco di Milano e dallo Spallanzani di Roma. Sono negativi i test effettuati sul turista britannico che aveva preso lo stesso volo sul quale viaggiava la donna deceduta per aver contratto l'infezione. Negativo anche il suo accompagnatore. Ora l'uomo, un sessantenne, è ricoverato in quarantena all'ospedale Sacco di Milano. Non ha contratto l'antivirus anche la turista argentina ricoverata in isolamento all'ospedale di Messina per una polmonite. La donna era partita da una zona endemica a fine aprile ed era arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo al test anche il marittimo calabrese 25enne in quarantena fiduciaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato al 21 giugno la data di fine quarantena per tutte le persone scese dalla nave focolaio Onius a Tenerife. E sul rischio antivirus è intervenuto così ai microfoni di Radio 1 Marco Falcone, segretario Società Italiana Malattie Infettive.
9: Credo la probabilità che si diffonda un'epidemia su vasta scala è quasi nulla. Questo virus ha un indice di trasmissibilità molto basso.
5: Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: Nel Regno Unito il tradizionale discorso del re a Westminster, nel quale Carlo III annuncia le priorità del governo. L'intervento preparato dall'esecutivo arriva in un momento di grande difficoltà per il premier Keir Starmer, sfiduciato da decine di deputati laburisti dopo la sconfitta alle amministrative la settimana scorsa.
10: Il re è arrivato accompagnato dalla regina Camilla. Il suo discorso in Parlamento è un rito antico di secoli, splendido nella tradizione dagli abiti al trono, nella Camera dei Lord dove siede. Stavolta però il discorso cade in un momento difficilissimo per il primo ministro Starmer, che lo ha scritto tra l'altro. La faida interna ai laburisti non si ferma. Ieri quattro ministri si sono dimessi. Stamattina Starmer ha incontrato brevemente West Reading, il ministro della sanità che vuole prendere il suo posto da Downing Street e innescare la per la leadership. È tale la tensione che Buckingham Palace ha valutato a un certo punto anche l'ipotesi di rimandare l'evento di oggi per non coinvolgere il sovrano, che deve restare super partes, ma la chiave politica di questo momento è anche quello che Carlo III ha detto illustrando il programma di governo. Oltre 20 provvedimenti, tra questo centrale il riallineamento con l'Unione Europea in termini di regolamenti, primo passo per un rientro secondo alcuni, e poi la nazionalizzazione dell'acciaio, delle ferrovie, il voto ai sedicenni, misure imponenti, insomma. Da Londra, Natalia Auges per il GR2.
2: Ed ora il Festival di Cannes, archiviata la cerimonia inaugurale, arrivano i primi due film in concorso, ma non solo, la nostra inviata.
11: Let's go for a little ride.
12: I motori di Fast and Furious, che usciva 25 anni fa, e Cannes non si lascia scappare l'occasione di una festa. A mezzanotte dunque Vin Diesel e Michelle Rodriguez saranno in sala per rivedere anche l'indimenticato Paul Walker. Diesel ha annunciato qua anche il prossimo arrivo di una serie TV su questo, che è uno dei franchise più longevi del cinema.
13: Peter Jackson.
12: Stamattina Peter Jackson, che non ha incontrato la stampa, ha un rendezvous con il pubblico, e oggi comincia anche il concorso qui al Festival di Cannes. Nagi Notes, giapponese, e La Vie d'une Femme, francese, con Léa Drucker, storie di donne che entrano in crisi. Donne protagoniste anche in Un certain regard, che apre stasera con in sala Gillian Anderson.
14: There is a hope.
12: La Scully di X-Files è un'attrice in declino in Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Thriller horror della prossima estate. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
2: E siamo alla nostra pagina sportiva, con noi c'è Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
15: Ciao Maria Teresa, bentrovati.
2: Allora, un'altra giornata, quella di oggi, piena di eventi.
15: E due sono concentrati di sera al Foro Italico di Roma. Intanto il calcio, la finale di Coppa Italia all'Olimpico, Lazio-Inter, l'Inter per il secondo trofeo quest'anno dopo lo scudetto, la Lazio per stupire e per salvare la stagione. Qualche giorno fa in campionato il netto 3-0 nerazzurro, da non tenere in considerazione però, ammonisce Chivu, tecnico dell'Inter, che chiede ai suoi ragazzi l'atteggiamento giusto.
14: Noi dobbiamo essere umili, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
15: La Lazio, che ritroverà per l'occasione il calore dei suoi tifosi, proverà a ribaltare un pronostico che non la vede sulla carta favorita. Crediamoci, esorta Sarri.
16: Bisogna affrontare la partita con tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Penso sia chiaro a me, ma sia chiaro anche ai giocatori, quindi bisogna crederci fino alla follia.
15: Restando al calcio, politica sportiva, le elezioni federali a giugno, ieri l'annuncio di Malagò, oggi anche Abete ha depositato la sua candidatura, tutto era atteso, comincia dunque ufficialmente la corsa per la presidenza, si vota il 22 giugno.
2: Manuela, parleremo più avanti dell'altro evento di stasera al Foro Italico, che è il tennis, anche perché c'è un avvenimento in corso ora.
15: Ed è il Giro d'Italia, la quinta tappa da Praia Mare a Potenza, una frazione forse non proprio così agevole, ma ci dice tutto uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni.
17: Frazione tutt'altro che agevole per via della lunghezza, 203 chilometri, per via del dislivello, 4100 metri di dislivello complessivo, ma soprattutto per via della pioggia che la sta flagellando sin dal chilometro zero. Si corre da una cinquantina di chilometri, c'è una fuga in avanti di 12 coraggiosi anche proprio per quello che riguarda le condizioni meteo che hanno trovato. Tra questi ci sono quattro italiani, Tarozzi, Milesi, Garofoli e Scaroni, ma soprattutto c'è Einer Rubio, dorsale numero 88, che è in classifica ad appena 10 secondi dalla maglia rosa che è sulle spalle del nostro Giulio Ciccone, il che ci fa pensare che il gruppo difficilmente lascerà tanto spazio, anche perché poi quando piove, quando ci sono queste condizioni, può letteralmente succedere di tutto. L'arrivo della tappa è previsto a Potenza intorno alle 17:15, qui non piove ma sulla corsa al momento diluvia. A te.
15: Grazie Manuel. Maria Teresa, accennavi al tennis, altro evento atteso stasera al Foro Italico. Darderi, dopo la rimonta da favola ieri contro Zverev, sfiderà nei quarti degli internazionali il giovane Hodar, 19 anni, lo spagnolo che sta impressionando, mentre domani, tutti lo sapete, toccherà Sinner contro Rublev.
2: Grazie Emanuela, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, in regia Daniele Di Noia e Stefano Velli. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora alla Pennicanza con le notizie. Ci risentiamo alle 15:30.
18: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
19: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
20: La notizia passa di bocca in bocca.
21: Come, come?
20: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
21: Perché?
20: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
21: Oh, finalmente!
20: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
21: Oh!
20: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
21: Va bene.
20: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
23: 2-2. Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
24: 2-2.
25: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: 2-2.
26: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
27: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
28: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
26: Dammi qua.
29: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
24: 2-2.
30: Il tempo
0: fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: L'uomo dalle occhiaie.
1: No, me l'hanno pronunciate. Messo. Ma mi hanno messo della roba.
0: Ma tu lo sai che tra un po' sarà il compleanno del WWF, eh?
1: Dici che potrei fare da testimonial?
0: Sì, a posto del panda, ormai ragazzi. Il panda è al salvo, ormai il panda è salvo.
1: Sì, ormai il panda non è panda più un pare che...
0: Complimenti al WWF che ce l'hanno fatto.
1: Ce l'hanno fatta alla fine.
0: Bravi, bravi.
1: Insisti, insisti.
0: Adesso passate all'uomo, perché tocca a lui essere salvati, perché è bella questa, eh?
1: Bella, questa è
0: bel messaggio, questo, eh? Poetica, poetica. L'uomo sta andando verso la fine. Ci autodistruggeremo, no? Come disse Einstein,
1: lo
0: no?
1: Disse lui?
0: Non vedremo la terza guerra mondiale, se una cosa
1: no,
0: così.
1: No, disse, me la ricordo.
0: Sa, ricordo.
1: Sì, questa la so. Oh, disse, la terza guerra mondiale si farà con le pietre. E no, sì. Con i bastoni.
0: E coi bastoni.
1: Ma tu ti permette di contraddirmi, hai capito?
0: È così, comunque è così. Esatto. Bravo.
1: Dai,
0: oh, una cosa l'hai azzeccata. Allora, ieri sera, per chi avesse assistito al Eurovision Contest Everybody Get Down, noi eravamo in diretta con Instagram, perché in Rai non si può menzionare la parola Instagram, perché se la dici poi...
1: L'hai detta però,
0: sì, ma
1: hai detto non si può menzionare.
0: Sì, ma la dico in secondo piano, cioè non è protagonista, capito?
1: Quindi così vale.
0: Certo, vale, perché non è. Se io avessi detto parliamo di Instagram, allora sì. Ma se io dico che ieri eravamo su Cosagram, che non... diciamo Cosagram per non dire Instagram, allora sì,
1: piano.
0: Perché in secondo piano. E allora vale.
1: Nel frattempo
0: il nostro Ali Brandi, il nostro direttore di Rai 2, sta guardando e come dire: basta. A noi! Al nostro...
1: Tra l'altro abbiamo avuto il primo commento a caldo di Sal Da Vinci, ce l'abbiamo avuto noi.
0: Il primo commento a caldo di Sal Da Vinci, perché noi ieri.
1: Sì.
0: Adesso mi fai il participio passato del verbo irrompere.
1: Participio ieri passato. Abbiamo irrotto.
0: Oh. Giusto.
1: Me l'ha fatto apposta, infatti.
0: È giusto,
1: abbiamo irrotto.
0: Abbiamo irrotto.
1: Tu pensavi che dicessi abbiamo irromputo.
0: Sì.
1: Invece no.
0: Sta cominciando. Sono molto contento. Molto contento. Quanto farde di servizio. Allora, andiamo a sedere. Ci andiamo a sedere al tavolo.
1: Ma poi faccio sentire il messaggio di San Davide.
0: Ce l'hai tu sul cellulare?
1: No, tu.
0: Te l'ho mandato io su.
1: Ah, sì, esatto.
0: Allora, ci sediamo, che dobbiamo snocciolare alcuni argomenti. Quello gravissimo.
1: Quale?
0: Del ministro, no? Il ministro si sta parlando. Di questo ministro del governo che pare abbia un amante.
1: Il nome dell'amante è uscito, quello del ministro no, e non deve uscire.
0: Ma noi lo sappiamo.
1: Tu lo sai, ma non lo devi dire.
0: No, anche tu lo sai, perché io te l'ho detto.
1: Ma io non lo dirò mai.
0: No, ma io tu lo sai che
1: io so
0: perché
1: che
0: ve l'ho
1: sai.
0: Detto io, a me l'hanno detto, è vero, corrisponde a verità.
1: Sì.
0: Abbiamo dato un indizio, le iniziali del cognome, e abbiamo dato 5 lettere
1: possibili
0: e immaginabili.
1: Ad ognuna corrisponde un ministro.
0: Oggi aggiungeremo una lettera.
1: Vabbè,
0: per capire chi è il fedigrafo.
1: Esatto, il fedigrafo.
0: Si dice così?
1: No, fedifrago.
0: Ah, scusa, ho sbagliato io. Quella è la mia dislessia. Io sono dislessico, cambio parole.
1: Vabbè, tutti i geni
0: allora,
1: sono
0: ci andiamo
1: dislessici.
0: A sedere, che abbiamo parlato troppo.
1: Sì.
0: 3, 2, 1, vai da lì!

0: Benvenuti alla pendicanza da seduti, perché prima eravamo in piedi, lo sanno solo quelli che ci guardano sul 202. E attenzione, questo è il messaggio di Salda Vinci subito.
1: Che io sto lavorando.
0: Subito. Sì,
1: vai,
0: tu lavori. Attenzione, il messaggio di Salda Vinci che ha mandato personalmente a Rosario subito, ma un minuto dopo l'esibizione. Attenzione.
2: Ciao Fiore.
3: Ma io dico.
2: Un abbraccio a tutti voi.
3: Ma io pure cretino.
2: Grazie
3: io.
2: Di cuore, grazie
3: sono
2: di
3: un
2: cuore.
3: Cretino che gli dico fallo sentire tu. Ha un telefono di 22 anni fa.
0: Ma se ci parli sopra non si sente niente. Aspetta.
2: Giro per il mondo. Grazie di cuore, grazie
0: sento.
2: Di cuore del tuo messaggio. Grazie di cuore a tutta l'Italia che in questo momento mi sta supportando in giro per il mondo. Un abbraccio, vi voglio bene.
3: Ho fatto la faccia.
0: Hai fatto la faccia.
3: Ho fatto la faccia.
0: Vabbè, è una
3: scusa,
0: cosa.
3: Non era colpa tua, è colpa mia.
0: Ah, perché avevi?
3: No,
0: cosa?
3: Non avevo messo le cuffie. Quindi non sentivo. E dicevo, ma come è possibile? Allora c'è una cosa che non era questo bello. Comunque. Allora, okay. Sì. C'è una cosa che molti non sanno, avete visto la performance di sera su Rai 2?
0: Sì.
3: Su Rai 2 e il balletto dietro, il sì. balletto dietro, sì. nessuno l'ha notato.
0: Sì, perché tutti guardavano Salda Vinci
3: e non guardavano i ballerini dietro.
0: Sì.
3: Sui social abbiamo postato, sì. abbiamo svelato l'arcano, ma lo facciamo vedere sul canale 202 e su Rai Play in questo momento. Guardate bene il filmato,
0: chi
3: guardate.
0: È il ballerino?

0: Eravamo noi, guarda che carini, scusate l'ascella. Eravamo noi, nessuno se ne è accorto, che ti rendi conto?
1: Ma che roba, ragazzi,
0: vabbè,
1: tu vestito
0: così,
1: da donna sei veramente mostruoso. Allora, sei veramente mostruoso. Allora torniamo a parlare, sì. Allora parliamo del gossip che ha rilanciato sia Dago Spia insieme a noi, perché sì, stiamo collaborando.
0: Sì, stiamo collaborando con
1: Dago Spia. Con Dago Spia, mi sì, raccomando, Dago Spia non lo dite, perché se no, perché non certo, si può dire in questo momento, se noi dicessimo passeremmo i guai.
0: Certo, perché comunque non sono prove, non
1: ci vuole prove, dovreste andare in camera loro e fotografarli sì, mentre fanno cose.
0: Sì, che non credo sia il caso in questo momento.
1: Beh, sarebbe il caso.
0: Sarebbe il caso, carino. Vabbè, vediamo.
1: Io ci andrei.
0: Ci organizziamo. Ti piace guardare
1: tantissimo
0: i ministri, però.
1: Soprattutto
0: solo i ministri.
1: Se è quello che penso io, cioè quello lì, non
0: cosa
1: riesco,
0: pensi
1: io non riesco a immaginarlo.
0: Quel ministro lì, tu non riesci a immaginartelo mentre fa l'atto?
1: No, non riesco a immaginarlo. Allora, sì, giochiamo, okay, giochiamo a questa cosa.
0: Sì.
1: Tra l'altro la moglie lo sa, e questa è la cosa, la moglie lo sa. È scritto qui,
0: sì,
1: guarda dove è scritto, è scritto qui, ce lo dà open, che vuol dire aperto.
0: Ma tu non puoi.
1: Ma non posso cosa?
0: Fare, vabbè,
1: cosa c'è scritto qui?
0: C'è scritto il gossip
1: qua sopra, che c'è scritto questo
0: open,
1: e che vuol dire?
0: Sì, ma poi
1: dimmi
0: aperto,
1: che
0: aperto.
1: E allora che vuoi da me? Allora, a parlarne De Gregorio, Concita
0: De Gregorio,
1: sì,
0: certo,
1: su Repubblica prima della ripresa di Libero. A noi non ci siamo stati pure noi, metteteci pure a noi.
0: No, sei il primo tu, diciamo la verità.
1: Sì, perché noi aggiungeremo di più. Allora, avevamo detto ieri che l'iniziale del cognome di questo ministro è compresa tra la R e la Z.
0: La Z.
1: Ce l'abbiamo quel foglio di ieri? Sì, figurati.
0: No, abbiamo visto che c'era Zangrillo.
1: Zangrillo.
0: Poi c'è S Salvini.
1: Salvini.
0: Poi chi c'era? V Valditara. V Z A B C D F G H I J K L M N R S S R chi era? Roccella.
1: Roccella che donna. Però abbiamo detto non si sa mai. Sai, in vecchiaia tante cose possono cambiare.
0: Sì.
1: Ecco, aggiungiamo una lettera.
0: No, veramente.
1: La Q. Quanti ministri hanno un cognome che inizia per Q?
0: Con la Q.
1: Manco uno.
0: Ah, manco uno,
1: allora
0: che l'abbiamo giunto a fare.
1: Allora l'aggiungiamo per.
0: No, dobbiamo aggiungere un'altra allora. Dobbiamo andare indietro.
1: Cosa c'è là?
0: La P.
2: P.
1: La P.
0: O PQ.
1: La P. La P c'è.
0: Piantedosi.
1: Abbiamo già dato con Piantedosi.
0: Ah, già è vero.
1: È stato conclamato.
0: Sì,
1: ormai.
0: Sì, Piantedosi è già data.
1: Cioè, ma
0: è
1: incredibile questi ministri. Quello che fanno questi ministri.
0: Ma perché hanno quella passione lì?
1: Quale?
0: C'è quella passione che insomma che molti hanno, molti.
1: Vabbè, è la passione.
0: È la passione. Invece la passione per la
1: allora,
0: politica.
1: Vi faccio sentire subito una canzone, perché oggi è una giornata molto importante. Dobbiamo celebrare un grandissimo musicista, compositore, sì, cantante italiano. E che oggi compie 88 anni.
0: Chi?
1: Ragazzi, tutti in piedi, standing ovation per Tony Rani!
0: Tony, auguri!
1: Ancora! Dimmi quando tu verrai.

0: Italia, che bella!
1: Allora, non è finita qua perché abbiamo tre canzoni di Tony Renis. Allora, abbiamo una versione di grande, grande, grande di Mina, perché molti lo sanno, ma altrettanti molti non lo sanno.
2: Certo.
1: Che grande, grande, grande di Mina è stata scritta da Tony Renis, perché sì. Tony Renis amava scrivere canzoni con tre parole. Grande, grande, grande.
2: Sì.
1: E ha scritto un'altra con tre parole. C'era Frin, Frin, Frin.
2: Ah, non lo sapevo, Frin, Frin, Frin non la conoscevo.
1: Sai storia perché?
2: No, perché?
1: Beh, io la raccontavo nei miei spettacoli dal vivo, perché
2: sì.
1: Lui lo sa, tanto ci scherzo sempre, perché lui ha una balbuzia molto, molto importante,
2: sì,
1: soprattutto quando si emoziona.
2: Sì.
1: Quando presentò la canzone, questa che poi fece Mina,
2: sì.
1: La canzone si intitolava solo Grande,
2: sì.
1: Ma quando la presentò al discografico, gli dice: allora Tony, come si chiama? Grande, grande, grande, grande. E allora...
2: Ma è vero?
1: Cosa, sì.
2: Non ci posso credere.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Stupendo,
1: è vero, è vero. Guarda, che tra un po' mi chiama, Guarda che tra un po' mi arriverà la chiamata.
2: Sì, quando imiti ti viene poi da balbettare.
1: Ma io quando parli con Muccino.
2: No, è finita. Certo,
1: stupendo. Certo, Gabriele, certo. Muccino ci gioca, ci ride. Ci ride. Io mi ricordo questa, la posso raccontare
2: sì.
1: Veloce.
2: Certo.
1: Ma finisce proprio con una sola parola e riguarda il grande Mike Buongiorno.
2: Sì.
1: Mike Buongiorno. Io e Mike siamo diretti da Gabriele Muccino
2: per
1: uno spot pubblicitario. Mike Buongiorno non conosceva, non sapeva nemmeno l'esistenza di Gabriele Muccino, nonostante io gli avessi prima detto: guarda, Mike è bravissimo, addirittura farà un film in America, doveva ancora fare il suo primo film in
2: sì.
1: America, ma se mettiamo lì, ci mettiamo in posizione, Gabriele arriva e comincia a fare: ma Mike, allora tutto, ti metti qua, guardi Rosario, poi lo guardi, poi dico, stop. Pausa,
2: sì.
1: Mike mi guarda e mi fa, con una pausa, in silenzio prima.
2: Sì.
1: Ma balbetta? Finito!
2: Che tempo comico incredibile. Naturale.
1: Chiuso!
2: Non se l'aspetta. Cioè, noi siamo nelle mani di questi.
1: Tra l'altro, nell'ultimo libro scritto da Mike c'è questo episodio raccontato, e poi Mike e Gabriele diventeranno grandissimi amici.
2: Sì,
1: è una
2: sì.
1: cosa veramente bellissima. Bellissima! Vedi come si fa la radio? Vedi come si fa la radio?
2: No, come fanno RDS.
1: RDS, perché
2: che
1: pare
2: no.
1: che qua tra il pubblico ci sia una
2: ci
1: speaker
2: sia.
1: Di RDS.
2: Roberta di RDS.
1: Ma come
2: abbia
1: fatto? Ma Lolli, ma sei scemo? Ma metti il jingle di RDS.
2: Ma non ho capito, ma è un'amica tua questa,
1: ma
2: che
1: scusa,
2: portato. Ma c'è pure una di RDS,
1: no,
2: no.
1: Qui partono...
3: Radio, DJ.
1: Sta partendo,
2: sono impazzita,
1: un delirio,
2: delirio,
1: eh?
2: Un delirio di radio, un delirio.
1: Allora, stiamo calmi,
2: sì,
1: stiamo calmi.
2: Sì.
1: Che dovevamo dire cose e invece siamo andati
2: tergiversiamo.
1: Abbiamo tergiversato.
2: Che cavolo.
1: Allora, torniamo ancora a parlare di... Sì, ci vuole una canzone? Mettiamo una canzone. Sai che cerco l'istante, ma non c'è mai. Allora, parlando di Tony Renis, vi facciamo sentire quindi Grande, grande, grande, ma non cantata da Mina, ma cantata da Tony Renis, non l'ha sentita mai nessuno.
2: Porca.
1: Ce l'abbiamo solo noi.
4: Dai. Un dedo

0: capolavoro, Tony.
1: Io vedo tutti quanti i miei amici.
0: Ascoltando, complimenti. Come si fa a concepire una canzone?
2: Ma chi è?
0: Ma che succede, ragazzi? C'è un'interferenza. Ma che cos'è? Oh? Cosa sta succedendo? Ma che è? Al te pronto? Chi è?
3: Scusate.
0: No, la russa.
3: Ma democraticamente sento. Grazie per l'applauso.
0: Sì, lasciate stare l'applauso. Non ci interrompe così, scusa.
3: Democraticamente, ah, sento la necessità di togliervi la parola.
0: Sì. Ah, va bene, ce la tolga. Per dire cosa?
3: Per intervenire.
0: E intervenga, su che argomento?
3: L'argomento è quello di cui avete parlato prima.
0: Di che dei ministri?
3: Del ministro.
0: Ah, del ministro, sì. Che vuole dire?
3: Davvero, io non capisco quale sia il problema.
0: Sì.
3: Ai ministri di destra piace la gnagna.
0: Sì, non è che non è... Scusi, la russa non è un problema di per sé. Cioè, uno può piacere. Ma scusi, cosa c'è? Un'oca lì, dov'è vicino? Non è di per sé il problema.
3: Sta sentendo, è la gnagna che ride.
0: È la gnagna che ride, fa questo rumore la gnagna quando ride. È che non è che le cose... Cioè, uno conta la gnagna, un conto la politica.
3: Dovreste essere contenti. Un ministro di destra non si metterà mai lo smalto ai piedi. Al limite, per cambiare colore alle unghie, lo sa cosa fa un ministro di destra?
0: Che cosa?
3: Se le prende a martellate.
0: Sì, è un'idea, però insomma, non so se le può tenere voi come erano prima.
3: Allora ditelo, ditelo. Se ci volete in prima fila sul carro del Gay Pride, ditelo.
0: No, ma non ci interessa.
3: Che noi ce ne andiamo subito. I nostri ministri hanno il petto villoso.
0: Certo.
3: E piacciono le donne.
0: Bene, va bene, siamo contenti.
3: A noi.
0: A chi? A voi, sì, a voi. A voi piacciono
3: non
0: le donne.
3: Non sono effeminati come quelli di sinistra.
0: Ma non sono effeminati.
3: Ma per favore, dai. Francesco Boccia è l'unico di sinistra a cui piace la gnagna, lo sapete?
0: Non mi risulta, sì. Perché?
3: Anche se per avere una donna si è dovuto sposare con una di destra, la Di Girolamo.
0: Ma perché le donne di sinistra non vanno bene, mi scusi, ma cosa sta dicendo?
3: Guardate che le donne di destra,
0: sì,
3: hai sentito,
0: sì,
3: hanno i nomi da uomo, Di Girolamo.
0: È vero, questo è vero.
3: Fatemi salutare il mio amico che lavora lì.
0: Non mi dica che è il direttore.
3: Il direttore del Radio 2 mi dà tanta soddisfazione.
0: Lo saluti.
3: A Natale mi ha mandato un regalo bellissimo.
0: Ah, che cosa?
3: Mi ha mandato una bottiglia di olio di origine con attaccato un manganello.
0: Che bello, che bello. Lascia i regali di una volta.
3: E con su scritto: a noi!

0: Chi è?
1: Ugel, bam bam!
0: Ugel, Ugel! Che bella puntata, mi scrivo amici.
1: Amici,
0: bella puntata,
1: amici.
0: Ricordi, grande, grande, grande. Incredibile. Bigio, Bigio, come sta migliorando quei congiuntivi. A proposito di Bigio e di congiuntivi.
1: Che è successo?
0: C'è un nostro amico.
1: Sì?
0: Un nostro amico che ti manda un messaggio.
1: Chi?
0: E adesso te lo faccio vedere. Guarda lo schermo lì.
1: Vedere.
0: Guarda, guarda.
1: Ma poi tra l'altro poi... No, scusa, io ho fatto una cosa, spero che tu mi perdonassi.
0: Cioè?
1: Che mi perdoneresti, no? E mi hai messo adesso l'ansia dei congiuntivi.
0: Spero.

0: pomeriggio.
1: Sì, perché mi viene l'ansia.
0: Ragazzi, mi prego, ridatemi Amadeus. Almeno Amadeus i suoi congiuntivi li azzecca. Bravo,
1: che
0: grazie.
1: Bello.
0: Ringraziamo Lorenzo Baglioni.
1: Lorenzo Baglioni, lo seguo, lo conosco, come
0: tutti
1: no?
0: Queste cose
1: è bravo, bravo, fa molto
0: bravo,
1: ridere.
0: Bravo, mi fa male la gola ogni
1: grazie
0: volta che faccio.
1: Certo, hai bevuto?
0: Allora, sono curioso di vedere chi avrà oggi ai 5 secondi Bruno Vespa. Sono
1: chi
0: curioso.
1: Lo sa, chi lo sa. Vediamo.
0: Vai Bruno.
2: 5 secondi per noi.
0: Benvenuti ai 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo oggi ospite il principe azzurro. Caro azzurro, come mai c'è il suo nome negli Epstein Files? Ma no, il principe azzurro!
1: È finito anche lui nelle famose.
0: Eh sì, è finito nel tritacarne.
1: Nei famosi file.
0: Nei famosi file. Vogliamo parlarne? Fammi leggere un attimo.
1: Sì. Di che
0: no,
1: cosa?
0: Ma non ci credo.
1: È successo?
0: Ogni tanto noi leggiamo tantissimo Focus, che sono
1: sì,
0: delle
1: perché...
0: la psicologia dice cosa sogniamo prima di morire.
1: C'è
0: uno studio sulle visioni che accompagnano il fine vita. Sembra di
1: E cosa sogniamo?
0: Io so già cosa sognerò.
1: Sì.
0: Sì, che tu azzecchi un congiuntivo. Appena sto per esalare l'ultimo respiro, tu mi fai ti amassi. Che io.
1: Invece, cosa sai cosa sognano i ministri di destra un attimo prima di.
0: Non vedo l'ora che esca il nome. C'è un'agenzia, ragazzi.
1: Agenzia.
0: Non vedo l'ora, questo nome. Sarà con la P, com'era? Con la R?
1: Con la PQRSTUZ.
0: Con la T, con la U, con la V o con la Z. Quindi fate la lista di tutti i ministri che hanno queste iniziali.
1: E uno di quelli
0: è. Allora, Marina Berlusconi. Si parla di Marina Berlusconi. Allora, Marina Berlusconi, nessun contatto con il PD. Perché noi avevamo lanciato questa
1: tu
0: cosa.
1: Tu avevi detto che mi sentivo voci che dicevano che...
0: Non ispiro manovre per ridefinire alleanze e schieramenti. Di queste cose parlo solo con Fiorello.
1: Quindi
0: sa,
1: è vero.
0: Certo, perché poi sa che io...
1: Certo.
0: Tra l'altro, a proposito, questa è una cosa seria. Barbara Floridia, Commissione Vigilanza Rai. Oggi, perché non ci siamo dimenticati, anche se non abbiamo parlato in questa ultima settimana, è a fare un sopralluogo al Teatro delle Vittorie per la storia della vendita. Quindi ci aggiornerà.
1: Ci aggiorneranno
0: quanto prima. Vediamo se mi ha aggiornato in tempo reale. Fammi vedere il mio WhatsApp.
1: WhatsApp,
0: vediamo, notizie ne abbiamo. Vediamo, Tony Renz non mi ha chiamato ancora.
1: Magari fa la pennica veramente a quest'ora.
0: Sì,
1: lui,
0: aspetta che devo mandare un messaggio. Perfetto. Vogliamo parlare di Cannes?
1: Cannes, Festival di Cannes, dove gli italiani non ci sono.
0: Incredibile.
1: Sono come tassenti, in compenso.
0: Vedi i film italiani.
1: Vabbè.
0: Se avessero avuto più contributi, sicuramente avrebbero fatto dei film migliori.
1: Ma non è tanto.
0: Non è quello.
1: È quello,
0: è solo quello.
1: Dici che
0: solo quello.
1: Quindi fanno bene a chiedere.
0: Certo. E Cannes li avrebbe chiamati. Invece che c'è a Cannes, nessuno.
1: Perché non c'hanno i soldi per fare
0: nessun
1: film
0: italiano.
1: Decenti. Non lo so se
0: c'è nessuno. Neanche un
1: Muccino.
0: Io ci sono stato. Muccino. Però, hai visto la caterba di ospiti?
1: Mazza, c'avevano degli ospitoni
0: internazionali. Tra questi ospiti mi ha colpito la presenza di una grande attrice.
1: Chi?
0: Me la ricordate? Dynasty? John Collins sta là. Comunque sta là. Vedete? Sì, no, John Collins. La notizia di Cannes cercavo, no? Quella di Cannes. Prima mi
1: sembra. Allora, la notizia di Cannes ce l'ho io,
0: eccola,
1: scusami. La volevi.
0: Tienitela lì, che io poi la cerco per mezz'ora. Allora, Cannes, il festival al via, prime palme, vecchie glorie. Antipatici, hanno dato della vecchia gloria.
1: Sì, ma i francesi sono così.
0: No, sono gli italiani questi.
1: Sono italiani, scusa.
0: Allora, c'è Jane Fonda, in effetti, Jane Fonda. Sì. Quanti anni ci avrà Jane Fonda?
1: Jane c'è un bel po' anche lei.
0: Jane Fonda? Tanti, va più di io.
1: Più di 80. Sì, ci sta. Vabbè, ci informeranno.
0: Però, ragazzi, attenzione, perché John Collins, sapete quanti anni ha? 92.
1: 92.
0: E voi la dovreste vedere sul tappeto rosso alla Croisette lì dove
1: sta. Le foto sono uscite bellissime.
0: Cioè, incredibile, 92 anni. Guardate che roba, 92 anni.
1: Guarda, oh.
0: Ci sono sessantenni che non sono così.
1: Sì, arrivarci, come si dice.
0: Allora io con John Collins la conoscevo quando era ancora ragazza, aveva 80 anni, mi ricordo.
1: Io con John Collins?
0: La conoscevo quando era giovane, aveva 80 anni circa. Perché fu ospite in un mio show. Croisette lì dove
1: sì,
0: stanno.
1: Sì, no, le foto sono uscite bellissime.
0: Cioè, incredibile, 92 anni. Guardate che roba, 92 anni.
1: Guarda, oh.
0: Ci sono sessantenni che non sono così.
1: Sì, arrivarci, come si dice.
0: Allora io con John Collins la conoscevo quando era ancora ragazza, aveva 80 anni, mi ricordo.
1: Io con John Collins?
0: La conoscevo quando era giovane, aveva 80 anni circa. perché fu ospite in un mio show.
1: Ah, certo. A stasera pago io.
0: Esatto.

0: Friendly.
1: Ah, friendly.
2: Ma usate le parole italiane.
1: Se tu mi suggerisci era molto io ho detto friendly cosa? Era molto friendly. Cioè lei, io dicevo ragazzi, questo mi guarda strano, lei mi guarda strano.
2: Sentivi che c'era qualcosa.
1: Anche nella gag che facevamo era troppo, capito?
2: Troppo calda,
1: io stavo con Susanna, mi ero messo con Susanna da poco,
2: quindi non potevi.
1: 4 anni, cioè, ero innamoratissimo, però lei ci provava, un pochino sì. Vi faccio vedere, tra l'altro lei fa una cosa incredibile.
2: Sì.
1: Quando arriva mi guarda e mi fa mi fa una spaccata a 80 anni che io mi ricordo, mi girai verso i medici che c'erano e ho detto: ragazzi, chiamate il 118 che questa si è aperta. Perché si è aperta, ha fatto una spaccata, quelle da lì.
2: Certo.
1: Detto, chi la ritira su? Invece lei fece sta spaccata, tipo ventosa, si attacca.
3: Ma dai!
1: Ma ragazzi, ma
3: quale cosa?
1: Ricordo anch'io c'ero. Allora ragazzi,
2: è possibile che l'ha detto.
1: Ho capito, ora dice sta raccontando una cosa senza la verifica, non si possono dire cose. Io c'ho il filmato, stamattina alle 6 ho chiamato le teche Rai, non lo trovavano perché alla voce donne spaccate non c'era. Ma poi l'hanno trovato. Adesso vi faccio vedere il pezzetto. Notate la mia faccia quando lei fa la spaccata.
2: Sì, sì.
1: Guardate il filmato.
4: Direttamente da Hollywood,
1: lei entra,
4: John Collins.
1: No! Non ci posso credere!
5: Oh, you like that?
6: Volevo chiedere una cosa.
1: Guarda lei con me,
6: Consente di recitare una cosa con lei ora di 3 secondi.
2: Sì, sì.
6: Vuole fare cutting the dinosaurs for his investment into my soul into size.
2: Dinosaur.
5: Oh, you do?
6: Yeah.
5: Oh, I love you too.
2: No! Tanti abbasi, tanta baciata!
1: Questo è il cinema! That's Hollywood! John Collins!
2: Sì, sì, ammazza, sì, ti faccio anche
1: tu. Scusate, avete notato, amici, state ascoltando la radio? Sì. Riguardate sto pezzo su Rai Play. Lei mi ha agguantato!
2: Sì.
1: Proprio a Guantanamo.
2: Sì.
1: Cioè, ma mi ha preso, perché io me la ricordo la presa, aveva visto le unghie, aveva il porto d'armi per quelle unghie là. Cioè, lei secondo le unghie non ce l'aveva prima.
2: No, no.
1: Le sono uscite al momento in cui mi ha preso. O io ho sentito
2: tipo X-Men.
1: Allora, uno dice: ok, ma questi sono dei film che ti sei fatto tu in testa. No! Perché dopo uscì un'intervista alla
2: no, un'intervista dell'anno scorso, nel 2024, sul Guardian.
1: Tu pensi, sul Guardian?
2: Sì, sul Guardian, poi ripreso da...
1: Guarda, Joan Collins ricorda Fiorello. Cioè questa, a distanza di 25 anni, si ricorda. Guardate, ora vi leggo cosa dice.
2: Sentiamo,
1: guardate qua.
2: Sentiamo.
1: Joan Collins e lo sketch con Fiorello, stasera pago io, le rivelazioni, allo show questo qui americano, dice... Sì, sono andato in questo programma televisivo in Italia insieme a Billy Wyman, chissà che cazzo. Eravamo nel backstage seduti a parlare con Lionel Richie per farvi capire chi c'erano nei miei show, vabbè. E tra una chiacchiera e l'altra Bill mi dice: dovresti fare qualcosa che non hai mai fatto in TV. Così ho messo la gonna larga, ho fatto la spaccata, sono riuscita, non veniva bene, poi sono salita sul palco con questo ragazzo italiano.
2: vedi non l'ha dimenticato,
1: che chiede cosa sto facendo, a che film sto lavorando. Lui era molto bravo, senti. Ieri in questo show poi dice: il ragazzo italiano tanto gentile.
2: Certo, che vuol dire? Certo, non
1: e mi ha
2: dire.
1: Chiesto stasera cosa farai per noi. E io ho detto: mia nonna mi ha insegnato questo, e a quel punto ho fatto una bella spaccata per terra. Tutti sono impazziti, hanno riso, è stato fantastico. C'è stato un piccolo problema, il punto che non riuscivo più a rialzarmi, infatti,
2: certo, avevo capito. Sì.
1: Dopo quel programma italiano ho avuto dei problemi. Le cosce bruciavano.
2: Le cosce?
1: Ma
3: questo è ambiguo.
2: Ma che stai dicendo?
3: Ma dai!
2: Dopo quel programma italiano ho avuto dei problemi, le cosce bruciavano per giorni.
3: Ma che?
2: Ma ragazzi, ma non è vero, è nell'articolo. Ma hai detto che tu non c'è Susanna, 4 anni, di qua di là, e poi io avevo...
1: Scusa, poteva essere mia madre, non avrei mai fatto.
2: Ma quelle sono testuali parole.
1: Ma
2: le
1: bruciavano le gambe per la spaccata. Certo, tu sai la Rai come li fa i pavimenti.
2: Certo. Vabbè,
1: questa è la triste storia di me e Joan Collins, per dire che non racconto cavolate.
2: Vita vissuta.
1: Però che lei si ricordi ancora di me, non è...
2: Hai fatto colpo, dai, facci sta.
1: Sono soddisfazioni anche qui.

0: Brasile.
1: Sì.
0: Allora, dammi solo un minuto, signori, ci risiamo.
1: Sì.
0: Ci siamo, il momento. Sì. Tra un po' si aprirà la porta del successo. Avremo sì. una. Sì, la prima la classifica. Allora, devo spiegare, però, devo spiegare. Mi date tutto di quello che accadrà tra. Perché non ho nulla. Allora, tutte le esibizioni che ci sono state fino ad oggi
1: sì.
0: sono state racchiuse in una classifica, cioè sì. la classifica. Noi abbiamo postato questa esibizione
1: esatto.
0: e ogni esibizione ha avuto
1: un tot di visualizzazioni.
0: Di visualizzazioni. Abbiamo stilato una classifica.
1: Dalla più visualizzata alla meno.
0: Allora, guardate qual è la classifica. Esatto. È questa. Allora,
1: partiamo dal fondo.
0: Al quinto posto, Lepore, Canzone d'amore, 94.000 visualizzazioni.
1: Sì.
0: Fefè, 137.000. Ripandelli, 169.000. La Kapler, 197.000. E Speedy, Mano nella mano, con 206.000
1: visualizzazioni.
0: Ok. Ora si esibirà. Adesso abbiamo Off Bianca, vero? Off Bianca. Adesso la presenteremo. Che cosa succede? La prossima settimana finiranno le esibizioni. Chi avrà più visualizzazioni
1: sì.
0: entro il 31 maggio, cosa vince? Vince che verrà qui a spese della Rai, Ali Brandi,
1: annuisce,
0: almeno
1: sì.
0: il viaggio, il
1: Taxi.
0: Viaggio, un panino, va bene, un panino, verrà qui
1: sì.
0: e canterà la canzone non per un minuto, ma tutta la canzone e se possibile in sala quella sopra, quella bella,
1: quella col palco,
0: quella
1: col pubblico.
0: Col palco, col pubblico, quindi faremo una cosa fatta per bene.
1: Dai.
0: Quindi votate questi ragazzi, andateli a visualizzare sui nostri social, sul mio, su quello della Pennicanza.
1: Sì, esatto.
0: E insomma, vinca il migliore. E allora adesso tocca a te.
1: Adesso abbiamo per noi, oggi diamo solo un minuto a Off Bianca.
0: Allora, Off Bianca, come ti chiami? Il tuo nome vero?
2: Bianca Maria Provenzano.
0: Ah. Bianca Maria Provenzano, vieni da?
2: Filadelfia, in Mazza. Provincia di Vibo Valentia.
0: Ah, Filadelfia.
2: Filadelfia.
0: C'è un Filadelfia.
3: Con la F, non
2: esatto,
3: con la F.
2: Esatto, con la F.
0: Ah, Filadelfia, bella sta cosa qua, non sai che non lo sapevo?
3: Anch'io, devo dire.
0: Incredibile. Allora, Filadelfia, c'è Provenzano, un nostro tecnico, sai, qui si chiama. Chi sei? È calabrese anche lui, eh?
2: Allora magari siamo, cugini, non
0: magari
2: lo so.
0: Siete cugini a Cusapi. Allora adesso la formula,
1: sì, la formula
0: il rito preciso, perché noi siamo precisi su queste cose qua. Prego.
1: Con il brano Un Inderal, è giusto? Ok, lo rifaccio a capo allora, perché non ero sicuro.
0: Certo.
1: Con il brano Un Inderal, oggi diamo solo un minuto a Off Bianca.

0: hai lasciati a bocca aperta, che ti devo dire?
1: Grazie.
0: Pubblico, che ne pensate? Beh, brava!
1: Grazie.
0: Bello! Che è bella! Che
2: è? Allora, è arrivato un messaggio da proprio da Librandi, l'ultimo messaggio, leggi.
0: Il vincitore lo portiamo al concerto di Cosenza del 12 giugno. Quale concerto, scusa?
2: C'è un concerto il 12 giugno, il concertone di Radio 2, che sarà condotto da me.
0: E quando me lo dici?
2: Ma io te l'ho detto. Te l'ho detto da me, da Emma Stoccolma, e porteremo il vincitore di Dammi solo un minuto lì al concertone del 12 giugno. Cioè. Ragazzi,
0: bellissimo,
2: l'ha deciso.
0: Fammi dire una cosa, devo dire che il livello sì. Di Dammi solo un minuto sì. è altissimo. Sai cosa mi piacerebbe? Che è una cosa impossibile, sì. No? So che c'è Sanremo, Area Sanremo, i giovani di Sanremo. Sarebbe bello che uno di questi ragazzi nostri sì. del concertone potesse anche avere una piccola scorciatoia, una stradina per
2: i giovani di Sanremo,
0: anziché di prendere uno di Amici che fa parte di un'altra parrocchia, quella è Canale 5.
2: Secondo me è una bella idea,
0: perché solitamente vanno sempre quelli di Amici a Sanremo. Sarebbe bello che venisse uno
2: nostro, nato
0: qua.
2: Bravo, dai, è una bella idea. Approvo e appoggio.
0: Dico per dire, ma non sarà mai così.
2: Intanto c'è Off Bianca che è sempre qua.
0: Off Bianca, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Il pezzo è bello.
2: Bellissimo.
0: Tu sei bravissima, hai una voce incredibile, puoi cantare qualsiasi cosa. Ho già capito che c'è una voce pazzesca. Allora,
1: grazie.
0: Visualizzatela, non votatela, ma visualizzatela. Bravo. Sui nostri social.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie.
2: Off Bianca!
0: Da Filadelfia!
2: Filadelfia, incredibile, fa figo, dire.
0: No, vabbè, ma io voglio conoscere.
2: Che livello?
0: Come si chiamano gli abitanti di Filadelfia? Non mi dire formaggi!
2: Non l'avrei detto.
0: O spalmabili. Ecco, occhio, eh. Allora, come si chiamano? Qualcuno ce lo scriva, i filadelfiani. Posso fare un saluto a un mio amico di vecchia data?
2: Beh, certo.
0: Voglio salutare Bernardo Cherubini con noi qua oggi. Devo molto a Bernardo, io lo dico sempre.
2: Lo so.
0: Devo molto.
2: L'hai già detto anche altre volte.
0: Devo, ripeterlo, non
2: bene,
0: fa mai male,
2: bene.
0: Visto che è qua, Bernardo Cherubini. Questo cognome ricorda qualcosa, sì. Un Cherubini.
2: Parente.
0: Parente, guardali, sono uguali. Sono uguali, ti sai cosa gli manca? La bicicletta sotto, poi sono uguali.
2: gliel'hai fregato una.
0: Allora, Bernardo Cherubini, eravamo a Simeri nel 1987, credo. 87 infine, poi perché arrivai in 88. A un certo punto lui mi dice: oh, ma sai che mio fratello è stato preso da Claudio Cecchetto, è a Milano. E a Milano, perché quando finisce la stagione, perché lui faceva l'istruttore di tiro con l'arco al villaggio, io facevo il capo animatore e lui faceva l'istruttore di tiro con l'arco. Lui era un mio fan incredibile, quando io facevo gli spettacoli al villaggio si metteva in prima fila e tifava per me. Mi dice questa cosa, dobbiamo andare, devo dirla tutta però, tutta.
3: Quello che vuoi, è tanta la verità.
0: E lui mi dice, dobbiamo andare a Milano, da mio fratello gli hanno dato una casa, abbiamo scopa, tu non puoi capire, è pieno di... quella che piace ai ministri della destra.
2: Ok, chiaro.
0: Così, questo è stato il motore che ha spinto tutto, perché alla fine il motore che spinge
2: è sempre quello.
0: Sapete qual è? La gnagna.
2: Incredibile.
0: Discorsi sessisti, maschilisti, chiamatevi come volete, ma è la verità.
2: In altri tempi.
0: E partimmo.
2: Sì.
0: E lui andammo a trovare Lorenzo che aveva appena fatto.
2: Che tu non conoscevi.
3: No, però la fortuna tua, la devo dire, è che Lorenzo in quel momento stava facendo il militare, quindi la sua camera era libera. E quindi tu potevi.
0: Ero là. Io appena arrivato da villaggio non avevo manco le scarpe. Io,
2: certo, sì,
0: io andavo a piedi nudi. La gente mi diceva: ma questo chi è? Chi hai portato? Mi parlavano così: ehi, umano, sei umano? Io. Io ero Tarzan.
2: Mowgli, quella roba lì.
0: Sì, quella roba lì. Quindi da lì poi lui.
3: E poi sei partito. La mattina alle 7 mi svegliava cantando My Way. Mi ricordo sta cosa.
0: Pensa te, uno stalker. No, ma la cosa bella è che Bernardo andava. La Cecchetto diceva: oh Claudio, tu questo lo devi vedere, questo guarda che bravo, ma guarda che bravo. Sì
3: non è stato facile, cioè, perché non
0: sì, guarda che bravo, guarda che bravo, lui guarda, perché lui è peggio di me, no? Guarda che bravo, poi c'è stata un'occasione, mi ricordo al telefono. Il programma era 1-2-3 Giovanotti faceva delle telefonate con dei radioascoltatori.
2: Sì.
0: Manca una telefonata di un radioascoltatore, lui fa: ma lui sa fare le voci.
3: Aspetta, Fiore, te la ricordo perfettamente. Ci fu una pausa. Io conoscevo il direttore di palco, Pino Di Costanzo.
0: Sì, come no?
3: Gli dissi: Pino, mi lasci il microfono aperto, che c'ho un amico che fa. E tu sei partito con l'imitazione dei commentatori del calcio.
0: All'epoca, all'epoca.
3: E da lì poi.
0: E da lì, ma chi è questo? Chi è questo? C'è il radio DJ, è partito tutto. Quindi grazie. grazie Bernardo.
3: No, grazie a te.
2: Siete il primo a credere, insomma, che tu potessi essere.
0: Allora, mancano 7 minuti, dobbiamo dare un aiuto a chi ha problemi con la macchina, soprattutto con l'assicurazione, i premi delle assicurazioni.
2: Siamo
0: servizio pubblico. Ogni tanto facciamo il servizio pubblico.
2: Dai.
0: Pubblicità, i fratelli Parafango.
4: Sei entrato di fretta in garage e graffiato la tua auto? Tua moglie ha scoperto che hai un amante e ti ha inciso porco sulla portiera? O semplicemente vuoi ottimizzare il premio assicurativo che paghi ogni anno? Entra nel team di Fratelli Parafango. Fratelli Parafango è un'associazione con il solo scopo di lucro che offre servizi per far tornare la tua auto come nuova senza cacciare un euro. Carrozzerie e periti assicurativi onestamente corrotti rilasceranno false perizie per consentirti di ripristinare la tua auto ed evitare di mandarti in giro con antiestetiche e ammaccature. Fratelli Parafango dispone di una serie di falsi testimoni che saranno ben lieti di mettere a disposizione le proprie competenze. Fratelli Parafango, e se porti un amico in omaggio, avrai un CID falso e precompilato da usare nelle carrozzerie convenzionate quando vorrai tu.
0: Mi tampono, eh.
2: Sì, tampono.
0: Evviva i Fratelli Parafango. Ecco.
2: Sì, molto
0: allora,
2: utili.
0: Guardate cosa c'è scritto lì. Comune Filadelfia, Vibo Valencia, nome degli abitanti, Filadelfiesi, che salutiamo. Ciao amici di Filadelfia. Vai, Filadelfiesi è carino.
2: Il nome significa amore fraterno dal greco. Bello.
0: Mi sto guardando un caso. Sì?
5: C'è il presidente della regione Campania, Roberto Fini.
2: Ci mancava quello.
0: Vabbè, quanto manca? 5 minuti, vai. Sentiamo. Pronto?
6: Pronto, sono il presidente della regione Fini e c'ho la pressione bassa.
0: Che...
6: Mi sentite?
0: Sì, vi sento.
6: Sono 159, che posso fare?
0: Liquirizia, magari mangio un po'.
6: Liquirizia devo mangiare.
0: Sì, che poi.
6: Quella... Mi chiamo dopo, un secondo solo che misuro, un attimo solo.
2: Ma non c'è un medico curante da
0: non
2: chiamare,
0: so.
2: Chiama noi,
0: ma perché devi chiamare noi? Ali Brandi, fai qualcosa.
2: Si fida solo di noi.
0: Ci sono i caldamenti accesi per caso?
2: No, però hanno spento l'aria condizionata.
0: Potete smettere di respirare per un attimo perché c'è troppo caldo, troppo fiato, capito?
2: Ma anche se lei anche lì,
0: Sì, sono pieno di tovaglioli. Sì?
5: È ancora il presidente Fico.
2: Ah, beh, cioè, si è misurato, evidentemente.
0: Vabbè, pronto?
6: Pronto, sono sempre il presidente della regione Campania, la pressione mo sta a posto.
0: Ah, grazie.
6: Se mi volevo dire una cosa, oggi è il 13 maggio?
0: Sì. Sì. 13 maggio.
6: Ma come mai?
0: Come è 13?
2: Ieri è il 12.
0: E oggi 13 e domani sarà 14.
6: Un attimo, ma dicono che ieri era il 12 maggio. Ieri è il 12 maggio, quindi oggi è ieri il 12, oggi dovrebbe essere il 13.
2: No, dovrebbe.
6: Quindi domani sarà 14. Scusate. Ma domani sarà 14 maggio?
0: Sì, domani sì. 14 maggio.
6: Siete sicuri? No, perché io 14 maggio ho un appuntamento dal notaio che devo fare un roggeto di un garage.
2: Lei domani. Okay,
0: contento per lei per il suo roggeto domani.
2: È domani.
0: Ma lo compra? Compra o lo vende?
6: Un attimo solo. Dici che se mi hanno fatto domanda a fare un roggeto, ma il garage che faccio? Lo compro o lo vendo?
0: Sono saluto.
6: Lo compro.
0: È fuori di testa. Lo compro o lo vende?
6: Ah, lo vendo, dici che lo vendo, vendono garage.
0: Dice.
6: Dicono che lo vendo, sì.
0: Vabbè, è contento che lo vendo, non so.
6: Vabbè, grazie, ma scusate, ma. Perché devo vendere sto garage? Voi non sapete niente che devo vendere sto garage.
2: Cioè,
6: ma se lo vendo poi
2: niente.
6: A Dacia Sandero, dove la metto?
2: C'hai ragione.
0: Abbiamo scoperto che è una Dacia Sandero.
2: La macchina, sì. Vabbè.
0: Ma lo sai che è veramente... Fammi leggere se abbiamo delle cose qui. Fammi leggere. Aspetta. Sì, io sto impazzendo. Ho sbagliato giacca.
2: Sì, questo è molto pesante.
0: Ho sbagliato giacca.
2: Sì, faccio un po' di vento.
0: Allora, sentiamo un'altra canzone di Tony Renzi, che ne ho un'altra.
2: Ah, è certo.
0: Ne ho un'altra che mi piaceva molto. È una canzone natalizia. Io adesso, quando la sentirete,
2: diremo no.
0: Voi direte, ma l'ha scritta Tony Renzi?
2: Sentiamo.
0: Guarda, lo sanno in pochi. Questa. Buon Natale.

0: René Olmsted. Pensa quanti diritti gli sono arrivati a Tony Renzi.
1: Quando?
0: Questa
1: grande.
0: Questa si chiama Christmas. vabbè. Senti, ma volevo parlare con il mio regista
1: Camilli.
0: Datemi la telecamera. Buongiorno Camille. Senti, che hai per caso due puntate da far vedere, anche se siamo in radio, dei Forrester da far vedere per lanciare
1: la mattinanza,
0: le cose che si fanno di mattina, che qui non c'è una serie che sta andando fortissimo dai contenuti veramente
1: Alto che Dynasty di John Collins,
0: cioè, roba forte. Ne vediamo due episodi, uno attaccato all'altro, possiamo? Mi dice di sì, prego.
1: Vediamo ecco il primo episodio.
2: Hey Steve.
3: Sì Adam.
2: Come va?
3: Bene, e tu?
2: Bene. Famiglia?
3: Tutto bene, la tua?
2: Bene.
3: Quindi?
2: Niente.
0: Fantastico. Sì. Un altro. Perché queste vanno viste.
3: Adam.
2: Sì, Steve.
3: Ma tu non vuoi risolvere i tuoi problemi di gestione della rabbia?
2: No.
3: Perché?
2: Perché mi piace incazzarmi.
1: Sono puntate brevi, ma intense.
0: Poi non c'è una volta che lui abbia i capelli uguali alla puntata precedente.
1: Come mai? C'è quel dubbio che abbia una parrucca.
0: Allora, siamo in chiusura. Pare che ci sia una telefonata per noi. Non è il presidente della regione Campania.
1: Chi è?
0: Non lo so. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è? Mi hanno detto che c'è.
1: Mi stanno chiamando sul telefono
0: a me. Quando mi chiama?
1: No, non ti sta chiamando.
0: No, io qui. Guarda, non mi sta chiamando nessuno.
1: Nessuno sta chiamando.
0: Aspetta.
1: Sta arrivando Alibrandi col telefono di Alibrandi. Una chiamata di Alibrandi. Ecco, attenzione, sta entrando Alibrandi col telefono con dentro una chiamata.
0: No, io ho anche dei messaggi di Nunzia di Girolamo.
1: Ma
0: questi non li aprirò.
1: No!
0: Non li aprirò. Ah, scusa, c'è il famoso a noi, è lui. Allora, abbiamo Tony Renis al telefono!
1: No!
0: Tony!
4: Rosario,
0: Tony!
4: Rosario adorato, ma tu sei proprio il mio fratello che mi ama.
0: Ma ti amo tanto io, Tony. Abbiamo parlato di te per tutta la puntata.
1: Sì.
4: Ma no, io ero andato al supermercato.
1: Infatti l'ho incontrato al supermercato una volta.
0: Ma stai sempre al supermercato? Ma cosa compri al supermercato?
4: Da mangiare.
1: Certo che devi comprare.
0: Lo sai che Tony una volta mi ha raccontato un aneddoto, è un po' così, un aneddoto in cui ho riso per 20 minuti,
1: cioè?
0: Perché dovete sapere che Tony era amico intimo da ragazzini con Adriano Celentano.
4: Sì, è vero.
0: E tutte e due insieme andarono a fare un provino. Tu immagini,
1: certo,
0: Tony con le sue particolarità e Adriano Celentano con le sue particolarità,
1: certo.
0: In un mondo dove allora dovevi avere la parlantina svelta veloce. Cosa successe Tony quella volta?
4: È successo che io ero balbuziente, no?
0: Sì.
4: E ci mettevo 2 ore e mezza per su una consonante, ci stavo 2 ore e mezza. Adriano, lo conoscete? Perché io parla tu che tu parli bene. E ci cacciavano da tutte le facevamo le audizioni, non ci prendeva nessuno. Siamo stati mesi e mesi all'ufficio collocamento spettacolo, seduti su una panca di marmo d'inverno con un freddo il culo gelato. Appena arrivava un impresario, sai quegli impresari poco atti, no? Arrivavo, noi ci alzavamo e sulla panchina di marmo facevamo il tip tap, perché siamo andati a scuola di tip tap.
1: Grazie, attenzione.
4: E cantavamo When the
0: ma che bello, questa è poesia. Un applauso. Ho visto la scena. C'era una volta in America, ho visto il bianco e il nero. Cioè loro due che ballano, il Celentano e Tony Renzi che ballano il tip tap. Io mi commuovo su sta cosa qua. Tony, grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che hai scritto, per quello che scriverai, per quello che farai. E io adesso chiuderò la puntata cantando quando con quell'arrangiamento che tu mi hai regalato, arrangiato da Demo Morselli, che salutiamo, e chiuderemo con quella lì. Sta al supermercato, sente il rumore della cassa. Sì, sì.
4: Ma Rosario, tu sai quanto io ti amo, tu sai, perché io ti amo come un figlio, tu sei come mio figlio.
0: Ormai, insomma.
4: E ti amo e ti stimo perché tu non hai rivali, sei il più grande.
0: Vabbè, dai. Grazie Tony. Ci sentiamo in privato dopo, Tony. Un abbraccio. Viva Tony Renis. Ciao Tony. Ciao Tony. Bella sta telefonata.
1: Molto cioè, bella.
0: L'immagine di Celentano e Tony Renis sulla panchina di marmo, che beh, è stupenda. Allora, fammi vedere tutte ste chiamate. Io voglio, scusate, ma io la Di Girolamo voglio sentire. Scusate. Sì,
1: vai di là, spostati perché non si sa mai.
0: Intratteni.
1: Perché certe volte i messaggi lui li manda senza neanche ascoltarli. Stavolta forse è meglio ascoltarli che non si sa mai. Si sente la la la la la la. Si sente la la la la la la la.
0: Sì.
1: Ci può sentire? Togli. No, ho sentito solo gnagna.
0: Silenzio, silenzio un attimo.
5: Ma perché tutti mi scrivono? Che cavolo hai detto? Alla mediazza.
0: Fammi sentire l'altro.
5: Ho scritto la gnagna con tante risate,
0: scusate.
5: Uno addirittura mi ha scritto la gnagna con tante risate.
1: Vabbè.
0: Cara Di Girolamo, lo saprai molto presto.
1: Vai su replay.
0: Ma c'ho sei messaggi, c'ho. Amo i fratelli Parafango, poi. Allora, no, vabbè. No, mi hanno mandato una foto di Mattarella. Ma no.
1: Come foto di Mattarella?
0: A me arriva di tutto.
1: Sì,
0: qua.
1: Ma foto di Mattarella di cosa?
0: Non te lo posso dire.
1: Niente, allora, vabbè.
0: È privato,
1: Sì. Poi devi cantare quando, a un certo punto.
0: Aspetta.
1: Sì. Niente. Però non capiamo. Non capiamo niente.
0: Posso dire alcune cose? Ti posso dire?
1: Non ci incuriosire, però.
0: Se mi dice abbiamo un video del ministro, non te lo posso dire.
1: Abbiamo un video del ministro?
0: Sì.
1: Fammi vedere!
0: No, che c'ho. No, la persona mi ha scritto abbiamo un video del ministro.
1: Ah, la persona talpa.
0: Ma può essere un video di uno che cammina. Abbiamo sforato i 5 minuti, ragazzi.
1: Sì, e devi ancora cantare quando?
0: La canto domani.
1: No.
0: Ormai domani. Vabbè. Grazie, a domani, mi dispiace.
1: A domani.
0: Dimmi quando tu verrai.
1: Quando?
0: Dimmi quando.
1: Domani.
0: Domani, ciao! Abbiamo...

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: 2-2.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: 2-2.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: 2-2.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
12: Sì, lo voglio.
11: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
13: Sì, lo voglio.
11: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: Eccoci qui, ebbene sì, 14:40 minuti, ma ci siamo. Buon pomeriggio a tutti da Manila Nazaro a Roma e da Julian Borghesan che è a Milano per il Tutto Food per il secondo giorno e poi basta, giusto?
1: E poi basta, ciao Mani, buon pomeriggio a tutti qui dalla nostra area di Rai Pubblicità in diretta dalla Fiera Ro di Milano Tutto Food 2026, come l'hanno denominato il supermercato del futuro. Oltre 80 paesi in rappresentanza delle diverse eccellenze, naturalmente noi supportiamo il nostro Made in Italy per un indotto totale, pensa a questo mercato, un indotto europeo di circa 80 miliardi di euro, questo è il valore in Europa. Ma numeri a parte, stavo guardando la musica di oggi. Allora, intanto, Sylvester, poi tornano i Van Halen, i Rolling Stones, poi un certo Biagio di nome, Antonacci di cognome.
0: Ah, però, tanto altro. Chissà. Allora, parleremo di red carpet, perché in tutto questo, in tutti gli eventi di oggi, è cominciato anche Cannes. Parleremo quindi di colori, ma caro Giulio, andiamo a parlare anche di Foro Italico, perché qui da queste parti sta accadendo di tutto, diluvio compreso. Comunque, sai cosa? Che come al solito, noi avremo avanti un'ora e mezza per raccontarlo. Quindi si comincia con Madame.
2: Radio 2 Music Room.

0: Di oggi di Radio 2 Music Room in diretta sì da Roma ma anche qui dalla Fiera Ro di Milano per Tutto Food. Madame che parte con il suo tour estivo il 30 giugno da Capannori in provincia di Lucca e poi chiuderà a settembre, il 13 settembre a Taormina, mentre il tour Disincanto, appunto Disincanto Tour, quindi quello invernale, dal 28 di novembre da Nonantola al Vox Club in provincia di Modena. Mani, sono molto felice perché sì, finalmente la nostra sigla ha colpito. Durante la sigla Leo Sappi, che è passato un signore, la ballava.
1: Ma quale
0: Radio
1: sigla?
0: 2,
1: ah, ecco,
0: Radio
1: quella.
0: 2, la sigla,
1: sì,
0: pre- sì. Come sì, quale sì. sigla?
1: No, scusa,
0: Pronto, Marina
1: una...
0: Lazzaro, Radio 2?
1: No, no, per un attimo ho detto, ma perché abbiamo cantato una sigla noi, per sì. un momento, per quello,
0: no,
1: scusa.
0: Avevamo la sigla.
1: No, la mia paura è che quando canto le canzoni vadano in diffusione, sì. capito? E quindi la mia, sono quasi terrorizzata.
0: Lo
1: e lo fanno, e lo so che lo fanno, lo fanno.
0: Certo,
1: allora,
0: certo.
1: Tu sei al Tutto Food a Milano, ma in questo momento i riflettori sono super accesi su Cannes, è iniziato appunto il festival del cinema forse più glamour della storia, e 79esima edizione all'insegna, ovviamente si è aperta all'insegna della bellezza, dell'incanto, ma anche lì ci sono delle regole ben precise. Tra le regole ben precise, sicuramente no zainetti, no scarpe da ginnastica, scarpe sportive, total look black per gli uomini, per le donne idem più o meno, e poi soprattutto una delle cose più simpatiche, perché io ho avuto la fortuna di sfilare una volta sul red carpet di Cannes, e sono assolutamente vietate le selfie, le foto, cosa che invece automaticamente fanno tutti. Ma devi sapere che il red carpet di Cannes è veramente piccolissimo, è forse la grandezza del nostro studio, per farti capire, rispetto a altri red carpet come quelli di Venezia, come quello di Roma, e quindi se ci si ferma a fare le foto si ingorga tutto, e se tu noti le foto che arrivano da Cannes c'è proprio un agglomerato di gente su quel red carpe, perché quello è, e se ti fermi a fare le foto succede questo.
0: Ma tu hai sfilato sul red carpet sì. per quale film?
1: Allora, devi sapere che io ho vissuto anche una vita da influencer, anche se non ero raffreddata.
0: Non fare battute. No, comunque posso dire una cosa.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: in un momento dove la grande moda dice che le sneaker si possono usare e sono eleganti, perché no?
1: Ne parliamo tra poco. Begin.

0: Martin. Loro sono il duo norvegese Madcon che hanno preso questa canzone e l'hanno riadattata originale 1967, ma noi l'amiamo ancora di più, lo dicevamo a microfoni spenti, nella versione dei Måneskin nel 2017. Intanto vedo che accanto a Julian, lì al Tutto Food al Fiera Ro Milano, c'è già la prima ospite.
1: È proprio così. Benvenuta Sara Sassi del marketing di Pasquier Italy, Brioche Pasquier Italy. Ciao Sara, come stai, giovane?
2: Tutto bene, cioè, grazie.
1: Stavo dicendo, è giovanissima Sara, non diciamo l'età perché non si chiede mai l'età a
2: lasciamo
1: una signora, signorina. Sappiate solo una cosa, Mani, che lei è già nel marketing di questa azienda meravigliosa, e loro sono esperti e sono naturalmente l'eccellenza per preparare la prima colazione internazionale. Io alla sua età facevo per la sesta volta la terza geometria. No, questo per farti capire la differenza. Allora, che cos'è la prima colazione internazionale? Perché molte volte si sente parlare di questa prima colazione, cioè uno va anche in albergo, no? E c'è scritto prima colazione internazionale, ma non tutti sanno che cos'è.
2: Sì, diciamo è un nuovo modo di pensare la colazione, okay. La classica colazione italiana che pensiamo tutti è soprattutto il dolce, quindi il prodotto che si abbina prettamente con il dolce. Noi abbiamo pensato di fare una gamma di prodotti che potesse sposare anche la parte salata, quindi un abbinamento di più farciture per i nostri prodotti e che possa portare i prodotti non di tradizione italiana appunto sul mercato italiano per farli conoscere ai consumatori qui in Italia.
1: Perché c'è il dolce e il salato, cioè chi predilige uno, io esatto. Ad esempio vado sul salato, per dirti, stamattina ho fatto colazione salata e poi della frutta, cioè proprio esatto, gli sì. Antipodi. La domanda che ti voglio fare è questa: meglio la pasticceria italiana o quella francese? Attenzione, perché Brioche Pasquier Italy tra l'altro ha una sede a Roma, eccetera, quindi insomma c'è dell'italianità, c'è
2: esatto,
1: del made in
2: sì,
1: Italy.
2: Sì.
1: Però la domanda te la devo fare, con tutto sto français.
2: È difficile come domanda, perché penso che noi italiani insomma non abbiamo nulla a che invidiare ai francesi,
1: brava.
2: Però anche loro con i loro prodotti di nicchia insomma sono forti nel settore. Credo che però noi italiani abbiamo quella marcetta in più che ci contraddistingue sulla pasticceria.
1: Senti, come sta andando il Tutto Food quest'anno per quanto ti riguarda e vi riguarda? E poi la domanda curiosa è: ma nell'era del digitale, chi fa ad esempio il marketing, chi rappresenta un'azienda, solitamente io sono cresciuto col bigliettino da visita, si usano ancora?
2: Sì, cioè, ci sono molte persone che hanno lasciato i loro biglietti da visita perché volevano anche collaborare con noi a livello del digital marketing. Noi anche abbiamo tentato di fare lo stesso.
1: Ma i giovani lo usano?
2: Sì. C'è stato un bel...
1: Mani, dobbiamo farci il biglietto da visita.
0: No, perché io sapevo che andava tantissimo anche il QR code adesso, avere un biglietto da visita col QR code.
2: Poco,
0: che
2: uno... poco,
0: a meno,
2: poco.
0: Penso un po'.
1: Sì. Cioè non...
2: No, sono arrivati proprio col cartaceo.
1: Che poi è più confidenziale, diciamo, no? Perché il QR code arriva a quello e ti dice tu.
2: Sì, però scarica. Anche una presentazione diversa, un modo di presentare.
1: Va bene, allora grazie a Sara Sassi, marketing di Brioche Pasquier Italy.
2: Grazie a
1: voilà,
2: voi.
1: E mo, questa qua è un po' più pugliese, c'è Lady Gaga con Runaway da Il Diavolo Veste Prada 2. Vai.

0: Quando sento questa canzone, You Make Me Feel di Sylvester, 1978, penso sempre mani a Born to be Abramo degli Eli, gli Eli e le Storie Tese, perché nel finale della loro canzone hanno ripreso praticamente la melodia. Ed è così, è automatico, il mio cervello proprio switcha lì in questo pezzo. Va bene, le 15 in punto, le 15 in punto, auguri mani.
1: Auguri di che? Buon pomeriggio.
0: Così, alle 15.
1: È il tea break.
0: Ma sì.
1: È il tea break. Ah, sì. Ma grazie. Ma sì. Tutto bene. Parlavamo a microfoni spenti, ma raccontiamolo anche una volta accesi i microfoni. A proposito del Diavolo Veste Prada, stiamo parlando un po' di cinema, di Cannes. I cachet degli attori del Diavolo Veste Prada 2.
0: Sì, allora è stato fatto un accordo che si chiama Favored Nations. Che cos'è questo accordo? Si dice così nel gergo hollywoodiano. Praticamente Meryl Streep ha detto: ok, io firmo, perché se non firmo io il film non lo fate, naturalmente, beh, lei è l'attrice protagonista, però firmo e il mio compenso deve essere di 12,5 milioni di dollari, ma il mio compenso deve essere uguale a quello di Anne Hathaway e di Emily Blunt.
1: Ed è
0: quindi
1: praticamente il doppio,
0: ecco,
1: il doppio della prima diciamo versione del Diavolo Veste Prada, del primo film.
0: Brava, esattamente così, è il doppio, quindi tutti e tre prendono quei soldi, ma non finisce lì, perché ci sono dei bonus a seconda poi del successo del film nelle sale, eccetera, quindi hanno fatto un calcolo a spanne, più o meno guadagneranno intorno ai 20 milioni di dollari a testa.
1: Niente, così giusto per parlarne. Sì. Comunque, sempre a proposito di Cannes, parlavamo appunto di cinema e di red carpet. Allora, c'è stata davvero la vittoria, si può dire così, delle over 60, così in realtà titolano la maggior parte dei magazine, degli articoli riguardo l'apertura di questo red carpet. Diciamo proprio il glamour delle over 60 nella loro bellezza. Jane Fonda, meravigliosa in questo abito di paillette nero e questo colore ormai grigio di capelli che lei porta orgogliosamente, ma pazzesca Demi Moore, che ha 63 anni, ruolo di giurata quest'anno, non come attrice, con questo abito di paillette nero strizzatissima, quindi super fisicata, e con questo gioielli di una nota ditta di gioielli francesi, che in pratica sembrava un po' Tutankhamon, di un valore inestimabile. La bellezza di questa, vero il red carpet, diciamo che sì, perché non so se avete visto, in pratica ci sono 10 fili di diamanti, che è una cosa incredibile, però insomma la bellezza delle over 60 è che è stata un po' la vittoria rispetto alle varie influencer che normalmente pullulano i red carpet. Io non ci sto più, da mo' sono guarita da un po'.
0: Posso dire una cosa, Mani?
1: Sì.
0: Allora, io volevo salutare il produttore sudcoreano Park Chan-wook, che praticamente lui è regista sceneggiatore e presiede questa giuria, perché non sapeva come vestirsi.
1: Ecco.
0: Alla fine ti vesti.

0: Yeah, come lo dice lui, ma che come lo dice lui, ma come Biagio Antonacci, You and Me, erano due anni che non ci regalava nuova musica, il 17 aprile ci regala questa bellissima canzone, pronto con l'Unplugged 2026, una versione assolutamente acustica, un tour acustico in location magiche, ma sappi Biagio che sei tu che rendi magiche le location dove vai, volevo dire questa cosa, insomma, per niente di parte proprio, no? Brividi. Dai, smettetela. che dobbiamo
1: pelle
0: fare?
1: D'oca, signori. D'ocra. Allora, sì, allora aspetta, mi faccio un autolancio. Torniamo alla fiera Ro di Milano. Sì. Yeah, yeah, yeah. Questo è tutto food in diretta anche da qui.
0: È inutile, non
1: allora,
0: ce la fai.
1: C'è un dato. C'è sì. un dato che. Come non ce la faccio? C'è un dato che praticamente immaginavo uscisse. Perché? Perché sì. vedendo anche mio figlio, vedendo i nostri ragazzi, allora gli adolescenti preferiscono vestirsi di nero.
0: Vero.
1: Ma insieme anche al bianco e altri toni neutri come grigio e blu scuro, praticamente sono monocromatici.
0: Sì.
1: La domanda nasce spontanea: ma i vestiti colorati che fine hanno fatto? Ma perché funziona così?
0: Funziona così perché
1: ci sono
0: I nostri ragazzi hanno paradossalmente rispetto magari a noi, probabilmente un'altra generazione, hanno quasi si sentono vivere in una comfort zone se non sono particolarmente visibili, cioè nel senso nulla di particolarmente diciamo appariscente, ecco, non amano questo tipo di abbigliamento e quindi il nero e il bianco, che tra l'altro sono quelli più semplici da abbinare, quindi anche più veloci e appartengono molto di più alla fast fashion che ormai fa parte delle nostre vite, soprattutto i nostri ragazzi, rendono molto più amato il nero, così come il bianco, rispetto agli altri colori. Domanda: i miei vestitini quando ero piccolina, sì. che erano le stesse fantasie delle tende, piacerebbero ancora adesso? Domanda, se io rivedo le mie foto, insomma, penso a questa cosa qui, no?
1: Tristezza. Tu sai che io, anch'io, ogni tanto vado a rivedere le foto di anni sì. fa e guardo, ma come cavolo mi vesti? Cioè, sì. già adesso non è che so, però prima peggio.
0: Come
1: cioè,
0: ci
1: proprio
0: vestivamo?
1: Non, non lo so se... Non lo so, mancava allora, il gusto?
0: Possiamo...
1: anche allora seguivamo le mode e le tendenze.
0: Guarda, chiediamo ai nostri ascoltatori al 348-7300-200 qual è la cosa che odiavate che indossavate quando eravate piccoli, i vostri genitori dovete indossare quello. A me calzettoni bianchi fino al ginocchio, no.

0: Safe and Sound, la canzone dei Capital Cities, uscita tra l'altro nel 2011 negli Stati Uniti, poi arriva in Germania due anni dopo, diventa la colonna sonora di un importante spot di una compagnia telefonica europea e da lì sbarca e sbanca in tutta Europa. Questa era la storia, 15 e 12 minuti, questa è Radio 2 Music Room con Borghesan e Lanazzaro, chi sì. A Milano e chi a Roma.
1: Allora, io a Roma sai benissimo che ho questo iPad, questo strumento di comunicazione con i nostri ascoltatori. Allora, tantissimi sono i messaggi già arrivati. Allora, riguardo cosa odiavate indossare quando eravate piccoli, perché intanto dicevamo che i giovani invece amano vestirsi anche quasi tutti uguali, una cosa che magari noi adulti non comprendiamo, invece per loro vestirsi quasi allo stesso modo dà un senso di appartenenza come, che è quasi necessario a, diciamo nella generazione di questo tempo. Invece per noi era proprio il contrario. Allora, Salvo ci scrive: odiavo il cappello di lana che puntualmente toglievo appena fuori dalla porta, che è un classico, cioè appena esci fuori dalla porta ti togli quei pezzi, insomma, che ecco. Poi la cosa peggiore erano, questo è vero, questa me la ricordo anch'io, i sandali ad occhio di bue, quelli con i due buchi sopra, i calzini bianchi con il pizzo, i pantaloncini, no. E poi il cremio, vero, guarda, allora Claudio posso comprendere, perché in realtà maschio o femmina ci vestiamo uguali, mi sembrava di andare a scuola con un vestitino, era umiliante, io che volevo essere un duro. Cantava Corsi. Ancora i mocassini con le frange, dopo una settimana si arricciavano all'indietro e praticamente giravi con un cannolo sulla scarpa. No, vabbè, stupendo, questa è stupenda. Poi ancora vestitini con il corpetto appunto smock, fantasia fiorellini che cambiava ogni due anni con l'orlo altissimo. E poi ancora tantissimi sono i messaggi, per esempio la cosa che non mi è mai piaciuta, ecco la stessa, sì, no, è lo stesso messaggio, quindi diciamo che i ricordi di quando eravamo piccoli sono più o meno tutti uguali, no? Quei mocassini, quel pizzo, i calzettoni, la frangetta, il cerchietto, ti ricordi?
0: Ma tu scherzi, i calzettoni, ti ricordi il turista tedesco classico,
1: sì,
0: con la scarpa, il sandalo e il calzino bianco, va bene. Arriva Serena Brancale, Delia Levante, questa è Al mio paese qui su Radio 2.

0: Memories, David Guetta qui su Radio 2 alle 15:20 minuti, sempre Roma, Milano, ancora per questa giornata, ma in qualche maniera trasliamo verso Vienna, perché ieri appunto c'è stata la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest con la prima, diciamo, scrematura, e purtroppo, ahimè, la nostra amica Zenit per San Marino non ce l'ha fatta passare per la finale.
1: No, non ce l'ha fatta e ci dispiace molto. Tra l'altro abbiamo anche votato,
0: sì.
1: Io ho mandato anche lo screenshot del voto, cioè proprio tutto regolare.
0: Testimoniato.
1: Peccato. Testimoniato,
0: sì, peccato.
1: Con cuoricino ricevuto, peccato, perché l'esibizione è stata molto molto bella, cioè potente, insomma, lei e il suo special guest fantastico internazionale, oltre 10 milioni di dischi venduti, perché Boy George,
0: sì,
1: insomma, quello ha fatto nella sua carriera, ma non è bastato. Tra l'altro ho visto, adesso grande rispetto per tutti gli artisti, c'era anche il cugino dei Rockets, l'hai visto che a
0: sì,
1: certo
0: l'ho
1: punto
0: visto.
1: C'era l'artista lituano tutto
0: sì,
1: verniciato,
0: sì,
1: che
0: è vero, vero. Però al di là,
1: non lo so.
0: Al di là della nostra simpatia nei confronti di Zenit, il suo brano Superstar era assolutamente perfetto per un Eurovision, molto più di altri brani di altri insomma paesi che sono passati, che passano appunto per la finale, quindi ci è dispiaciuto tantissimo, però insomma le auguriamo tutta la fortuna del mondo con un brano che ha fatto ballare tutta l'arena di Vienna.
1: Allora, io stavo guardando un post che lei ha fatto adesso sui social circa un'oretta fa,
0: sì.
1: Ha scritto: il viaggio di Superstar continua, quindi
0: sì.
1: non ci fermiamo, insomma, con questa esibizione. Comunque ieri sera è stata una passerella importantissima, perché l'Eurovision fa in tutta Europa degli ascolti,
0: certo,
1: televisivi pazzeschi, quindi
0: sì,
1: è una bella promo.
0: Sì.
1: E poi il nostro Saldavinci.
0: Bravo!
1: Signore e signori,
0: bravo.
1: Un'esibizione, ha dato tutto
0: al cardiopalma.
1: A un certo punto...
0: Sì.
1: Al cardiopalma, a un certo punto,
0: sì.
1: Va, poi la coreografia bella, che
0: bellissima.
1: Si srotola poi il vestito, appare la bandiera dell'Italia, molto bella.
0: Posso dire, la meravigliosa coreografia, ballerina appunto Francesca Tocca, meravigliosa, quella bandiera italiana si è srotolata all'interno dell'abito da sposa, è stata una scenografia importante, lui era estremamente emozionato, dicevamo quasi, avvertivamo la tachicardia di Saldavinci, onestamente, quindi è stato veramente estremamente importante.
1: Tu l'hai visto il coreografo?
0: Sì.
1: L'hai visto il
0: sì.
1: coreografo? Quando c'è il momento in cui si avvicinano, l'hai visto lui com'è? Cioè
0: sì.
1: Lei col sorriso, lui è guardami. Lui, visto che,
0: va bene,
1: però,
0: va bene,
1: insomma,
0: allora prossima semifinale giovedì, e poi dove il Saldo ovviamente non si esibirà, adesso direttamente per la finale tutti a votare Saldavinci. Arriva Jump qui su Radio 2.

0: Jump, Van Halen, 1983, e niente, questo è sicuramente un capolavoro per chi apprezza il genere. Tra l'altro il video, che abbiamo visto sul canale 202 del Digitale Terrestre, è girato con il concetto di un finto live, un finto concerto, ed è, ha trionfato nella prima edizione degli MTV Music Award proprio nella categoria miglior live. Quindi insomma, quello lì, Mani, era un po' il periodo dove tutte le band rock facevano dei video simulando o riprendendo addirittura momenti dei loro concerti. Sì.
1: Allora, intanto al 348 7300 200 ci sono già un sacco di messaggi. Allora cominciamo con tra le cose che più abbiamo odiato indossare quando eravamo piccoli, ma sono tutte cose che ho indossato anch'io, ma abitavo praticamente ovunque. Daniele ci scrive: il cappello detto passamontagna, cioè proprio il passamontagna di lana, allungandolo diventava anche un copricollo, si vedevano solo gli occhi, e rivedendo le foto ci sembravamo no, vabbè, non possiamo dirlo, dei componenti del vabbè, lo diciamo, della banda della Magliana. Orrendo, effettivamente eravamo tutti così, ma faceva freddo. Sai perché stavo pensando, Giulia? Che quando eravamo piccoli faceva più freddo di adesso. Passamontagna si usava, adesso non lo potresti neanche usare.
0: Allora, diciamo che quando eravamo piccoli, io poi ero più piccolo di te quando ero piccolo, i nostri genitori non ci coprivano a cipolla come adesso. Cioè, l'importante è avere la testa al caldo e la pancia al caldo, poi il resto chi se ne frega. Invece adesso siamo ultra coperti e i nostri ragazzi hanno spesso raffreddore perché li vestiamo troppo.
1: Chi è? Vabbè, te è arrivato,
2: suonato. Ricordo con piacere i miei pullover alla marinara che mettevo d'estate. Che erano terribili perché davano fastidio sulla pelle a Procida.
1: Oh,
2: avevo
1: mamma.
2: Pochi anni.
1: Brutti ricordi. Grazie Giorgio. Allora, un abbraccio, grazie. Sono tantissimi messaggi. Noi ci fermiamo giusto un attimo, la linea va al GR2 e torniamo tra pochissimo.

0: Savino Zaba.
1: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
0: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
1: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
0: E infatti lo faremo insieme.
1: Io e te da soli?
0: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: E allora vi aspettiamo.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba. In onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2. Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. È stata ritrovata Sonia Bottacchiare, la donna scomparsa in Friuli con i due figli adolescenti e i loro quattro cani. Stanno tutti bene, ma non vogliono che siano resi noti i particolari della loro situazione.
5: Un lieto fine a tratti insperato. Sonia Bottacchiari e i figli adolescenti stanno bene, si trovano in un alloggio adeguato. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, che specifica: non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari. La donna ha manifestato preoccupazioni: se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, si renderebbe nuovamente irreperibile. L'auspicio, conclude in un comunicato, è che attraverso il lavoro di ascolto della signora si possa ricomporre una situazione familiare problematica per consentire il ritorno a casa. Proseguono dunque le indagini aperte per sottrazione di minore. Il padre dei ragazzi ed ex marito della donna, Yuri Groppi, aveva denunciato la scomparsa dei tre, partiti insieme ai loro cani ufficialmente per una vacanza in Friuli Venezia Giulia, da Castel Arquato, nel Piacentino. Nel frattempo l'auto della donna era stata individuata, come anche due lettere a casa di suo padre, una rivolta ai figli. Da chiarire i contorni ancora opachi di un allontanamento per ora ritenuto consensuale. Elena Baiocco, GR2.
4: Ucciso solo per il colore della sua pelle, non ci sono moventi dietro l'omicidio a Taranto di Bakary Sakho, 35enne del Mali, regolare in Italia, ben inserito nel tessuto sociale e gran lavoratore. Si indaga anche sul tentativo disperato della vittima di salvarsi rifugiandosi in un bar dal quale sarebbe stato allontanato, senza però che venissero avvisate le forze dell'ordine.
6: Parenti e amici chiedono giustizia. Bakary Sakho è morto senza un perché. Il 35enne, originario del Mali, bracciante agricolo, regolarmente residente in Italia, stava andando al lavoro con la bicicletta fino in stazione, da lì in treno verso le campagne di Massafra, quando in Città Vecchia si è imbattuto in un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni e un maggiorenne. È stato prima picchiato e poi finito con diversi fendenti, dopo essere stato scacciato da un bar nel quale aveva provato a rifugiarsi. I colpi mortali sferrati con un coltello da un 15enne. Poco prima il branco aveva provato ad assalire un altro straniero, come documentato dalle telecamere di zona, fondamentali per incastrare i presunti responsabili, incensurati, ma già all'attenzione degli uffici minorili per situazioni di disagio e inadempienza scolastica. Così la procuratrice capo di Taranto, Eugenia Pontassuglia.
7: Abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
6: Taranto, Fabio Bottiglione per il GR2.
4: La Global Sumud Flotilla salperà domani da Marmaris in Turchia verso Gaza. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni, alcune giunte dalla Grecia, altre già presenti in Turchia. È in Italia, a Reggio Emilia, il primo viaggio all'estero della principessa del Galles, Kate, in visita oggi e domani per conoscere da vicino l'approccio all'educazione dei bambini che ha reso famose le scuole materne della regione. Il nostro inviato.
8: È passata qui uscendo dal comune e ci ha stretto la mano, ci ha detto che è stato bellissimo vedere tutta questa folla, non se l'aspettava.
9: Non si è risparmiata la principessa Kate in visita a Reggio Emilia. Dopo il saluto del sindaco in municipio si è fermata a lungo con le centinaia di persone che erano lì ad attenderla, chi portando le fiori, chi un pensiero scritto, chi chiedendole una foto e riuscendo a strapparle un selfie.
10: Si è fermata, non ce l'aspettavamo così da vicino, c'è sempre il dubbio di dove passi, dove si fermi, quindi è stato bello. Ho fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto, è stata veramente gentilissima.
11: Siamo partiti questa mattina alle 3:15 da Lecco, siamo arrivati molto presto per essere tra i primi.
9: Adesso, in questi minuti, il cuore di questi due giorni, una visita al centro educativo Malaguzzi, una eccellenza del territorio nota in tutto il mondo, il Reggio Emilia Approach, che ha fatto arrivare anche la principessa del Galles. Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR2.
4: In chiusura il calcio, stasera la finale di Coppa Italia mondiale all'Olimpico, Lazio-Inter, l'Inter per il secondo trofeo quest'anno dopo lo scudetto, la Lazio per stupire e per salvare la stagione.
12: Sarà probabilmente una partita diversa rispetto a quella giocata 4 giorni fa in campionato. La Lazio ha le giuste motivazioni per non ripetere la scialba prova di sabato scorso. L'Inter lo sa e di sicuro manterrà alta la concentrazione. Lazio che riavrà il supporto dei propri tifosi che riempiranno metà olimpico. L'altra metà sarà nero-azzurra. In panchina non ci sarà Maurizio Sarri, squalificato e a caccia della sua prima Coppa Nazionale. Dall'altra parte Christian Chivu punta a riscrivere la storia. Dopo lo scudetto la Coppa Italia per un doublete che l'Inter ha centrato una sola volta sotto la gestione di José Mourinho, poi diventato triplete con il trionfo in Champions League, e Chivu all'epoca era in campo. Chi non guarda troppo ai numeri del passato è Lautaro Martinez, a segno nella gara di sabato scorso.
13: Il doblete è una statistica, noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
12: Da un capitano all'altro, Mattia Zaccagni, che sogna di alzare la coppa come premio finale di una stagione assai travagliata per la Lazio.
14: Ce la meritiamo e come, per tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, il mister ci ripete sempre. Abbiamo attraversato il deserto senza acqua.
15: Massimo Barchesi per il GR2.
4: Ora torna Music Room, il prossimo GR2 alle 19:30.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
20: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Radio 2 Music Room.

0: 10:40 minuti, il ritorno dei Rolling Stones, questa è In The Stars, uscita il 6 maggio, che anticipa l'uscita del disco prevista per il 10 luglio. Siamo tornati anche noi, Radio 2 Music Room, grazie ai nostri amici del GR2, Roma e come sempre Milano, Fiera Ro, dove Julian è in compagnia del nostro nuovo ospite.
1: Esatto, qui al Tutto Food, vicino a me Lorenzo Beretta, direttore commerciale e consigliere delegato del gruppo Fratelli Beretta S.p.A. e presidente dell'Assica, che è l'associazione industriali delle carni e dei salumi. Benvenuto Lorenzo.
2: Grazie mille.
1: Allora senti, subito parliamo di Assica. Nel concreto, in che modo vi prendete cura di noi consumatori? E devo dire che siamo tanti, insomma.
2: Diciamo che ci prendiamo cura di voi consumatori cercando di migliorare sempre di più i nostri prodotti. I salumi italiani sono i salumi meglio e più apprezzati nel mondo. Oggi prosciutto di Parma, il prosciutto di San Daniele, il salame cacciatore è esportato per quasi il 30% in tutto il mondo. Tanti paesi ne apprezzano, tanti consumatori europei e tanti consumatori mondiali ogni giorno sulle loro tavole mangiano pane e salame, mangiano il prosciutto crudo col melone, il prosciutto crudo con gli asparagi, e nel corso degli anni i nostri salumi sono sempre migliorati sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista qualitativo. Abbiamo lavorato per avere un maiale più magro e un prodotto con meno sale e quindi più adatto a un consumo moderno e ai consumatori del futuro.
0: Ottimo.
1: Allora, qui a Tutto Food si parla del presente ma anche del futuro. Quali sono le sfide da qui a 2030? Mettiamo un punto al 2030 intanto.
2: Sicuramente le sfide sono riuscire a far consumare sempre di più i nostri prodotti e a portarli in tutto il mondo. Ricordiamo che i salumi italiani sono di materia prima, appunto, di maiale, e quindi metà del nostro del mondo ci è precluso per questioni religiose, ma
1: certo.
2: Il nostro obiettivo è anche andare a creare dei salumi alternativi come il mondo della bresaola, il mondo dei salami di bovino, il tacchino eccetera, e riuscire a far apprezzare anche loro l'originalità, la tradizione e le ricette dei salumi italiani. Noi li chiamiamo i capolavori che cerchiamo di portare in tutto il mondo.
1: Vabbè, l'eccellenza, il nostro made in Italy meravigliosamente rappresentato. Domanda difficile, attenzione, torniamo indietro nel tempo. Andavi a scuola? Ah, tra l'altro, Mani, sì. Lorenzo fa parte della settima di otto generazioni, perché in azienda ci sono già arrivati a otto generazioni.
0: Sì, quindi ci sono già piccoli.
1: Per far capire, ci sono già i piccoli che seguono tutto quanto. Che merenda facevi quando andavi a scuola?
2: Allora, la mia preferita era pane e salame. Poi ogni tanto alternavo con altre merende, diciamo. Frutta di sicuro, ma anche pane, burro e zucchero, pane e marmellata e così via. Anzi, però, quando ero con gli amici, quando finivano le partite di calcio oppure andavamo a giocare al parco, pane e salame era sempre la più apprezzata e immancabile nei nostri zaini.
1: Se no avresti fatto il produttore di burro, scusa. Allora, grazie a Lorenzo Beretta, direttore commerciale, consigliere delegato del gruppo Fratelli Beretta S.p.A. e presidente dell'Assica, grazie per essere stato con noi. Ti lasciamo ai tuoi impegni istituzionali, ce ne sono davvero tanti. Mani, mettiamo una canzone,
0: sì,
1: che dici?
0: Luna Pop, qui su Radio 2.
3: Radio 2 Music Room.

0: E c'è Zerb, fresco fresco di rientro da Coachella, questo produttore brasiliano insieme a Rita Ora con questo brano bellissimo If It's Not Love, appena ascoltato qui su Radio 2 alle 15:51 minuti, sempre Roma Milano. A proposito di Milano, Julian, ma stai salutando, ma hai mangiato un sacco di cose buone, cioè raccontiamo anche quello che accade lì, cioè, al tutto.
1: Allora
0: finita,
1: io volevo
0: ecco.
1: salutare lo chef Maurizio che è posizionato proprio qui davanti all'area di Rai Pubblicità, perché no, non so come dirlo, ma tutto a base di pesce, buonissimo, sì, mangiato bene. Ho deciso di fermarmi qui a Milano, così ogni
0: no,
1: giorno.
0: No, sta casa aspetta a te.
1: No, Senti, no, stavo pensando invece una cosa. Zerb ha fatto questa canzone e poi si è sposato?
0: No, perché? Non è lui. Non è Rudy Zerb.
1: Non è Rudy Zerb. Che dai. Salutiamo, auguri. Auguri, auguri, Rudy. Rudy. Auguri, auguri Rudy. No, la cosa bella, stavo leggendo che è sentito la canzone, c'è Rita Ora che canta, no?
0: Sì.
1: Collaborazione nata così. Cioè, praticamente lei ha mandato a lui un messaggio in privato sui social, gli ha detto complimenti, come va, mi piacerebbe collaborare. Hanno iniziato a collaborare. C'era Maurizio lo chef, grazie. Ha iniziato a collaborare. Io la stessa cosa l'ho fatta con Carlo Conti qualche mese fa.
0: Sì, e cosa è successo?
1: Volevo collaborare anch'io per Sanremo, non mi ha risposto.
0: Ecco,
1: mi ha mandato un messaggio, non mi ha risposto. Carlo,
0: no, perché normalmente sai che Carlo, che salutiamo, quando risponde messaggi, risponde con il pollice all'insù. Il pollice all'insù, a tutti i messaggi. Carlo risponde
1: pollice
0: come
1: abbronzato,
0: esatto, pollice abbronzato. Sì. Comunque, una notizia che vogliamo raccontarvi: i ricercatori hanno appunto, dopo una serie dei ricercatori, adesso non entriamo nel dettaglio. Allora, hanno sottoposto alcuni ricercatori, alcuni partecipanti in situazioni pensate per generare stress, per esempio un finto colloquio di lavoro con un difficilissimo test di matematica. E il risultato è che gli esseri umani stressati in genere sono più simpatici. Funziona così. E quindi a volte lo stress può portare delle cose positive.
1: Sì, cioè diciamo può. Sì, non è poi però una regola, perché loro. Allora, i test vengono fatti con un numero, no? Un numero piccolo di persone,
0: sì,
1: eccetera.
0: Certo.
1: Poi è logico che. Non è una regola che vale per tutti, però in quel caso lì è successa questa cosa e tu sei stressata? No,
0: oggi sì. Allora, stiamo calmi. Chiunque passa per il Foro Italico, se ha possibilità, scappasse via, a meno che non dovete andare alla partita, perché tra gli internazionali il diluvio universale si è abbattuto su Roma proprio, penso, durante una delle partite. E la finale di Coppa Italia... Che ve lo dico a
1: qui ti voglio.
0: Mancano i Maya e gli Aztechi e ci siamo tutti a Roma.
1: Esatto. Beh. Però c'è la finale di Coppa Italia.
0: Esatto.
1: Lazio Inter.
0: Esatto.
1: Vinca il migliore.
0: Arriva la nuova di LDI H7, si intitola Sanka.

0: per farti santa.
1: Che dire?
0: Che dire?
1: NBA e H7 sono tornati con questa canzone Santa ed è già in programmazione anche su Radio 2. Sono le 15:57 minuti, sì. In questo momento volevo salutare la meravigliosa squadra qui l'esterna di Milano, Emiliano Trocini, Roberto Lattanzi, Manuel Francisci e Alessandro Toverai per il supporto tecnico.
0: Grazie ragazzi.
1: E in particolare un ringraziamento alla nostra Francesca Tuzzi, sì. Perché senza di lei non si fa.
0: Non si fa negli eventi.
1: Grazie Franci.
0: Un bacio grande.
1: Ti vogliamo
0: a tutti.
1: Bene.
0: Grazie anche da parte nostra a tutta la squadra. Ringraziamo anche la squadra di Roma, ovviamente. Fiore Liborio ed Emilio Parisi per la parte tecnica, Letizia Rossi per quanto riguarda la visual, ovviamente tutta la nostra squadra che ti aspetta a Roma domani. Giulia, questa casa spetta a te. Adesso sei 1-0. Ciao a tutti!

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: 2-2. Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto.
5: Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: 2-2.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: 2-2.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: 2-2.
11: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
12: Sono le 16.

0: pomeriggio, benvenuti, questo è Lil Greg 610.
1: Benvenuti, buon pomeriggio a tutti ed eccoci per una nuova puntata.
0: Tutto a posto, Greg?
2: A posto, sì, ero costernato dal fatto che
0: da
2: la reiterazione, che però sempre da noi così ben gradita.
1: Di cosa?
2: Questo è il 23° anno.
1: Perché dobbiamo dire questa cosa? La reiterazione sarebbe un termine, come dire, noi che insistiamo, invece siamo sempre contenti di fare
2: la reiterazione dei giorni. I giorni si reiterano.
1: Sì, ma c'è un sottotesto negativo, non so, invece noi dobbiamo essere esplosivi, no?
0: Come solo tu sai fare.
1: Come
0: infatti.
1: Solo io so fare.
0: Iniziamo!
1: Il carnet di Domenico che ti aiuta sempre, no?
2: In tesaura lei.
3: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it fits.

0: di nuovo a trovarci qui a 610 il direttore della rivista Star Male, Emanuele Martorelli, che oggi ci presenta una nuova uscita per la loro linea di giocattoli. Bentornato Emanuele.
1: Grazie, grazie. Sì, presentiamo la bambola Barbara.
2: Questa la conosciamo benissimo.
3: Sì, bambola che, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è una versione un poco più come dire, un po' più terra terra della Barbie, ecco, possiamo
1: più
3: dire.
1: Più quotidiana. Esatto, sì. Infatti fai conti con la realtà e infatti oggi vi presentiamo Barbara Sanità alla deriva, proprio per stare sul pezzo, ecco.
0: Ah, bene. E allora sentiamo subito lo spot, prego.

0: introduce bambini e bambine nel mondo della sanità nazionale. Divertiti a scoprire tutti i tagli fatti al sistema sanitario. Dai vita a scenate isteriche allo sportello della tua ASL.
1: Io adesso chiamo i carabinieri, va bene?
0: Cerca disperatamente di prenotare una visita con il CUP.
2: Buongiorno, vorrei fare una gastroscopia.
3: Sì, guardi, il primo posto è fra 3 anni.
2: Siete dei grandi pezzi.
0: Batterie non incluse nella confezione. starmale.net.
4: Ecco, ma quanto è divertente vedere i bambini che ricreano il mondo degli adulti, eh?
5: Sì, ma guarda, non potete capire, io poi ci gioco subito con mia nipote per testare un po', no? E gli ho montato, appena è arrivata, perché dentro c'è uno sportello della ASL incartonato da montare, ma voi non potete capire come io mi sono messo lì dietro e lei è venuta lì con la bambola, ha cambiato faccia, proprio mi ha aggredito, gli è salito un veleno.
4: Quindi vuol dire proprio che sì, sono quei giochi che ti fanno uscire fuori quello che poi sarà il futuro, ma in qualche modo però giocando, questo è il bello.
6: Beh, aiutano a sviluppare la lacrimonia, la credine,
4: esatto,
6: il livore,
4: sì,
6: reale poi.
5: No, ma veniva, diceva, ho una lastra prenotata da 6 mesi e voi mi dite che non risulta il nominativo, proprio mi ha aggredito, come se non
7: carino,
5: ci fosse un domani.
7: Proprio come lo scandalo delle prenotazioni fantasma. No?
5: Esatto, ma poi la cosa fantastica è che a un certo punto è arrivato questo amichetto suo dolcissimo, Giulio, che poi è un bambino, non sapeva un po' come inserirsi nel gioco, per catturare l'attenzione ha detto, forse il mio dottore riesce a imbucarti per una lastra perché conosco un grosso primario all'ospedale.
4: Ah, che clientelismo,
6: l'ha fatto spontaneamente questo.
5: Ma sì, ma poi quando ti fanno il clientelismo i bambini
4: sono troppo dolci.
7: Che poi così gli dai proprio l'esatta portata di quello che troveranno fuori. No, Emanuele?
5: Certo.
7: Senti, vedo che c'è anche un telefonino all'interno della scatola, giusto? Cos'è?
5: Sì, abbiamo messo per far finta di chiamare il CUP, perché una volta ti davano magari un appuntamento sballato, adesso ti dicono semplicemente che non c'è più posto, quindi c'è una frase registrata che dice non c'è più posto, c'è il bambino lì che si avvelena.
4: Bellissimo. Beh, complimenti.
5: Grazie
4: complimenti
5: mille.
4: E a questo punto andiamo avanti con Siano Zero.
7: Grazie ad Emanuele Martorelli, direttore della rivista Star Male, che quest'oggi ci ha presentato Barbara Sanità alla deriva.
8: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: La canzoncella si chiamava 'Ndringhete 'ndrà. La canzoncella era tradizione napoletana. Forse una delle canzoncelle d'amore più bella sai, o sapete perché? Perché è dedicata a una femmina che si chiama Carmela, proprio come la guaglione mia.
1: Ma che dici, Gennarie? Io non lo sapevo che la guaglioncella toia si chiama Carmè, come mia.
0: E femmine più belle di tutta Napoli si chiamano tutte Carmè. Ma torniamo a noi, a cai microfongelle di Radio Napolè Napolè. Io sono sempre DJ Gennare e accanto a me, come sempre, ho DJ Peppinielle.
1: Uè, uè, uè, viva Napoli e viva o Capitone. Sentimme se tenimme cocca telefonata con cacca ascoltature.
0: Aspie, non tenimme telefonate adesso, c'è sta un meteo. Ma se ne occupa Assunde,

0: Oggi a Napoli tenimmo o sole tutto o iorn, a pioggia solo a Milano e a o nord, ma a ca c'è sta o sole, into o pomeriggio ancora o sole e stanotte o sole, sempre o sole o mare, è calm, è belle, perché è o mare e Napoli.
1: E Pulicenielle aggiungeria. Capite Peppinie, che ste un meteo e radio Napolè Napolè.
2: Cantera bello chi sto meteo, ora passam a coc telefonata.
1: Pronte?
3: Pronte, son che Pasquale, chiama Napoli, ston che il tuo quartiere sanità.
2: Pascalì, pure io son che e quartiere sanità, forse ce sapim.
3: Sì, Peppinie, ce sapim, ce sim incontrate qualche settimana fa quando ero aiuto alla banca per pagare o putipù.
2: Ah, ma tu sei Pascale o Pazzarielle, agge capite?
1: E allora Pascale, quale canzone volisse sentì?
3: In realtà non volisse sentì una canzone.
1: Ah, ma come? E che volesse sentì?
3: Una canzoncella.
1: Ah, e va buo, ma canzone o canzoncella sono sinonime?
2: No! Gennarie non song sinonime, manche po' cazz. A canzone è il soldato innamorato, a canzoncelle è usurdate innamorate.
3: N'agge capite.
2: Te faccio un ad esempio. Il sole mio è una canzone, o sole mio è una canzoncella.
3: Aspè, non è vero, o sole mio si chiama così perché è una vocazione, sarebbe oh tu sole mio, che la O non è un articolo.
1: Non ci sto capendo niente.
2: Me songe confuse.
3: Babbo, a pozzo sentì sta canzoncella o no?
1: Certamente, dice.
3: Volesse sentì io vagabondo, de nomade.
2: Ma questa non è una canzoncella, è una canzone. Mo me stai facendo un brugliato.
3: Ma come? Ma che decide?
1: Basta, ma già scocciate. Sentimmeci una canzoncella e basta.

0: Italia che 610 e oggi volevamo introdurre il concetto di quanto siamo stressati, no? Che comunque è un dato di fatto, siamo sempre alla ricerca di un sistema per attenuare questo stress o eliminarlo.
1: Sì, una volta si diceva il logorio della vita moderna, c'era un famoso spot, no? Comunque c'è chi pratica yoga, chi medita.
0: Sì, chi si avventura nella cosiddetta mindfulness tanto di moda, e oggi noi vogliamo approfondire il metodo del nostro ospite che è qui con noi in studio, a cui diamo il benvenuto, il signor Gigi Mazzone, che ha un interessante sistema di rilassamento. Giusto? Dico bene?
2: Sì, buon pomeriggio.
0: Allora,
1: signor,
0: a lei.
1: Signor Mazzone, in cosa consiste questa sua tecnica di rilassamento?
2: In realtà io l'ho sentita proprio da voi. Non ricordo chi lo diceva, ma ricordo che io pensai, ma fammici provare.
0: Ah, interessante. Sì, sì. Siamo contenti di averle dato questa dritta, ecco.
2: In buona sostanza è questo. Dunque, io lavoro, come ha detto, alla sicurezza nelle discoteche, nei locali, concerti dal vivo.
0: Quindi lei ha detto alla selezione dei clienti,
2: sì,
0: e quindi
2: sì,
0: anche
2: sì.
0: Ad allontanare le persone moleste.
2: Esattamente,
0: certo.
2: Carolina, sì.
1: Questo immagino le crea molto stress.
2: Ovviamente, e perché arrivano in continuazione delle persone che fanno: io sono amico di quello, io sono amico di quell'altro, ci deve essere il mio nome sulla lista, controlli meglio, insomma ognuno c'ha una scusa e vuole entrare.
0: Certo, e in cosa consiste questo metodo?
2: Allora, io c'ho gli auricolari, no? Perché
0: sì,
2: sono
0: certo.
2: In contatto, però uno me ne tengo il collegamento con i colleghi, nell'altro ci piazzo Claudio Stuck, del grande compositore Karlheinz Stockhausen, e vai.
1: E che succede?
2: Che immediatamente mi estraneo dalla folla, da tutto quello che c'ho intorno. Non mi frega più di niente e mi rilasso all'istante.
0: Quindi non la infastidiscono più le richieste dei clienti,
2: ma
0: per capire.
2: No, proprio per niente. Che ne so, arriva uno che vuole entrare, gli chiedo il nome, lui mi dice: ma io sono amico del titolare. In quel momento io mi sento sto caos e ne dico rozzamente, proprio senza manco guardarlo in faccia: vedi, dannate, non ti appiccico al muro.
1: E se quello dice qualcosa?
2: Me ne frego. Perché al momento io sto là, vestito di nero, con l'auricolare, c'ho pure il distintivo dell'agenzia mia e mi sento Stockhausen. Tutto il resto mi passa sopra.
0: Ma se sono più persone che ad esempio vogliono entrare, magari non so, una fila lunga.
2: In quel caso mi guardo il distintivo, continuo a sentirmi ancora di più Stockhausen, alzo la voce e dico: se non ve ne andate subito, volano i cazzotti.
1: Ma lei si sente sempre Stockhausen?
2: Ma ogni tanto sono portato, magari capisco che non è il caso. Invece quando sono al lavoro, quando sono proprio lì al lavoro mio, mi sento Stockhausen de brutto proprio.
0: Bene, allora ringraziamo il signor Mazzone, speriamo che il suo metodo possa essere magari d'aiuto per lo stress, per chi è all'ascolto qui di Radio 2. Grazie.
1: Grazie.

0: spietato mondo dei concorsi di bellezza visto dall'occhio di un maestro del brivido.
1: Deborah, tu devi partecipare. Sai che puoi vincere.
2: No, Samantha, se ne accorgeranno, io sarò umiliata davanti a tutti.
1: Ma no, Deborah, l'operazione agli occhi, gli zigomi al naso e alle labbra ti è completamente cambiata. Non riconosceranno mai la Miss Universo di 2 anni fa.
2: Io ho paura, Samantha.
1: Vai tranquilla, hai anche una nuova identità. Non ti chiami più Deborah Vanessi, ma Vanessa Debori.
0: Quando l'ambizione vince sull'onestà.
3: Quindi la Miss Universo di quest'anno è Vanessa Debori!
1: Hai visto, Deborah? Ci sei riuscita?
2: Non ci posso credere, sono Miss per la seconda volta.
0: La donna che Miss è 2 volte, nei cinema.

0: signori. E adesso?
1: E adesso?
0: Come facciamo?
1: Ora per 24 ore non possiamo deliziarci della compagnia,
0: no, però,
1: di Carolina e Domenico.
0: Lo so, è vero, però continuano i programmi di Radio 2, quindi potete rimanere all'ascolto e domani ci ritrovate qui sempre alle 16 con Lillo e Greg.
1: Con
0: 610.
1: La sagaccia e la venustà di Carolina e Domenico.
0: Grazie.
2: Voglia.
3: Pronto?
4: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
3: Dica.
4: Magari ci ascolta già, ecco.
3: No.
4: Mai ascoltati?
3: No.
4: Una replica?
3: No.
4: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
3: No, no.
5: Matti da legare da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
6: Meteo Radio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su basso Lazio e alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Che stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
11: 2-2. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: 2-2.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: 2-2.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: Ben trovati, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
1: Diletta Parlangeli, ma quanta energia hai? Ma quanta adrenalina hai in corpo che ti tiene così in vita? Perché allora, insomma, ieri sera era qui in onda con Matteo Ossi, hanno raccontato
0: e
1: la prima
0: Savino
1: serata.
0: Zaba mi ha mandato un video.
1: Io facevo il fan da casa.
0: Hai fatto quello che hai promesso.
1: Esatto.
0: Ho altamente stimato questo
1: lo
0: gesto.
1: Lo posso dire, ho spento la TV, l'audio e ho ascoltato e visto quindi l'Eurovision attraverso Radio 2 e quindi dico stamattina sarà stanca, sai, invece no, qui è una ragazzina.
0: Questi sono i mesi di allenamento senza sonno regalato Anna e quindi capito, ormai sono allenata.
1: Insomma, dai, sabato poi l'ultimo appuntamento, ricordiamolo, con la finale, ce n'è uno
0: e domani semifinale. Esatto. E tu domani invece non sarai qui, sarai al Salone del Libro.
1: Eh sì, perché inaugura il Salone Internazionale del Libro e quindi racconteremo che cosa succede, saremo lì ovviamente nel nostro
0: sarete stand, tu e Natascia Lusenti.
1: Vabbè, insomma, una settimana bella, ricca, intensa.
0: Sì.
1: Sull'asse Roma-Milano
0: Torino-Milano.
1: Ma c'è un altro asse che è quello Vienna-Roma.
0: È vero.
1: Siamo un programma e una radio sulla strada.
0: Esatto, viaggiamo sul territorio questa settimana in particolar modo. Apriamo con delle superstar.
1: Perché abbiamo detto? Perché oggi la puntata è dedicata alle strade.
0: Alle strade. Ah, su strade intendevi quello. Io pensavo come al solito, sulle vie. Avremo strade molto particolari, non solo nel nome, ma nel nome che racconta una storia.
1: Iconiche.
0: Sì, incredibili.
1: E tra un po' andremo a Milano.
0: Sì.
2: Ho voluto conquistare zero. Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: superstar Tiziano Ferro e Giorgia qui al pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
1: Diletta Parlangeli, no scusami per un attimo, Diletta Parlangeli, sì siamo la coppia
0: siamo
1: del pomeriggio
0: noi,
1: fino
0: noi.
1: Alle 6 del pomeriggio ovviamente, no è che la famiglia si allarga in questo momento,
0: sì.
1: Perché tra poco parleremo di strade, l'abbiamo già detto, insomma, cioè, però adesso mettiamoci in cammino e andiamo direttamente a Milano, perché se a Torino comincia il Salone del Libro, a Milano invece è in corso in questi giorni l'esibizione diciamo internazionale Tutto Food dedicato al cibo ovviamente, c'è
0: esatto.
1: Il nostro Ivan Cardia,
0: Ivan
1: che
0: Cardia.
1: È in postazione, che ha già un ospite, ciao Ivan.
0: Ciao.
2: Ciao Diletta, ciao Savino, siamo qui da Milano a Tutto Food e stiamo scoprendo veramente tantissime infinite eccellenze, lo dobbiamo dire a tutti i nostri ascoltatori, ma lo sappiamo, l'Italia è veramente il paese delle eccellenze. Ascoltavo con attenzione la canzone Superstar e voi prima parlavate di adrenalina, energia, tutti i fattori che hanno a che fare con il caffè, cioè noi italiani amiamo il caffè, questa parola che rientra anche in tutte le canzoni, da Vasco, Ligabue, Battisti, insomma è un po'
1: caffè,
2: come le onde della radio.
1: Sì.
2: 7000 caffè,
1: caffè
2: oppure
1: nero
2: per
1: bollente.
2: Essere felici per te ci vuole un caffè, insomma il caffè diciamo è il miglior alleato della diplomazia, quello che crea rapporti granitici, e con me c'è Marco Schiavon, AD di Caffè Borbone, con cui stavamo parlando proprio, è da un'ora che parliamo con Marco, della storia del caffè e soprattutto delle potenzialità. Buon pomeriggio Marco.
3: Ciao Ivan, buon pomeriggio,
1: buon pomeriggio.
3: Grazie.
2: Insomma questa superstar, il caffè che entra in tutte le nostre case, soprattutto il caffè fa rima con famiglia.
3: È verissimo, caffè fa rima con famiglia perché dietro caffè ci sono tanti riti, tanti momenti e lo beviamo spesso ed è un'abitudine che accompagna delle ritualità, alle volte sottovalutiamo perché prendiamoci un caffè, dietro questa parola ci stanno tanti significati, devo dirti una cosa importante, buona, bella, brutta, o cioè, voglio fare la pace per esempio, no? E prendiamoci un caffè vuol dire sediamoci un attimo e troviamo un punto d'incontro.
2: In questo contesto storico ne abbiamo bisogno.
3: Abbiamo bisogno di tantissimo caffè.
2: Tantissimi tipi di caffè, Marco, ma so che voi lavorate anche soprattutto a dei temi importantissimi, sensibilizzate verso l'innovazione e la sostenibilità.
3: È verissimo, la sostenibilità è una parola alle volte abusata oggi, ma è un tema di responsabilità importante. Il caffè, considerate che viene prodotto in tutta la fascia più sensibile del nostro pianeta, che è la fascia equatoriale, e consuma tanta energia, nel senso che il caffè è un prodotto consumato da tantissime persone al mondo, quasi tutte, e lavora sul suolo, quindi è una cultura agricola, e quindi la sostenibilità, parlando anche solo dell'aspetto delle origini, quindi come viene coltivato, come viene potato, come viene concimato, sono temi importanti. Ecco, su questo noi in Borbone ci stiamo dedicando da diverso tempo molta attenzione e anche molto impegno formale, nel senso che poi non si può solo parlare, bisogna poi anche fare, e quindi questo è un percorso che stiamo seguendo, che ha degli step di avanzamento che seguiamo e che diventano un impegno per l'intera organizzazione.
2: Ho chiesto a Marco, la prima cosa che fai quando arrivi in ufficio la mattina, domanda scontata, bevo buon caffè, so che avete tantissimi tipi di caffè, Savino tra l'altro beve il decaffeinato, che altrettanto diciamo ne avete di qualità.
1: Anzi, se può darmi qualche rassicurazione,
3: Savino, allora,
1: qualche rassicurazione rispetto al fatto che dicono il decaffeinato non è proprio in realtà proprio il caffè, anche c'è del chimico, mi rassicuri per favore. Insomma.
3: No, vari modi per decaffeinare il caffè,
1: esatto.
3: Però adesso parlando del nostro, ti posso garantire che è buono quanto un caffè normale con la caffeina, e però ti perdi qualcosa, perché la caffeina dà quel che ci aiuta poi ad affrontare le giornate. I caffè ce ne sono tanti tipi, noi conosciamo l'arabica, la robusta, ma poi dietro le origini delle arabiche ce ne sono un'infinità, che dipendono da dove sono stati coltivati, dove sono stati poi anche come sono stati lavorati, così come dietro l'arabica ce ne sono tantissime di differenze. La combinazione di queste unita alla sapiente capacità poi di tostarlo e di confezionarlo, poi dà il risultato in tazza che ciascuno di noi preferisce in modo diverso.
2: Insomma, stiamo scoprendo veramente tantissime storie sul caffè, ma sarebbe veramente lunga la tematica.
0: No, scusami,
2: chi ci
0: Ivan,
2: sta ascoltando in questo momento immagino già.
0: Scusami Ivan, visto che a me non l'hanno chiesto, invece io lo prendo amaro. E tra l'altro
1: senza zucchero.
0: E tra l'altro ho assaggiato e confermo, quando ero incinta, un tiramisù fatto con l'oro decaffeinato.
1: Sì.
0: E ovviamente le uova pastorizzate.
1: Bravo.
0: Perché è uno di quei dolci a cui bisogna fare attenzione. Mi hanno rassicurato, ho detto: guarda, questo lo puoi prendere perché non so, ci sono le uova pastorizzate, ma è fatto col decaffeinato. Quindi non aver paura, era incredibile. Cioè, io non avrei saputo distinguere, sono davvero bevo tantissimo caffè. Quindi confermo, ottimo.
3: Il fatto di non usare lo zucchero, poi ognuno ovviamente ha le sue scelte, certo, personali, ma ti aiuta ad apprezzare le differenze di caffè, perché il caffè ha una varietà incredibile di risultato e se non metti lo zucchero lo percepisci di più.
2: Allora Savino, facciamo così, noi vi aspettiamo qui.
0: Sì.
2: Noi vi aspettiamo qui a Milano, tanto per passare per Torino diciamo fate tappa qui a Tutto Food, e vi aspettiamo. Intanto io e Marco ci andiamo a prendere un buon caffè.
0: E vai, grazie. Grazie Valcardia, grazie a Marco Schiavon. Ricordiamo Tutto Food fino a domani a Milano con Rai Radio 2.

0: con i cori venuti male.
1: Malissimo, senza armonizzazione alcuna, ma d'altronde se siamo in neri per caso. Siamo Savino Zebbe diretto a parlare.
0: No, no, assolutamente.
1: Questo è.
0: Assolutamente, se è così e se vi pare, ecco appunto. Esatto. Il Britpop degli anni 90 da Liverpool, bravi, dall'Ase, appunto, There She Goes nel pomeriggio di Radio 2. Senti, visto che abbiamo parlato di caffè, abbiamo parlato di cibo
1: e tutto food,
0: il nostro programma in qualche maniera oggi ripercorrerà le strade più belle, più iconiche, più storiche, più particolari. Parliamo di cibo da strada.
1: Eh sì, street food, uniamo la nostra apertura con la nostra prosecuzione di puntata con una notizia che riguarda la CNN, che ha stilato una classifica dei 25 migliori sandwich, quindi panini, del pianeta, e il primo posto è andato, ovviamente.
0: Attenzione, attenzione, attenzione.
1: Ovviamente a una prelibatezza italiana, siciliana, che è la muffoletta. Questo che nome è adorabile, posso dire.
0: Mi fa una muffoletta.
1: Una muffoletta.
0: Non conoscevo fino ad oggi questo panino, questo sandwich
1: allora,
0: originale.
1: Esatto, io neanche ne ho avuto contezza quando ho visto le varie tipologie di condimento. Ecco, cioè quando mi hanno detto cunzata, che
0: cioè
1: tra l'altro
0: condita,
1: un termine esatto, pugliese.
0: Sì,
1: molte sono le affinità ovviamente tra il siciliano e il pugliese, e lì mi si è acceso, mi si è sbloccato un ricordo. Stiamo parlando appunto di un panino soprattutto che va forte a Palermo, a Trapani, poi sicuramente voi avrete modo di anche geotaggare sulla mappa dell'Italia, sì, le varie muffolette. È all'esterno croccante, sembra un panino, dice vabbè, come sei, un panino. In realtà è molto leggero dentro nella consistenza e molto croccante fuori, ed è preparata con semola di grano duro, lievito di birra, ovviamente sale, molta acqua, appunto, che la rende particolarmente leggera al suo interno, e appunto la il condimento è cunzato, quindi olio, acciughe, pepe e tuma.
0: Che meraviglia, io sono cresciuto con il pane cunzato, cioè, perché però dalle mie parti appunto pomodoro, olio, sale, una cosa meravigliosa. Ma che è successo? Che la CNN Travel ha stilato questa classifica, quindi al primo posto c'è questo sandwich, ma nel frattempo la moda sta esplodendo negli Stati Uniti, e quindi gli americani si stanno in qualche maniera diciamo appropriando di questa muffoletta, che chiamano la muffaletta.
1: Muffaletta.
0: E non solo, hanno cominciato a farcirla ovviamente all'americana in modo più ricco e abbondante. Ci mettono dentro salumi, formaggi, olive, capperi, ortaggi, sottaceti.
1: Mo ve lo dico, non ci accavigliamo su questa questione.
0: No, per carità.
1: Lo dico perché non c'ho voglia di arrivare alle 6 con questa cosa.
0: No,
1: cioè,
0: per carità.
1: Sereni, ognuno ci mette quello che vuole, quella cosa, andiamo in Sicilia, sì, bene.

0: Gaia, bossa nostra, qui su Radio 2.
1: Beh, ha coniato un genere a questo punto, la bossa nova, la bossa nostra.
0: La bossa nostra, esatto.
1: E può farlo a, come dire,
0: ne ha pieno titolo,
1: Sì, certo, perché è brasiliana e anche italiana, ovviamente, la nostra Gaia. Allora, il viaggio lo facciamo stavolta, perché
0: sì,
1: andiamo alla scoperta delle strade. Abbiamo parlato di cibo da strada, adesso andiamo veramente, mettiamoci in strada, ecco, mettiamoci in movimento. Quelle particolari, curiose, e questa volta ci trasferiamo in un posto bellissimo. Dove ci sono delle strade in Lombardia, dove ci sono delle strade davvero uniche.
0: Esatto, stiamo parlando dell'ottava meraviglia del mondo, così venne definita da Winston Churchill, che non era esattamente uno che non aveva idea del
1: uno
0: mondo,
1: di passaggio,
0: diciamo. Ed è la strada della Forra, che collega Pieve di Tremosine con la statale Gardesana, quindi uno dei percorsi panoramici più belli al mondo. Stiamo parlando di 6 chilometri con viste incredibili, ideata e poi creata tra il 1913, quindi è storica, il 1918, dall'ingegnere di Tremosine Arturo Cozzaglio, e che avrete visto probabilmente se siete avvezzi della saga di James Bond con Daniel Craig, perché proprio alcune scene sono state quelle più avventurose, sono state girate tra le città di Garniano, Campione, Tremosine appunto, Limone del Garda, Riva del Garda, Terbole, spero si legga così, e Malcesine.
1: Beh, molto bella, provate a fare una Google qua e là, perché intanto il nome deriva proprio dalla conformazione. Forra vuol dire appunto un termine geografico che indica proprio la gola profonda e stretta, scavata proprio dall'azione erosiva di un corso d'acqua, in questo caso appunto il torrente Brasa, che è da quelle parti. Ci sono queste montagne che attraversano la strada, questi costoni enormi che la rendono davvero unica in assoluto, ed è per questo che volevamo partire proprio da qui, per la sua unicità. Ogni tanto subisce interruzioni a causa dei piccole frani, ma insomma la sua storia e il suo percorso rimangono tra i più affascinati in Italia e nel mondo. Allora lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, insomma, se avete delle strade da segnalare, delle strade belle, particolari, scusatemi, mi viene in mente
0: anche panoramiche a questo punto,
1: anche panoramiche, mi viene per esempio in mente, che so, una strada tipo la Valsinni, che è molto bella. Siamo in Basilicata,
0: sì,
1: una strada meravigliosa, perché attraversandola, così come c'è la Basentana, è anche molto bella, tutte le strade,
0: sì,
1: la Bradanica, insomma, che attraversano la Basilicata, perché sono curiose e particolari. Ci sono per esempio, in alcuni punti sembra di stare in California, è una cosa meravigliosa. Quindi così come in questo momento mi ispirano queste strade, a voi che cosa ispira? Strade particolari, anche sterrati magari,
0: sì,
1: no?
0: Cioè, certo,
1: curiosi,
0: facci
1: iconiche.
0: Sapere 3487 300,
1: la Road 66 è fuori concorso.
0: Sì,
1: ovviamente.
0: Fuori concorso.
1: Rimaniamo
0: in Italia, facciamo cose un po' più particolari, insomma, diciamo meno abusate, non che la route non lo sia, ma insomma, andiamo oltre.

0: Ma
1: il pomeriggio
0: bella,
1: di Radio 2.
0: Stavamo
1: stavamo sentendo un vocale.
0: No, stavamo, stavamo anche parlando appunto del fatto che essendo questo un gruppo israeliano, tra l'altro il primo ad entrare nella top 100, nella Hot Billboard 100 negli Stati Uniti, parlavamo appunto anche di quello che sta succedendo insomma a Vienna, all'Eurovision Song Contest, si parla già moltissimo della partecipazione degli artisti israeliani. Vabbè, questi sono i Temper City, Self Aware, e parlavamo di questo, quindi per
1: sì, no, stavamo anche notando,
0: ascoltando.
1: No, scusami, io veramente ero già oltre, mi ero già distratta perché stavo notando che avevo sentito un messaggio accelerato, perché per sentirvi tutti sì. Ogni tanto bisogna ricorrere a questo, ragione per cui alle volte ci rimane l'impostazione
0: e andate qualcosa?
1: Sì, mi era sfuggito l'inizio di un messaggio, caro Filippo, che ci dai un bel consiglio. Io adesso quella parte lì l'ho già skippata, sono già andata oltre, ovvero
0: vabbè, parte con un'imprecazione, diciamo.
1: No,
0: vabbè,
1: si autodefinisce in un modo che però no, non dire così, no. Filippo, ecco.
2: Mentoni, che una volta era Italia, adesso sì. È Francia, ma fino a Nizza era Italia, c'è la passeggiata Corbusier, passi di fianco al Cabanon, adesso hanno appena fatto il film sulle Corbusier,
1: sì.
2: E sul mare e arrivi da Mentone a Monte Carlo, spettacolo, ed è corta anche, un'oretta e mezza si fa. Poi qua da noi ce ne sono un sacco, parte la via del sale, Francigena che parte, e la via Francigena, beh, portava il sale dalla costa sino in Piemonte e oltre, quindi parte dal mare da Ventimiglia, si passa e si arriva fino a Limone, Piemonte, e si passano i colli con delle viste allucinanti, montagne, meraviglioso. Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao Filippo.
0: Come la Salaria in realtà, che era la via del sale,
1: sì,
0: appunto,
1: certo.
0: Dall'Adriatico fino alla capitale. E rimanendo, scusami, in Liguria a questo punto, comunque nelle prossimità, giustamente c'è la statale 1 Aurelia, dice Massimo, dice tra i comuni di Noli e il comune di Finale, ha uno dei sei tratti più belli caratteristici con scogliere che molto spesso vengono utilizzati per gli spot della pubblicità. Grazie. Ah, bellissimo, i Serrai di Sottoguda, Belluno, Dolomiti, Stefano da Ravenna. Bel consiglio.
1: E poi la via verde tra Ortona fino a Vasto, provincia di Chieti, ciclabile, pedonabile, vista mare con i trabocchi, Maddalena, meravigliosi trabocchi.
0: Che poi sono trabocchi da una parte in Abruzzo e trabucchi in Puglia.
1: Ah, esatto.
0: È la stessa cosa. Sì, tra poco andiamo a visitare la strada dei 100 giorni, da lì passano spesso anche i ciclisti del Giro d'Italia, visto che siamo in pieno Giro d'Italia.
1: È vero.
0: Scopriremo perché si chiama la strada dei 100 giorni.
1: Non ha niente a che vedere con le tradizioni della maturità.
0: No, è vero, si faceva una volta la festa dei 100 giorni.
1: Esatto.
0: No, un'altra cosa, siamo in provincia di Treviso.

0: Dracula.
1: Dracula,
2: no, per un attimo sì, ti sto, stiamo
0: perché
2: ascoltando,
0: stavi ballando,
2: stavo anche ballando,
0: perché stavi
2: ragazza.
0: Ballando,
2: ragazzi, Radio Verità,
0: ma
2: Radio
0: meno
2: Verità,
0: male,
2: ecco,
0: che
2: anche,
0: bello,
2: anche perché ci guarda sul 202, che ogni tanto comunque ci sorprendono, ogni tanto siamo, come dire, siamo
0: immortalati nelle
2: immortalati,
0: nostre
2: diciamo, in vesti piuttosto intime, diciamo, nel senso che facciamo cose che magari alla radio non, dalla radio non traspaiono.
0: Esatto.
2: Allora.
0: Ma forse neanche si direbbero alle volte. 3487-300-200. Abbiamo
2: dicono?
0: Iniziato il nostro sì. viaggio per le strade con delle particolari storie, con dei panorami incredibili. Ce le state consigliando tantissime. Abbiamo iniziato la strada della Forra.
2: Certo.
0: E allora sentiamo qualcosa
2: consigli
0: che riguarda.
2: Utili.
0: Chi c'è stato? Cosa dice? Ecco. Sentiamo.
3: Strada della Forra di Tremosine, fatta più volte in moto, veramente sì. stupenda. Di vicino c'è anche la strada del Ponale, da fare a piedi o in bicicletta, a strapiombo sul lago di Garda, che va da Riva e fino al lago di Ledro.
0: Ecco, grazie da...
3: Francesco da Trento, ciao.
0: Ciao Francesco. Francesco, grazie. Sempre su quella strada abbiamo un altro consiglio, viaggiare sì. sicuri.
4: Guarda, strada della Forra, volevo avvertire di non farla se avete la macchina grossa, perché... ho fatto diverse volte, ogni volta c'era il gippone che si
0: ecco
4: incastrava
0: qua.
4: Nelle gallerie.
0: Occhio.
4: Ciao Sandro a Cremona.
0: Attenzione. Non gradevole né per i
2: quindi
0: conducenti
2: SUV,
0: né
2: Jeep,
0: per quelli dietro e quelle davanti.
2: Station wagon, diciamo, sono sconsigliate.
0: Esatto,
2: benissimo,
0: esatto.
2: La strada della Occhio. Forra. Fabio da Milano ci dice: la strada che percorre tutta la piana di Campo Imperatore, piccolo Tibet d'Italia, spettacolare. Campo Imperatore, quindi immagino Abruzzo, diciamo.
0: Piccolo
2: sì,
0: Tibet.
2: Campo Imperatore, Abruzzo Lazio, se non sbaglio. Credo di sì, Fabio, E poi ci dicono, eccola qua, bellissima, la strada dei 100 giorni, dice Manuela, tra Trichiana e Cison Valmarino, siamo in Veneto ed è una strada meravigliosa. Tra l'altro, diciamo prima, si chiama dei 100 giorni perché diciamo un'opera di ingegneria austriaca alla quale lavorarono giorno e notte durante la Prima Guerra Mondiale circa 7.000 persone, allo scopo di preparare una via di fuga dalle, diciamo, all'esercito austro-ungarico. E perché si chiama dei 100 giorni? Perché fu completata in soli 100 giorni di lavoro, vabbè,
0: beh,
2: insomma, sono 5 tornanti
0: pochi.
2: Arditi, diciamo, particolari, elicoidali, in gallerie particolari, anche qui credo che le macchine siano
0: sì.
2: diciamo, da attenzionare.
0: Come dicevi tu, giustamente ci passa il Giro d'Italia,
2: esatto.
0: È successo che ci sia passato nel
2: sì.
0: 66 e nel 2019.
2: Spero in discesa, perché
0: beh, lo spero anch'io.
2: La salita deve essere veramente una grande fatica, basta guardare le foto, insomma, però un panorama incredibile, bellissimo. E
0: con
2: dunque,
0: una storia particolare.
2: Esatto, quella dei 100 giorni. Messaggi vocali ne abbiamo, sì.
0: Sì, non mi ricordo se abbiamo sentito Andrea.
2: Che dice Andrea?
5: Ciao a tutti. Non bella ma bellissima è la strada costiera che dalla frazione di Sistiana arriva fino a Trieste.
0: Sempre
5: da Sistiana c'è una altrettanto spettacolare passeggiata che unisce Sistiana a Duino, il famoso sentiero Rilke che anche là ti offre delle viste mozzafiato. Ciao Andrea da Trieste.
0: Ciao Andrea, grazie.
2: Sarebbe carino che tutti i messaggi si chiudesse con da Trieste è tutto.
0: Esatto, beh, alcuni dei nostri ascoltatori già
2: inviati.
0: Lo fanno. Esatto.
2: Grazie.

0: meravigliosa, Zucchero. Senza una donna, tu devi sapere che sono particolarmente legata a questa canzone.
1: Perché?
0: Tutto l'album girava a casa mia quando io ero minuscola e mia mamma, ai tempi non è che avevamo gli smartphone che ci consentono delle gallerie infinite di ricordi, mia mamma però mi registrava su audiocassetta e grazie tra l'altro di averlo fatto, perché ci sono io che cantavo senza una dolla che mi ha fatto
1: ragazzi, ma che
0: quindi
1: bello.
0: Io amo questa canzone che ogni volta mi riporta indietro.
1: Continua la tradizione.
0: Era proprio piccetta.
1: Continua la tradizione, fallo fare anche ad Anna.
0: Beh, lo farò, gliela farò sentire e vediamo cosa viene fuori. Sì, sì.
1: Bene, Zucchero, questa canzone che poi appunto dell'87, che fu rifatta qualche anno dopo con Paul Young, Without a Woman. Ti piace lo zucchero, benché tu prenda il caffè senza zucchero, l'abbiamo detto già prima.
0: Lo dovevo dire. Dai, ci sta.
1: Allora, diamo a specificare ai nostri ascoltatori che siamo. Esatto, ciao Adelmo, saluta la famiglia, ovviamente Irene e compagnia bella. No, diamo una specifica ai nostri ascoltatori. Oggi non cammini, non passeggiate, strade percorribili, quindi probabilmente anche su due ruote, quattro ruote, ecco, perché parliamo di strade particolari, quelle che per esempio ci segnalano tipo Lorenzo, che dice in Val Scalve in provincia di Bergamo c'è la statale 294 che collega la Val Camonica alla Valle di Scalve. C'è un tratto di strada chiamato Fondo della Via Mala, strada scavata nella roccia in una valle stretta rocciosa e sottoscorre un torrente.
0: Che bello, sentiamo cosa ci propone Giovanni da Rovereto al 348 7300 200.
2: Molto suggestiva, bellissima e anche un po' audace, è la strada delle 52 gallerie sul Pasubio.
1: Oddio, 52.
2: Ed è una strada che incredibilmente
1: Monica, la Valle di Scalve, c'è un tratto di strada chiamato Fondo della Via Mala, strada scavata nella roccia in una valle stretta rocciosa e sottoscorre un torrente.
0: Che bello, sentiamo cosa ci propone Giovanni da Rovereto al 348 7300 200.
2: Molto suggestiva, bellissima e anche un po' audace, è la strada delle 52 gallerie sul Pasubio.
1: Oddio, 52.
2: Ed è una strada che incredibilmente fu costruita in 10 mesi.

0: conta appunto 52 gallerie fatte in 10 mesi. Giovanni da Rovereto.
1: Però diciamo che per i claustrofobici non è proprio consigliato.
2: No, 52 gallerie sì, sono sì, tantissime.
1: Conosco persone che insomma quando entrano in galleria
2: non stanno
1: proprio a loro agio. Aldo mi apre un fronte meraviglioso perché trovo che sia una delle strade più belle del mondo. Dice che per lui è un posto speciale, non per lui soltanto, meravigliosa, specie lontano dall'estate, la strada che collega Vietri ad Amalfi, la costiera amalfitana. Tu parti da Vietri, arrivi ad Amalfi con tutte le curve, con gli autobus che ogni tanto passano, quelli di linea che strombazzano per farsi sentire, certo, perché ci sono delle curve che sono...
2: Far sentire che stanno arrivando.
1: Sì,
2: a proposito di clacson, abbiamo 20 secondi. Sì, facciamo sentire un consiglio che è un po'.
3: Allora, a proposito della meravigliosa strada costiera di Trieste, la notizia importante di cui bisogna tener conto è che c'è una galleria e entrando in questa breve galleria bisogna dare un colpo di clacson e uscendo bisogna darne due perché porta fortuna. Guido da Torino con 25 anni a Trieste.
2: Guido, sarà contenti adesso quelli a cui l'abbiamo detto? Non lo so, che magari
1: certo, è ora che
2: sono nei paraggi e sentono
1: diventerà
2: tutto
1: un
2: il
1: concerto
2: tempo.
1: Questa porta fortuna anche perché probabilmente evita anche qualche incidente, ecco magari.
2: Grazie.

0: too easy to fall in love, Olivia Dean, qui. Guarda, al pomeriggio di Radio 2.
1: Sono venuto apposta oggi, in radio.
2: Abbiamo Olivia Dean, devo sentire il disannuncio di Diletta.
0: Dovremmo verificarli tutti e vedere quanta è la variazione del mio tono.
1: Minima. Guarda, mi ha chiamato Olivia Dean e ha detto va bene, sempre lo stesso, ne farò una versione tutta mia, assolutamente. Allora, è il pomeriggio di Radio 2 questo, ciao, siamo a mercoledì.
0: Oggi con Savino Zabba e Diletta Parlangeli, arriviamo sempre fino alle 18.
1: In mezzo a una strada,
0: stiamo percorrendo, grazie a voi, delle meravigliose panoramiche o comunque strade con una storia importante. Tra un po' andremo anche nel paese che ha una sola via, pensa.
1: Una sola via.
0: Monovia. Purtroppo abbandonato, una sola via, ma molto bella. E via di seguito andremo in via Cavetrusche, insomma.

0: insomma ne abbiamo
1: la strada,
0: ne abbiamo
1: dritta,
0: un po'.
1: Forse la strada più dritta, la cosiddetta dritta che sta in Toscana,
0: dritta,
1: che
0: esatto,
1: è una cosa proprio una riga.
0: Esatto, una riga di neanche 100 metri. E intanto sentiamo i vostri consigli. Ne è arrivato uno dalla Sicilia che unisce un po' il tema di cui stiamo parlando e anche riprende un consiglio della nostra partenza. Sì.
2: Vabbè, rimaniamo in tema. Parliamo della strada che collega Marsala a Trapani, le saline. Salina Grande, tante saline, l'oro bianco. Fatela al tramonto a giugno, sì, magari con una muffoletta.
1: Ecco,
2: è una bella birra ghiacciata. Ciao, Francesco dalla Sicilia.
0: Francesco,
1: grazie,
0: lo farò.
1: Lo faremo. Beh, bella anche, almeno così ci dice il nostro ascoltatore, che non si firma, però dice strada che da Todi arriva al lago di Corbara, è uno spettacolo, magari da fare anche in moto, quindi siamo in Umbria praticamente, quindi da Todi a Orvieto più o meno. Bella.
0: Bello.
1: Queste sono belle, affascinanti. Ci sono tantissimi messaggi, c'è Roberto da Torino che ci consiglia anche la Bosa Alghero. Anche questa strada, secondo me, ci dice da Ascoli Piceno Francesca, strada meravigliosa, la strada principale che attraversa il Pian Grande di Castelluccio di Norcia, la provinciale 477, percorso panoramico spettacolare nel cuore nazionale dei Monti Sibillini.
0: Bellissimo, bellissimo. Dunque, Maria Cristina, sentiamola.
1: Ciao.
0: Vicino Cuneo.
3: Statale che collega Villa San Giovanni a Scilla, vicino a Reggio Calabria, appena sopra Reggio Calabria, direttamente sulla costa, ed è bellissima perché si vede da una parte il mare con lo stretto di Messina e si passa sotto al pilone e si vede di là poi l'altro pilone dove passava l'elettricità in Sicilia, ed è spettacolare.
0: Grazie Maria Cristina.
1: Belli, tra Scilla e Cariddi, verrebbe da dire.
0: Esatto.
1: Bellissimo, grazie per questo messaggio, per questo viaggio in Sicilia e in Calabria ovviamente. La strada più bella del mondo, dice Michele da Napoli, è quella che collega Castellammare di Stabia a Vico e Quenze, Golfo di Napoli sullo sfondo e mare che praticamente ti arriva in auto.
0: Ah, bello, bello. Sì, sono quelle che poi per un attimo fai
1: Oddio,
0: però apprezzi,
1: mi bagno. È bella anche quella, sì. Poi c'è la costiera sorrentina, anche quella è una strada

0: Al di là dell'amore, uno splendido Brunori Sas, che bello risentirla.
1: Bella, bella, perché mi ricorda anche un periodo, vabbè, da dimenticare in realtà, quello del Covid, era il 2020, scritta tra l'altro da Di Martino questa canzone. Mi ricordo che con mio figlio facevamo una playlist che ascoltavamo tantissimo in quel periodo e c'era proprio questa canzone.
0: Bella.
1: Molto bella.
0: Oggi grande Marcord,
1: sì,
0: interni, esatto, no, interni al pomeriggio di Radio 2.
1: Un figlio adolescente a cui piace Brunori Sas, diciamo,
0: sì.
1: Non è proprio, diciamo, solito,
0: No, sono contenta che Niccolò apprezzi Brunori,
1: sì,
0: a me
1: qualità.
0: Piace moltissimo.
1: Senti, c'è una strada che va ricordata, ce lo dice Giorgia, dice, cioè? È la più bella in assoluto al mondo, soprattutto a quest'ora, anzi in qualsiasi periodo dell'anno,
0: addirittura.
1: Ed è il grande raccordo anulare.
0: Grande messaggio di Giorgia, che immaginiamoli.
1: È la strada in cui non ti senti mai solo.
0: Mai solo,
1: anzi, a volte troppi.
0: Allora,
1: sempre,
0: oggi a Roma
1: tanto.
0: C'è almeno tutta una zona di Roma che è questa, tanto dove lavoriamo, certo. Noi, che è zona, insomma, alle spalle Pati. Dell'Olimpico, dove si tengono più episodi sportivi, eventi sportivi quest'oggi che probabilmente.
1: C'è il tennis, so, da una parte, la finale di Coppa Italia. Ho visto già un sacco
0: di tifosi. Un macello,
1: tifosi,
0: cara Giorgia, quindi sappi che anche di qua quest'oggi è un grande esatto.
1: Allora, strada bella, che costiera, che collega Sapri a Maratea, in Basilicata, spettacolare, un lucano a Milano, Francesco. Bella, anche la 125 orientale sarda, dice Marco da Torino, che attraversa l'Ogliastra, anche quella merita.
0: Oggi Maurizio mi porta in una delle mie strade preferite, sentiamo Maurizio dalla Tuscia.
2: Non che minima strade, segnalo nella Tuscia quella bellissima Cassia Cimina.
0: Stupendo,
2: che raccorda Viterbo con appunto Cimini, Monte Cimino, Cimini che è 1000 metri, dove si può vedere e ammirare il panorama del lago di Vico, oppure la faggeta vetusta a 1000 metri, patrimonio dell'UNESCO. Ciao Maurizio dalla Tuscia.
0: Ciao Maurizio,
1: preciso e puntuale come al solito il nostro inviato dalla Tuscia. Strada provinciale 39 ci segnala Vincenzo Poggiorsini, qui siamo nella zona tra il confine proprio tra la Basilicata e la Puglia.
0: Ok.
1: E c'è la 238, una provinciale nel cuore della Murgia, un panorama mozzafiato e una fauna, una flora unica in assoluto. Vincenzo dice sembra di non stare in Italia.
0: Ah, vedi.
1: Che è un po' quello che dicevo prima.
0: Della California.
1: Della California. Quando attraversi la Basilicata ci sono alcuni punti in cui la Val d'Agri, per esempio, più che dici oddio c'è il Grand Canyon, cioè sembra la California. Chissà cosa ispira in realtà il nostro Vincenzo quella strada lì.
0: Chiediamoglielo, anche tu un California vibes or not?
1: Califoggia.
0: Intanto, esatto,
1: la Califoggia.
0: Intanto la Califoggia, intanto swim.

0: Swim, BTS, questo è il pomeriggio di Radio 2. Anche quest'oggi abbiamo un messaggio che apprezziamo particolarmente, non ce ne vogliono tutti gli altri. 3487 300 200.
1: Che dice?
2: Volevo segnalare la strada da Bova a Pendattilo in Aspromonte. Ruggero da Catania, 8 anni e mezzo.
1: Noi,
0: Ruggero,
1: scusate,
0: ricordati sempre, anche se sei fuori tema, non lo sei, ma qualora venissi di mandare un messaggio che fuori tema, il pomeriggio di Radio 2 ti aspetta. Eri in tema perché parlavamo di strade.
1: Allora c'è l'onda verde, queste sono strade molto spesso trafficate, ma sentiamo come va.
0: Sentiamo.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. 2-2.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Venerdì i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 17:30 minuti. Sulla A1 abbiamo delle code a Terre di Canossa, forti disagi alla circolazione nella capitale, quadrante nord, per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, fischio di inizio ore 21, ma già da un'ora il traffico è congestionato in zona Stadio Olimpico. Restiamo nella capitale, diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare sulla 24 nel tratto urbano, code per incidente tra la tangenziale est e via Fiorentini. Per le altre notizie spostiamoci al nord, tra Foro del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione Courmayeur, attesa prevista 90 minuti circa. Sulla 12 code per un veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi, sulla 7 code a Binasco, sulla 4 code a Bergamo e code tra la A28 e Cessalto per traffico intenso. Code poi per un mezzo pesante tra Monfalcone e Duino, mezzo pesante in avaria. Mentre sulla ramo Casalecchio abbiamo code tra l'A14 e l'A1. Spostiamoci in Toscana, Firenze, Pisa, Livorno, code a tratti tra Firenze Scandicci e l'A1, code sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est, sull'A14 code per lavori tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, infine sulla 3 la Napoli-Salerno ci sono code tra San Giovanni e l'A1. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio. Let's go.

0: Poets.
1: Bella. Toby mi ricorda, sì, a parte il video bellissimo che prende Zero Calcare, e quella serie televisiva era due spicci, no? Di Zero Calcare. Sì. Era colonna sonora, appunto, questa canzone. Ci vuole una laurea, lo dice Coez.
0: Lo dice Coez. Noi diciamo e invece che
1: un pezzo
0: ci sono
1: di carta,
0: delle...
1: mia madre. Prenditi un pezzo di carta che vedrai che un giorno tornerà utile.
0: 3487 300 200, siete voi che ci state segnalando delle belle strade con viste panoramiche, con una storia importante. Ah, a proposito, aspetta,
1: una
0: c'era
1: storia importante.
0: Una storia importante, c'era una un commento,
1: sì,
0: sarà stato forse questo,
1: nel
0: vediamo.
1: Frattempo, sentiamo.
0: La strada di cui abbiamo parlato.
2: Citare una strada,
0: sì,
2: che collega la provincia di Treviso con la provincia di Belluno.
0: Esatto, quella
2: chiamata la strada dei 100 giorni, fatta durante la prima guerra mondiale dagli austriaci.
0: Ma
2: la cosa particolare è che nella sua sommità ha sei tornanti in galleria,
0: sei.
2: Ora a senso unico alternato da semaforo, mentre decine di anni fa questa strada era a doppio senso di circolazione, per cui all'inizio di ogni galleria bisognava suonare per segnalare la presenza.
1: Certo,
2: sempre che questa strada non sia già stata segnalata.
1: No,
0: no, grazie Mauro, ne avevamo parlato ma non avevamo questo dettaglio, appunto, che ci hai dato tu evidentemente da conoscitore, grazie mille.
1: Grazie. Allora c'è un nostalgico che vive a Milano ma è napoletano evidentemente, Piero,
0: sì,
1: che ci dice: una strada bellissima, piena di buche ma ti si apre il cuore, via Posillipo.
0: Ah,
1: Beh, quelli mi sa che sono 3-4 chilometri bellissimi che tra l'altro si affacciano sul mare, su delle ville bellissime che portano sulla collina di Posillipo. Va bene, uno spettacolo.
0: Sì.
1: Bellissimo. Un'altra segnalazione da Enrica da Casale Monferrato, e quindi andiamo in Piemonte. Dice: vi segnalo la strada, le strade provinciali che si trovano nel Monferrato tra i comuni di Rosignano, Terruggia, Vignale e Frassinello, posti collinari spettacolari, pieni di vigneti, noccioleti. In questo periodo si possono vedere dei campi di papaveri bellissimi, quindi da percorrere. A proposito di strade particolari.
0: Senti, prima di finire questa puntata, io mi porto avanti, c'è tempo, però volevo parlare di questa via Pistoiese. Stiamo parlando di storie che ci sono dietro alle vie, appunto, vede 100 giorni, strada in realtà dei 100 giorni, che è stata costruita in 100 giorni durante la, insomma, a cavallo tra le guerre, durante la prima guerra mondiale. Pistoia, abbiamo a che fare invece, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo, con Guelfi e Ghibellini, i neri e i bianchi. Oh, c'è una strada stupenda che si chiama via Abbi Pazienza. Voglio farmi una maglietta, se esiste,
1: certo,
0: la voglio, già ve lo dico, amici pistoiesi. Ci sono diverse versioni sul perché si chiami così. Una è che gruppo di neri che erano si trovavano nel quartiere che aveva il nome Canto dei Rossi,
1: sì,
0: e i Rossi erano una potentissima casata della Guelfa Nera. Insomma, vicino all'unica casa rimasta, diciamo, intatta rispetto,
1: sì,
0: agli incendi che avevano procurato i bianchi, pare che incidesse sui quattro angoli dell'abitazione una frase un po' autoconsolatoria, perché era l'unica rimasta indenne, che è: l'uomo si muta perché per lo meglio abbi pazienza.
1: È da lì.
0: E questa, esatto, e questa è una versione. Poi c'era un'altra, sempre che ha a che fare con famiglia nera della casata dei Rossi, che a un certo punto riceve una soffiata, dice: guarda che adesso arriva un bianco. La romanzo un po' io,
1: Sì, a modo tuo. Vai.
0: Perfetto. Si acquatta questo,
1: sì,
0: qua,
1: sì,
0: e sta lì, aspetta con questo pugnale, aspetta. A un certo punto arriva uno tutto col mantello, lui va, lo attacca, per fortuna questo lo schiva e si leva il cappuccio del mantello, ed era uno dei suoi, e quindi lo guarda e gli fa: Abbi pazienza. Quindi quale sia la versione più accreditata non lo so, ma esiste una via Abbi Pazienza ed è stupenda.
1: Però se abitate in via Abbi Pazienza, insomma, sicuramente di pazienza ne avrete. Ce ne sono mille altre, vabbè, magari ricordiamo in un altro momento. C'è,
0: sì,
1: via dell'acqua, quella che indicava l'unica locanda della città, sempre Pistoia, che nel 300 aveva il modernissimo servizio dell'acqua in camera.
0: Beh,
1: che non è quello dell'acquedotto, era l'acqua che arrivava nelle stanze attraverso un secchio legato a una corda che tramite una carrucola posta fuori, insomma, dalla finestra veniva direttamente in un pozzo. Che fantasia!

0: 1979 nel pomeriggio di Radio 2, quando il disc jockey alle feste partiva con questa canzone, tutti in piedi
1: e vai
0: in pista.
1: Ho visto qualche passo di danza, devo dire anche ben ritmato. Ho fatto finta di non guardarti perché tu dici che sei un tocco tronco. Di tronco, invece con la coda del lock, vero Valentina Totta? L'hai visto pure con il braccetto così in su, devo dire gran ritmo,
0: molto anni 70,
1: bella coreografia,
0: vedi? Promosso.
1: Per te,
0: promosso.
1: Sì, l'avventura continua.
0: Chiamiamo Milly Carlucci. Allora, questo è intanto Good Times, vabbè, chic, ma manco a dirlo, che bello, sicuramente avranno tutti messo a palla, come il DJ di cui parlavamo sopra,
1: esatto,
0: anche in
1: esatto.
0: macchina. Strade, dai, continuiamo
1: sentiamo
0: a viaggiare.
1: Sentiamo Fausto.
2: Per i giovani con disabilità.
0: Chi è?
3: Per me la strada più bella d'Italia è la statale 121 che collega Palermo a Catania. Paesaggi collinari, sì, montuosi, sì, qualche tratto dissestato e vulcano sempre sullo sfondo quando si arriva nei pressi tra Enna e Catania.
1: Non male.
3: Fichi d'India.
1: Not bad. Mm.
3: Da fare sicuramente in moto. Ciao Fausto da Milano.
0: Ciao Fausto. Stefania da Roma consiglia, vedi, Fausto da Milano con la Sicilia, Stefania da Roma la Puglia dice: da Otranto ad arrivare a Castromarina, spettacolo, mare blu, confina con le rocce nere, subito dietro ci sono i prati verdi, in questo periodo è meraviglioso, anche Emiliano ce la segnala.
1: È vero.
0: E poi vediamo, ci segnala dalla Sardegna Piero la strada che da Galtelli porta alla cima del Monte Tuttavista, da cui si può ammirare una vista spettacolare sul Golfo di Rosei, bellissimo. La parte più bella è fermarsi e arrivare a piedi in poche centinaia di metri al monumento naturale Sapreta Istampata, cioè la roccia bucata.
1: Bellissima, bellissima. A proposito invece strade con nomi peculiari come via abbi pazienza, Pistoia, ci scrive Anna dalla provincia tantissima, abbi pazienza perché poi lo dico spesso, quindi mi piace tantissimo. Anna provincia dalla provincia di Milano ci scrive: in un paese non molto lontano dal mio, che non sappiamo qual è comunque, vabbè, giustamente mantiene una certa privacy, c'è una via che si chiama Via Vai, non ne conosco la storia ma un nome buffo, bellissima.
0: E poi non lontano da qui Claudio ci dice che fare una bella passeggiata in bici o anche in auto, Via dei Laghi, zona Castelli Romani.
1: Giusto, certo, la Via dei Laghi.
0: La orientale che passa dal Golfo di Orosei, in Ogliastra per esempio, senza parole, ci dice il nostro amico Marco, insomma c'è veramente tanto da raccontare, compresa la dritta di cui parlavamo prima, questa strada che è ad Anghiari, siamo in provincia di
1: pensavo stessi dando una dritta.
0: No, volevo dargli una dritta.
1: Che dritta abbiamo dato prima?
0: Perché esiste una dritta, appunto. Sì. Cioè, arrivando da Sansepolcro c'è questa strada dritta, ma davvero dritta, lunga 5 km, che sale da Anghiari ed è veramente un bel colpo d'occhio perché sembra praticamente una riga tirata, sì, è tracciata dai romani, tra l'altro. Nel 300 la ruga di San Martino la chiamavano. E la chiamano dritta perché, appunto, quando il sole sorge, per esempio, da Monte Casale, la illumina tutta, allineandosi perfettamente con la via che attraversa il centro storico. Che sembra veramente come una calamita, una cosa incredibile, e la chiamano appunto la dritta.
1: La dritta, Anghiari, siamo in provincia di Arezzo. Tra un po' sentiamo Irma.
0: Ah,
1: non l'avevamo sentita.
0: Esatto.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica qui al pomeriggio di Radio 2. Abbiamo promesso Irma con le strade. Scusaci Irma, siete in tantissime, tantissime oggi. E il messaggio è rimasto indietro. No, mi assumo la responsabilità.
2: Allora, per il Piemonte vi proporrei la strada del Colle di Tenda, perché Piemonte è regione di montagna, regione di valichi, e direi che tra le tante questa è quella che conosco anche meglio. Si passa dalla provincia di Cuneo, dalle Alpi Marittime, si scende in territorio, si attraversa il territorio francese, si arriva a Ventimiglia, quindi si ritorna, uno zigzagare tra territorio italiano e territorio francese. Curve con una pendenza impressionante, tornanti, gole, gorge, la francese dentro a dei veri e propri canyon, laghi come il lago di Broil, paesini piccolissimi, una strada bellissima da fare in macchina, in moto e in bicicletta per quelli che hanno più muscoli, e un passaggio tra l'Italia e la Francia. Ciao ragazzi, sono Irma.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Beh, mancava la nostra inviata Irma. Piemontese.
1: Esatto, da Santena.
3: Questa foto è bellissima. Giulia ce la invia, dice: la strada che dalla terraferma porta all'isola di Grado in Friuli, una strada in mezzo alla laguna affiancata anche da una bella ciclabile, sembra di pedalare sull'acqua, stupenda, e poi ci sono anche molti uccelli lagunari da osservare, ma è bellissima, perché dritta dritta è... Così come ci segnalano Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia, Virgilio da Roma, bellissima, siamo nel Basso Lazio, e poi via vai e a Bereguardo sulla provinciale che va da Milano a Pavia.
1: E non solo, ci scrive anche Dora, che bel nome peraltro, Dora da Torino, quartiere Crocetta, anche lì c'è la via Via Vai.
3: Lo dicono a Onda Verde, e qui è tutto un Via Vai.
1: E prima o poi amici di Onda Verde prenderanno dei provvedimenti.
3: Ma no,
1: ma secondo me sì.
3: Scusa, ma quando c'è troppo traffico, che
1: forza,
3: dici?
1: Io li invito a prendere.
3: Ma no, quando c'è traffico, tu che dici? Qui è tutto un via vai, gente. È tutto
1: ma
3: via
1: adesso
3: vai
1: si
3: di
1: dice
3: macchine.
1: Vien via.
3: Ah, vien via, vedi, Toscana. Onda Verde Toscana.
1: Onda Verde Toscana.

0: la musica degli anni 80, c'è il DJ francese Bob Sinclair e poi c'è la cantante svedese Molly Hammar nel pomeriggio di Radio 2. Guarda come se la balla, eh. Senti, strade, abbiamo dei messaggi perché qui ci sono. Ah, beh, bellissima questa qua. Tratto Monte Corvino, Rovella, Acerno, Salerno. L'ex strada statale 164 con foto in tempo reale del nostro amico.
1: Molto bella.
0: Grazie, che non
1: c'è
0: si è fermato.
1: Un nostro amico Luca che ci dice questo.
2: Nel mio paese c'è una via che prima si chiamava Via dei Vandali, poi è stata nominata Via Vandali, come se Vandali fosse il cognome di qualcuno. Sì. Se volete vi racconto in diretta la storia, che è curiosa. Ciao, sì, ciao.
1: Grazie caro Luca. Luca, ma abbiamo poco tempo. Luca. Allora adesso tu non lo sai, no, ma hai prestato il fianco alla polemica quotidiana che Savino Zappa intenta in questa trasmissione intorno alle 17:30.
3: Eh no, perché mancano 4 minuti alla fine della trasmissione. Luca, noi cominciamo alle 4:30, per cui ti vogliamo prima, ti vogliamo perché no, la cosa è che ci hai ingolosito con il tuo messaggio, perché adesso vogliamo sapere perché. Ma niente, la trasmissione è finita.
1: Niente,
3: non ce la facciamo.
1: È finita. Abbiamo...
3: 4:30, mi raccomando. Domani.
1: 4:30. No, domani no. Domani, certo, ma magari
3: speciale,
1: c'è poca occasione di sentirvi tutti.
0: Francesco da Terrizzi ci segnala un'altra strada, la provinciale 2, panoramica in Puglia, nella zona di Fasano, bellissima, da dove domina tutta la piana di Monopoli, trulli, alberi di olivo maestosi, pluricentenari, case bianche, meravigliosa anche quella. Grazie,
1: vero, Francesco. Vero, grazie.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui al pomeriggio di Radio 2.
1: Segna, è 3 luglio, esce l'album di Madonna.
0: Segno,
1: nuovo.
0: Certo.
1: Confession 2.
0: Va bene.
1: Confession on the Dance Floor 2, probabilmente. Non ancora, ancora non si sa il titolo.
0: Non è detto, ma Savino Zabba, dai, buon insider, lo sa. Sì. Savino Zabba, che domani e dopodomani mi è al Salone del Libro di Torino, sì, insieme a Natascia Lusenti.
1: Esatto.
0: Quindi
1: tu
0: mi
1: invece,
0: sentirò.
1: Con Matteo Osso invece seguirai Eurovision Song Contest. Sì. Quindi, insomma, la famiglia si divide per il momento, esatto, per ricongiungersi regolarmente lunedì alle 4:30, sempre il pomeriggio di Radio 2, con la meravigliosa squadra, ovviamente.
0: Esatto, grazie a Di Bruno, nostro regista, la parte tecnica oggi Fiore Liborio, Stefano Imola alla regia visual, Valentina Totta, Elena Ferrara Granai, nostra curatrice, il gruppo autorale Donato Moscati, Giulia Fiore Coltellacci.
1: Ciao, buon
0: ciao,
1: pomeriggio.
0: Arriva
1: i miei matti. Il matto, anzi i matti, tanti sono.
0: Ciao.
2: Rai Radio 2.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
8: La spesa intelligente.
9: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
10: Sì, lo voglio.
9: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
11: Sì, lo voglio.
9: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Sono le 18.

0: nuovo qui, dal frequentare meravigliosi hotel, sofisticatissime cucine, sì. Chef, in giro per il mondo, sì. Mi ritrovo anche oggi a dover presentare una nuova puntata di Matti dalle Gare qui su Radio 2.
1: Grazie Bruno, grazie.
0: E sono sicuro che anche oggi, sì. Mercoledì 13 maggio, sì. Nel pieno della primavera, sì. Anche questa puntata sarà come le altre, ovvero una rottura di polpettoni.
1: Anche meno, dai.
0: Matti Columbia.
1: Eccoci Bruno, sì.
0: Tu, se fossi una stagione, beh, sicuramente saresti l'inverno.
1: Perché, Bruno?
0: Buio, tetro,
1: sì.
0: Che con il suo clima ti prende le ossa, proprio come te.
1: Grazie, grazie Bruno, grazie.
0: Mario Benedetto.
2: Sì, ecco, certo.
0: Se tu invece fossi una stagione, sì. Saresti l'estate.
2: Carino,
0: sai perché?
1: Perché?
0: Perché è la stagione in cui ci sono gli eventi che a te piacciono tanto.
1: Quali?
2: I festival.
0: I rave party clandestini.
1: Ah, vero,
0: lo sappiamo
1: vero.
0: Tutti, professore.
1: Vero, vero, verissimo.
0: Mentre Belen, se sì. Fosse una stagione,
1: sì.
0: Sarebbe sicuramente l'autunno.
1: Sì, perché?
0: Perché è pieno di sfumature,
1: sì.
0: Di profumi e di tartufi,
1: sì.
0: Che sono preziosi, proprio come lei.
1: Grazie, grazie, Bruno.
0: Sì, arrivo. Scusate, okay, ma no. Vi devo lasciare, che mi stanno chiamando.
1: Ma non è vero, non è vero.
0: Ma ricordate...
2: Ma
0: che quando uno chef va al casinò,
1: sì.
0: È perché gli piace giocare ai dadi.
1: Ma no, basta queste battute.
0: Ciao Bruno.
1: Ciao Bruno, ma basta queste battute. Vabbè che non facciamo ridere, ma con questi colmi iniziamo male, devo dire. Fra poco vi presenteremo gli ospiti di questa puntata. Ben ritrovato al professor Benedetto. Intanto la
2: ben
1: musica di Radio 2.

0: Manarino per un po' d'amore, 18.05, ben ritrovati in questo mercoledì 13 maggio su Radio 2 per una nuova spumeggiante puntata dei Matti da Legare.
1: Che meraviglia!
2: Spumeggiante! Non l'avevamo ancora usato in un anno, ancora sì.
1: Che c'è sempre una prima volta.
0: Chi ti ricorda, Mario?
2: Ricordate The Mask?
0: Bravo, di là, l'ho presa di là. Spumeggiante! Grande citazione del prof.
2: Ogni tanto le tiriamo fuori così.
0: Ben ritrovato, prof. Ci è mancato ieri, prof.
2: Anche voi sempre, però vi ascolto quando riesco, diciamo nelle pause che mi concede il viaggio.
0: Per il sapere, per il conto del sapere,
2: sì.
0: E cosa abbiamo fatto ieri?
2: Cosa avete fatto?
0: Dico, ci ascoltate.
2: Un bel programma.
0: No, invece no.
1: Una bella puntata qui a Radio 2, Matti da Legare, sempre fantastico.
0: L'avete sentita anche oggi con noi Nicola Angelozzi. Nicola senza E.
1: Esatto,
0: più di una volta.
1: Esatto.
0: Ma sulla nostra destra il vero artista di questa trasmissione, il piacere di avere qui il maestro, nonché amico, Antonio Mezzangella.
3: Ciao
0: Antonio.
1: Io non l'avevo riconosciuto, però adesso l'ho conosciuto.
0: Non l'avevi riconosciuto.
1: L'ho
0: maestro.
1: Conosciuto, c'è sempre la prima volta.
0: Perché sei del 2001, per quello. Poi parleremo anche di differenze tra il 2001 e il passato. Allora, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 2 e dei Matti alle Gare. Di cosa parliamo oggi? Di Trump. Parliamo di Trump. Ma non perché, insomma, è impegnato nella questione appunto geopolitica con lo scontro con l'Iran, ma bensì perché ha rilasciato, come ben sapete tutti voi che ci ascoltate, pochi giorni fa, gli ennesimi file desecretati da parte del Pentagono.
2: Sì, ciclicamente tornano queste notizie, non avvistamenti.
0: Sei mesi fa aveva rilasciato dei video della Marina appunto statunitense in cui ritraevano appunto gli oggetti non identificati, mentre pochi giorni fa, potete andarle a vedere appunto, li trovate ovunque, delle immagini top secret, che erano top secret, che rilevano l'esistenza di oggetti strani non identificati.
2: Non identificati.
0: Saranno UFO? Dio. Non saranno UFO?
1: Che paura!
0: Voi avete mai visto gli UFO? Cioè, avete mai visto qualcosa di particolare? Lo so, la domanda potrebbe sembrare stupida. Qualcosa nel cielo che dice, ma cos'è sta roba qui?
1: Ho visto Antonio Mezzangella.
0: Lei si è innamorata di Antonio. Nicole si è innamorata di Antonio Mezzangella. Beh, non è un UFO, è reale, non è un ologramma.
1: Reale. Sì.
0: Non riesce a guardarlo negli occhi, guarda.
1: Riesco, mi vergogno quasi.
0: Maestro.
1: Sono tutta rossa come Radio 2. Comunque, non ho mai visto un UFO.
0: No, mai un oggetto strano. Lei, prof?
2: No, io sinceramente no, non mi è mai capitato. Cioè, si vedono quelle famose le scie, poi ci sono molte ricostruzioni, cioè si vedono queste scie e niente di più, cioè non ho visto niente di
0: nulla
2: più
0: di particolare, di strano, che l'ha fatto pensare.
2: No, sinceramente no.
4: Hanno detto che un UFO ha visto lui, ma non ha avuto il coraggio di fermarlo, perché tante volte
0: potrebbe essere vero, perché il professor Benedetto è conosciuto da tutti.
1: Esatto.
0: È vero, benissimo, il professor Benedetto
2: da Marte mi manca.
4: Però penso che qualcuno di noi l'ha visto.
0: Io non l'ho mai detto, perché poi hai la paura, no, di essere preso per
1: ti prendono per pazzo lo stesso, quindi puoi dirlo.
0: Avrei potuto dirlo, dici tu. Io in passato ho visto qualcosa nel cielo, che era una luce rossa potentissima, velocissima. Ero steso a guardare, insomma, il cielo, ma parliamo di 10 anni fa.
2: Quindi perché un aereo potrebbe essere più lento
4: linea retta, oppure faceva
0: una linea retta, ma poi è sparito nel nulla, ecco. Non l'avevo bevuto.
4: Si è fulminata la luce,
0: può essere,
4: certo, punto è sparito.
0: Quindi qualcosa di strano io l'ho vista, però non l'ho mai detto a nessuno, anche perché ho visto
1: lo
0: male.
1: Lo dovevi dire giusto a noi.
0: No, perché dice ho visto male io, può essere. Il dubbio viene. Lei, maestro, niente.
4: No, a parte qualche scia di meteorite capita, però.
0: Stelle cadenti, va bene, quelle
4: niente. Stelle cadenti, sì.
0: Va bene,
2: quelle sì.
0: Ma voi ci credete o no all'esistenza? Dal punto di vista matematico e statistico dovrebbero esistere.
2: Mi spengerei a dire quasi antropologico.
0: Sì.
2: Come è abitato questo pianeta, non escludo che in altre condizioni e con altre forme si abitino anche gli altri, perché no?
0: Grazie, siamo d'accordo su questo. Ma voi ascoltatori Radio 2, avete mai avvistato qualche oggetto strano che vi ha fatto pensare potesse essere un UFO? Fatecelo sapere, 348 7300. Intanto io ho dato questa notizia agli italiani con il nostro sondaggio.
2: Ah, bello.
0: Sentiamo un po', vai.
5: Pronto?
6: Telefono pronto? Casa. Telefono casa.
4: Capirai.
5: Con chi parlo?
0: Sì, no. No, stiamo facendo un sondaggio sugli alieni. Lei ha mai visto alieni?
5: Guarda, c'ho un negozio qua di alieni, ne vedo praticamente ogni giorno. Vedo migliaia di alieni che passano. Entrano almeno una ventina al giorno di alieni.
0: Sì.
5: Travestiti da esseri umani. Ma state scherzando? Che sta telefonando?
0: Sondaggio.
7: Certo che esistono, li ho visti.
0: Sì, l'ha visto.
7: Sul lago di Garda.
0: Sentivo qualcuno che le suggeriva che suo marito o un alieno?
7: Tutte e due le cose, fatte insieme, se lo vedesse.
5: Sembra
7: sì. Sì. Esistono?
8: Certo, sono ovunque.
3: potrebbero avere sembianze umane.
0: Può essere, quindi stia attenta,
3: Certo, tipo visitor.
0: Volevo solo avvisarla, mi raccomando.
3: Non mangiare dopo mezzanotte.
4: Quello era Gremlin.
8: Lo so che sì.
0: Ah, lo sapeva già? Sì, come mai?
8: Certo, ho un amico che è un marziano, è verdastro.
0: Marziano. Non è che ha problemi di bile, no?
8: Non glielo ho mai chiesto, però. No. Proverò a chiederglielo, sì.
9: Ah, gli alieni esistono, bene, grazie.
0: Va bene, ci salutiamo con telefono casa.
9: E sì, telefono casa, va bene.
0: Telefono casa anche lei, signora, sì.
9: No, sto lavorando, ciao.
0: Sì, ma esistono, no, vuole solo informarla, magari li vede lì al lavoro.
9: Grazie.
0: Capito?
9: Ciao.
0: Sì,
9: ciao.
0: Grazie.
4: Ciao. Vabbè.
0: Sì.
9: Vabbè, ormai non mi meraviglio più di niente.
0: Diciamo, quindi li ha già incontrati?
9: No, ancora no.
0: Ancora no.
9: Molti, molti umani travestiti da alieni.
0: Sì,
9: però.
0: Quelli sì.
10: Certo che i marziani esistono.
0: Ah, qui lo sapeva già, chiedo scusa, non lo sapevo. Io
10: certo che esistono.
0: Sì, sto chiamando un po' gli italiani per informarli. Stai attento, mi raccomando.
10: No, stai attento a lei, perché io sto a casa, lei invece fa un giro a rompere.

0: Imbra, Somebody That I Used To Know, 18:13, Radio 2, Mattia alle gare. Stiamo parlando di UFO, di alieni, visto che insomma è recente la notizia della desecretazione di questi file del Pentagono da parte del presidente Trump. E quindi la domanda vi stiamo ponendo: li avete mai visti? Avete mai visto qualcosa di insomma particolare nel cielo?
1: È strano. Alessandra da Perugia scrive: io anni fa vidi nel cielo tre palle luminosissime. Sì. Che si inseguivano per poi sparire nel nulla alcuni minuti dopo.
2: Vedi.
1: Mai saputo cosa fosse.
0: Beh, vedi, non sono l'unico allora. Tranne il professore Nicole e il maestro Mezzancella, sono
3: qualcuno
0: l'unico.
3: Qualcuno che invece ha visto. Ma qualcosa,
0: ce ne sono tanti.
3: Vedi.
0: Anche nei cieli di Genova è riportato, come ci ricorda un nostro ascoltatore, che nel 79 fu. Più di una persona ha visto delle palle strane, insomma, nei cieli di Genova.
2: Sì, no, infatti, anche così come gossip nelle cronache si sente ogni tanto, no?
0: Sì.
2: L'avvistamento di, sì, diciamo, di casi particolari.
0: Casi particolari.
2: Particolari, sì.
0: Beh, sarebbe bello ci fossero, sì. Posso dire, sarebbe, a me piacerebbe l'idea che venisse confermata l'esistenza aliena.
3: No, io ho una paura degli alieni. No. Proprio mi spavento solo l'idea.
0: Allora, per rasserenarti, sai cosa
3: devi fare? Io sto con voi,
0: Sai cosa devi fare, Nicole, per rasserenarti?
3: Che devo fare?
0: Guarda il maestro Mezzancella.
3: È vero, guarda.
0: Noi andiamo in pubblicità. Torniamo proprio a rasserenarti.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
1: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
2: 2-2.
7: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: 2-2.
11: Hai sempre mille cose da fare.

0: messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Noi siamo Matti dalle Gare, Radio 2.

0: ascoltatori di Radio 2, Marti Colucci, il professor Mario Benedetto, il piacere di avere anche oggi in puntata con noi Nicola Angelozzi.
1: Bello ragazzi.
0: E il maestro Antonio Mezzancella.
2: Voilà.
0: Salutiamo anche in regia, non l'abbiamo fatto ancora, il maestro Peppe Verdelle che ci supporta e sopporta soprattutto.
1: Ciao al regista.
3: E anche il maestro Roberto De Ida, il nostro curatore, il maestro Donato Moscati.
0: Moscati, ce ne sono tanti di maestri.
2: Tanti maestri.
0: A dirigere questa orchestra. Allora, stiamo parlando di UFO e il professor Benedetto ovviamente ha fatto una ricerca accuratissima riguardo
3: assolutamente
0: UFO, vero?
3: Una classifica dei momenti degli avvistamenti più iconici e particolari preceduti dalla sigla.
0: Sulle mani

0: Da Sasha Ricci, falla un attimo, Anton.
1: Mario Benedetto.
2: Peccato che non c'è la visuale, perché guardare il suonato che si arriccia è passato.
1: Saremo io e te, Mario Benedetto.
3: E potrebbe essere un'idea, e possiamo lavorarci, secondo me. Nel frattempo ci rifacciamo la nostra storia, la nostra storia.
2: Vai.
3: Che fa emergere dei casi interessanti di avvistamenti che affondano radici lontanissime.
0: Oi.
3: Voglio partire da lontano, dall'epoca romana.
0: L'epoca romana?
3: Ebbene sì, perché tra i primi a parlare di avvistamenti in epoca romana è stato Tito Livio, che parlava letteralmente di scudi nel cielo, siamo nel 218 avanti Cristo, e menziona questi corpi celesti insoliti nei suoi scritti, proprio definiti come scudi rotondi, e non hanno avuto chiaramente, non ci sono state grandi spiegazioni, successivamente si è immaginato, sono state meteore, chissà, sono stati fenomeni atmosferici non compresi, chissà, è stato un avvistamento così rudimentale da parte di Tito Livio. Sta di fatto che già in epoca romana si parlava di questi avvistamenti. Sì.
4: Ma c'è un video?
3: Non ci sono
0: un selfie di Tito Livio, un selfie, se
3: no. Avviciniamoci ai giorni nostri molto rapidamente, condenso questi due momenti molto significativi in un anno rilevante che è il 1947.
0: Sì.
3: Perché c'è stato il caso iconico, Barti, che è un esperto di queste materie, lo sa, di Roswell, l'avvistamento, esattamente. E inizialmente proprio l'esercito statunitense ha parlato ufficialmente di disco volante. Di un disco volante che è stato riconosciuto proprio, Barti sa meglio di me. Successivamente c'è stata anche una spiegazione ufficiale fornita dagli Stati Uniti per smentire, diciamo, la precedente, che fosse una missione, un progetto militare segreto dal nome Mogul.
0: Sì, poi hanno detto che era un pallone, insomma, meteorologico per deviare un po'.
3: Esattamente. Quindi è rimasto anche questo caso un po' poco chiaro. Però cosa accade nello stesso anno? C'è un altro avvistamento da parte di un pilota per sempre negli Stati Uniti, perché poi c'è da dire singolarmente, anche per chi vuole approfondire, anche vedere un po' in modo dietrologico la storia, è sempre negli Stati Uniti accadono, è un po' singolare questo, se vogliamo. Bene, però c'è questo Kenneth Arnold che dichiara, pilota privato degli Stati Uniti, di aver visto nove oggetti che è riuscito a contare in rapido, diciamo, movimento nel cielo, e proprio esattamente da qui nasce il termine coniato per identificare dei corpi celesti come flying saucer, quindi diciamo degli oggetti volanti non identificati.
0: Nove?
3: Nove.
0: Non è che era Starlink?
2: Non neanche uno.
0: Starlink?
3: All'epoca
4: era già lì.
3: Sarebbe stato un po' complicato. Però erano nove, esatto. Non due in più delle stelle di Ocuto, diciamo.
0: Giusto per chiudere con un'altra citazione.
3: Per completare, visto che volevamo essere tra il contemporaneo e il cartoon. Insomma, perché, e sai perché? Perché è un po' è avvolto tra mistero, realtà. È affascinante questo mondo. Ed è il nostro, qual è il nostro riferimento sempre? È la scienza, è il sapere. E noi siamo qui per ridere anche per conto un po' del sapere.
2: Grazie
3: col sorriso sulle labbra.
0: Con la speranza di avere delle prove provate che esistano oppure no. Perché no? Va bene, intanto voi scriveteci sempre se avete avuto un incontro, un avvistamento strano nel cielo. 348 7300 200.

0: Joel qui a Matti da Legare su Radio 2.
1: Brava la nostra Nicole.
2: Che disannuncio, ragazzi.
1: Bravissima, bravissima, bravissima.
0: Quando volete io vengo solo a fare disannuncio.
2: Va bene, va bene. Sì, vengo, disannuncio e vado.
0: Entro, scappo, spacco, esco, via.
1: E allora presenta anche l'altro ospite che abbiamo qui, con cui fra poco i nostri ascoltatori giocheranno. Chi c'è? Chi lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? No? Mago Forest!
3: Allora, si può fare subito il gioco, che è la macchina in seconda fila.
1: No, no, gioco bene. No, fra poco, ma guarda.
3: Fra poco?
1: Sì, sì, invita il ascoltatore a restare e chiuda lei, prego.
3: Se ci sono dei vigili in ascolto, la mia è la Hyundai parcheggiata.
1: Non citi marche, per cortesia.
3: Esatto, tra poco giochiamo al 3487-300-200.
4: Che stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 22. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: 2-2. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: 2-2.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Eurospin. Tobias a 2 euro.
14: La spesa intelligente!
9: 2-2.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
18: Sì, lo voglio.
17: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
19: Sì, lo voglio.
17: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Maroon 5, Heroin, 18:35, sempre Radio 2, sempre i matti alle gare, come promesso ancora qui con noi Mago Forest, grande Mago.
1: Bene.
0: Ha controllato la macchina?
2: La macchina non c'è più.
0: L'accompagno io.
1: Avete un taxi gratis, lo prendo.
0: No, gratis, no, magari lo strappo io pure Nicola Angelozio o il professor Benedetto.
1: Va bene. Vediamo come va il quiz.
2: Allora, ben ritrovati al quiz
1: Rai Radio 2, è l'unico quiz al mondo
2: a cui anche l'intelligenza artificiale ha difficoltà a rispondere.
0: Guardi, più che difficoltà, secondo me, cioè, si rifiuta totalmente.
1: Non sminuiamo sempre.
2: Mentre voi, ascoltatori di Radio 2, rispondete benissimo.
0: Sì, non so se sta facendo un complimento agli ascoltatori.
1: Sto leccando. Vabbè. Allora, indovinello, siamo pronti?
0: C'è pure la sigla, se vuole.
1: Wow, quiz!

0: il seguente.
1: Allora, vada.
0: Base su spance.
1: Non deve leggerlo, quello è il copione, c'è già.
0: Ah, va bene.
1: Sì.
0: Mio padre fa il cantante.
1: Sì. Tuo padre? Ah no, questo è il Dovinello.
0: Allora. Dovinello, mio padre fa il cantante. Mia madre è balbuziente.
1: Sì.
0: Il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro.
1: Sì.
0: Chi sono?
1: Ah, beh, sai, beh, non è facile. Nicola, hai idea di cosa possa essere?
2: No. Non ho idea. Prof?
1: Prof?
3: Ah, un brancolo nel buio.
1: Neanche un'idea. Un'idea.
3: No. Neanche vaga.
1: Vogliamo ripeterla, vago?
3: Esatto,
1: prego.
3: Ci aiuta, sì.
0: Va bene, però mi pagate doppio.
1: Sì.
2: Dai.
0: Mio padre fa il cantante. Sì. Mia madre è balbuziente. Il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro.
1: Beh, allora, voi ascoltatori Radio 2 siete molto più bravi di noi, ma questo lo sappiamo già. Avete capito qual è la soluzione? Siate i primi a rispondere al 348 7300 200.

0: come un brano 2002, passati insomma quanti anni, Nicola, al volo, dai un calcolo veloce, 2002, quindi?
1: A lei 2001.
2: 25. Quindi, 25.
1: Un anno più
2: no,
1: di lei.
2: No, quanti è? 24.
3: 24. Per un anno.
0: Dai,
2: per
0: ci
2: un
0: stiamo
2: anno,
0: quasi.
2: Per un'ora d'amore, capito?
0: Anche.
1: Alexia, dimmi come, no, quella non è Alexia.
0: No, non è Alexia. Stiamo giocando col Mago Forest che è andato un attimo, è ritornato, eccolo qui.
1: Eccoci, al Wow Wow Quiz.
0: Allora, era il bagno. Allora,
1: lavate le mani.
0: Sì, no,
2: tenga per le mani. Il bagno ne hai sempre una, però
0: avete risposto in tanti al 348 7300 200, ma la più veloce è stata Anna Rita da Borgaro Torinese, in diretta no, telefonica con noi.
1: Si dice Borgaro.
0: Borgaro.
1: Torinese. Pronto?
4: Eccomi.
1: Anna Rita?
4: Sì.
1: Allora, cara Anna Rita, il primo indovinello è: come si dice è la tua città?
4: Borgaro Torinese.
5: Hai visto, aveva ragione, il ma è mago.
0: È mago, è d'altronde, lo sa lui.
1: È mago. Va bene, allora, cara Anna Rita, la risposta all'indovinello che non ripeteremo.
0: No, anche perché.
1: Dato, cioè, non ce ne frega niente.
2: Perché sennò ti dobbiamo pagare triplo, non esageriamo.
1: La ripeto? Non la ripeto. Qual è la risposta al wow quiz?
4: L'uovo.
0: Brava, l'uovo. Che il mago aveva chiesto. Allora, mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente, il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro. Chi sono? L'uovo.
1: L'uovo.
0: Certo, brava Anita. Allora, Anita, cosa fai di bello nella vita?
4: Io sono pensionata, sono una nonna.
0: Ah,
2: che
0: viva.
2: Meraviglia, viva le nonne.
0: Viva le nonne, sempre. I nonni di tutta Italia, sempre, che sono il cuore pulsante delle famiglie, soprattutto per i nipoti. Beh, sarai contenta perché sarai omaggiata con la nostra red bag di Radio 2, che magari potrai regalare a tuo nipote, oppure se vorrai potrai tenerla per te. Potresti tenerla per te.
4: Penso di tenerla per me. Bra- perché dividerla in cinque sarà difficile.
2: Meglio.
1: Ci puoi mettere dentro tre uova.
0: Tre uova. Anna Rita, ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata e grazie per l'affetto.
4: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Taylor Swift e Elizabeth Taylor, 18.45, Radio 2, Mattia Legare, ancora ben ritrovati a tutti noi, Barti Colucci, Antonio Mezzancella, Nicola Angelozzi e il professor Mario Benedetto.
1: Ci siamo
0: presenti. Nicola, tutto bene?
2: Benissimo.
0: Stai divertendo?
2: Troppo.
0: Allora, tu sei siciliana d'origine e ora citiamo il matto del giorno perché la notizia parte proprio di lì. Sigla.

0: Sicilia, in particolare anche Catania, spesso ci chiamano i nostri ascoltatori da Palermo, a tutta la Sicilia, però vi portiamo a Caltanissetta. Cos'è successo, vedete voi? Sguardi curiosi, siete Antonio. Allora, cosa è successo? Dei ragazzi hanno visto, mentre erano in strada, insomma, a fumarsi una sigaretta, erano lì in strada, hanno visto che si è affiancata una macchina, un palazzo, e il proprietario di questa macchina è sceso, ha aperto il cofano e con fare, come dire, sospettoso, ha fatto entrare una donna nel cofano.
1: Dai. L'amante! Cos'era?
0: No. Beh, l'hai spoilerata già.
2: Finito, grazie. Ci vediamo domani.
0: Ma stavo creando uno storytelling bellissimo. L'amante.
3: Si bruciano.
0: Hanno chiamato i carabinieri, la polizia, l'hanno fermato. Era l'amante. Era l'amante. L'amante. Vabbè, ciao. Grazie, Nicolò.
3: Grazie.
0: Alla prossima, grazie mille.
1: Marco, è sempre un piacere stare con te. Ma io, da donna siciliana, subito ho pensato.
3: Non raccontate i finali all'Angelotto.
1: Anche perché io non sono una donna gelosa, però tutti gli uomini che mi stanno accanto sono gelosi e quindi
0: ti hanno messo il cofano. Dove vuoi arrivare? Non ho capito. Sei amante di qualcuno, vuoi dirci qualcosa?
1: Per carità di Dio, mai.
0: Se sentite bussare sotto casa dei gelosi in un cofano, è lei sicuramente.

0: previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: 2-2

0: 2-2.
1: Che stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
0: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
7: euro. La spesa intelligente.
0: 2-2.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: world still spins around and it goes.
1: Lucinia featuring Tom Misch, One Non, 18:53, Radio 2 Mazzi alle gare. Ancora ben ritrovati a tutti gli ascoltatori che si sono appena collegati. Se volete potete come sempre interagire con noi al 348 7300 200. E ancora presentiamo la squadra di oggi, oltre alla presenza fissa del professor Benedetto, il piacere di avere i nostri amici Nicola Angelozzi e il maestro Antonio Mezzancella.
2: Ah, che bel benvenuto.
1: Allora, noi nel fuori onda parliamo sempre con Nicole, facciamo sempre domande a Nicole, visto che lei è una del 2001, per noi fa strano, vero?
3: Cioè, quindi è perfettamente in linea con quello che affrontiamo nel fuori onda, come diciamo questione generazionale.
2: Generazionale, esatto. Ma cioè, sì ragazzi, perché visto che sono la più giovane di Radio 2, sì, possiamo dirlo, 24
3: possiamo
2: anni,
3: dirlo.
2: Non pensate che essere nata nel 2001 sì, sia facile, perché è vero che io ho 24 anni, ma è anche vero che la mia anima è un'anima antica.
1: È vero, questo è vero.
2: Soprattutto per quanto riguarda l'amore, tasto dolente, cioè sì. Peppe, per Bella, per caso hai una base per il mio animo antico?
1: Sì, ce l'ha Peppe, ce l'ha.
2: Vabbè, però così è troppo, un po' meno.
1: Peppe, ce l'hai un po' meno? Questa va bene?
2: Perfetta, perché io vorrei parlare di differenze nel corteggiamento tra il passato e oggi.
1: Siamo molto ragazzi, curiosi, sentiamo, vai.
2: Negli anni 90 il corteggiamento era una missione militare.
1: Vero.
2: Prima dovevi trovare il coraggio di chiamare a casa, sì, ma non sul cellulare.
1: No, non esisteva.
2: Sul telefono fisso. E quindi partiva l'ansia. Pronto? Salve, c'è Martina?
1: Sì.
2: Chi la cerca? Un amico.
1: Sì, dicevi un amico.
2: E già lì sembrava un interrogatorio dei carabinieri.
3: Sempre.
2: Vabbè, se poi rispondeva il padre era finita, cioè un padre.
1: Papà di Mario in particolare, che salutiamo.
3: Siamo abituati.
1: No, Francesco.
3: Comandi
1: generale.
2: Oggi invece il corteggiamento è diverso, non devi affrontare il padre.
1: No?
2: Ma l'algoritmo.
1: Ah, è vero, che forse è peggio.
3: Quasi peggio, bravo.
1: Peggio.
2: Perché tu puoi essere simpatico, intelligente, bello, ma se mandi ciao, sei socialmente deceduto.
1: Quindi non bisogna scrivere ciao?
3: No,
1: non scrivete ciao, sì.
2: Cioè ragazzi, negli anni 90 si conquistava con la compilation registrate dalla radio,
3: sì.
2: La pioggia fuori dal motorino.
1: Sì.
2: Ti dedico questa canzone da Radio 2.
1: È vero, vero,
3: giusto,
1: vero.
3: Sì.
2: Oggi invece la reaction alla storia, il fuoco, il meme alle 2:30.
3: Il
1: fuocherello.
2: Dopo la serata, diffuso, sì. Analisi forense dell'ultimo accesso. Cioè, prima aspettavi ore vicino al telefono sperando che chiamasse. Ora vedi, sta scrivendo, non scrive, il vocale scrive, non scrive.
1: È vero.
2: Un'intera relazione tossica nella tua testa. Prima per dichiararti servivano coraggio e faccia tosta.
1: Vero, sì.
2: Adesso serve soprattutto una buona connessione wifi.
1: È vero che non ce l'hai
2: poi,
1: sui cavoli, sì.
2: E poi diciamolo, negli anni 90, se uno ti dava buca, almeno soffrivi una volta sola.
1: Sì.
2: Oggi ti gostano, ma continuano a guardarti le storie.
1: È vero, benissimo.
2: Che è come se qualcuno ti lasciasse, ma passasse ogni sera davanti casa solo per confonderti.
1: Brava Nicole.

0: immortali 19.00. A proposito di comuni immortali, stiamo parlando in questa puntata dei matti alle gare in questo mercoledì 13 maggio dei file desecretati dal Pentagono, insomma, che stanno spopolando su internet. Sono immagini che, insomma, testimonierebbero l'esistenza di queste navicelle aliene.
1: Sì. Qualcuno sembra effettivamente una navicella.
0: Sembra. Poi non, non so, sono un po' sfocate.
1: Con tutti questi film che fanno, cioè, che ne sai se è vero? Se
0: non... Però posso dirti una cosa: poi non c'è un'immagine, cioè con l'epoca. Nell'epoca delle telecamere, ma possibile, non ci sia un'immagine.
2: Posso dire, vedi, bravo, questo è un ottimo, anzi, per chi è uno spunto per chi fa informazione, programmi d'approfondimento. Ecco, bravo.
0: Un'immagine nitida.
1: Non sono fotogenici gli alieni.
2: Hai ragione, questa è
0: una navicella, si vedrà no.
2: Una, bravo, questo è un ottimo spunto di riflessione. Vedi, a dimostrazione che da questo programma escono anche notizie. Bravo, posso dire, posso dare.
0: Grazie, prova
3: volta, non sempre, qualche volta.
2: È un giusto elemento di riflessione.
0: Notizie anche con metodi ascoltatori che ci stanno inviando una marea di vocali, anche al 348 7300 200. Sentiamone uno, chi è?
4: Ciao ragazzi, volevo dire che siamo tra di voi già da tanti anni. Abbiamo abbandonato Marte per venire sulla Terra. Siamo una grande famiglia di extraterrestri. E non dovete avere paura di noi, perché noi vi vogliamo bene. Noi abbiamo portato il laser, le medicine, vi aiutiamo giorno per giorno. Un bacio da Marzian.
0: Marzian, grande testo comico, devo dire.
2: Un po' di problemi, diciamo, di forse di a livello proprio di apparato respiratorio.
1: La laringina strana.
3: No, era l'alieno, capito?
2: Era l'alieno.
0: Ragazzi, fermatevi, perché Verdel mi ha detto che è arrivato un grande ospite a commentare, un grande giornalista italiano a commentare proprio questa notizia dei file desecretati. Paolo Del Debbio qui ai matti alle gare. Allora Paolo, possiamo darci del tu.
2: Piacere.
0: La sua punto di vista riguardo l'esistenza o meno degli UFO.
5: Allora, innanzitutto voglio dire una cosa chiara e succosa, come un panino con Lampredotto.
0: Vabbè, il riferimento sembra la Toscana.
5: Che questi signori non si mettessero in testa di arrivare qui a rubare il lavoro agli italiani.
0: No, ma nessuno ha detto questo.
5: Noi non li vogliamo questi maranza, che con le loro tute attillate, tutte accettate, non si mettessero in testa di continuare a rubarci la pasta, siamo matti per davvero.
0: Gli alieni ci ruberebbero la pasta secondo quale teoria?
5: Secondo voi cerchi nel grano cosa sono?
0: Cosa sono?
5: Non sono altro che prelievi non autorizzati di grano italiano.
0: Non è vero! Ma non li dia dietro, scusi.
5: Io ricordo quando, che sin da bambino, mio babbo mi diceva sempre: Paolino, nella vita incontrerai belle e cattiva gente, ma quelli da cui ti devi ben guardare come categoria è una sola.
0: Quale?
5: Quelli che mangiano a UFO.
0: Sì, grazie Paolo.

0: Radio 2, matti dalle gare, siamo con voi fino alle 19.30, sì. Vero Bartico?
1: 24 minuti, ce ne andiamo subito, ce ne andiamo subito, una roba veloce. Intanto vi annunciamo col prof, che il prof mi ha confermato, conferma che arriva?
2: Arriva?
1: Fra
2: arriva.
1: Poco, qui in diretta, ai matti dalle gare, arriva. Dopo Paolo Del Debbio, Cesare Cremonini.
2: Ah, ebbene sì.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! 2-2
4: In vacanza porto tutto! Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 2-2 Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 2-2
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: 2-2
11: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
12: 2-2
13: Ah, che starotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: 2-2
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
17: Via, via.
16: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
18: Nosotros somos Matti da Legare, Radio

0: sul foglio il dolore.
1: Guarda, stavo per dire questo, un capolavoro nato da un dramma esistenziale proprio,
0: investimento sbagliato.
1: È l'arte,
2: ragazzi,
1: proprio, sì.
2: Ragazzi,
1: sì.
2: Perché volete venirmi a trovare a casa?
0: No, grazie,
1: sì, mandiamo l'angelo.
3: Tu vai, poi arriviamo. Venite,
2: ragazzi.
1: Ma lei va, vada che la raggiungiamo.
0: Ottavo piano non ci conviene. Grazie Cesare, ciao, ciao.
4: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Le gare, è arrivato il momento delle buone notizie cercate, spulciate, riproposte qui in diretta ai Mattina alle Gare dal professor Mario Benedetto.
1: Ebbene sì, ci siamo oggi. Tre buone notizie, sempre il nostro solito podio, e con una buona notizia partiamo da molto lontano, ovvero dalla Nigeria. Dalla Nigeria, sì.
0: Cosa è successo di bello?
1: Quattro ragazze originarie di Lagos cosa hanno fatto? Cosa si sono inventate? Esattamente il genio creativo, giustamente la lampadina che tu mi indichi e che i nostri ascoltatori non possono vedere, si è accesa e illuminato la creatività di queste ragazze che sono stati capaci di produrre energia elettrica dall'urina. Pensate un po'. Sì, quindi vedi, ci sei andato
2: ma
1: vicino.
2: Che bravi. Il
0: genio creativo, cioè.
1: E addirittura hanno compreso che un litro di urina è capace di produrre 6 ore di luce. C'è un aspetto da chiarire, perché poi sai, Barti e cari ascoltatori, sulla scienza ci sono questi miti romantici, bisogna capire anche la scalabilità, l'utilizzabilità di queste trovate. Ecco, gli scienziati hanno chiarito: attenzione, non sarà utilizzabile a livello energetico globale. Però è interessante il processo che hanno utilizzato attraverso l'elettrolisi, cioè separando l'idrogeno. Esatto, insomma, sono stati capaci di alimentare per 6 ore una fonte appunto di illuminazione, quindi in casi difficili come quelli del loro continente hanno prodotto veramente un barlume di speranza.
0: Ottimo. Vabbè, questa
2: barlume
0: è
2: di speranza,
1: bello,
2: perché quella è la cosa, l'Italia, che non vogliamo sentire.
1: Veniamo dalle parti nostre, perché in Italia, esattamente in Italia, grazie a un team del CNR, quindi il Centro Nazionale delle Ricerche, ad Avellino in particolare, è stato sviluppato un prototipo di pane ottenuto da vero grano, però con

0: contenuto, diciamo, di glutine. Questo è abbastanza rivoluzionario, okay, certo, perché mi direte, ci sono i prodotti gluten free? Sì, qua però è diverso. I ricercatori sono partiti dal frumento, hanno trattato la farina con una tecnologia enzimatica basata sulla cosiddetta, attenzione, transglutaminasi microbica.
1: Ripeti,
0: questo cosa significa?
2: Tutti noi conosciamo.
3: Transinaminasi glutaminasi.
0: No, vabbè, transglutaminasi, vedi, questa è l'esperienza, vabbè, scusa, è viaggiare per conto del sapere, che insomma e anche magari evitare di mangiare frutta secca.
1: Quindi diciamo sono partiti dalla radice proprio.
0: Bravissimo, del esatto. E questo cosa significa? Che mantieni e le proprietà nutrizionali e anche il gusto, cosiddetto, per tante persone che hanno questo disturbo, certo, che può essere lieve, ma per tanti è inabilitante, quindi è una buona notizia e migliora la vita di tante persone.
1: Quindi diciamo il pane senza glutine, c'è la speranza che sia il pane
2: normale.
1: Normale, esatto.
2: Quasi normale.
1: Quasi normale, diciamo.
0: Esattamente. L'ultima, se rimaniamo in Italia con l'ultima buona notizia, perché nell'ambito del progetto PNRR è stato collaudato un veicolo autonomo subacqueo nel Golfo di Napoli, ricordiamolo, uno dei grandi porti, diciamo, più importanti anche a livello commerciale, certo, oltre che turistico d'Italia, quindi una vera e propria infrastruttura del mare. Bene, questo veicolo autonomo è in grado di monitorare i fondali fino a 3.000 metri di profondità. E quindi cosa permette questa tecnologia? Studiare vulcani sommersi, proteggere ecosistemi marini e migliorare, addirittura, dice Fonte Ansa, drasticamente la sicurezza e la ricerca scientifica del territorio. Quindi una grandissima innovazione, rimasta per certi versi un po' sott'acqua, ma noi l'abbiamo fatta riemergere come le buone notizie che portiamo sempre a galla.
1: Grande Prop! Ma che ganci il Prop!
3: Meraviglia!
1: Grazie, intanto Malika Ayane, poi vi salutiamo, Animali Notturni, Radio 2, Matti Dalle Galle.

0: della canzone italiana di Sanremo, in cui Radio 2 era radio ufficiale, vogliamo ricordarlo, è bellissima questa canzone.
1: E adesso in questi giorni c'è anche l'Eurovision.
0: Eurovision Song Contest.
1: Radio 2 è la radio ufficiale dell'Eurovision.
0: Molto bene, ragazzi, brava Nicola.
2: Troppo emozionata.
0: Grazie Santa Vice.
2: Ciao a tutti.
0: Ci può dedicare quella canzone al professor Benedetto che ci ha dato prima Salmo?
2: Saremo io e te per sempre, Mario Benedetto.
3: Carina, dovremmo proporla, grazie maestro.
0: Mi vuoi salutare Sal?
2: Saluto tutta Napoli, esatto, tutta l'Italia, Napoli, tutto il mondo, anche il mio Ciro il pasticcere, quello che sta sotto casa, che mi ha sostenuto fino all'ultimo.
0: Grazie Sal. Dobbiamo chiudere. Ciro. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Mattia alle Gare, grazie a Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, maestro e Mezzancella,
1: grazie Peppe Berbè, Colucci. E

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: 2-2. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: 2-2.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 2-2.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Ehi, hey, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: Ritrovata in Friuli Venezia Giulia, la donna scomparsa da Piacenza con i due figli. Stanno tutti bene, ma non vogliono essere rintracciati. A Napoli rubati e rivenduti i dati sensibili di calciatori e cantanti, coinvolti molti poliziotti. Il delitto di Garlasco, ancora un soliloquio in auto di Sempio. Sono preoccupatino, dice Nordio sulla condanna di Stasi, cambiare la legge. Giorgia Meloni al Senato, priorità su salari, PNRR, fatto un buon lavoro e a proposito di paese reale, anche io faccio la spesa. Scontro in aula con Renzi. Trump in Cina, atteso il faccia a faccia con Xi Jinping, sul tavolo anche la questione Iran. La principessa Kate a Reggio Emilia conquista la folla. Per lo sport, internazionali di tennis, Giro d'Italia e calcio tra Coppa Italia e giallo dell'orario del derby Roma-Lazio. Buonasera da Luciano Cozzolino. Rintracciata dunque la donna che era scomparsa da settimane con i due figli minorenni, ma sulla vicenda c'è massimo riservo degli inquirenti.
3: Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni. I tre erano scomparsi dal 20 aprile, dopo essere partiti da Castellarquato, Piacenza, diretti in Friuli Venezia Giulia, dove è stata rintracciata la loro auto. A confermare la notizia è stata la procura di Piacenza. Madre e ragazzi, si legge nel comunicato, sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguata situazione alloggiativa e in generale di vita. La donna però non ha intenzione di tornare a casa e, continua la procura, se il luogo in cui si sono rifugiati venisse scoperto, scomparirebbero di nuovo. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta da Sonia Bottacchiari come fortemente problematica. Per questo motivo l'obiettivo della procura è tentare di ricomporre il quadro familiare in modo da consentire un loro rientro nel luogo di residenza. Simona Decina, GR2.
2: Smantellata Napoli una organizzazione criminale che rubava dati sensibili di imprenditori, attori, cantanti e calciatori dalle banche dati di INPS e Agenzia delle Entrate per poi rivenderli. 29 le misure cautelari, coinvolti anche agenti della Polizia di Stato. Sentiamo il procuratore capo di Napoli, Gratteri.
4: È accaduto purtroppo che delle forze dell'ordine, in particolare dei poliziotti, infedeli, si sono venduti per soldi, sono andati davanti al loro computer con la loro password e hanno fatto degli accessi abusivi.
5: Su richiesta di agenzie investigative, oltre 1,5 milioni di accessi abusivi per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
2: Il delitto di Garlasco, le leggi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni andrebbero cambiate, a dirlo è il ministro della giustizia Nordio. Intanto dalle intercettazioni ambientali emergono i timori del nuovo indagato, Andrea Sempio.
6: Sono un po' preoccupatino, ad ammetterlo, intercettato in auto mentre parla tra sé e Andrea Sempio il 28 febbraio 2025. Il giorno prima aveva saputo dagli inquirenti di essere di nuovo indagato. Non fu una confessione, spiegano i suoi avvocati, perché Sempio sapeva già di essere intercettato. Il 14 aprile lo confida un'amica appena salita in macchina.
7: Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano.
6: Poco prima viene intercettato un altro soliloquio nel quale, secondo chi indaga, Sempio avrebbe ripercorso le telefonate fatte alla vittima che gli aveva riattaccato e pronunciato frasi sul video intimo sottratto dal computer di lei con una pennetta USB. Chiara era seccata per gli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare al PC, hanno messo a verbale le sue amiche. Intanto il ministro della giustizia Nordio è tornato a criticare la condanna di Alberto Stasi, assolto in primo grado in appello prima che la Cassazione ordinasse un processo bis nel quale fu poi condannato. Una situazione paradossale, dice, che secondo il guardasigilli nasce da una legislazione che andrebbe cambiata. Simone Zazzera, GR2.
2: Siamo alla pagina politica, Palazzo Madama, il Premier Time. Rispondendo alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha spiegato come le tensioni geopolitiche incidano sulla crescita, quindi ha aperto alle opposizioni che vogliano collaborare e ha sottolineato priorità a salari, incentivi ad aziende e natalità.
8: Delinea un quadro economico particolarmente complesso, Giorgia Meloni, dovuto a tensioni geopolitiche che incidono sul potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi delle energie. Annuncia l'approvazione della legge delega sul nucleare entro l'estate, apre ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni e sui salari puntualizza.
9: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori, e abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
8: I salari crescono più dell'inflazione, dice la Premier, la tendenza si è invertita e poi rivendica i risultati.
9: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
8: Giorgia Meloni sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Definisce un buon lavoro quello fatto con le risorse del PNRR, rivendica il piano casa, un bene fondamentale e non di lusso, dice, e sul fisco ricorda che in 3 anni sono stati recuperati 100 miliardi dalla lotta all'evasione. Non abbiamo aumentato le tasse, ma diminuite, spiega la Premier, che ricorda i 55 miliardi investiti nel Mezzogiorno. Con Alessandro Campanella dal Senato, Carla Macrellino, GR2.
2: La maggioranza fa quadrato attorno alle politiche del governo e sottolinea i buoni numeri sull'occupazione. Le opposizioni attaccano, cassa integrazione esplosa e produzione industriale in picchiata.
10: Interventi in ordine crescente e un inizio morbido tutto sommato, con Calenda di Azione che elenca vari punti critici ma applaude al nucleare e punta il dito contro il superbonus come gli esponenti della maggioranza. Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione, bene le politiche a favore del Mezzogiorno per Forza Italia con Stefania Craxi, il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa e a Giorgia Meloni dice:
11: venga un po' più spesso qui a fare queste sedute, perché almeno facciamo capire agli italiani, perché anche oggi non abbiamo sentito uno straccio di proposta da parte dell'opposizione.
10: Dure tutte le altre opposizioni, a cominciare dal PD con Boccia che accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei, dice, il referendum lo ha dimostrato.
12: Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
10: Toni e temi simili dei 5 Stelle, con Patunelli che in più si dice sicuro che il nucleare resterà sulla carta e conclude: il superbonus l'avete rinnovato anche voi. Niente per giovani e merito secondo Verdi Sinistra. Renzi paragona il governo alla famiglia Adam. Se attacca il ministro Giuli, meglio se restava a suonare il flauto di Pan. Noemi Giunta, GR2.
2: Il ministro dell'economia Giorgetti è intervenuto invece al question time alla Camera. Ha detto che sarà colta ogni opportunità per adottare possibili nuove misure a sostegno di famiglie e imprese. Ascoltiamo la sua voce.
13: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
2: Gli esteri, il presidente americano Trump è arrivato in Cina per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping che si terrà domani. Tanti temi sul tavolo, i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale ma anche la crisi in Iran. Pechino è infatti tra i maggiori acquirenti di petrolio iraniano che passa per lo stretto di Hormuz. E intanto il vicecomandante dei Pasdaran ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte: se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Kerg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i marine. Sul fronte interno, il regime di Teheran ha rilasciato su cauzione l'attivista e avvocatessa per i diritti umani Sotoudeh, vincitrice nel 2012 del premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero. Il viaggio della principessa Kate a Reggio Emilia, il primo dopo la malattia. Nel pomeriggio le visite ad alcune scuole e nel centro Malaguzzi, eccellenza educativa del territorio. In mattinata l'incontro in municipio, un bagno di folla a cui la principessa del Galles non si è sottratta.
14: Sono appassionata dell'Inghilterra, appassionata della Royal Family.
15: Avete portato anche la bandiera?
14: Sì, certo, originalissima dall'Inghilterra.
15: Non è andato deluso l'entusiasmo dei tanti che aspettavano la principessa Kate davanti al municipio di Reggio Emilia. Lei arriva, entra per i saluti istituzionali, poi all'uscita si concede a lungo tra strette di mano e selfie.
14: È emozionante, ho fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto.
15: Riceve con un sorriso i tanti mazzi di fiori che le hanno portato.
16: Portato i fiori mi sembrava giusto omaggiare la principessa del Galles.
15: Poi riparte per il centro Malaguzzi, eccellenza educativa nota a livello mondiale. Ma prima si ferma a salutare un gruppo di signore che l'aspettavano dalla mattina.
17: È arrivata e siamo riuscite a darle quello che avevamo portato, che erano delle vecchie figurine di William da bambino, e abbiamo fatto il selfie.
18: Proprio il selfie della vita.
17: Assolutamente sì.
19: Il nostro bingo, come aver vinto al lotto.
15: Da Reggio Emilia. Italia, Federico Mello, GR2.
2: E siamo alla pagina sportiva, in studio con noi Francesco Albanese. Ciao Francesco.
18: Ciao, ben trovati a tutti.
2: Subito il calcio, questa sera alla finale di Coppa Italia.
18: Alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano infatti Lazio e Inter, 7 fin qui successi nella competizione dei biancocelesti, 9 quelli dei nerazzurri a caccia della doppietta dopo la vittoria dello scudetto. Ascoltiamo in sequenza i due tecnici, Cristian Chivu e Maurizio Sarri.
19: Qualcuno può pensare che è stato semplice quello che abbiamo fatto sabato. Noi dobbiamo essere umili, consapevoli del fatto che ci siamo meritati lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia, e vogliamo onorarla.
20: Bisogna affrontare la partita con tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Penso sia chiaro a me, ma sia chiaro anche ai giocatori, quindi bisogna crederci fino alla follia.
18: Sempre tema calcistico, resta ancora un rebus l'orario del derby del prossimo turno di campionato. Al momento dovrebbe giocarsi il lunedì alle 20.45 insieme ad altre 4 partite, ma in queste ore la Lega Calcio sta trattando con la prefettura per far disputare la stracittadina romana e quindi anche le altre 4 gare domenica alle 12. Se così non sarà, il presidente della Lega Simonelli ha detto che farà ricorso al TAR.
2: C'è anche il Giro d'Italia.
18: Bellissima, è stata la quinta tappa che si è conclusa a Potenza, finale emozionante sotto l'acqua con cadute dei due fuggitivi e il fuori programma che ha visto lo spagnolo Arrieta a un certo punto anche sbagliare strada, un contrattempo che non gli ha impedito di vincere la tappa davanti al portoghese Eulalio, che però può consolarsi perché è lui la nuova maglia rosa della corsa.
2: In chiusura il tennis.
18: Non possiamo non parlarne, frenato dalla pioggia il programma dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, che domani vedrà Sinner affrontare Rublev. Comunque si è concluso da poco il match tra Ruud e Khachanov, ha vinto il primo in 3-7 ed è lui dunque il primo semifinalista del torneo, che se la vedrà con il vincente del match che stasera il nostro Dardery disputerà contro il giovane spagnolo Hodar, così Dardery sulla sfida che lo attende.
21: Ho visto che giochiamo la sera su centrale, ovviamente un campo diverso da quello che ho giocato fino adesso, però comunque Jodar è un grande giocatore, no? L'ho dimostrato negli ultimi 4 tornei. Sarà una partita difficile, cercherò di lottare al massimo, il pubblico aiuterà, questa è una cosa che devo cercare di prenderlo a mio favore, no?
18: E infine, ancora per il tennis, brutte notizie per Musetti, non soltanto l'eliminazione da Roma ma anche un infortunio che lo terrà fuori da Parigi.
2: Ed è un vero peccato. Grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Stefano Velli e Marco Mascia. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30.
0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: 这是时隔9年，美国总统再次访华。 特朗普总统访华期间，习近平主席将同他就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。
23: Il racconto live dell'arrivo di Donald Trump a Pechino. Ha sceso le scalette dell'Air Force One, c'erano 300 giovani con delle bandierine ad aspettarlo, c'era il vicepresidente, incontrerà invece il presidente nella mattinata di domani, e poi orgoglio nuora, caro Paolo Labati, perché con lui sull'Air Force One c'era Eric, suo figlio, e anche Lara, la nuora.
24: Buonasera
23: a tutte le nuore che
24: tutte
23: ci ascoltano.
24: Tutte le nuore, beh, c'era anche altra gente, perché
23: altra
24: ci sono
23: gente,
24: anche quelli
23: sì.
24: che chiamano il Dream Team dei CEO.
23: Credo che ci fossero dei plurimiliardari su quell'Air Force One.
24: Ma magari sono andati con loro Air Force One, che ce n'hanno una testa questi di
23: quell'Air
24: Force
23: One. Credo di sì.
24: Beh, invece oggi insomma è stata una giornata particolare anche in Parlamento, perché la nostra Presidente del Consiglio ha risposto a qualche domanda durante un'interrogazione parlamentare, durante l'Assemblea, e qui abbiamo un attimo risposto un po'.
1: Punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei.
3: Allora, si è parlato di spesa?
24: Sì, sì? Estrapolata così sembra una cosa un po' banale. No, perché comunque il senatore Boccia la voleva riportare un po' alla realtà. Detto, non so da quanto non va a fare la spesa, visto che parla del popolo. E ha detto, io vado il sabato, sono andata sabato. Lei ha fatto la spesa due volte.
3: Non ho fatto la spesa,
24: ha scritto sua figlia dicendo che ha fame. Quindi
3: ha ragione. Fortunatamente c'è un padre che fa la spesa, ma vuole fare la grande inchiesta.
24: Sì, noi, che giorno fate la spesa?
3: In effetti devo dire che in questo è molto nazionale al popolare la Presidente del Consiglio, perché di solito il sabato è la giornata, è il giorno della spesa, non è l'unica, credo,
24: no, delle
3: ad andare
24: famiglie, le sì, famiglie sì, perché vanno, io
3: certo, lei non ha famiglia, quindi
24: io faccio
3: giustamente
24: spesa tutte le sere,
3: certo,
24: cioè,
3: certo,
24: mangio la carta, non consumo, scusi, no, no, perché devo sprecare una cosa che...
3: 3487 300 200, la grande inchiesta di Caterpillar nel Dinner Time, sono 19:46 minuti, andremo nella notte cinese, andremo nella tarda serata a Reggio Emilia, dove oggi è successo di tutto.
24: Dalla Cina a Reggio Emilia.
3: Esattamente.
24: Reggio Emilia è una piccola
3: a livello
24: Guangzhou,
3: politico,
24: comunque,
3: un po' più o meno.
24: Ultima.

0: The Colors, Rolling Stone, ma possono chiamare una canzone con il titolo di un gruppo? Gli avevano chiesto i diritti? Non lo so, chiedo, perché però non siamo lontani dal Regno Unito, perché c'è un po' di Regno Unito in Italia.
1: Chissà se Mick Jagger ha fatto il nido a Reggio Children, diventano tutti belli
0: già,
1: così.
0: Secondo me il Mick Jagger al nido. Comunque abbiamo la principessa, la Kate Middleton,
1: esattamente, che ha scelto proprio la città più a misura di bambino per la sua prima di fatto visita, anche dopo la malattia, primo viaggio, missione internazionale. È andata a Reggio Emilia e ha scelto Reggio Emilia perché è la città del metodo Reggio Children. Ci facciamo raccontare tutto dall'assessore alle politiche educative, lei è Marwa Mahmoud, credo che abbia salutato la principessa Kate qualche minuto fa. Assessora, bentornata a Caterpillar.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Assessora, cominciamo, ha voglia di raccontare, ricordare anche a Caterpillar?
0: Dovremmo dire assessora vostra adesso, tipo signor... Cioè,
1: esatto.
0: Sua assessora.
1: Reggio Emilia è tante cose, la città del tricolore, l'abbiamo raccontato anche qui a Radio 2, ma è la città anche di questo metodo educativo. Ha voglia, assessora, di ricordarci i principi che hanno affascinato anche la principessa Middleton?
2: Sì, cerco di essere assolutamente sintetica. È un approccio educativo nato proprio qui, una filosofia che vede tre principi fondamentali. La prima, la centralità del bambino, dell'idea che sia un protagonista attivo nel percorso di apprendimento. Quindi dal momento della nascita il bambino, la bambina hanno già diritti, quindi sono un cittadino, nasce un bambino e nasce un cittadino.
0: Ricordiamo anche dei debiti già, tra l'altro. Però...
1: Oggi soprattutto, oggi che il paese col più alto debito pubblico d'Europa. Prego, assessora, scusi.
2: No, si figuri. E poi appunto il secondo passaggio è quello che riguarda il personale scolastico. Per noi hanno un ruolo fondamentale le insegnanti, le educatrici, le pedagogiste, le atelieriste, che hanno un ruolo importantissimo nelle nostre scuole, nei nostri nidi, così come le cuoche, gli ausiliari, e sono in una continua formazione permanente, perché proprio dentro ai nidi, nelle scuole dell'infanzia, si matura proprio la ricerca, l'innovazione, la creatività. E poi l'ultimo, ma non di minore importanza, è proprio quello cruciale, la partecipazione. Cioè, per noi i servizi e le scuole non sono dei servizi che vengono erogati semplicemente a livello di socioeducativo, ma sono dei veri e propri luoghi in cui tutti i giorni si costruisce la democrazia. Quindi noi abbiamo diversi strumenti di partecipazione, e oltre alle famiglie partecipano anche i comuni cittadini, che magari sono interessati perché quel servizio e quel nido o quella scuola sta in un quartiere che a loro sta a cuore.
1: Ecco, ricordiamo che questa eccellenza educativa, che veramente ha affascinato non solo la monarchia britannica ma molti altri sistemi educativi in giro per il mondo, è pubblica, e quindi ci fa piacere ricordarlo,
2: sì.
1: Che insomma è veramente servizio pubblico.
0: Ma io lo so, Zambotti, che lei ce la vuol chiedere com'era tutta, com'è andata la cerimonia, quantomeno
1: c'era un rigido... è la patria del tricolore repubblicano, comunque l'incontro con una monarchia, com'è andata, assessore?
2: Allora,
0: cioè l'Emilia che incontra il Regno Unito.
1: Sì.
2: Il sindaco in realtà stamattina le ha proprio conferito il primo tricolore, perché per noi è proprio la più grande onorificenza, cioè, della nostra città, e abbiamo avuto un momento molto emozionante proprio per la giornata, in cui ci siamo confrontate con tre figure storiche, Ione Bartoli, Eletta Bertani, Carla Niroi, che sono delle pioniere un po' dei nostri servizi educativi dell'infanzia. Hanno avuto ruoli diversi, amministratrici, assessore regionale e anche militanti di chi a suo tempo ha anche occupato dei servizi per farli diventare servizi dell'infanzia comunali. È vero quello che dicevate, noi continuiamo a investire moltissimo, il 13% del nostro bilancio comunale è investito nei servizi della prima infanzia, ed è ciò che ha colpito maggiormente nel confronto anche la nostra principessa del Galles.
0: Ma ha mangiato qualcosa?
1: Gnocco fritto.
0: Cosa avete fatto?
2: L'erbazzone.
0: In inglese mangiato, poi tradurlo, sì. Erbazzone com'è? Difficile.
2: Allora, ha fatto un passaggio dopo il comune nel centro internazionale Malaguzzi, che è il luogo per eccellenza, diciamo, dei diritti dei bambini e delle bambine, proprio di Reggio Children Approach. E poi ha fatto un passaggio a una visita alla scuola dell'infanzia comunale Anna Frank. Quindi da una parte all'altra ha avuto due passaggi importanti e di confronto anche con le cuoche, perché per noi insomma c'è il cibo, è proprio una cultura, no? C'è una grande esplorazione del cibo, di come viene maneggiato dai bambini, come viene insomma il nutrimento che passa da lì, e soprattutto una dieta equilibrata. Quindi sì, ha avuto dei momenti in cui ha mangiato.
1: Ci dica, assessore, dal punto di vista del cerimoniale, quanto è stato complicato? Insomma, voi siete abituati ed è fatto a grandi visite, però diciamo avete ricevuto anche Caterpillar, quindi insomma di cerimoniale
0: meno forma, però, più sostanza meno forma con Caterpillar.
1: però com'è andata? Adesso tirate un po' un sospiro di sollievo?
2: Sì, diciamo che domani, perché rimane a dormire Reggio Emilia qui in collina questa notte, e no, domani continuiamo, abbiamo altre due tappe domani mattina. Diciamo che è stato molto impegnativo perché noi abbiamo avuto questa conferma, insomma questa sorpresa, ecco, a fine marzo, quindi abbiamo tenuto il segreto, insomma, massimo riservo per un mesetto, e nel mentre abbiamo attivato una task force importante, perché insomma ci sono tantissimi aspetti che abbiamo dovuto curare, soprattutto quella della sicurezza è stato molto impegnativo. Detto ciò, io ne approfitto anche per ringraziare tutte e tutti, perché in pochissimo tempo accogliere un membro della Casa Reale in città non è mai accaduto. Quindi insomma, oggi abbiamo veramente tirato un respiro di sollievo, perché è andata molto molto bene.
0: Comunque, assessore, le dico che ho messo in Google Translate, erbazzone diventa Herbazzon con l'H, quindi c'è. Quindi io, nel caso venisse Carlo, venisse qualcun altro,
1: se posso darle un consiglio, non applicherei proprio il consiglio paro domani mattina, guarda, assessore. Però veda lei. Grazie mille. Davvero al comune di Reggio Emilia, grazie all'assessore alle politiche educative Marwa Mahmood. Ricordiamo invece il grande sondaggio, perché oggi in Senato si è parlato di prezzi di salari
0: e la nostra Presidente del Consiglio ha detto che lei ha fatto la spesa sabato.
1: Sì.
0: Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori, appunto al 3487 300 200, di mandarci un messaggio: quando fate la spesa? Che giorno? C'è un giorno, perché ci sono delle tecniche, delle tattiche. Sono andato lunedì, questo alle 11
1: alle 11 di cosa?
0: Del mattino.
1: Ah, perfetto, disastro.
0: Non andate lunedì mattina presto, perché tante signore, e poi sono quelli che fanno devono rifornire al supermercato, non si viene più a casa.
1: Meglio di no. Pubblicità, no. E poi torniamo. Oggi con noi un artista dal cuore d'oro, Neri Marco Re.
3: Ciao a tutti, grazie Sara. Sapete che ci sono persone che questa trasmissione non possono sentirla? Sono i bambini, ragazzi, adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.
1: Ma come riescono a entrare in contatto con il mondo?
3: Grazie alla Lega del Filo d'Oro, che da 60 anni se ne prende cura. Tutti possiamo far sentire la nostra vicinanza con un gesto semplice e gratuito, ma dal valore immenso. Destinare il 5 per 1000 alla Fondazione. Scopri come fare su 5 per 1000.legadelfilodoro.it.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 22.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2. Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: 2-2.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Io la spesa la faccio nei giorni cucun cosiddetti, ovvero lunedì e giovedì, perché c'è lo sconto del 10% ai pensionati e quindi, siccome vivo di pensione, ho bisogno di purtroppo risparmiare, quindi in quelle giornate con lo sconto cerco le offerte speciali e risparmio un po'. Stefania dalla provincia di Roma, ciao!
9: Ma non male questa ascoltatrice che ci dice lei fa la spesa nei giorni, lei chiamati cocoon perché c'è lo sconto per i pensionati.
10: Sto
9: controllando,
10: sì,
9: sul sito di Repubblica che c'ha quella bellissima app per calcolare quando vai in pensione. Sì. No, io devo aspettare ancora
10: 70 anni. Andiamo, oggi in Senato si è parlato di spesa, ma noi andiamo in un luogo molto speciale di Milano, dove veramente dinner time, c'è una cena importante, si festeggiano 30 anni di una cooperativa che si chiama Olinda, ha fatto la storia e lì per raccontarci tutta questa storia in qualche minuto c'è Massimo Cirri. Buonasera.
11: Buonasera a voi. Sì, siamo un po' emozionati perché è il compleanno di Olinda che cade nel giorno del compleanno della legge 180. E Olinda è un prodotto della 180, è una cooperativa sociale. E questo è un segno del mutamento, un segno importante. C'è una cena bellissima in un posto che è gestito da Olinda all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Milano, si chiamava Paolo Pini, che adesso è un teatro, ma prima era una cucina, era la mensa del manicomio. Tra parentesi, io ci ho mangiato per 12 anni, si mangiava malissimo. Oggi il teatro, che si chiama La Cucina, è ridiventato una cucina, ma hanno cucinato 7-8 chef di livello altissimo, complessivamente credo che ci siano 9 stelle Michelin, e danno da mangiare e raccontano com'è cambiato questo luogo. Prima ne ho sentito uno di questi chef che diceva: il mese scorso sono stato a fare 3 cene nello Utah e adesso cucina gratuitamente per raccontare questo pezzo di cambiamento. Il manicomio, che diventa un'altra cosa, diventa luogo in cui si fa il teatro, si fanno le cooperative sociali. E voi, se avete voglia, prima che io vada in monologo senza pietà e vi porti da Basaglia a Gorizia negli anni 60, se ne avete voglia, ho tirato fuori una signora che sta lavorando qui, stava servendo gli antipasti, veramente buonissimi.
10: Tirata fuori fisicamente, certo, cioè fuori dal ristorante.
9: Strano che poi lei sia proprio in zona già antipasti, Ciri, molto strano comunque. Io vado ai buffet, quelli da spendere poco, lei gli Steph Scellati fa l'inviato una volta e va bene, vabbè, andiamo avanti.
11: Annalisa ha 41 anni.
6: Buonasera.
10: Buonasera.
11: Da 11 anni lavora Olinda nei suoi ristoranti, nel bistrò che Olinda gestisce in un teatro di Milano, e le volevo chiedere come ci è arrivata a Olinda.
6: Allora, la mia assistente sociale del centro di salute mentale che frequentavo mi ha proposto di fare uno stage presso il ristorante Yodok nel 2015, quindi tanti anni fa, e io ho fatto questo stage, dopo da lì ho fatto un tirocinio, dopo da lì borsa lavoro, dopo assunzione a tempo determinato e alla fin fine assunzione a tempo indeterminato finalmente, dopo ben 11 anni.
9: Assunzione
6: a tempo indeterminato, e Olinda è una grande famiglia, mi trovo molto bene, Olinda mi ha cambiato la vita. Perché ci vogliamo tutti bene, c'è tolleranza, c'è rispetto, c'è amore, e ho anche imparato a essere molto più coordinata facendo la cameriera anche nella vita pratica di tutti i giorni, anche il coordinamento mentale che mi è servito, ripeto, anche nelle mansioni di casa, e ho conosciuto tanta bellissima gente, anche i miei colleghi di lavoro con cui sono in tutt'ora in ottimi rapporti, e che dire,
9: viva Olinda. Io le dico, faccia attenzione al signore che ha di fianco, perché si spaccia per più persone e fa più giri, glielo dico.
11: Noi fa piacere ricordare che molte volte ci siamo intrecciati noi Caterpillar in questi 30 anni di vita comune con Olinda, quando Olinda ospitava gli appunti partigiani il 25 aprile, tante cose, e ci sono tanti soldi degli ascoltatori di Caterpillar raccolti per Libera quando Olinda gestiva a Lecco una trattoria che era un bene confiscato alla mafia, adesso
6: è
11: diventato un bellissimo luogo. E io direi, Annalisa, andiamo verso a farci un bicchiere di Franciacorta, sì, di OCG, che si chiama 180.
10: Aspetti, Ciri.
9: 180, ecco, che non deve essere il numero poi dei bicchieri.
10: In effetti. Olinda è molto cresciuto, perché nasce lì dove siete voi, dal ristorante Yodok, ma adesso è al Teatro Elfo, c'è un posto che si chiama Mosso, e insomma ci sono tanti luoghi che danno lavoro a persone che hanno avuto momenti un po' incasinati come tutti noi, e il lavoro e la comunità, Ciri, lei ce lo insegna, è stata la grande rivoluzione di quel 13 maggio del 78.
11: È stata una grande rivoluzione, anche se si è matti, a volte capita di essere matti, si rimane cittadini, e se si rimane cittadini si ha diritto, e se si incontrano dei servizi di salute mentale decente si avviano dei percorsi molto molto belli. E sono d'accordo su tutto con Annalisa, lei parla molto bene dei suoi colleghi di lavoro, ma ecco, a noi non cambia. No,
10: sì, un racconto veramente
6: Linda, mi era subito come facessero il mobbing, invece qui assolutamente no.
10: Ecco,
6: tutti fratelli, tutti amici, ognuno con le sue difficoltà.
9: Beati voi, beati voi.
10: Sembra Caterpillar,
6: una cosa meravigliosa al giorno d'oggi, trovo veramente questo.
11: In questo Labbati, mi appello a lei, Olinda è diversa.
9: Non le dico cos'è uscito dalla bocca della Zambotti oggi in sua assenza, si è seduto al suo posto, guarda, i piedi sul tavolo, ma lasciamo stare, guarda.
10: Grazie a Massimo Ciri,
9: grazie
10: Annalisa. A Olinda, grazie. Salutiamo.
6: Grazie
10: davvero. E lasciamo Olinda, e se vi capita di passare a Milano, hanno anche un ostello bellissimo dove si dorme, perché un ostello è davanti, c'è il ristorante dove si mangia, è pazzesco.
9: Tra l'altro, Ariel, adesso arriva una canzone che secondo me è un monito per Ciri che si appropria qua a mangiare, che è Marcomi e Vacci Piano.
10: Si sente che lei è a dieta, sta rosicando la Batti. Sì, lo so, Vacci Piano.

20:13 minuti, Caterpillar, Rai Radio 2, sono giornate di grandi inaugurazioni nel mondo dello spettacolo, siamo reduci dall'inaugurazione della Biennale di Venezia e

0: perché è partito il 30 aprile con Milanto, la sua barca.
1: Per fare
0: con...
1: il giro del Mediterraneo,
0: esatto,
1: per l'arte.
0: Esattamente, con la grande vela, col simbolo dell'infinito di Michelangelo Pistoletto. Insomma, alla fine si è imbucato all'inaugurazione a Cannes.
1: Il cinema, cioè, è arte.
0: Beh, lui è all'arte dell'imbucarsi, ma felicemente se lo merita. Lorenzo Cipriani, direttamente da Cannes. Buonasera Cipriani.
2: Buonasera Sara e Paolo, sì, eravamo proprio lì Valerio Bardi ed io, perché devo dirvi questo, io attualmente sono, perché la nostra barca è ormeggiata al porto di Wuhan, a Antibes, che è a 10 minuti da Cannes, e quindi ieri siamo andati all'inaugurazione, anche perché siamo stati invitati a partecipare. È dal direttore del Matera International Film Festival, che quest'anno che sarà presentato venerdì questo a Cannes all'interno dell'Italian Pavilion, e siccome quest'anno è dedicato al Mediterraneo, allora noi ci eravamo conosciuti e lui ci ha invitato alla conferenza stampa che si terrà venerdì, e quindi noi andremo, sarà molto bello.
1: Come andrete però? Perché voi siete la barca adesso è ormeggiata appunto vicino
0: ad Antibes,
1: e andrete a Cannes con la barca?
2: Impossibile, ci abbiamo provato,
1: infatti,
2: abbiamo provato a avere un ormeggio ad Antibes tutto pieno da mesi, ma
1: anche fosse stato libero avreste dovuto vendere la barca per pagare l'ormeggio, perché non immagino...
2: esattamente mentre, ma guarda, è molto semplice, perché c'è una linea veloce, ogni 20 minuti c'è un treno che in 10 minuti esatti ti porta a Cannes nel pieno centro, e poi sei sulla croisette, e quindi c'erano tutte le dive, i paparazzi, in tutto il mondo del cinema meraviglioso. Io adoro il mondo del cinema,
1: lo lascia trasparire, insomma, Cipriani, da questo entusiasmo. Bene, no?
0: Ecco, ma quindi dove siete riusciti a imbucarvi alla fine ieri,
2: ma
0: all'inaugurazione?
2: No, allora, ma semplicemente noi avevamo un appuntamento con il direttore del Matera Film Festival e ci eravamo dati all'interno dell'Hotel Majestic, dove sta l'Italian Pavilion, dove sta proprio dove avvengono gli eventi del Festival.
0: Ma
2: di
0: guarda
2: Cannes.
0: Un po'.
2: E quindi siamo entrati semplicemente dicendo che avevamo un appuntamento, e così è stato, e abbiamo preso un aperitivo con il direttore del Matera Film Festival, e ci sono venute un sacco di idee, perché come vi dicevo, veramente il cinema è proprio il luogo dove tutto può accadere. E chiaramente non potevo che chiedere per aperitivo un Vesper Martini,
0: certo,
2: l'aperitivo che beveva James Bond,
1: ed è uscita dalla spiaggia di Cannes togliendosi la muta con lo smoking, o è rimasto sobrio come la contraddistingue?
0: Io credo che
2: eravamo vestiti a marinaio come sempre, però è così che si fa, noi veniamo
0: certo. Beh, io credo che Milanto possa assolutamente candidarsi, la vostra barca a vela, per ospitare un set di James Bond, un futuro James Bond
1: in barca a vela è dura, perché poi si deve inserire un motoscafo, deve stare lì
0: ma Milanto va
1: prossima tappa di
0: esatto. Adesso che programmi, siete riusciti a vedere anche qualche film o siete nel jet
1: solo
0: set
1: bevuto.
0: Basta
2: no questo non ancora. Faremo un salto domani e poi sicuramente appunto venerdì parteciperemo a questa conferenza stampa, poi però noi dobbiamo salpare sabato mattina, salperemo da qui per raggiungere Saint-Tropez e poi Le Porquerolles e poi Marsiglia, perché abbiamo una serie di appuntamenti nel mondo dell'arte, come voi sapete questo è un viaggio nel mondo dell'arte contemporanea del Mediterraneo, e portiamo questo simbolo di pace, questo terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto, realizzato dalla Fondazione Pistoletto con la parola pace declinata in tutte le lingue del Mediterraneo. Quindi abbiamo una serie di appuntamenti al MUCEM, il Museo delle Arti del Mediterraneo, e poi andremo a... bellissimo, sarà il 29, saremo al Memorial Walter Benjamin per ricordare un grandissimo artista, Danny Caravan, che ha realizzato quest'opera Passage, bellissima, è proprio nel luogo dove Walter Benjamin morì,
0: Si suicidò.
1: Vi seguiremo, Cipriani.
0: Abbiamo come l'idea che questo è il programma, ma poi insomma, se uno capita al Festival di Cannes, cioè il programma ci si adatta a quello che succede. Ma ecco, certo, beh, ci mancherebbe.
1: Siete uomini di mondo.
0: Per chi vi volesse seguire con molta invidia, dove si segue questo viaggio meraviglioso?
2: Forse, cioè,

0: seguirci anche sui nostri social o Milanto46 o Lorenzo.roundtheworld, come sono io.
1: Grazie mille.
0: A Cannes, sì, gli offriamo un Vesper Martini.
1: Oh, perfetto. Saluti al Bardi, che è il proprietario della barca.
2: No, che saluti, certo, saluti a questo punto, perché più che Martini. Grazie,
1: Cipriano. Arrivederci.
0: Ciao a tutti.
1: Arrivederci, arrivederci.
2: Oggi è andato, sì, anche la Palma d'Oro, Palma d'Onore, sì,
1: sì?
2: D'oro onoraria a Peter Jackson, quello del, come si chiama, del Signore degli Anelli.
1: Certo,
2: e sa
1: Frodo,
2: cosa ha detto? Che io ho girato tutto il Signore degli Anelli facendo credere che lo sapevo fare. È un po' come qua a Caterina. Facciamo, cioè, credere sempre,
1: sì,
2: a fare delle cose.
1: Sì, sì, sì, sì, certo. Ma Frodo non c'era, Frodo Beck, c'era solo il regista. Non
2: era
1: sono
2: con Cipriani. Comunque, infatti, rimaniamo in Francia.
1: Sì, arriva, no, andiamo in Belgio.
2: Tu le mem,
1: ma lui è belga, Strome. Ah, scusi, vabbè, non volevo correggermi, scusi.
2: Oh,
1: ci mancherebbe.
2: Mio francese.

0: Le Mem, la ballata tutta Zambotti.
1: Bah, mi piace tantissimo Strome.
0: Ma anche
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: ha fatto la Capriola.
1: Capriola, quelle, no, visto quelle, che roba incredibile.
0: Le evoluzioni stanno arrivando un sacco di messaggi, sì, per la nostra indagine, che è partita da una cosa seria, cioè che il Presidente, certo, del Consiglio oggi, appunto Meloni, ha detto io faccio la spesa il sabato, perché sì, era stato chiesto, lei fa mai la spesa? Ho fatto sabato. Quindi mi hanno chiesto in che giorno andate a fare la spesa, e c'erano, sì, sono un sacco di teorie e di tecniche. Per esempio, io faccio la spesa giorno per giorno, invece il mio compagno è lunedì mattina per tutta la settimana. Forse il compagno è barbiere o parrucchiere, quindi
1: qui non vivono insieme. Cioè, oppure
0: no, è vero, non ci avevo pensato.
1: Non so,
0: anch'io giorno per giorno, tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, tutti le mini quantità, lei, quindi sì.
0: Sono da solo, mi sì, poi se viene a cena qualcuno prendo di più, però certo, se sei obbligato a mangiare quella, ma no, si fa alla carta.
1: E poi va bene, molte strategie tutti i giorni tranne la domenica, e poi c'è chi va il lunedì mattina entro le 10, scena un pelo dickensiana, ci dice Alberto, ma si parlava proprio di quello in Senato.
0: C'è
1: Caro vita,
0: c'è anche qualcuno che dice che forse mio marito ha l'amante, perché almeno così sostiene il nipote di questa.
1: Allora, statisticamente ogni tanto succede, diciamo, però bisognerebbe molto interrogarsi.
0: Statisticamente posso
1: anche
0: negare questa cosa, vado tutti i giorni, forse è successo per sbaglio una volta tra un pelato e un pelato intenso di scatola di pelati e di... Scusa, non volevo fare un altro esempio.
1: No, no, certo, ci mancherebbe. Senta, andiamo verso Shanghai, ci abbiamo provato molto, avevamo la disponibilità del nostro corrispondente dalla Cina, Lorenzo Riccardi, è un commercialista bergamasco che vive da molti anni a Shanghai, fa il 7.30 credo
0: così,
1: per milioni di persone in Cina, poi per problemi tecnici non siamo riusciti a raggiungerlo in diretta, ma ci ha mandato un audio, perché lui ha la lista precisa di tutti quelli che hanno viaggiato sull'Air Force One. Esattamente. Da un paio di cose si capisce che questo è un viaggio ad alto tasso commerciale. Eccolo qui, Lorenzo Riccardi.
2: È arrivato oggi a Pechino l'Air Force One con la delegazione americana. A guidarla il presidente Donald Trump, con il segretario di Stato Marco Rubio e i segretari al Tesoro, alla Difesa e il rappresentante per il commercio. Insieme ai politici sono arrivati gli imprenditori, i rappresentanti delle più grandi aziende del mondo, Elon Musk, Tim Cook, il CEO di Nvidia, di Boeing, Citigroup, Mastercard, Goldman Sachs. Vengono per parlare di dazi, di commercio, di investimenti bilaterali, ma anche di innovazione. Si parla di collaborazione e si firmeranno alcuni tra i più grandi deal.
1: Per dire, no? Per dire, seguiamo i viaggi papali con i vari giornalisti della stampa.
0: C'è un dream,
1: e poi c'è
0: team, un dream team degli imprenditori mondiali.
1: Sì, degli uomini più ricchi del mondo,
0: e
1: credo.
0: E parleranno,
1: sì,
0: di accordi commerciali.
1: Ma penso, incredibile.
0: Andrà giù, parlano di pace, dice, esatto, facciamo qualcosa insieme,
1: sì,
0: tutti insieme, siamo,
1: sì,
0: quelli,
1: sì,
0: che comandano il mondo.
1: Sì.
0: E invece faranno altri due
1: e invece
0: accordi.
1: Comandano il mondo, così, ma per senso, in questo modo qui. Grazie a Lorenzo Riccardi. Se volete diventare corrispondente di Caterpillar, una mail la caterpillar@rai.it, e poi funziona così: noi cercheremo di chiamarvi ovunque, a qualunque ora del giorno e della
0: gratis
1: notte, e soprattutto gratis.
0: A me mi hanno incastrato così,
1: certo,
0: incastrato così
1: da corrispondente. Un po' di pubblicità e torniamo.
3: Rai Radio 2.
4: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: 2-2.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
13: 2-2.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: 2-2.
16: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
17: Eurovision Song Contest. Domani alle 21, la seconda semifinale su Rai 2. E Rai Radio 2.
18: Meteo Radio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su basso Lazio e alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno, Caterpillar qui su Radio 2. È mercoledì e noi quando è mercoledì possiamo dire di avere la fortuna, il privilegio, l'onore di poter contare su un medico di base. Ricordiamo che in Italia ancora c'è il servizio sanitario universale e quindi le cure sono garantite.
1: Viene a domicilio.
0: Garantite a tutte e a tutti. E quindi il nostro medico di base lo disturbiamo in Brianza per la rubrica Vita d'ambulatorio, il dottor Matteo De Rosa. Buonasera.
2: Buonasera
1: dottore, buonasera. Vuole iniziare lei? Voleva fare la domanda a lei, chissà se hanno chiesto cosa le
0: volevo chiedere. Sì, volevo chiedere al dottore Rosa intanto come sta, se è ancora in ambulatorio, quanti ne ha visti oggi.
2: Bene, oggi sto bene, grazie mille.
1: Che poi il contrario, non si chiede se sta bene il dottore, cioè scusi.
0: Infatti.
1: Avanti, qualcuno glielo chiede se sta bene?
2: No, devo essere onesto, paziente alla fine.
1: Educato.
2: Tu lei, dottore, tutto a posto? Sì, me lo chiedono, sono gentili. E oggi sono riuscito a finire prima perché stranamente sono 2-3 giorni che c'è un pochettino di stacco, un pochettino di respiro e quindi sono riuscito a tornare a casa quest'oggi. Solitamente vi rispondo dallo studio, oggi sono già
0: perché
2: tornato.
0: Perché il medico di base ha una vita oltre lo studio, questo ricordiamocelo,
2: ci proviamo.
0: Senta, dottor De Rosa, i virologi, insomma chi se ne intende, non fa che tranquillizzare da tutti i microfoni possibili e immaginabili il pubblico sulla questione antivirus. Adesso si è un po' creata la bolla mediatica di cose che succedono sulle navi da crociera. Oggi era il caso di un virus intestinale su una nave da crociera ai Caraibi. Ha riscontrato anche lei un po' di paurina diffusa? Le hanno chiesto, non sarà antivirus questa tossettina? Qualcosa è successo?
2: Ma allora in realtà no, fortunatamente non ci sono state domande, non ho trovato particolare interesse da parte della platea dei pazienti di questi giorni.
1: È semplice, in Brianza, spiego a Zambotti, in Brianza la gente non va in crociera, non va in vacanza, la gente lavora, non ha tempo per questa cosa, quindi non si ammala.
0: Esatto. Certo.
2: C'è il famoso stai a casa tua, ma dove devi andare? Stai a casa tua.
0: È così bella Lissone.
2: Esatto, no, comunque ad ogni modo diciamo che questa problematica non ha colto per il momento diciamo l'interesse dei miei pazienti, nessuno mi ha chiesto informazioni a riguardo. Poi rispetto ho visto anch'io l'articolo sulla gastroenterite, però diciamo che quello è un problema che può coinvolgere un po' su qualsiasi contesto in cui si è in tantissime persone in uno spazio estremamente ridotto senza via di fuga, per cui alla fine se parte un contagio virale lì dentro è facile poi che possa insomma far danni, come pare sia accaduto un po' come ai tempi le famose cene di Natale ai tempi del Covid, no? Quei contesti.
0: Certo.
1: Porta un po' indietro, ma oggi ha avuto qualcuno di particolare, di strano, o tutto comunque nella norma, solo ricette o giusto un po' di immagino influenza, un po' con questi cambi di clima, di meteo in questi giorni?
2: Allora,
1: c'è un po' influenza?
2: Un po' di bronchiti più che altro.
1: E qui vengo là, perché adesso chiedo per un amico che casualmente è qua e sta parlando con lei, ho un po' di bronchitina.
2: Bisogna, perché poi diciamo questo periodo qui sul discorso bronchite c'è un problema di diagnosi differenziale, perché in alcune hanno origine diciamo infettivologica, ok, che possa essere tipo virale, batterico, quel che sia, ma altre anche sono di ordine allergico atopico. Oggi ho beccato un paziente una bronchite asmatica di prima diagnosi, un paziente sui 45 anni che fino a quest'anno ha sofferto di semplice rinocongiuntivite, quindi non aveva mai avuto manifestazioni appunto asmatiche, in generale pneumologiche, però in questi ultimi giorni mi ha chiamato dicendo che sentiva il fischietto, che faceva fatica, l'ho fatto venire, aveva il sibilo, abbiamo fatto anche una spirometria che ha evidenziato appunto un'ostruzione, quindi adesso gli ho dato il suo caro puff da utilizzare al mattino in attesa poi di fare altri controlli.
0: Lo spruzzino.
1: Io invece chiedo al volo. Bisogna anche, tipo, se bevi qualcosa di caldo aiuta anche a sciogliere un po' il muco. Io è una settimana che mangio anolini in brodo piacentini, continuo con questa cura che fa molto bene.
2: Perfetto. Meglio dei broncodilatatori.
1: Vabbè.
0: L'agnolino proprio dentro il polmone fa un effetto veramente, certo, come l'eucalipto, uguale.
1: Più o meno.
0: Dottor De Rosa, oggi un articolo su Open riporta, diciamo, il caso, il dato un pochino strutturale di come è sotto pressione la vostra categoria. Un medico di base su due ha ampiamente superato il limite dei pazienti e dal 2000 negli ultimi anni questo sovraccarico è molto cresciuto. Lei sta sui 1500 o ha superato anche lei?
2: No, sono a più di 1700.
0: 1700 più noi di Caterpillar siamo già 1701.
2: Noi siamo un gruppo di medicina generale e su più sedi. Nella mia se lavoriamo in tre e tutti e tre siamo sopra i 1700. Quindi la situazione non è facile da gestire, anche perché poi il problema è legato proprio non tanto alla mancanza di medici. L'Italia è il paese con più medici, credo, in Europa, se non nel mondo, ma è proprio la mancanza di medici di medicina generale, perché manca quel segmento lì di professionisti.
0: E invece noi lo ricordiamo a chi sta studiando medicina, poi diventate le star di un grande programma radiofonico se fate il medico di base. Quindi
2: esattamente.
0: Grazie dottor De Rosa, ci risentiamo settimana prossima, stia bene, grazie,
2: un saluto, buonasera,
0: arrivederci.
2: Grazie.
0: 20:38,
1: stia bene il dottore.
0: Non ci avevo mai pensato. Arriva Sombre.

0: 20:42 minuti, Caterpillar, Rai Radio 2, e andiamo a raccontare di un viaggio, un altro viaggio. A Caterpillar seguiamo molto anche le rotte migratorie, quelle degli animali umani e non umani, e spesso gli umani hanno più difficoltà a superare i confini. Siamo molto abituati a conoscere le storie del Mediterraneo, di chi cerca per trovare condizioni di vita migliori di attraversare il Mediterraneo e raggiungere l'Europa, ma i numeri in realtà ci raccontano che il più alto numero di persone cerca di arrivare via terra tramite la rotta balcanica. È una rotta molto pericolosa, anche quella carica di violenza, e c'è chi l'ha percorsa, è al telefono con noi e ha detto: adesso che sto bene, che sono da 7 anni in Italia, la voglio rifare al contrario, in bicicletta,
1: per esorcizzare quel momento.
0: Esattamente, si chiama Hamza Tai, lo disturbiamo a metà più o meno del suo percorso, è in Bosnia, è partito più o meno dalla provincia di Verona in bicicletta. Buonasera Hamza.
2: Buonasera a voi,
1: buonasera,
2: grazie per l'invito.
0: Hamza, raccontaci tutta la storia e ringraziamo moltissimo Gianpaolo Chavan, che Chavan, scusate, pronuncia la francese, lui scrive

0: Per il Corriere del Veneto ha raccolto la tua storia e ci ha permesso di metterci in contatto con te. Prego Hamza.
1: Grazie di nuovo per l'invito, grazie anche a Giampaolo. Insomma, mi trovo proprio in Bosnia, in un paesino proprio vicino al confine tra la Bosnia e il Montenegro. Come diceva lei, sto rifacendo la rotta stavolta in bici, ma non a piedi. L'idea come è venuta di rifare la rotta, perché ho già fatta nel 2019 per arrivare in Italia in modo illegale. 7 anni di vita in Italia sono riuscito a integrare, a imparare lingua e a avere un futuro migliore. E adesso finalmente ho stabilito la mia situazione, ho una casa, un lavoro, eccetera. È arrivato il momento, anche ho avuto anche documenti per lungo periodo che mi permettono di viaggiare tranquillamente e poter andare oltre il confine italiano. Quindi è venuta finalmente questa opportunità di rifare la rotta, ma stavolta pedalando con i documenti regolari.
2: E dalla parte contraria. Hamza, una domanda. È chiaro che sono un andata e un ritorno di uno stesso percorso, però è chiaro che all'andata la situazione era completamente diversa, anche appunto la tua predisposizione mentale, la paura e tutto. Rifarlo al contrario, con un permesso di soggiorno e rivedendo quei luoghi dove però hai visto magari anche i tuoi compagni perdere la vita o qualcuno che si è fatto male, c'è una sorta di rendere onore anche chi ha fatto il viaggio con te, e poi che emozione si prova, se c'è gioia comunque dire ok, il viaggio può essere anche bello e non è solo a volte sofferenza.
1: Allora, si tratta di un viaggio per abbracciare e per affiancare i traumi del passato di 7 anni fa. È una scelta di farlo perché i traumi, secondo me, dovrebbero venire sempre affiancati. Io sto facendo anche un percorso terapeuta e il fatto di rifare il viaggio vuol dire che fermarmi in alcuni tappi in cui sono stato nel viaggio dell'andata e aprire le ferite, e ovviamente riaprirle non hai una cosa fattibile, vuol dire che riaprirle, capirli e sentire soprattutto, e io in questo momento richiuderle e continuare il viaggio pedalando per capire cosa c'è altro oltre quella ferita che ha appena chiuso. Quindi parlavo anche al telefono con i miei amici in cui ho fatto la rotta. Uno ha ovviamente la sua strada, la sua vita, sia in Italia oppure in Francia o altri paesi dell'Europa occidentale. Quindi uno ha trovato la sua strada come me, e quindi si tratta di una cura interiore che lo sto sentendo da quando sono uscito dall'Italia, partendo dalla Trieste, in cui adesso sono nella quarta tappa del viaggio, insomma.
0: Hamza, ci siamo permessi di darti del tu, perché lo facciamo a tutti i nostri interlocutori, ma insomma daccelo anche tu, ti prego. Nel racconto che hai fatto al Corriere del Veneto della tua storia sembra, come dire, il racconto di qualunque giovane, anche italiano. Tu racconti: a Casablanca vedevo i miei amici e i cugini intrappolati in un sistema che non offriva futuro. Avrei potuto studiare nel mio paese, mi sarei laureato, ma avrei guadagnato solo 300 euro al mese. Questo è un po' il motivo che porta tantissimi, migliaia di anche giovani italiani e italiane a cercare un futuro in un altro paese. La differenza è che il passaporto italiano ti permette di muoverti in Germania, dove tu saresti voluto andare, senza dover viaggiare da cittadino clandestino e illegale. Hamza, che cosa abbiamo finito il tempo, ma la tua storia è una storia secondo noi davvero davvero esemplare, e quindi se ci permetti, dandoci tutti del tu, ci permettiamo di richiamarti nei prossimi giorni per sapere come va la pedalata fino a Casablanca.
1: Molto, molto volentieri.
2: Hamza, visto che hai comprato una tessera bosniaca, te le fai sì. Bosniaca, Sara Zambotti te la rimborsa, di qualsiasi paese farai te la rimborsa tutte.
0: Esatto.
1: Purtroppo la prossima volta devo comprare un'altra Montenegrina, perché
0: Montenegro.
2: Compri Sara Zambotti. Perfetto. Grazie Hamza.
0: Te la faccio avere. Grazie.
2: Buon
0: buona pedalata, okay. Grazie mille.
1: Okay. Okay.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao,
0: grazie, grazie.
2: Ciao.
0: Che bello.
2: Cioè, bello, nel senso, sì, è una storia che si chiude.
0: Assolutamente, arrivano The Band che cantano il peso.
2: The Weight.
0: Non prenda sul personale, dicono semplicemente The Weight. Non c'è mica niente.
2: L'avevo preso sul personale, adesso sì.

0: The Band, The Weight, il titolo della canzone, il peso, l'ho presa sul personale, visto che prima ha fatto la risatina.
1: Sì, no, ma perché lei dice sempre che deve mettersi a dieta?
0: Conto è dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo una torta. Comunque, ho fatto una ricerca, sì, l'obesità si è fermata nei paesi ricchi. L'inizia dell'ANSA, in Italia è in calo. Sarà proprio perché ho iniziato la dieta casualmente.
1: Lei ha abbassato la media.
0: C'è la media, sì, ma sì, penso così tanto. Poi altro cosa c'è? In Francia c'è un'inchiesta sulla sicurezza del Louvre che è stata trascurata da anni.
1: Ma incredibile, certe inchieste comunque.
0: Adesso la password è 456, è cambiata nella cosa. Okay.
1: Senta, Lavati, io le do la notizia, quella che ci rivuole la luce dentro l'imbrunire. Perché comunque sì, esatto, no, non gli piace che la chiamiamo la notizia della buonanotte. No, no, dice che è banalizzante. Okay. Semplicemente la luce dentro l'imbrunire, è così. Come canta il maestro Battiato, questo farà pochino più piacere ai pinguini imperatore all'ascolto, ma riguarda un po' tutti noi, perché è stato di fatto è in programma un grande vertice di tra 58 paesi, si ritroveranno a Hiroshima e saranno insieme per ribadire l'impegno preso nel 1959 per proteggere l'Antartide e i pinguini imperatori. Quindi se vi sentite un po' una specie a rischio di estinzione, sappiate che da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che pensa a voi, se non altro firma un accordo che poi non verrà rispettato. Però
0: si sta rivolgendo ai pinguini?
1: Esatto, a noi che ci sentiamo un po' pinguini,
0: certo, sì,
1: in estinzione,
0: sì,
1: diciamo.
0: In estinzione. Pinguino imperatore.
1: Torniamo domani alle 19.45. Il Caterraduno sarà a Vicenza dal 18 giugno al 21 giugno. Vi racconteremo ogni giorno un po' di più. Intanto prenotate per esserci. Vicenza.
0: Già prenotato. Spese mie, perché tutte le volte
2: Sono Remo Pezzuto, referente di Libera Taranto. Occhio che domani Taranto scende in piazza per dire no alla violenza, al razzismo e all'indifferenza. Alle 17.30 ci troveremo in Piazza Fontana, in Città Vecchia, per un presidio a microfono aperto dopo l'uccisione di Isacco Bacari, lavoratore originario del Mali. L'iniziativa è proposta da Libera, l'Associazione Babele, Mediterranea, CGL Taranto e Comunità Africana di Taranto e Provincia. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, perché nessuna vita sia invisibile e perché Taranto scelga la strada della comunità, della dignità e della solidarietà, anziché quella della paura e della violenza.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: 2-2.
6: Ufficio Casa Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-city in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: 2-2.

0: 2-2.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
0: 2-2.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
0: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
8: La spesa intelligente.
9: Cosa? Quale insegna lì?
10: Te vedo il nocchio, è tutta storta.
11: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
10: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
12: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
10: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
11: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
13: Good Morning Radio 2, il morning show

0: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti sulla Firenze-Roma. Ci sono rallentamenti per una perdita di carico tra Valdichiana e Chiusi in direzione della capitale. Sulla Roma-Napoli, rallentamenti per un incidente tra Ceprano e Frosinone, sempre in direzione della capitale. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Sul raccordo Viterbo-Terni ci sono code per un incidente allo svincolo con la statale 3. Sta piovendo sulla A25 tra la A24 e Avezzano. Infine sulla statale 100 di Gioia del Colle ci sono rallentamenti all'incrocio per Mottola. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
5: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
6: Welcome to the European Southern Observatory.
5: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
4: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: una storia, una canzone, un giorno sì e un giorno no, se c'è l'Eurovision, perché siamo tra una semifinale e l'altra, e Radio 2 anche per questa 70esima edizione radio ufficiale, quindi già da adesso sappiate che domani sera alle 21 ci saranno Diletta Parlangeli e Matteo Osso per commentare Eurovision Song Contest. Stasera invece, come quello che è palinsesto abituale, Agostino Penna, Federica Elmi.
1: Buonasera Federica. Ah! Una storia, una canzone e una compagna di viaggio fantastica in rosa che fammelo dire che mi ha messo anche una caramellina rosa per chi ci guarda sul Vision.
0: Mangia dopo?
1: Qua, mamma mia.
0: Quella rosa lo sai che la devi mangiare dopo?
1: Come mi coccola, sì, perché questo si attacca ai denti, poi finirei per gnam gnam gnam gnam.
0: È un compagno di viaggio che ha rischiato di far diventare la sua partner in crime. Avete presente il companatico del panino? Ecco, però praticamente il pane era una porta e un muro.
1: Abbiamo giocato a porta a porta.
0: Il
1: direttore Bruno Vespa.
0: Ho rischiato di fare la fine. Presente la barzelletta, quella dei pomodori che stanno attraversando la strada?
1: Sì, è vero. Ma non è successo, meno male, ci sei. Ecco, è arrivata anche le campane, sono arrivate. Buonasera a tutti quanti voi, buon mercoledì. Noi sembra quasi che stiamo ricominciando, perché ieri, appunto, come dicevi, siamo stati fermi, lo saremo anche domani, ma stasera è una serata speciale.
0: Sì.
1: Speciale, guarda come mi sono vestito, guarda qua, sono luccicante. Sì, è un gran soirée, perché stasera festeggiamo le leggende nazionali e internazionali. Ci sono non uno, come dicevo già lunedì scorso, ma due super ospiti, per la gioia di Emma Caggiano, due super ospiti, ma super, fidatevi, stay tuned.
0: Benissimo, 3487 300 200, anche questa sera per cantare con Ago. Magari pensate a quella canzone che vi piace tanto di una leggenda, scaldate la voce e mandate un vocale di 20 o 30 secondi. Noi partiamo con

0: Summerfunk, si intitola così, il nuovo di Francesco Gabbani, è in rampa di lancio per l'estate 2026 che arriverà, anche se anche oggi per esempio, visto che parlavamo di situazione meteo lunedì, Agostino,
1: sì.
0: Sulla capitale è venuto giù un temporalone intorno alle 16, capitale
1: è ancora
0: che,
1: magembre, come dicevi
0: è
1: tu,
0: è ancora magembre, vedremo un po' se diventerà più maggio o più novembre nel
1: più
0: corso
1: maggio,
0: delle
1: più
0: prossime
1: maggio,
0: ore, più vedremo maggio. Anche chi vincerà la Coppa Italia che si sta disputando praticamente a poche centinaia di metri da qui, per la gioia di tutti quelli
1: insieme.
0: Che frequentano la zona Prati, via Asiago,
1: con gli internazionali di tennis,
0: ma
1: ce ne abbiamo di tutti i tipi,
0: ma un putpurri di
1: abbiamo
0: delirio.
1: Parcheggiato sugli alberi stasera,
0: ma in verticale non lo so, devono fare però queste non lo so, devono fare le macchine richiudibili che te la metti in tasca e te la porti
1: come
0: a
1: la
0: casa.
1: Mia piccolina piccolina,
0: ma più piccola della mia non ce ne sono praticamente, a parte quella due posti,
1: sì,
0: che non fanno nemmeno, va bene,
1: bene.
0: Ho tante leggende,
1: piccola macchina ma grande serata,
0: sì, e niente calcio per quanto ci riguarda, ma leggende,
1: sì, leggende nazionali e internazionali. Intanto è il compleanno di Stevie Wonder stasera, quindi
0: Stevie Wonder,
1: quello lì. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ma è anche un altro compleanno importantissimo nazionale e internazionale, la nostra leggenda italiana che si è ovviamente espansa all'estero, ma io non so se è il caso di parlarne già adesso oppure parlarne dopo, perché ho preparato anche una bellissima sorpresa e lì poi arriverà anche un altro ospite.
0: Perfetto.
1: Ma a proposito di leggende nazionali,
0: in primis domanda chiamata a raccolta, no, in primis chiamata raccolta,
1: certo,
0: per i nostri ascoltatori 348 7 300 200,
1: sì.
0: Secondo voi qual è la più grande leggenda musicale, quello che non è mai passato e non passerà mai di moda, vivente e non, mettete dentro tutto quello che volete, quindi andate da Jim Morrison dei Doors fino ad arrivare a Vasco Rossi, fate a vostro gusto, cantate al 348 7 300 200, chi è secondo voi la più grande leggenda, noi
1: maschile e femminile,
0: certo, insomma fate un po' voi.
1: Stasera noi diamo precedenza alla donna, la regina, chi se non la grande Mina, assolutamente.
0: Io li sentivo che dicevano dall'altra parte, quelli che stanno ascoltando, Mina, la più grande, Mina, la più,
1: sì.
0: Mina.
1: E comunque non vorrei partire, parto ovviamente con un piccolo omaggio musicale, ma siccome mi piace sempre sperimentarmi in cose nuove, per la tua gioia, per la gioia della polizia musicale in agguato, che spero che stasera non si muova con lo front Leonardo Sinibaldi, sono andato a trovare una canzone molto molto struggente che voglio provare veramente, giuro, è la prima volta.
0: Vuoi far piangere?
1: No, insomma,
0: per le fazzoletti.
1: Pensiamo. Tanto arriveranno sicuramente tante citazioni di richieste di brani di Mina.
0: Io
1: ma
0: col pianto ho dato per questa stagione.
1: Io vado già al pianoforte.
0: Non piango più.
1: No. Tu piangi ancora, se no me ne
0: non
1: vado.
0: Non piango più.
1: Tu piangi più. Io vado al pianoforte e l'annunci tu, canzone.
0: La canzone di Mina. Allora, serata dedicata alle leggende, partendo ovviamente dal compleanno di Stevie Wonder. Buon compleanno già da adesso a Tony Renis. Quali sono le leggende più grandi della musica? Secondo gli ascoltatori di Chiamami Radio 2 al 3487-300-200, questa è Volevo scriverti da tanto, quindi... Magari c'è qualcuno che non ci ha mai scritto stasera, che ci ascolta e non ci ha mai scritto.
1: Ci provassi.
0: Fallo, scrivici a Chiamami Radio 2.
2: Volevo scriverti da tanto, ma poi ste cose.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Il testo di questa canzone, che è di Maria Francesca Polli, è una lettera mai spedita, e questa possiamo definirla tranquillamente una mina contemporanea, visto che è su Maeba del 2018. Questa volevo scriverti da tanto, che è la canzone che il nostro Agostino Penna ha scelto oggi per omaggiare la leggenda di Mina, perché le leggende sono appunto il nostro fil rouge di questa sera musicale, e abbiamo chiesto voi quali sono secondo voi le leggende più grandi di tutti i tempi. Ma io, Ago, prima di iniziare a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, vorrei chiedere, per te che sei musicista, so che è una domanda difficile, io spero che tu ci abbia pensato oggi, perché ormai dovresti saperlo che io le domande te
2: ma
1: le
2: io
1: faccio.
2: Non penso mai,
1: appunto.
2: Pensare
1: canta
2: un lusso.
1: Tutto il giorno,
2: pensare
1: canta e suona,
2: un lusso.
1: Canta e suona, canta e suona, poi fa la doccia, il rigoroso silenzio, per il resto canta e suona. No, la più grande leggenda di tutti i tempi secondo te chi è?
2: Oddio, di tutti i tempi.
1: O attuale, guarda, stringiamo il campo attuale.
2: Stringiamo il campo, magari, ecco, già stasera conteniamo tutti i miei preferiti, sicuramente sì, e infatti mi stanno anche avvertendo, guarda che non hai ancora fatto gli auguri a Tony Dennis, tu l'hai fatti?
1: Fatti.
2: E io
1: vabbè,
2: li rifaccio.
1: Secondo te è Tony Dennis?
2: Naturalmente sì, anche lui, naturalmente Mina, naturalmente Stevie Wonder che abbiamo citato prima, naturalmente Elton John, naturalmente David Bowie, naturalmente Vasco Rossi, naturalmente.
1: Ah, beh, l'hai detto. Secondo Walter invece leggende indimenticabili anche tra un secolo, esclusa lirica, altrimenti per certo Pavarotti, all'estero Michael Jackson come uomo, certo, e Barbara Streisand come donna, e in Italia dice solo female, Mina, nessun male si ricorderà tra un secolo, scrive Walter. Noi Mina l'abbiamo omaggiata e così abbiamo fatto contento anche Walter, e tra poco un grandissimo ospite. Io non voglio dire altro, Ago, tu vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, è un ospite internazionale che sarà qui con me virtualmente a cantare su concessione di un altro ospite che avremo dopo.
1: E rimanete
2: sono stato
1: noi.
2: Criptico, ma rimanete.
1: Beh, hai alzato l'hype.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. 2-2.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: 2-2.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: 2-2.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali...

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Sway per The Commoners, per la playlist di Chiamami Radio 2, una serata in cui parliamo di leggende. Lo state facendo insieme a noi al 3487 300 200.
1: Evviva.
0: Ascoltiamo una nota audio di un nostro ascoltatore, una tra le tante che stanno arrivando alla linea SMS e WhatsApp. Salutiamo Claudio.
1: Ciao Claudio.
2: Ma come non possiamo citare il grande Faber?
1: Certo.
2: In particolare ho visto Nina volare fra le corde dell'altalena. Se non passate questo messaggio, mi dispiace,
0: ma
2: in Italia non c'è niente di meglio. Ciao Claudio dalla provincia di Udine.
0: Ciao Claudio.
1: L'abbiamo passato, come vedi.
0: Sì. Ti salutiamo affettuosamente, però Claudio siete praticamente migliaia sì. contro due, quindi nel caso noi non avessimo passato il tuo messaggio avremmo potuto non passarlo per motivi di tempo, perché non avevamo avuto modo di ascoltarlo, perché c'erano un milione di messaggi, quindi non
1: vale
0: è mai
1: per
0: personale,
1: quello,
0: questo vale sempre, però è capitato di poterlo ascoltare e ti abbiamo mandato in onda anche per salutare.
1: Se poi avete,
0: per
1: delle, poi dimostranze, se poi avete delle dimostranze aspettate Federica giù a via Tiago 10 aspettate fuori, no?
0: E ci prendiamo da bere.
1: Sei fortissima, allora, cerchi di trovarli tutti quanti, comunque ci siamo già scusati.
0: Siete tanti, sì, siete tanti. Guarda, Angela che dice per me la leggenda è Elvis, lo adoro, salutiamo anche lei e per ora ci fermiamo qui. Voi continuate a scrivere chi è secondo voi la leggenda più grande di tutti i tempi o cantatela. Mago, a proposito di leggende, questa sera hai pensato per noi qualcosa di un po' particolare, che anche io stessa sto cercando di capire, di vedere, di visualizzare, quindi spiegaci.
1: Sì, stiamo facendo un fil rouge, siamo partiti appunto da Mina e abbiamo fatto gli auguri a Tony Renis, abbiamo fatto gli auguri a Stevie Wonder, ma guarda, Mina, Tony Renis sono legati tra le tante cose da un grandissimo brano, un capolavoro che ha scritto Tony Renis con Alberto Testa, che è grande, grande, grande. Questa canzone è stata niente meno poi interpretata da Pavarotti e Céline Dion al Pavarotti International, è diventato ancora una cosa nuova con gli arrangiamenti sempre di Tony Renis, con David Foster, con la grande orchestra, e stasera qui con me, non lo so, vuoi provarci tu?
0: Ma che voglio provarci io?
1: Stasera qui con me, per gentile concessione appunto del maestro, abbiamo la possibilità di stare con Céline Dion, quindi Agostino e Céline Dion. Umilmente mi sostituisco, hai visto che umile che sono? Mi sostituisco a Pavarotti. E abbiamo anche il video per chi ci guarda sul 202.
0: Benissimo.
1: Adesso lascio a te tutto quanto e facciamo gli auguri al maestro Tony Renis con questo grande capolavoro.
0: E quindi dedicata a Tony Renis questa canzone di Mina nella versione però Pavarotti, quindi tu sei Pavarotti e Céline Dion.
3: Aprite la porta a Céline.
0: Alla quale io vorrei fare comunque un grandissimo in bocca al lupo, perché certo, finalmente quest'anno è tornata e tornerà dal vivo poi nel corso dei prossimi mesi. Per chi non lo ricordasse, Céline Dion è una delle voci più grandi al mondo, ma soffre della cosiddetta sindrome della persona rigida, quindi riuscire a cantare in certi momenti per lei è veramente veramente difficile. Ma questa sera in qualche modo è qui con noi.

0: I hate them, I love you, chiamami Radio 2, live Agostino Penna. Questo duetto di Pavarotti con Céline Dion per celebrare il compleanno di Tony Renis, leggenda internazionale della musica italiana, che se ho capito bene dovrebbe essere collegato con Radio 2 al telefono con noi. Sì, caro Ago. Pronto, Tony?
1: Sono qua.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Buonasera.
0: Welcome.
2: Ma che emozione.
1: Agostino, sei stato bravissimo.
2: Grazie. Ma poi hai detto da te, perché tu sei molto, molto, molto attento e selettivo.
1: Perché non è facile. Sei stato, hai sostituito Luciano Pavarotti egregiamente. Complimenti.
2: Grazie.
1: E innanzitutto grazie per aver scelto la mia canzone questa sera, anche alla tua brava collega.
0: Grazie, grazie.
2: Ti presento Federica Elmi.
0: Forse lui diceva Céline Dion, però non è che intenderà.
1: È brava, è bella e è simpatica.
0: Meno male, guarda, soprattutto la simpatia, perché su quello, no, su cui si cerca di lavorare ogni giorno. Intanto, Tony, come stai festeggiando questo tuo compleanno e grazie del tempo che ci dedichi questa sera? Che cosa stavi facendo?
1: No, sono in attesa, sto qui con mia moglie Elettra.
2: Un bacio
0: salutiamo.
2: Zia Elettra,
1: sì,
2: Morini.
1: Sì, mia moglie. Che è adorabile, che mi è vicino e con tanto amore.
2: Grande amore il vostro.
1: E lo ribadisco ancora, Agostino, lo dico perché io forse siamo in due italiani che si sono tenuti la stessa moglie per tutto il tempo sino ad oggi. Sono io e il mio fratello Adriano Celentano.
2: Evviva, con Claudia Mori.
1: Gli altri ne hanno cambiati due o tre.
2: No, voi fedelissimi. Avete anche dei trascorsi, avete iniziato insieme praticamente, no?
1: Sì, abbiamo iniziato. Sì, è mio amico d'infanzia, è mio fratello, è mio amico d'infanzia dall'età di 6 anni, stesso oratorio, stessa squadra di calcio. Abbiamo iniziato, lui, immaginati che lui faceva l'orologiaio, no? L'orologiaio. Io ero già un bambino prodigio, così chiamati quelli che aspirano già da bambini a diventare famosi. E devo dire che lui che era un bravissimo orologiaio, ma era... Non l'avevo perso di vista da qualche anno, l'ho ritrovato all'età di 18 anni. Io stavo andando a fare la spesa, perché allora eravamo poveri in famiglia, io facevo la spesa e mi ricordo che quel giorno andavo a prendere la candeggina per la mia mamma e vedo Adriano, che l'avevo perso da qualche anno, e era la coppia perfetta di Jerry Lewis.
2: E quindi avete fatto il duo.
1: Sì. E gli ho detto: vuoi venire con me? Io allora lavoravo, facevo l'avanspettacolo, e quindi lavoravo già in avanspettacolo da tanto tempo. E allora ho detto: vuoi venire con me? E dice: Eva, a fare cosa? Facciamo di Martin e Jerry Lewis. Tu fai Jerry Lewis e io faccio Di Martin.
2: È vero.
0: E così avete in qualche modo poi cominciato.
1: Abbiamo debuttato al Teatro Smeraldo con un successo pazzesco. Sradicavano le poltrone, allora era l'epoca del rock and roll, no?
2: Certo.
1: E io e Adriano avevamo montato un numero, poi siamo andati anche a scuola di pit-up.
2: Federica, tu non sai.
1: E cantavamo Dezz'amore, cantavamo Dezz'amore, ma la cosa bella è che ci dividavamo il brano famoso Rock Around the Clock di Bill Haley. ce lo dividavamo e avevamo un successo pazzesco, sradicavano le poltrone.
2: Tony, ma tu quindi, quando ti decidi a fare un tuo libro, perché questa è solamente la, che ne so, la miliardesima degli aneddoti che puoi raccontare, perché qui stai parlando di coppie, tra l'altro tu sei stato anche un po' un cupido di coppie importanti, ricordiamo per esempio anche l'aneddoto di Veronica e Andrea, oppure parlando appunto di
0: Bocelli.
2: Coppie,
1: sì,
2: parlo
1: sì,
2: di Bocelli.
1: Senza saperlo sono stato, sì è vero, il cupido di Andrea e di Veronica, quindi sì.
2: E tantissimi altri aneddoti. E per esempio, a proposito di Mina, tornando a Mina, c'è una canzone che gira spesso anche, me lo segnalava prima Federica, su Te, una delle tue tante canzoni, naturalmente Quando, Un uomo tra la folla e tantissime altre, ma questa canzone che poi è diventata proprio anche storia della canzone di Studio 1, dove c'era appunto Tortora, i quattro conduttori più importanti della Rai, Tortora, Baudo, Mike Buongiorno.
1: Quando dico che
2: e Corrado, eccola. Senti, ma se ti faccio a sorpresa un pizzichino.
0: Se glielo dici non è più una sorpresa, però.
2: A sorpresa, perché lui non poteva immaginare che io me la ricordassi. Però
0: okay.
2: Se ti fa piacere, se no non la faccio. Ecco, solo questo. Te lo chiedevo.
0: Ce lo dai il permesso? Cioè, gli dai il permesso, Tony, al nostro Agostino Penna di cantare un pezzettino di Quando dico che ti amo qui su Radio 2? Di sì, forte e chiaro.

0: quando dico che ti amo per omaggiare Tony Renis al telefono con noi. Ancora buon compleanno, gli auguri che giungono anche via
1: Bravo.
0: WhatsApp dai nostri ascoltatori. Tony, ti leggo un messaggio tanto per portarti un po' dei saluti degli ascoltatori. Tantissimi auguri di buon compleanno al leggendario Tony Renis, una vita in musica che continua a farci sognare con immensa stima e affetto. Un saluto speciale da Francesca da Avellino. Io volevo fare una domanda sola a Tony, perché potremmo parlare con Tony Renis.
2: Sì. Tra l'altro è un'esclusiva veramente importante, perché lui non va quasi da nessuna parte. Ho saputo che il direttore di Radio 2, quindi oggi sei benvenuto a Radio 2, ti ha anche chiamato da Fiorello, ti ha chiamato in diretta, quindi grazie due volte.
1: No, è vero, l'unica cosa che ho fatto oggi, perché tu sai, Agostino, che io amo Fiorello come un figlio, come amo te come un figlio.
2: Grazie.
1: Come ho tanti figli.
2: Sì, la famiglia allargata di Tony.
1: C'ho una famiglia molto allargata. E oggi Rosario è stato stupendo. Non ho parole ancora per ringraziarlo e per ringraziare anche Giovanni, il vostro grande direttore.
0: Giovanni
2: Alibrandi.
0: Senti, una domanda.
1: Fiorello non sai che ha fatto una cosa meravigliosa nel quale gli sarò sempre grato per tutta la vita, perché penso che Rosario Fiorello è senza dubbio il numero uno in assoluto, non ha rivali, quindi è il più bravo.
0: Ne nasce uno ogni secolo così. Poi hanno buttato lo stampo, capito? Per il Novecento è andata.
1: È un onore oggi che mi ha fatto Rosario parlando di me, cantando le mie canzoni.
2: Quindi la Pennicanza è diventata una renaissance oggi.
0: Io una domanda sola ti volevo fare, Tony, e prima di salutarti ci tengo veramente a farla, perché è davvero una vita in musica, vittorie su vittorie, premi su premi, soddisfazioni su soddisfazioni, il Golden Globe, la candidatura agli Oscar. Ma io volevo chiederti: qual è la soddisfazione più grande che ti sei tolto, quella che porti più nel cuore nel corso di questa carriera lunga decenni? Qual è stata la cosa secondo te più importante, più prestigiosa, più preziosa che hai fatto, che hai contribuito a fare?
1: È difficile dirlo, perché perché sono tante le opportunità che ho avuto nella vita e che mi hanno dato tante soddisfazioni, anche qualche volta mi hanno dato anche qualche amarezza,
0: come però, giusto che sia,
1: sì, come è normale che sia, ma non ti saprei dire. Penso, guarda, a prescindere dalla musica, la gioia più grande, e lo devo dire perché è quella quando ho avuto l'occasione di conoscere mia moglie Elettra, perché mia moglie è la donna più straordinaria che io abbia incontrato nella mia vita. Mi ha sempre aspettato i miei ritardi, ma lei è sempre stata presente ed è ancora presente.
2: Tony, mi stai emozionando, perché
0: molto.
2: Noi ci saremmo aspettati, che ne so, Sinatra, Stevie Wonder,
0: il Golden Globe,
2: Julio Iglesias, i duetti con Diana Ross, Lionel Richie, potremmo stare ore, e invece soprattutto c'è Elettra.
1: È vero, sono tutti momenti magici che ho avuto l'occasione di vivere e che mi hanno dato tanta soddisfazione e tanta gioia, Agostino. Però, esempio, questa mattina mi ha fatto i primi auguri che ho avuto, li ho avuti da Andrea Bocelli.
2: Sì.
1: Andrea che oggi Andrea è in assoluto il più grande artista oggi al mondo, oserei dire nel pianeta
2: italiano,
1: perché Andrea Bocelli oggi è il numero uno in assoluto, e sua moglie Veronica che è adorabile, e poi Julio Iglesias che mi ha chiamato 2 ore fa.
2: Wow.
1: Che mi ha chiamato da Santo Domingo e mi ha fatto gli auguri cantati,
2: e io immagino.
1: Poi,
2: sì.
1: Il grande tenore, che tu sai che un altro figlio come
2: Vittorio,
1: tu,
2: Vittorio.
1: Martino, che è Vittorio Grigolo. Vittorio Grigolo oggi è il più grande tenore in assoluto al mondo.
2: Io immagino che adesso il tuo telefono
1: mi ha cantato un happy birthday bellissimo, stupendo, che mi ha emozionato. Aspetto tra poco l'happy birthday da Stevie Wonder,
2: appunto,
1: fratello,
2: che è un rito, un rito ogni anno. Happy Birthday e quando ti canta,
1: ma con tutti Sinatra, certo. Sinatra mi amava molto. Sinatra Sinatra è stato per me il momento più magico che ho potuto avere nella vita, perché è stato il mio idolo. I miei idoli sono stati in primis Elvis Presley, quando
2: ti hanno citato.
0: Così rispondi anche alla nostra domanda di questa sera, Tony. La domanda che abbiamo fatto agli ascoltatori: Elvis Presley, Frank Sinatra, le leggende di Tony Renis, giusto?
2: Assolutamente sì.
1: Le leggende, sì, sì, le grandi leggende, Julio Iglesias, leggenda vivente, Lionel Richie, sì, che io chiamo Lionello, sì, cioè lui è molto amico, Michael Bublé, che mi ha fatto un'interpretazione straordinaria di quando con Nelly Furtado.
2: Senti, prometti di tornare a trovarci per raccontare le altre 800 pagine della tua vita.
0: Ti aspettiamo.
2: Grazie intanto.
1: Ma la cosa più importante, lo ribadisco ancora, è mia moglie.
0: Ed è bellissimo, ribadiscilo. Tony Renis, buon compleanno.
2: Happy birthday.
0: Ciao.
1: È la donna della mia vita.
0: La donna della vita del grande Tony Renis è la sua Elettra. Poi ce n'è un'altra di Elettra, che a Sanremo nella serata delle cover ha portato a Sere Iedele la SketchUp. Noi a Chiamami Radio 2 questa sera ascoltiamo
2: Ciao,
0: l'originale.
2: Tony.

0: I miei occhi hanno visto un istante fa il nostro regista Leonardo Siribaldi fare la coreografia di Hasehe. Però, caro Ago, no, il problema è che con il riflesso del vetro io vedo Siribaldi con i lustrini delle tue paillette e la commissione.
1: E non è male, dai.
0: No, non lo so mica, no? Perché ce le ha tutte sul petto queste paillette. Mi fa un effetto strano. Sei molto Eurovision Song Contest come look, comunque, Siribaldi. Ago. Un appuntamento che non manca mai in queste serate.
1: Dai, canta con Ago.
0: No. Antonella Boralelli.
1: Ma certo, buonasera Antonella, ci sei anche stasera?
2: Sì, eccomi, come ogni sera qui a Chiamami Radio 2, cari Federica e Agostino. Ormai il nostro appuntamento intorno alle 21:30, il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora, sei pronto? Guarda. Il ragazzino è magro magro, porta una giacchetta piena di toppe. Sì, è il figlio del sarto, ma il sarto deve lavorare per i suoi ricchi clienti. Non ha tempo per cucire giacchette ai suoi bambini. Si chiama Nemesek, ha 8 anni e sta lì, immerso fino al collo nel laghetto gelido dell'orto botanico, perché le camicie rosse non lo scoprano. Stringe tra le mani la bandiera della sua banda. Boca, il suo capo, il suo idolo, l'ha appena recuperata. È Budapest, è la fine dell'Ottocento e due bande di ragazzini si fronteggiano. Da una parte i figli dei benestanti, dall'altra i figli dei poveri. Nemesek è l'unico soldato semplice dei ragazzi della via Pal. L'unico che viene messo in punizione. È quello che tutti prendono in giro. Ma Nemesek non è quello che i suoi compagni credono. Lui non conta nulla, lui è quello che si prende in giro, ma sarà lui a decidere le sorti della battaglia finale a pugni e spinte, mentre i ragazzini poveri stanno per soccombere contro le ricche camicie rosse. Nemesek, fradicio d'acqua, sbuca a sorpresa dal laghetto, si butta sul capo nemico, lo atterra e porta i suoi alla vittoria. Guarda, se leggi il finale dei ragazzi della via Pal, non riesci a non commuoverti. Ferenc Molnar pubblicò questo romanzo nel 1906. È un fondamentale nell'educazione infantile, ma io credo anche nell'educazione di noi adulti. Nemesek è il reietto, ma il reietto che col suo coraggio riesce a riscattarsi. E cosa succede? Succede che nell'acqua gelida del laghetto Nemesek, che è debole, che è magro, che è un bambino povero e quindi mal curato, prende la polmonite e morirà di polmonite, mentre il suo papà, il povero sarto, si torce le mani e persino le camicie rosse vengono in fila a rendergli omaggio. Allora, ecco la mia domanda per te. Cosa ti brilla nel cuore e ti brilla così forte per farti reggere alle umiliazioni, continuando a credere in te stesso? Questa è la lezione di Nemesek, un ragazzo della via Pal. Caro Agostino, intanto prepari per me Diamante di Zucchero ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice. Questa canzone è per te che tutti prendono in giro, per te che sai di valere e lo dimostrerai.
1: Grazie della richiesta, Antonella, del tuo racconto. E Zucchero qui ha dimostrato davvero di valere con questa Diamante, una canzone veramente
0: splendida.
1: Diamante. Splendida, luminosa, scritta
0: preziosa,
1: brava, nell'89. E il testo poetico è firmato anche da Francesco De Gregori, quindi veramente una canzone d'autore. Io mi appropingo, grazie ancora, Antonella.
0: Sì, diciamo che sta perfetta la canzone di Zucchero nella serata dedicata alle leggende, ma preziosa è anche la riflessione che ci ha aiutato questa sera e che ci fa fare questa sera Antonella Boralevi, no? Quando ci si sente un po' sottovalutati, non arrendiamoci, il mantra del never give up che deve sempre essere con noi. Zucchero Sugar Fornaciari dalla voce di Agostino Penna, ovviamente a Chiamami Radio 2, Diamante.

Diamante di Zucchero Sugar Fornaciari per Antonella Boralevi, ha cantato live Agostino Penna. Stasera stiamo parlando e cantando di leggende, lui magari lo diventerà, per ora è un giovane grande emergente. Alex Warren,

0: Fever Dream, Alex Warren nella playlist di Chiamami Radio 2. Stasera stiamo parlando di leggende, alcune omaggiate dal nostro Agostino Penna, altre citate, omaggiate da voi. Intanto sono arrivati tantissimi messaggi per Céline Dion, ovviamente. Dopo che c'è stata quella mega citazione prima. Volevo salutare Giacomo, però, che lui dà sempre il suo contributo alla nostra trasmissione.
1: Ciao Giacomo.
0: In maniera, secondo me, a volte divertente.
1: E poi chiedo anche a te, perché tu non hai detto le tue leggende. Dopo Vasco, dimmene qualcun altro.
0: Battisti, forse prima di Vasco, forse cioè Battisti è qualcosa di al di sopra di tutto e di tutti. Però sì, Vasco e Battisti, queste le due mie buttate.
1: A proposito
0: così
1: di Battisti.
0: A proposito di Giacomo, fammi leggere questo messaggio. Perché
1: te la devo dire, perché poi questa non la dimentichiamo. Abbiamo qui a Roma Jeff Wesley.
0: Lo vuoi portare?
1: Jeff Wesley. Vediamo.
0: Che cosa riesce a fare?
1: Grande arrangiatore di Battisti.
0: Allora, dice Fede, come leggenda, se penso a uno strumentista, penso a un innovatore come Jacopo Astorius, scrive lui. Poi mi dice, c'è chi si è dato discutibilmente della leggenda da solo, come John Legend, anche meno John, però il discorso del nome. La mia leggenda vivente sta in New Jersey ed è Bruce Springsteen. Questo ce lo scrive Giacomo.
1: E lui è proprio lì, born in USA e tutto il resto.
0: Dal New Jersey anche i Bon Jovi, anche loro belle leggende.
1: New Jersey.
0: Belle leggende. 3487 300 200, Elvis Presley, la leggenda è lui, sempre e sempre sarà, lo scrive Enrico, che è ovviamente
1: e
0: da...
1: chi è?
0: Elvis Presley,
1: Elvis.
0: E poi
1: pensavo se stesso Enrico.
0: No, e poi canta con Ago. Canta la tua leggenda preferita, le tue leggende preferite. Sì. Quindi, maestro, se ti va di accompagnare, abbiamo un paio di partecipanti di tempo per un paio di concorrenti.
1: Ne è arrivata anche una Luca Masci,
0: che adesso ci girerà. 3487 300 200, benissimo, giusto. Sono tre canta con Ago. Sì. Quindi partiamo con il messaggio di Giovanni e soprattutto con le sue leggende. Ascoltiamo.
2: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.
0: Simon & Garfunkel.
2: Because a vision softly creeping, let it sit while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains, and touched the sound of silence. Beh, Simon & Garfunkel per me sono leggenda. Giovanni da Rovereto.
3: C'era tanto vento, sentivo il vento nella,
0: lui molto spesso, probabilmente lui fa questi canta con Ago abbastanza vicino al microfono.
3: Non riuscivo a sentire il piano.
0: Barbara.
3: Vai Barbara.
4: Oh, so good, so good, so good, so good.
3: Aspetta che non la sento.
4: Oh, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love.
3: Wow.
0: Dana Summer.
4: I'm in love.
3: Oh, cambiato tre tonalità.
0: Va bene così.
4: Happy love. Oh, oh, oh, oh.
0: Anche la Queen of Disco.
3: Dura ascoltarla stasera. Io sento cose strane.
0: Andiamo con un altro velocemente.
3: Dai, qual è?
5: Ciao Fede, ciao Ago, bravi come sempre, bella serata. Un grande abbraccio a Tony Renis, che è un grande. Stasera voglio dedicarvi una canzone
3: di Tony
5: che ha scritto Gino Paoli, ma ha cantato Mina.
3: Wow, certo.
5: Quando sei qui con me,

0: grande Mina, unica grandiosa cantante italiana, la più brava era e rimane.
1: È per me.
0: Ciao,
1: è
0: da Ernie.
1: Grazie Ernie.
0: Ernesto, Firenze.
2: Grande Ernesto da Firenze. Ecco, abbiamo un minuto tra i tanti, le tante leggende, non quella l'ha citato anche Tony Renis,
1: abbiamo citato Celentano,
2: quindi l'uscita Monica anche.
1: Siamo in un periodo di benzina alta, di alti prezzi, un po' svalutation, mi viene in mente questa, senti.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:58, quasi 59. Andiamo subito sulla 1 alla Milano-Bologna, dove ci sono code. Il tratto è chiuso per un incidente avvenuto tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Courmayeur, attesa prevista un'ora circa. Code per un altro incidente sulla A14 tra Bologna e Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1. Rallentamenti per incidente poi tra Loreto e Ancona Sud in direzione di Ancona. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code per un veicolo in avaria tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Infine rallentamenti per un veicolo in avaria sul raccordo Sicignano-Potenza allo svincolo per Bietri. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Radio 2 alle 10 della sera, al centro della musica.
3: Buonasera e benvenuti, siamo no, tornati.
4: Ciao
3: Gino Castaldo. È vero, è vero, perché venerdì c'è stato uno speciale qui al centro della musica, giovedì abbiamo avuto ospite Mannarino e adesso siamo finalmente di nuovo in diretta da Via Diago.
4: Sì, ma tu lo sai che noi domani non saremo di nuovo in diretta perché c'è l'Eurovision, quindi ci sarà il simulcast che seguirà la diretta dell'Eurovision domani.
3: Sì, perché Rai Radio 2 seguirà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Abbiamo la nostra Martina Martorano che è lì proprio a Vienna e quindi farà le interviste ai vari partecipanti dell'Eurovision, e invece qui il simulcast con Diletta Parlangeli e Matteo Osso.
4: Esatto.
3: E quindi noi vedremo l'Eurovision tramite
4: ero a teatro a vedere Carolina Di Domenico, che è una dei protagonisti della nostra radio.
3: Sì.
4: E quindi mi sono perso l'Eurovision perché se ti chiedevo alcune
3: perché ieri c'è stata la prima semifinale. Esatto. Domani ci sarà la seconda semifinale e poi sabato invece ci sarà la finalissima.
4: Allora noi dobbiamo partire col nostro viaggio musicale perché siamo temo già in ritardo, perché abbiamo parlato un sacco ma del resto non ci vediamo da un bel po' di giorni. Anzi, dobbiamo raccontarci cose che abbiamo fatto, che è successo.
3: È vero, ricordiamo che Gino la scorsa settimana è uscito con il suo libro La musica è finita e oggi ha fatto una bellissima presentazione insieme a Emma Stoccolma qui a Roma.
4: Non c'ero,
3: però mi hanno detto,
4: non c'ero
3: perché ero qui a Radio 2 a fare la diretta di Matti dalle gare. Quindi praticamente siamo sempre a Radio 2. Ma
4: io invece ero a fare più che la presentazione, questo happening in realtà. La Fettinelli che con Emma è stato molto divertente, però poco formale da un punto di vista della presentazione, ma giusto così.
3: Vabbè, anche perché spesso le presentazioni dei libri magari possono sembrare pure un po' noiose, no?
4: È stato molto bello, divertente, è durato anche un sacco di tempo.
3: Però Gino comunque farà altre presentazioni. Giusto.
4: Allora, dunque, diamo le notizie veramente allora, a parte quella che adesso vado al Salone del Libro di Torino,
3: che è questo weekend,
4: quindi io sabato sarò lì e presento il mio libro Maurizio De Giovanni,
3: io per questo ho detto questa cosa, perché sennò Gino non l'avrebbe detto, invece lo dobbiamo dire, è importante.
4: Però la cosa più importante per chi segue certe cose è che lunedì consiglio di vedere il programma della Gialappa. Lunedì prossimo, perché
3: consigli di vedere il programma della Gialappa.
4: Per assurdo, anche a che vedere qualcosa con il libro, pensa te.
3: Col libro, con la musica è finita.
4: Però non posso fare.
3: Questo abbiamo avuto una nostra anticipazione.
4: No,
3: possiamo
4: solo che se vi va di vederlo, insomma, c'è un epilogo, diciamo, che sta. Questa storia che mi ha fatto un po' arrabbiare
3: vabbè,
4: ne abbiamo già parlato. Sì, allora 3487 300 200 è il numero per comunicare con noi, non diciamo quasi mai, sbagliamo. Potete mandarci messaggi WhatsApp, scritti o vocali su tutto quello che volete, compreso quello che stiamo dicendo o quello che vi faremo ascoltare. E non mi ricordo perché c'era un motivo per cui a un certo punto io avevo deciso di aprire con Madonna. Cos'è?
3: Perché spesso succedono anche queste cose. Possiamo dire che Confessions on the Dance Floor parte 2 uscirà il 3 luglio. Sì, possiamo dire questo. Forse per quello l'avevi.
4: Per quello, perché in fondo allora Madonna che torna comunque da raccontare in qualche modo. Thanks for coming.

0: Eccoci qua. Allora, sì, ho messo io la nonna perché, ma c'è, perché c'è tutto da parte mia, insomma, un recupero un po' del personaggio dopo averla, non voglio dire osteggiata all'epoca, però aver avuto anche l'atteggiamento che si usava avere a volte un atteggiamento, esprimere un pensiero anche così. Oggi la presentazione, uno che ci segue sempre mi chiedeva di Michael Jackson, diceva, ma
1: ho visto ieri Michael,
0: allora ne parliamo,
1: ora chiedeva, ne parliamo,
0: no, perché com'è, quando mi chiedeva, io ho visto i concerti all'epoca eccetera,
1: mamma,
0: e mi chiedeva,
1: mia,
0: no, ma perché
1: video,
0: tu non mi ricordo, Erico, allora uno dei vizi secondo me che c'è in generale proprio nei confronti delle cose, anche della musica, è quello di pensare le cose in bianco e nero, no?
1: Sì.
0: Allora, cioè, ti piace o non ti piace, oppure ci sono in realtà tante sfumature in mezzo, per cui tu puoi anche, per esempio Michael Jackson, ho avuto un atteggiamento molto diversificato nel tempo, no? Perché di fronte a Thriller c'è, cioè, un disco enorme, no?
1: Sì.
0: Come dire, abbastanza indiscutibile. Poi invece altre cose me ne erano piaciute molto meno,
1: molto
0: quindi,
1: meno.
0: Ma molto meno. Quindi,
1: un rapporto, dire, un po' di amore e odio, no?
0: Ma
1: che spesso che la musica.
0: Sulle sfumature.
1: A volte un po' sconnesso, cioè che ci può anche stare, no? Perché sono le fasi della vita di un artista.
0: Oggi si tende molto a pensare le cose, no? In modo
1: o
0: fazioso,
1: mi piace tantissimo, o non mi piace.
0: Da una parte o dall'altra. Sì. Boh, ci sono in realtà tante sfumature possibili. Per cui una cosa mi può piacere di più, un'altra meno, non è che se mi piace uno poi
1: sì.
0: Mi è capitato infatti nel corso degli anni di avere dei contrasti enormi, però detti, parlati con dei giganti della musica, no? Tipo da Vasco mi ha mandato i fan sotto casa una volta per un gioco non simpaticissimo, però per lui era un gioco, no? Però erano discussioni, cioè io non è che non mi piaceva Dalla, magari se una volta su una cosa
1: magari
0: scrivevo,
1: non ti aveva convinto
0: quella
1: abbastanza
0: cosa lì,
1: sì.
0: Che non vuol dire che non mi piacesse Dalla, no? Magari un disco mi aveva convinto di meno, apriti cielo poi, però appunto erano confronti, perché questa credo sia una delle malattie un po' del nostro tempo, no? Questa roba della faziosità, o sei con me o contro, o sei dalla parte,
1: che un po' ne abbiamo parlato anche rispetto al discorso dei fan, no? Del fandom,
0: esatto,
1: e di tutto,
0: esatto.
1: questi gruppi di persone che spesso sono giovani ragazzi, no? Che seguono queste star, uh-huh. Come magari ne abbiamo parlato di Taylor Swift, oppure nel caso di BTS,
0: esatto.
1: A tanti altri, no? Mm-hmm. Che hanno una sorta di ammirazione totale per questi artisti e che quindi non accettano il fatto che a te non possono piacere, che però non è così, cioè nel senso, nel mondo capita spesso che uno ha delle idee diverse, soprattutto artisticamente.
0: Allora, a proposito di piacere o non piacere, hai acquisito un fan nuovo, tu,
1: sì, vero?
0: Se ti andava a leggere il messaggio, riguarda un bel commento sul primo maggio che abbiamo sulla diretta del primo maggio che abbiamo condotto insieme. Lo vuoi leggere?
1: Beh sì, sono passati ben 12 giorni e
0: sì,
1: lui ci scrive che
0: oggi.
1: È passato un po' di tempo, ma ancora non c'è stata l'occasione di parlare dei due nostri eroi tornati vincitori dal concertone. Gino Castaldo lo conosciamo da tempo, ma ci sorprende sempre. Stavolta autofustigandosi con il falsetto dei Bee Gees di Night Fever, perché noi abbiamo cominciato la diretta con Night Fever,
0: esatto,
1: ti ricordi?
0: Esatto, vero.
1: Messo in scaletta come primo brano della serata, Nicola Angelozzi esordiente che conduce con piglio da veterana, precisa, puntuale, preparata e con l'aria di chi ha studiato per bene a casa. 4 ore e mezza letteralmente volate. Io vi ringrazio. E lui era Giovanni, e io Giovanni l'ho pagato tantissimo per mandare questo messaggio e lo ringrazio perché evidentemente il bonifico è arrivato. E comunque sì, primo maggio fantastico, ma noi adesso siamo qui con Loredana Bertè in alto mare.

0: in alto mare. Loredana Bertè, spesso qualche volta capita di sentirsi un po' in alto mare, no?
1: Qualche volta.
0: Allora, però posso volevo dire
1: male,
0: spesso
1: posso di male, devo dire un paio di cose che riguardano Napoli. Una è che Nicole è stata a Napoli questo weekend, mi stavi raccontando, e mi piaceva molto l'idea perché comunque è la mia città d'origine, a cui sono molto legato.
0: Rimango sempre entusiasta, ed è una cosa che mi piace tantissimo, è che tutti spesso si spaventano, magari c'è un po' questo tabù di Napoli, no? Perché napoletani così. Invece io quando arrivo a Napoli mi sento al sicuro, sto bene, le persone sono sorridenti.
1: Poi è una città
0: innamorata di Napoli e della Campania in generale.
1: È in uno stato di grazia, ci sono stato a Pasqua e confermo questa impressione. Allora c'è una battuta folgorante di, io parlavo del fatto che oggi la faziosità, il bianco e il nero eccetera eccetera, e Rossana che ci scrive spesso scrive: ciao Gino, come si fa a vedere Sal Da Vinci sfumato? apprezzo la battuta, non commento perché stiamo parlando troppo, dobbiamo mettere musica. Allora, questa è una notizia che ha messo, come dire, in fibrillazione i fan beatlesiani, perché il mitico luogo dove fecero il concerto sul tetto, passato alla storia, il 30 gennaio del 1969, ho detto bene?
0: Hai studiato, Gino?
1: Sì, no, ho letto i tuoi appunti, ma io sono cose che dovrei sapere a memoria. E il famoso concerto, questo terrazzo è rimasto mitico perché non visitabile o niente. Allora, tutta la palazzina che sta nel centro di Londra diventerà un museo ufficiale dei Beatles, quindi si potrà visitare la palazzina e evidentemente anche il famoso tetto, normalissimo peraltro, non c'è nulla di particolare, però è nell'immaginario collettivo di tutti i beatlesiani. Quindi per celebrare questa notizia mettiamo uno dei pezzi che cantarono sul tetto in quella uscita pazzesca. Il pezzo è I Got a Feeling, ovviamente i Beatles.

0: E io non taglio neanche il parlato dei Beatles che c'è alla fine. Queste erano le code, era un pezzo dal vivo, anche se loro poi usavano spesso metterci sorprese anche nelle cose di studio, delle irregolarità, delle stranezze, no? Allora era il 30 gennaio 1969. Come dicevamo prima, la notizia è che Savile Row diventerà un luogo non solo visitabile, ma una specie di museo ufficiale. 3487 300 200 il numero per comunicare con noi, WhatsApp scritti o vocali. E allora volevo sottolineare la sciccheria di Nicole. Lei già ride, non sa neanche cosa dire.
1: Ma
0: so
1: no,
0: per
1: perché lo so. Ormai ti ho un po'.
0: Ok, allora vediamo, dai. Prova a dire quello
1: tu
0: che so.
1: Tu stavi per dire che quanto sei diventata chic che scegli un brano jazz.
0: È vero, vedi
1: che un po' ormai ti conosco, poco, non tanto.
0: No, allora la sciccheria no, è ancora però, è ancora va più in là di quanto tu stessa immagini.
1: Ma oltre, allora ti ascolto.
0: Perché in realtà, dov'è la sciccheria? Perché il pezzo che ascolteremo è un pezzo meraviglioso, che si intitola Alleluia, I Love Her So, che poi in questo caso diventa Hymns, I Love Hymns So,
1: sì.
0: Perché a cantare Peggy Lee è un capolavoro di Ray Charles, no? Che è una specie di mostro sacro ed è, come racconto nel libro, una delle prime folgorazioni che c'è avuto nella vita è stato Ray Charles. E questa, quindi questa è una versione molto chic, quella di Ray Charles è una specie di monumentale, è intoccabile, una roba pazzesca, molto nello spirito del gospel, della musica, sì, da cui veniva. Erano molti cantanti afroamericani. Invece Peggy Lee la cambia completamente, quindi diventa una cosa molto più chic, appunto, no? Da una versione più jazzata, più light, no? Perché lei ha una voce bellissima, anche lei è un fenomeno della voce, ma qui vedi, ti sto interpretando, Nicole.
1: Infatti io, come vedi, sto zitta perché stai dicendo tutto giusto, hai proprio capito, hai centrato il punto.
0: Cos'è che hai fatto stasera? Allora, questa è Alleluia, I Love Her So, che diventa...
1: Il nostro Federico, il nostro regista, senti cosa ha messo sotto.
0: Questa è Herzo.
1: Che monumento.
0: Vabbè, ma ragazzi, mi vengono i brividi ogni volta che lo sento. Allora, adesso sentiamo invece la versione che diventa Hallelujah, I Love Him So, lo amo così tanto. E lei è
1: Peggy Lee.

0: Beh, era che dire,
1: la sciccheria di Nicola Angelozzi.
0: Sì, ci provo qualche volta. Sciccheria
1: che è anche un pezzo di Madame. Potevo mettertelo come risposta.
0: Sì, infatti.
1: Sciccheria.
0: Questi sono, diciamo, i brani che noi riusciamo a scegliere e vi regaliamo anche, no? Perché la musica è condivisione. Noi che siamo al centro della musica, Radio 2 alle 10 della sera, al centro della musica, facciamo anche un po' questo, no? E quindi mi piaceva mettere questo,
1: sì,
0: questo
1: era,
0: brano.
1: Sottolineiamo la sciccheria della scelta, anche perché Peggy Lee è una cantante che non è conosciutissima da noi, mentre in America sì, è stata, come dire, molto esaltata. Invece da noi ha avuto poca fortuna. Ci sono delle cose americane che non ci siamo presi tutto dall'America, praticamente musica, i film, tutto. Non so chi ha detto che l'America ha colonizzato il nostro immaginario, no? Perché tra film, stile di vita, libri,
0: il sogno americano,
1: musica, sì, no, c'erano, per cui quindi poche cose non sono arrivate. Una è Dolly Parton, no?
0: Ah,
1: che,
0: sì, vero.
1: Che
0: è vero,
1: in America tutt'altro campo, è un momento, e qui non, il country in generale americano non è mai passato granché. E anche per alcuni casi, anche Peggy Lee, per dire che invece è stata una grande, non ha avuto qui la stessa fortuna.
0: Vabbè, ma noi a Radio 2,
1: esatto,
0: al centro della musica, facciamo anche
1: qui
0: questo.
1: Per questo. Allora, manca pochissimo per lasciare la linea alle notizie del GR. Abbiamo saltato un pezzo, adesso dobbiamo rivedere un po' la scaletta. Beh, diciamo che tanto noi torneremo dopo il GR, intanto con Kanye West, e poi decideremo da farsi. Va bene così?
0: Sì, ma sicuramente ci divertiremo proprio per parlare di America con American Boy. Adesso le notizie del GR.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
5: Sono le 22:30.
6: Rai GR2.
7: Buonasera da Luciano Cozzolino. Smantellata a Napoli un'organizzazione criminale che rubava dati sensibili di imprenditori, attori, cantanti e calciatori dalle banche dati di IMS e Agenzia delle Entrate per poi rivenderli, coinvolti anche agenti della Polizia di Stato.
8: Hanno catturato 1,5 milioni di notizie sensibili accedendo in modo abusivo alle banche dati della pubblica amministrazione, informazioni riservate sulla vita privata, lavorativa e di relazione di calciatori di Serie A, cantanti famosi, attori, ma anche società e persone comuni che poi venivano rivendute secondo un preciso tariffario ad agenzie di investigazione private o a società specializzate che le raccoglievano in un server per piazzarle sul mercato criminale dei dati personali sensibili. Poliziotti infedeli delle questure di Napoli e Caserta, ma anche impiegati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, esfiltravano notizie rivendute tra i 6 e i 25 euro secondo l'importanza del dato, pacchetti completi che raccontano tutto della vita di una persona, precedenti di polizia, stipendi, reddito, dati bancari, possesso di veicoli, barche, immobili. 29 gli indagati, 10 arrestati, sia in carcere, sia ai domiciliari, 19 obblighi di dimora. Vincenzo Perone, GR2.
7: È stata rintracciata in Friuli Venezia Giulia Sonia Bottachieri con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, riferisce la Procura di Piacenza. La famiglia, residente proprio nella provincia emiliana, era scomparsa dal 20 aprile. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari perché la donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, commenta sempre la Procura. Telefonata tra il capo dello Stato Mattarella e il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di fermare la guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro il contingente UNIFIL. Ribadito anche il dovere di rispettare la libertà di navigazione in acque internazionali. E a Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo alle domande, alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha spiegato come le tensioni geopolitiche incidano sulla crescita, quindi ha aperto alle opposizioni che vogliano collaborare e ha sottolineato priorità, salari, incentivi alle aziende e natalità. Sentiamo un passaggio.
9: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
7: Ne è seguito un dibattito. Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione, lo spread basso, bene le politiche per il mezzogiorno, dice Forza Italia con Stefania Craxi. Il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa, avanti con l'impegno per famiglie e imprese per noi moderati. Le opposizioni contestano la narrazione di governo e maggioranza. Il PD con Boccia accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei e il referendum lo ha dimostrato. Toni e temi simili dai 5 Stelle con Patuanelli, che in più si dice sicuro che il nucleare resterà solo sulla carta. Niente per i giovani e merito, secondo AVS. Renzi paragona il governo alla famiglia Adams. Ed ora il cinema con il Festival di Cannes entrato nel vivo. Oggi i primi due film in concorso e il grande spettacolo notturno di Fast and Furious e Top Gun sul grande schermo per i loro anniversari. E questa mattina alla Palma d'Onore Peter Jackson ha incontrato il pubblico.
10: È un Peter Jackson quasi intimidito in sala Debussy al Palazzo del Cinema di Cannes per una masterclass nella quale ricorda non solo i suoi film ma anche quella sua prima volta in Croisette 30 anni fa, respinto all'ingresso per i Bermuda indossati. Uno dei momenti di questa giornata che vede le donne protagoniste del concorso. Dal giapponese Naji Notes alla vita di una donna con Lea Drucker, chirurga, che cerca di tenere sotto controllo tutto in sala operatoria come in famiglia. Eppure questo è l'effetto Vin Diesel sui fotografi. Stanotte, con sfilata di bolidi sulla Croisette, sarà in sala con Michelle Rodriguez a mezzanotte per i 25 anni di Fast and Furious. E sono 40 quelli dal primo Top Gun, che apre la serie dei film gratuiti sulla spiaggia. Atteso il pienone. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
7: E siamo allo sport. In chiusura, per gli aggiornamenti c'è in studio Francesco Albanese.
11: Sì, buonasera, partiamo dalla finale di Coppa Italia. L'Inter sta conducendo 2-0 nei confronti della Lazio, le reti entrambe nel primo tempo, al 14esimo autorete di Marusic, al 35esimo il gol di Lautaro, manca circa un quarto d'ora al termine della partita, deve invece cominciare ancora il match sul centrale del foro italico di Darderi contro Hodar, ricordiamo quarti di finale agli internazionali d'Italia. Passo indietro sul calcio perché la Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione della prefettura di far disputare la stracittadina Roma-Lazio lunedì alle 20:45. La Lega vorrebbe giocare invece di domenica, insomma si andrà davanti al giudice amministrativo. Domani pomeriggio sapremo l'esito di questo ricorso.
7: Grazie a Francesco Albanese ed è tutto. La linea torna a Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica. Prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.
5: Radio 2 al Centro della Musica.

0: American Boy, Estelle e Kanye West qui al Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica. Gino Castaldo,
1: tra le varie cose capisco che sei impegnato in una specie di riabilitazione di rewashing, quando uno deve riciclare il denaro sporco, ripulitura di Kanye West, che ormai è osteggiato, cancellano i concerti. Sì. Tu invece vorresti riabilitare, aiutare, dagli una mano.
0: Dagli una mano, io sono qui.
1: Ormai povero Kanye West. Per ridere.
0: Però comunque fa tutti i sold out.
1: Sì, ma in alcuni posti non più. Che l'hanno cancellato.
0: Sono stati pure cancellati.
1: Esatto. Però questo è un Kanye West antico, quando era uno molto forte, devo dire. E faceva delle produzioni clamorose. Poi, insomma, c'è stato come un graduale impazzimento del personaggio.
0: Del personaggio, sì.
1: È diventato molto imbarazzante. Però ciò non toglie che abbia a un certo punto fatto delle cose di un certo livello. Cosa? Siamo nel 2008, quindi in zona ancora protetta. E 3487
0: ancora protetta, sì. È vero.
1: 3487 300 200, per comunicare con noi, WhatsApp, scritti o vocali. Abbiamo tagliato qualcosa, vediamo se riusciamo a recuperare. Adesso volevo mettere un pezzo brasiliano che parla di un è molto se uno dovesse immaginare una serie di canzoni, come dire, onomatopeiche, non c'è che lei parla di un canario, un meo canario, no? È un uccello. E la canzone, a un certo punto, lei nel ritornello, parliamo di Marisa Monti, che è una divina della musica brasiliana, con una voce assolutamente perfetta, un po' alta, limpida, molto mi fa venire in mente una specie di anche Mina versione brasiliana, come parlo come timbro,
0: sì, come
1: solamente
0: timbro, sì,
1: lo stile. Lei è molto legata invece proprio alla, mentre Mina è una che fa di tutto, no? Stilisticamente, invece Marisa Monti è proprio dentro la tradizione. Allora, questo pezzo, a un certo punto, però vorrei che lo sentissimo insieme, mi piacerebbe fartelo scoprire. Senti che delizia, si intitola Meu Canario. Questo è un ritmo, come dire, una specie di dolce samba melodico, e poi nel ritornello lei un po' mima proprio il verso dell'uccellino.

0: la deliziosa Meo Canario, Marisa Monte. Questo è un pezzo che abbiamo voluto commentare insieme a Alessandro Manarino, che è stato da noi. Ti ricordi quando abbiamo parlato della Quica? A un certo punto ci è venuto un po' tutti da ridere, c'è stato un momento un po' di doppi sensi, ti ricordi?
1: Ma anche per dai Gino,
0: vabbè, ma
1: anche
0: così,
1: perché vabbè, potete riascoltare la puntata fatto giovedì scorso con Manarino.
0: Guarda, potrebbe anche darsi che a un certo punto la replichiamo, ti dirò,
1: magari potremmo
0: chiederemo
1: replicarla
0: alle nostre curatrici se una sera ci va invece di replicarla. Sarebbe
1: sì,
0: carino,
1: perché è stato un viaggio veramente divertente.
0: Allora abbiamo il nostro implacabile simpatico ascoltatore Marco da Montreal, ovviamente è stato anche a Savile Row sotto, e ci ha mandato, quindi lui ha tutte le foto per documentare, non è adesso lì, però evidentemente c'è stato, e ci manda la foto e confermo che quella è proprio la palazzina sul cui soffitto fu fatto questo concerto pazzesco, che lo voglio ricordare. E in quel momento i Beatles non facevano più concerti da un po', c'erano impresari che andavano lì con l'assegno in bianco, no? Dicendo mettete voi la cifra per un concerto, loro dissero no a tutti per cifre astronomiche, e l'unico concerto che fecero lo fecero per nessuno sul tetto di un palazzo senza pubblico. Che vuol dire essere artisti, no? E non seguire solo logiche economiche. Grazie Marco della foto. E cosa dobbiamo andare a questo punto noi?
1: Adesso abbiamo Earth, Wind and Fire.
0: Ce la facciamo a recuperare il pezzo che abbiamo perso? No, vabbè, intanto allora questo è il momento in cui...
1: Se vuoi ti faccio un regalo in diretta.
0: Cioè?
1: Gino.
0: Cioè?
1: Questo brano che io volevo mettere degli Earth, Wind and Fire, sì, Let's Groove, lo scambio con te per mettere Stevie Wonder, Blame It on the Sun.
0: Sì, che è un capolavoro, però anche un po' malinconica, invece qui era un pezzo.
1: Ma noi ci va, perché noi abbiamo sentito Meu Canario, abbiamo sentito American Boy, ci siamo divertiti, quindi abbiamo sentito Madonna, sì.
0: Vabbè, questa era un'era in cui Stevie Wonder faceva dei dischi frequentemente, ed erano uno più bello dell'altro. Qua siamo nel, fammi ritrocciare perché sulle date non voglio, ma 72, Talking Book è considerato uno dei due dischi più belli incisi da Stevie Wonder. Dentro c'è uno scrigno di canzoni, c'è quasi l'imbarazzo della scelta. Questa piace anche perché piace anche a te questa canzone.
1: Sì, tantissimo.
0: Ma l'ho messa io, l'hai messa te. Allora era in qualche modo inevitabile. Grazie per lo scambio, poi vediamo se abbiamo il tempo di recuperare. Blame into the Sun è una sfoggia di delicatezza, bellezza, musicalità estrema, come sempre Stevie Wonder.

0: cara Nicole, ci siamo concessi un momento di bellezza. Ti viene un po' di essere come devoti, no? Di fronte a tale bellezza, o no?
1: Non credo ci siano molte parole per descrivere una melodia, delle parole, un testo, un modo di cantare, un modo di esprimere le cose come faceva Stevie Wonder, no? È una cosa come non potrà mai essere, secondo me, ripetuta. Perché chi è veramente, chi lo sa, puoi mai dire mai, però no, cioè no. Io mi sento proprio in pace con la mia anima quando io sento Stevie Wonder. Bene. Quindi per me questo scambio è stato uno scambio
0: conferma
1: piacevole.
0: Che la musica è vero, che come ho sempre pensato che c'è musica che fa bene e musica che fa male, al di là di tutto, non ci fa bene proprio. Allora noi vogliamo fare un finale, abbiamo parlato tanto, quindi non voglio perdere nessun
1: pezzo.
0: Avete fatto questo
1: regalo.
0: Sì. So che tu a un certo punto, Nicole, scatta, a un certo punto lei deve ballare, qualsiasi cosa stia facendo, e quindi ok, let's groove.

0: Questo era invece a proposito dello scambio. Io invece no, volevo mantenere tutto perché so che il tuo momento ballo, se non c'è, ti manca qualcosa.
1: Sì, mi manca qualcosa perché la musica è anche ballare e quindi per me è importante.
0: Allora io voglio sapere adesso esattamente quanto tempo abbiamo per presentare il brano che arriva.
1: Poco tempo.
0: Anche un po' sgarbato.
1: È stata un'ora bella piena di musica, di parole, di racconti, quindi adesso abbiamo il tempo per l'ultimo brano.
0: Questo parte pure che manca un intro, possiamo prendere niente. Questo è un pezzo molto forte, però uno dei più forti, anche più conosciuti di Eminem. È un modo suo, come capita spesso nel rap, di parlare ai propri familiari, alle proprie figlie. I rapper usano il rap anche per fare questo, considerando che spesso sono temi che possono interessare tutti. Il pezzo è Mockingbird, lui è Eminem.

0: Papa was a Rolling Stone, ha detto papà è un Rolling Stone, che non è una citazione del gruppo Rolling Stone, era una canzone soul che diceva così, diceva così. Dobbiamo accorciare un po' perché siamo andati oltre e dobbiamo anche salutare.
1: Dobbiamo salutare e ricordiamo che domani ci sarà il simulcast, perché Rai Radio 2 è la radio ufficiale dell'Eurovision Song Contest con diretta per l'Angeli e Matteo Osso, quindi noi non saremo in diretta, ma la diretta ci sarà dall'Eurovision da Vienna con Martina Martorano, che è lì proprio per raccontarci cosa succede
0: noi
1: dietro.
0: Noi torniamo venerdì con uno speciale.
1: Noi torniamo venerdì con uno dei nostri speciali. Grazie a tutta la nostra squadra, grazie.
0: Ciao, la linea ai lunatici. Ciao,
1: ciao
0: lunatici.
2: I lunatici su Radio 2.
3: Grazie Gino Castaldo, grazie Nicola Angelozzi. Le 23 un minuto, si parte per la notte lunatica di Rai Radio 2. L'Inter ha vinto la Coppa Italia. Arduini, un commento a caldo.
4: Vabbè, l'Inter
3: te l'aspettavi,
4: è più forte.
3: L'avevi detto.
4: Si regala un doblete prestigioso, partita praticamente senza mai storia. Vanno in vantaggio i nerazzurri con un'autorete di Marusic, poi un clamoroso svarione di Nuno Tavares, l'altro terzino della Lazio, al 35esimo spiana la strada al contropiede nerazzurro ispirato da Dumfries e finalizzato da Lautaro Martinez. 2-0 a fine primo tempo. Nella ripresa la squadra di Sarri prova a riaprire il match, una grande occasione per Noslin, un'altra grande occasione per Dia che tira addosso al portiere, purtroppo quando segni un gol in stagione poi non è che è un caso. E purtroppo per me che sono tifoso della Lazio, anche l'Inter poteva chiuderla molto prima. Alla fine Coppa Italia che va a Milano, giusto così.
3: Aperta e chiusa la parentesi calcistica di questa notte. Dai, fateci sapere voi che cosa state combinando in questa serata. Partiamo da qui, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Da lunedì al venerdì ci trovate qui dalle 23 fino alle 2, ma i protagonisti di queste tre ore che trascorriamo insieme siete sempre voi, con le vostre voci, le vostre storie. Siete tutti invitati ad entrare, state andando da qualche parte, tornate dalle prove, da una serata, avete cantato, suonato, ballato, avete litigato con qualcuno, avete conosciuto qualcuno di interessante, volete condividere la cosa, volete chiedere un consiglio agli altri ascoltatori, vale tutto come sempre. Come si fa ad entrare? È facilissimo, vi fermate un attimo, prendete il telefono, chiamate lo 06 3131 oppure l'800 800 002.
4: Fatevi sentire anche su WhatsApp se vi va, con un vocale da inviare al 348 730 200. Cinguettate, commentate la diretta su X con l'hashtag Lunatici. Siamo live 23 da 2 minuti, quindi linee aperte. Dove siete, cosa fate, come state, raccontatecelo questo mercoledì sera primaverile in cui almeno a Roma il tempo ha fatto le bizze, ha piovuto parecchio nel corso della giornata che ci stiamo lasciando alle spalle, si sono abbassate un bel po' le temperature e dovrebbe continuare così almeno fino a sabato. Quindi linee aperte 800 800 002 oppure 06 3131, WhatsApp audio al 348 730 200, twittate con l'hashtag Lunatici, vi leggiamo in tempo reale. La prima a cinguettare
3: Ida
4: Panariellina.
3: Che
4: Ida
3: cosa
4: Panariellina dice: oggi è stata una di quelle giornate in cui sono successe tante cose belle.
3: Bene.
4: Come se il chakra del mio cuore,
3: sì,
4: si fosse allineato con la felicità.
3: Beh, bene, siamo contenti per te, Ida.
4: E ora si fa festa con voi, Big Family dei Lunatici.
3: Condividi, Ida, raccontaci quali sono queste cose belle che ti sono capitate. Se si possono raccontare, se non sono cose troppo intime, insomma, condividile con tutti i Lunatici. Ovviamente questo vale per tutti, l'invito è per tutti. Condividete qualcosa, un pezzettino della vostra vita con tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2. Noi siamo pronti ad accogliervi. 3, 2, 1, via!
2: Rai Radio 2. I Lunatici su Radio 2. 2.
5: Comunque sono tranquillo perché ora stanno Roberto e Andrea come ogni notte. White shirt, now red, my blood, you don't sleep there. You're on your tippy toes, sleep there.
6: All'ultimo big bignè, cioè è rimasto l'ultimo bignè, l'abbiamo preso e vuotato e riempito con della senape, poi rimesso sul piatto dei dolci, aspettando insomma che qualcuno abboccasse, sì, abboccasse per vedere la reazione.
7: Guardavamo le angurie più grandi, i meloni più grandi, prova uno, prova l'altro, siamo stati là un paio d'ore, abbiamo distrutto il campo di angurie e meloni.

0: una sorella più grande, c'era una mia vicina di casa che aveva il gallino, ho preso la più brutta, una nera, sono salita, gli ho filato delle...
1: Sento un gatto.
2: Sì, c'è pure il gatto, sì.
1: Ma che succede a casa tua?
3: Il gatto è furibondo. Sento un gatto. So you're a tough
0: guy, like it really rough guy. Amore.
1: Grazie, okay. Caterina.
4: Perché non vi sentite in privato?
0: Io ascolto quando vi vedo, no?
4: Sentitevi in privato.
0: Mi scaldo il cuore.
1: Ma per dirvi queste gioia, cose. Che gioia, Caterina, grazie di cuore. Bad
3: guy. Sento un gatto.
2: È meglio senza stare senza internet, guarda.
5: Sembra una un argomento di conversazione per conoscere una persona. Tu conosci una persona al bar, metti, no? E la incontri. Ciao, come ti chiami, Andrea? Io sono Ilaria. Ah, piacere, sai, meglio stare senza internet. Io
0: no,
5: fuggirei
0: io
5: immediatamente.
0: Preferisco
5: aperto
0: internet.
2: Ma io mi faccio un po' già spoiler.
0: è uno dei miei preferiti.
2: Siccome la mia prima poesia, io la scrissi proprio in quell'anno, l'11 aprile del 77, Jacques Prévert ci lasciò.
5: Il giorno che tu hai scritto la prima poesia, Prévert è morto.
2: Sì,
5: cioè, tu la vedi in un modo, io in un altro. Però procediamo.

0: quando ci avevi regalato sta coperta Ardini?
1: Prego? Non dovevo dirlo.
0: Quando hai regalato la coperta Ardini? Quando ce l'hai regalato?
2: Tempo fa, perché non posso?
0: Ah, non lo so. Va bene.
2: Perché sei gelosa?
0: No, perché devi essere gelosa?
2: Chiedo.
1: Scenate di gelosia in diretta per Arduino, capito?
0: Sono molto male.
1: Vabbè, perché scusa, Eliana non è libera di fare un regalino ad Arduino. Non dovete farci regali, questa è della premessa. È la premessa. Eliana ha avuto questo pensiero molto gentile che Arduino ha apprezzato molto.
3: I Lunatici su Radio 2.
1: Eccoci qui da lunedì al venerdì dalle 23 alle 2, siamo noi Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduino. Vi abbiamo chiesto di condividere con noi un pezzettino della vostra vita. Questa è una cosa che non capita a tutti, carissimo Roberto. Dimmi. Lunatici sempre presente, con affetto, bla bla bla. Oggi sotto il portone di casa mi ha suonato il citofono. Non so, sono sceso perché nessuno ha risposto. Sì. Sono sceso perché nessuno ha risposto. Pensavo fosse il postino.
4: Sì.
1: Ho trovato un pacchetto con una rosa, 3 cioccolatini e un numero di cellulare. C'era scritto: chiamami, ci vediamo domani sera, ma non so chi è, quindi io non chiamerò.
4: Poi lui ha chiamato e sai come gli hanno risposto?
1: La vernacchia.
4: Me la immagino così, questa scena di questo pupazzo.
1: Poi dopo non ti lamentare se non chiama, però
4: Le linee sono aperte anche per lui. 063131 oppure 800 800 002, chiamate Rai Radio 2, siamo in diretta, siamo Lunatici con voi dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Continuate anche a cinguettare con l'hashtag Lunatici, perché vi leggiamo in tempo reale. La prima ad essersi prenotata e ad entrare qui nella meravigliosa sala C.
1: Salute.
4: Di via Asiago 10 in Roma è Daniela. Pronto?
5: Ehi, sono stata fortunata. Buonasera, buonanotte a tutti.
1: Ciao Daniela, ma che bello sentirti con questa voce così allegra. Che fai? Che cosa vuoi raccontare ai Lunatici stanotte?
5: È stata una giornata bella e meno bella. Da stamattina 2-3 ore in clinica col mio canillo. Io tengo il canillo che non è stato bene. E poi questa sera finalmente la mia serata di tango.
4: Come si chiama questo canillo?
5: Il mio canillo si chiama Aria. Non sta tanto bene, vabbè, credo che siano... non lo so. Ciao, comunque c'ho avuto la febbre, vabbè, adesso sta meglio. Comunque sai, quando c'hai un
4: certo, c'è grande preoccupazione, soffre. certo.
1: Però vabbè,
4: questa è la parte negativa della giornata. Poi invece quella positiva?
5: Quella positiva è che il mercoledì sera si va in Mironga, ad Anguillara c'è la mia bella scuola di tango dove mi aspettano i miei colleghi. E quindi in un abbraccio corale facciamo pratica. Io sono del primo anno e poi il venerdì si fa la pratica di 2 ore con tutte le classi, diciamo, e una volta al mese si va a Roma, si parte da Anguillara, noi siamo sul lago di Bracciano, e si va in una delle milonghe che ci sono a Roma a ballare.
1: Che bello.
5: È molto bello. Senti... è una bellissima emozione, perché il tango è veramente una filosofia di vita.
1: Sono nate amicizie, simpatie nel corso di questa nuova esperienza che stai facendo?
5: La tessera per entrare è la gentilezza.
1: Molto bella questa cosa, Roba.
5: La tessera per entrare, me l'ha detto una ragazza.
4: Tu ce l'hai la tessera della gentilezza in tasca?
1: Guarda, sì, io sono una persona molto gentile.
4: Fammela vedere, tirala fuori. Senti, ma si cucca in questa milonga? Si cucca? È nato qualche amore, qualcosa, qualche situazione?
5: No, perché appunto, siccome non l'obiettivo principale di chi va a ballare, appunto, è condividere la passione per la danza e appunto la gentilezza. Poi se nasce, nasce, ma non si va lì per questo obiettivo.
4: Ma dico, qualcosa è nato?
5: No, perché io ho i miei colleghi, siamo tutti, diciamo, di questa zona qui, siamo tutti, come ti posso dire, più colleghi, più amici, ecco,
4: chiaro,
5: diciamo, siamo
4: chiaro,
5: più chiaro. Amici, sì. E poi, per esempio, le coppie, quelle che arrivano in coppia, che sono proprio sposati, quando vanno in milonga bisogna sempre chiedere il permesso alla lei di scomporre la coppia. Mentre invece quando vai da sola a ballare nella milonga, la milonga è l'equivalente della discoteca, fai conto, non si chiama milonga, è lo spazio dove poi condividi la danza. Tu attendi, tu donna, attendi la famosa mirada,
1: sì.
5: Questa è la mirada, è della, cioè che l'uomo ti guarda e tu rispondi con lo sguardo se vuoi ballare con lui e vai.
1: Mi è piaciuta tango questa prima chiamata, grazie.
4: Ti è piaciuta?
1: Tango.
4: Mamma.
1: Grazie Daniela, è stato bellissimo.
4: Ciao Dani, ciao.
1: Ciao, ciao Daniela. Allora, io sono contento che abbia chiamato, sia Daniela ma anche la prossima ascoltatrice che stiamo qui per accogliere su Rai Radio 2, perché ha appena scritto: Andrea, potresti fare i complimenti a Roberto per la dolce...
4: No, ma perché lo dici con questa voce?
1: No,
4: scusa.
1: No, perché lo scrivo
4: ma
1: come
4: scusa,
1: detto.
4: Ma poi se ha chiamato, fallo dire
1: no,
4: a lei.
1: No, perché volevo dirlo a lei di persona. Andrea, potresti fare i complimenti a Roberto per la dolcezza con cui oggi si è presentato da Caterina Balivo? È stato magico. Ida, faglieli tu.
4: Tanto grazie agli amici della Volta Buona che mi hanno richiamato, quindi grazie a loro. Ida, com'è andata? Bene, dici?
6: Ciao, sì, sei stato meraviglioso, Roberto.
4: Ma
6: e
4: grazie.
6: E ti faccio i complimenti perché è già la seconda volta che leggo il tuo libro.
4: Vabbè, non esageriamo.
1: Sì. Anch'io l'ho letto due volte.
4: Ho capito, ma perché tu hai dovuto fare una presentazione. Poi ti coinvolgerò, mi hanno parlato oggi di un evento molto bello che forse si farà a giugno, quindi tieniti
1: ti metterò
4: opziono.
1: In contatto con il mio agente.
4: Più opziono, le presentazioni si fanno pro bono.
1: Ti metterò in contatto con il mio agente. Ida, hai detto prima nel messaggio che abbiamo letto all'inizio del programma che oggi ti sono successe delle cose molto belle, ti fa di condividerle con noi?
6: Sì, la più importante ragazzi è la più seria. Praticamente qui da noi c'è da un paio d'anni, io lo scopro solo ora, l'associazione dei ragazzi dell'arcobaleno, che sono dei ragazzi con disabilità, che hanno problemi anche a casa, e quale la Croce Rossa del nostro paese aiuta. Sono rimasti a corto di aiuto e mi hanno chiesto di entrare a far parte con loro. All'inizio volevo dire di no perché avevo paura di non farcela io. Poi ho detto, ma se è arrivato perché non ce la devo fare? Ho anche studiato scienze sociali, quindi
1: buttati.
4: Ecco,
1: bisogna dire di sì, bisogna dire di sì. Forza, brava. Sono proprio contento. Quando cominci?
6: Sabato mattina dalle 10 fino alle 4, è solamente sabato. E quindi sarà bello, una nuova esperienza, sono davvero contenta, ma
4: sarà
6: proprio di cuore.
4: Bellissimo.
1: Perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. E poi che altro è successo, Ida? Questa è bellissima notizia. Poi Roberto alla Volta Buona, poi che cos'altro?
6: È venuto mio fratello, quello che non odia peluche, che mi ha portato a Roma a farli, con due biglietti per il 25 luglio all'Aquila a vedere Giorgio Panariello.
1: Ah beh, penso che sia uno del più bel regalo che ti si possa fare,
4: e
1: perché
4: lei,
1: tu sei Panariellina.
4: Penso che questo sia un regalo di cui si nutre, può non mangiare per tre giorni. Lei ha fame, ha sete, deve andare in bagno, guarda il biglietto e passa tutto. Per tre giorni, 72 ore questa cosa vale. Dopo però, i bisogni fisiologici tornano a comparire.
1: Io, Ida, ho una curiosità. Cercherai di approfittare di quella occasione per stalkerizzare ti si possa fare, perché
4: lei,
1: tu sei Panariellina.
4: Penso che questo sia un regalo di cui si nutre, può non mangiare per tre giorni. Lei ha fame, ha sete, deve andare in bagno, guarda il biglietto e passa tutto. Per tre giorni, 72 ore questa cosa vale. Dopo però, i bisogni fisiologici tornano a comparire.
1: Io, Ida, ho una curiosità. Cercherai di approfittare di quella occasione per stalkerizzare il buon Giorgio?

0: più tardi magari noi cominciamo a chiedere che ci fate sveglia a quest'ora, lui risponderebbe chiamando 06 31 31: non riesco a dormire perché Panariellina verrà al mio spettacolo.
1: Perché ho paura di quel giorno. Senti, ma con che frequenza scrivi a Panariello?
2: Ma non sempre, una volta al mese, anche perché non so, scherzi a parte, non sono il tipo che sto scherzando, è più lui che mi manda i cuoricini quando
0: certo,
2: vede
0: è più lui.
1: Lo so. Dici tu sei Panariellina perché c'è lui che ti scrive, certo, ci sta. Sì.
2: Ragazzi, io sono davvero contenta. Ora, a parte Giorgio, io sono entusiasta di fare questa cosa sabato.
0: No, bello, bello, veramente. Poi raccontaci come andrà, raccontaci.
1: Prima di salutarci, anzi salutaci sì. Così Ida, una cosa che so farà molto piacere a Roberto. A Roberto, sì? Oggi voglio chiamarti così tutto il tempo, non so perché. Un bel grido di gioia, Ida, vai! No. Faccela sentire tutta la tua gioia, vai!
2: Evviva i lunatici, evviva Roberto, evviva i ragazzi dell'Arcobaleno, evviva la radio, evviva Radio 2, e un bacio anche alla mia mamma, così.
1: Bene, grazie.
0: Ciao Ida, ti abbracciamo,
2: ciao,
0: è sempre bello sentirti, resta su Rai Radio 2 quando vuoi. Insomma, prenotati, lunedì notte ti aspettiamo, raccontaci come sarà andata questa esperienza bellissima di cui ci hai parlato. Mio marito mi ha tradita con 208 donne. Le ho contate, leggevo questo virgolettato su Commenti Memorabili, ha saputo di essere stata tradita, pensa, mentre era incinta. Solidarietà alla signora Sara, che ha scoperto l'infedeltà del coniuge durante la gravidanza a 33 settimane. Il sospetto è nato quando lui si è trasferito temporaneamente dalla madre.
1: Sì, fatto da mamma.
0: Ma io dico, hai la tua compagna incinta, ma cosa vai da tua madre?
1: Non ti voglio disturbare, cara, vado da mia mamma, dai, tranquillo.
0: In realtà lui non era andato dalla mamma, ma bensì era andato con un'altra donna, come provano alcune foto sui social.
1: E le altre 203, scusa, dove sono spuntate?
0: Un commento su TikTok ha portato alla scoperta di 207 numeri bloccati, questa è una cosa da te. Maligna la te, tutte donne. Il marito avrebbe avuto relazioni extraconiugali con 208 donne in 10 anni, quindi la media è 20 donne l'anno, quasi due al mese. Questo neanche Umberto da Pescara mi regge questi ritmi. L'intera rete social ha risposto con una valanga di solidarietà. Migliaia di utenti hanno commentato e condiviso il suo video, facendolo diventare virale. La storia di Sara è diventata un simbolo di sofferenza silenziosa, quella che si consuma spesso dietro le mura di una reazione che agli occhi degli altri sembra perfetta. Ma il racconto non si è fermato solo alla denuncia del tradimento. Lei ha voluto anche lanciare un messaggio di consapevolezza, ha invitato le persone a non ignorare i segnali d'allarme e a fidarsi del proprio istinto. Insomma, se siete incinta di 33 settimane oppure vi siete sposati da, che ne so, 3 mesi e il vostro compagno o la vostra compagna vi dicono torno a vivere da mamma temporaneamente, forse c'è qualcosa che non va.
1: Già, magari avete delle grosse e lunghe corde.
0: Se la partita di calcetto si prolunga fino alle 2 di notte, se la riunione al lavoro va avanti fino alle 23:30 di sera, sono delle cose strambe. Molto spesso si fa finta di non vederle.
1: Se esce con una camicia e torna con un'altra.
0: Paradossalmente quella è una cosa molto
1: È successo, Roberto? È successo quindi, Roberto?
0: No, a me
1: di
0: non
1: entrare,
0: è mai successo.
1: Di uscire di casa vestito in un modo e di tornare
0: a
1: vestito in un altro.
0: A me non è mai successo. Poi possono succedere anche delle cose che sono casuali, che potrebbero far pensare a, e invece non è così.
1: Tipo quella volta che la tua compagna trovò quel...
0: L'ho trovata io.
1: Ah, scusami,
0: cosa. E l'ho raccontata anche in diretta. Brutto buffone.
1: Quel blister di preservativi usati
0: che non sei altro.
1: Alla tua automobile.
0: Ma non è andata così. Ma perché la racconti male?
1: Quella confezioncina, quel pacchetto.
0: Perché la racconti
1: com'era?
0: Male?
1: Che cos'era?
0: Ma hai ragione.
1: No, ma che mi fa sempre piacere quando ne parli. Allora, Eliana, un abbraccio. Spero l'abbia lasciato. Beh, credo di sì, dopo aver scoperto 209 tradimenti, 208, quanti erano in 10 anni. Io credo che come minimo lo abbia lasciato. Stasera più che mai la vostra compagnia è tanto tanto preziosa. Domani mia zia, o meglio colei che per me è la mia seconda mamma, sarà operata. Sarà una notte bruttissima. Grazie mille, la vostra Gabriella. Ti mandiamo un abbraccio fortissimo e mi raccomando, facci sapere, tienici aggiornati. Gabriella lo fa Don Massimiliano, che è stato in ospedale questi giorni, ce l'aveva scritto e scrive: sono rientrato finalmente a casa, adesso tanto riposo, fatemi sorridere stanotte. Noi ci proveremo come sempre, ma come sempre di dipenderà dalle chiamate che riceveremo, perché come funziona questo programma, insomma, l'avete capito dai primi 20 minuti se lo state sentendo stanotte per la prima volta. Siete voi con le vostre storie, i vostri racconti che si intrecciano qui nel bar lunatico a dirigerci da qualche parte, a

0: dare la direzione di queste 3 ore che trascorriamo insieme. Quindi volete raccontarci della serata in cui avete ballato, suonato, cantato, le prove, il gruppo, il coro, le carte, state lavorando, avete un problema e volete condividerlo, chiedere un consiglio, 06 3131 oppure 800 800 002.
1: Scrive Ida che non abbiamo toccato per niente la questione Pavoni.
0: Sì, guarda, io
1: sono assolutamente vergine da questo punto di vista. Di cosa si tratta?
0: Tu non hai visto quei servizi della vita in diretta? Io sto facendo impazzire. Non hai visto? Devo recuperarlo, te lo faccio ascoltare. Guarda, si parla di questo comune, adesso non ricordo il nome del comune, invaso dai Pavoni con queste interviste a queste signore, una in particolare che grida basta perché non ce la fa più.
1: Sto leggendo
0: la presenza dei Pavoni, sì,
1: dall'intelligenza artificiale di Google. Quindi dimmi se è questa la notizia. La questione Pavoni si riferisce alla recente accesa polemica scoppiata a Punta Marina Terme, una nota località balneare in provincia di Ravenna, a causa della massiccia presenza di pavoni in libertà all'interno del centro abitato. Il caso è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico virale nella primavera del 2026.
0: Ascolta, senti, dalla vita in diretta.
2: Ciuccio! Di notte non cantano!
3: Punta Marina in provincia di Ravenna è il caos, tutta colpa della colonia di pavoni che si è stabilita in paese e si è moltiplicata nel tempo. Una vera invasione, non c'è un censimento, ma sarebbero centinaia.
4: Parlava già di 120 qualche anno fa.
5: Quindi saranno tipo 300 o 400.
4: Ma sì, persone dappertutto.
3: Bloccano il traffico.
2: Spostati!
0: Si vede il pavone in mezzo a strada che non si sposta. Arrogante.
6: Sì, perché si specchiano.
3: Ma soprattutto quel verso incessante a tutte le ore.
7: Noi vogliamo dormire. Non si dorme né di giorno e né di notte.
0: C'è qualcuno che ci sta ascoltando da Punta Marina? Chiamateci così ci raccontate della situazione, aggiornamenti sulla situazione pavone. Questo era un servizio di Monica Raucci per la vita in diretta. Io quando l'ho visto la prima volta sono letteralmente impazzito.
1: Intanto Roma-Lazio alle 12 di domenica, insieme ad altre 4 partite, no del prefetto, la Lega Serie A fa ricorso al TAR, quindi ad ora, a mezz'ora da giovedì, non si sa ancora, credo di poterlo dire, quando si giocherà il derby di Roma e quando giocheranno insomma, perché sono collegate alla Roma le altre partite delle squadre in corsa per la qualificazione alla Champions League, quindi Juventus, Milan, Napoli e Como.
0: 23:23 direi, vorrà dire qualcosa questa cosa Arduini?
1: No
0: infatti
1: no.
0: Ci vediamo da Mario prima o poi. Mario?
8: Sì, ciao ragazzi, vi sto ascoltando.
0: Ci vediamo da te qualche volta, va bene?
8: Ma volentieri.
0: Bene.
8: Magari vi dico, vi dirò qualche data in cui ci troveremo a suonare in qualche locale o in qualche piazza, così magari potete anche, come dire, passare un bel
0: come
8: momento.
0: No, parlaci, quindi stai ritornando dalle prove?
8: Io sto tornando dalle prove, sì, sono tra l'altro in una posizione particolare. Mi sono fermato in una sorta di piazzola sul tangenziale di Milano e sfrecciano a una velocità impressionante, per cui è abbastanza inquietante stare qui fermo col motore spento, almeno ho le doppie luci, le frecce, mi vedo. Sì, ho appena finito le prove e ho ancora una mezz'oretta di strada e poi vabbè, mi riposerò.
0: Beh, Mario, parlaci un po', tu che fai suoni, canti?
8: No, allora, io suono l'armonica, il mio è un gruppo blues, e naturalmente suoniamo tutti per passione, non siamo professionisti, però...
0: Cover, pezzi vostri?
8: No, beh, naturalmente noi ci dissetiamo dalla tradizione blues, rock blues canonica, perché fare blues oggi è abbastanza... c'è qualcuno che lo fa, abbiamo delle idee, magari faremo anche qualcosa, però per adesso ci divertiamo e ci gratifichiamo suonando il blues dei grandi blues rockers della storia della musica, insomma.
0: Senti Mario,
8: tra l'altro sì. Dimmi.
0: Dici.
8: No, la cosa bella è che dal punto di vista dell'età siamo un gruppo trasversale, siamo in 6. Abbiamo una bassista giovanissima, c'ha 21 anni, un tastierista che ne ha 22 e gradualmente arriviamo fino ai miei 62 anni, E quindi è bello perché è un'occasione per tutti per condividere anche emozioni, sensazioni, storie da raccontare per chi le ha già vissute, per chi ancora non le ha vissute. È un bel trovarsi, insomma, un bel modo di stare insieme, suonando anche della gran bella musica.
0: Bella questa cosa. Senti Mario, prima di salutarci, ovviamente non voglio chiederti di prendere l'armonica e di suonarci qualcosa, visto che sei in auto e sarebbe alquanto scomodo, però lo chiediamo a tutti i musicisti che chiamano e ovviamente non hanno a disposizione il proprio strumento, di fare con la tua voce il verso dell'armonica, di suonarci in qualche modo.
8: Purtroppo non posso usare il viva voce, quindi ho il telefono incastrato, però io ho un'armonica.
0: Stupendo.
8: Ho un'armonica che tengo come muletto in macchina.
0: Nel cruscotto, vicino alla pistola.
8: No, perché ti dico, ogni tanto ci sono dei pezzi che vengono trasmessi da radio e quando hanno la tonalità giusta, perché è un'armonica diatonica, adesso non voglio stare artici, però ogni armonica segue una tonalità, per cui ogni brano per il blues ha una sua armonica.
0: Bene, allora vai, suonaci qualcosa, Mario, grazie.

0: vivo, Mario.
1: È giusto un paio di frasi.
2: Mario, si acchiappa con questo strumento?
1: Quando ero un po' più giovane, sì. Adesso la cosa bellissima è che acchiappo, in senso lato, i giovanissimi bambini, perché è uno strumento che non sono abituati a sentire spesso. E l'armonica in realtà è uno strumento particolare, può essere molto ricco, si possono fare tante cose, per cui abituati a sentire o Susanna o i canti di Natale, quando fai il blues, che fai degli assoli, fai una determinata serie di accordi, di frasi, i bambini, ma anche i giovanissimi, restano affascinati. Quindi questa è una cosa bella, farli ballare, farli muovere un po' col ritmo.
0: Mario, grazie davvero per questa chiamata e salutaci Armonica.
1: Senz'altro, grazie a voi. Ciao
2: Mario, resta buonanotte. Su Rai Radio 2 06 3131, chiamateci, potete fare anche l'800 800 002. Bella prima mezz'ora, devo
0: stupenda
2: dire.
0: Veramente
2: bella prima mezz'ora. Su X hashtag lunatici twittate, un abbraccio a Tanina, a Sandra, c'è Gaetano, un saluto a Fiore, il prigioniero libero, Massimiliano ci sta sentendo, c'è anche Daniele da Potenza Picena. Don Massimiliano dice: voglio una sigla per i lunatici con l'armonica, sarebbe bellissima. Poi c'è Gaetano che condivide con noi una riflessione calcistica, dice: il calcio italiano non mi entusiasma più per diversi motivi, tra questi campionato pieno di stranieri, turni di campionato spezzatino, VAR mal utilizzato, che ne pensi Roberto? Ma concordo più o meno. Poi c'è anche un pizzico di retorica, secondo me mancano i soldi. Cioè, il campionato italiano in questo momento, un tempo era il più ambito del mondo, che ne so, c'era Zico che giocava nell'Udinese, per fare un esempio, uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio, e adesso un pochino si arranca, e quello che è successo nelle coppe europee nell'ultima stagione lo dimostra. Poi è sempre bello vedere quel pallone che rotola, al di là delle annate più o meno positive della squadra per cui si tifa.
0: Daniela che tornava dalla lezione di tango, Mario dalle prove col suo gruppo, Ida con tante belle novità nella sua vita. Che cosa ci racconterà il prossimo ascoltatore o la prossima ascoltatrice che accoglieremo qui?
2: Servono anche i consigli di Carlito stanotte.
0: Esatto, questa notte ce l'aveva promesso che a un certo punto Carlito sarà a nostra disposizione e a vostra disposizione soprattutto per dei consigli d'amore e non solo. Quindi entrate e raccontateci qualcosa di voi, 06 3131, oppure potete chiamare anche l'800 800 002.

0: soldi. Madame Marrakesh della notte di Rai Radio 2, 23 da 33 minuti. I Lunatici sono in diretta in questo 13 maggio del 2026 che ci stiamo per lasciare alle spalle. Dove siete? Cosa fate? Come state? Vari ed eventuali, pronti ad ascoltarvi? Chiamate Rai Radio 2 06 31 31 oppure 800 800 002. Leggevo di uno studio interessante di Confcommercio su quelli che sono i prodotti più rubati nei supermercati italiani. Sì, ci sono delle sorprese.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Allora, vanno via come il pane, vanno via come il pane di ciancio. Il tonno in scatola, che ha registrato l'incremento di furti più alto, quasi raddoppiando i volumi sottratti.
1: Sì.
0: Il caffè, che è molto apprezzato dai ladruncoli.
1: Sì, ma poi non sono ladruncoli, sono tutti i prodotti che poi vengono venduti in un mercato parallelo.
0: Nero. Molto cercato sia in cialde che in polvere per il consumo personale o la rivendita illecita. Salumi e formaggi, serviamo il numero 28. Sì. Alimenti ad alto costo come il formaggio che si grattugia o i prosciutti confezionati.
1: Ricordo un passeggino, stavo facendo la spesa, fermarono una signora che aveva il passeggino pieno proprio di formaggio.
0: Non mancano i superalcolici con bottiglie di valore facilmente occultabili e molto costose. Mi sorprende vedere le lamette da barba, piccole, costose e prive di protezioni rigide nella grande distribuzione. Non mancano i profumi, i trucchi e i cosmetici di varia natura come creme di marca o profumeria fine. Attenzione anche alle batterie, facili da nascondere nelle tasche a causa delle dimensioni ridotte. Tu ne sai qualcosa?
1: No, e se ci pensi sono tutti quanti prodotti molto piccoli ma molto costosi.
0: Questa storia delle batterie che tu provi a piazzare anche a Emma.
1: Lo sai, io vendo batterie dal mattino alla sera ovunque.
0: Dove le prendi non si sa. E poi vanno alla grande anche i cavetti di ricarica, auricolari e custodie protettive. Quindi questi sono gli oggetti più rubati nei supermercati del bel paese.
1: Qual è l'oggetto che rubate di più al supermercato? Raccontatelo ai Lunatici, scherzo ovviamente. Non telefono spesso ma siamo sempre presenti. Un grande saluto, i Paoli, viva la radio. Ciao ragazzi, cari saluti e buona serata. È da tempo che non riesco a sentire perché il mio cellulare non va bene. Però lei c'è sempre, scrive, grande. Grazie Teresina.
0: Ma Umberto quando chiama, ha capito che questo programma tra un mese è finito? Quindi quando intende tornare in gioco?
1: Lui ha detto dalla settimana prossima.
0: Dalla settimana prossima.
1: Dalla settimana prossima, io lo spero vivamente perché manca il Playboy di Pescara.
0: Perché
1: a questo
0: lo
1: programma.
0: Dobbiamo fare, l'ultima puntata lo dobbiamo eleggere, il pallone d'oro lunatico.
1: Già.
0: Il pallone d'oro di tutto l'anno,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: non l'abbiamo fatto a Natale, quindi il pallone d'oro è un premio che vale doppio quest'anno.
1: Già.
0: Vale sia per l'anno solare che per la stagione.
1: Potremmo chiamarlo i palloni d'oro.
0: Non lo so, vediamo sul nome ancora non possiamo dire di più.
1: Le palle d'oro.
0: Non possiamo dire di più.
1: Allora c'è Fiore che ha chiamato lo 063131. Ciao Fiore, benvenuto su Radio 2.
2: Ciao, ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao Fiore, che racconti?
2: Niente, stavo entrando, ho sentito voi giusto per strada da Lecce, sud di Salento, da Maglia a Lecce.
1: Sì.
2: E sentendo l'armonica mi ricordava mio padre, il suonatore dell'armonica, allora ho pensato anch'io, sono un suonatore di tamburello, la Pizzica Salentina, non so se la conoscete.
1: Beh, come no,
0: che meraviglia,
1: che bello,
0: che meraviglia.
2: Poi faccio parte di un gruppo molto forse noto di Allabua e quindi mi risuonava questa armonia.
1: Ma hai suonato stasera?
2: No, abbiamo... Tra l'altro ho fatto una riunione tra l'altro con delle associazioni per un evento che stiamo organizzando giù nel Salento il 1° giugno a Monteroni e abbiamo fatto un po' di...
0: A Monteroni di Lecce?
2: Monteroni di Lecce, sì.
0: La mia fidanzata, la mia prima fidanzata era di Monteroni di Lecce.
2: Hai visto? Noi organizziamo un evento che siamo già alla quarta edizione, si chiama Notte dei Tamburelli, proprio come la notte della, diciamo, non taranta ma della pizzica.
0: Mi insegnò un coro che faceva U Lecce simu simu la la la.
2: Ah, è quello allo stadio, sì.
0: E poi non me lo ricordo, Adunca ciamu ciamu.
2: Cuore ciamu ciamu, lu cuore no, portiamo.
1: Senti, Fiore, ma tu non ce l'hai lì con te il tamburello?
2: Sono in macchina. Ce l'ho un tamburello, ce l'ho dietro.
0: Dai, valla a prendere. Allora, ferma un secondo, no, metti le quattro frecce, mettiti in sicurezza.
2: È giusto.
0: Mettiti in sicurezza.
1: Guarda, facciamo così.
0: La tua incolumità viene prima di tutto.
1: Ti do due minuti di tempo. Ti do due minuti di tempo.
2: Fermato, metto le quattro frecce.
1: Sì, ti do due minuti di tempo per prepararti. Intanto ascoltiamo i messaggi vocali, va bene?
2: Va bene.
1: Ok, tra pochissimo torniamo da te.
2: Va benissimo.
3: Ciao a tutti, buona serata, anzi ormai quasi buona nottata. Io volevo condividere con voi la vittoria dell'Inter di questa sera, perché sono una grande tifosa interista e quindi sto tornando a casa dopo aver visto la partita insieme a mio fratello e mio papà. È sempre una bella festa, perché comunque queste cose le trascorriamo insieme in famiglia e comunque vada, è un momento per rivederci e per stare insieme. Quindi forza Inter e buona serata e, come dicevo, buona nottata a voi.
4: Ciao lunatici, siete troppo bravi. Calogero Campobello di Ricalta, sempre fedele ai lunatici.
5: Ciao a tutti, sto rincasando da una serata passata con una coppia di amici a Montecosaro nelle Marche. Adesso sto rincasando, sono quasi arrivato e vi ascolto come faccio dalla vostra prima puntata, in pratica ormai qualche anno fa, tipo 2018-19, può
1: bravo,
5: essere
1: bravo,
5: sicuramente
1: preso.
5: Prima della pandemia, quando finivate la mattina presto, ricordo. In pratica non ho più abbandonato.
1: Grande.
5: Quasi tutte le sere vi ascolto, siete fantastici. Michele, sto andando a casa mia ora, io sono di Castelfidardo. Vi adoro.
1: Ciao. Ma grazie carissimo Michele. Fiore, sei pronto?
2: Sì, eccolo.
1: Vai.
2: Sono preso.
1: Vai allora, che ci suoni?
2: Vai, quello che volete, uno starnello, diciamo, Valentino.
1: Fai tu, vai.
2: Vado.
1: Portaci in Salento.
2: Vai.

0: Va bene?
1: Bravo, grazie Fiore.
0: Grazie a voi, buonanotte. Una
2: ciao Fiore, viva la radio, è stato bello sentirti.
1: Ma chi
2: ciao,
1: è?
2: Ma chi è?
1: Ma chi c'è con te, Fiore?
0: Era la mia collaboratrice.
2: Basta, c'era un secondo.
0: Te la passo.
2: Pronto? Come ti chiami?
0: Maria Antonietta.
2: Sei stata rapita da questo signore che sostiene di chiamarsi Fiore?
0: No, no, si chiama Fiore, il mio collaboratore, lavoriamo insieme ormai da 10 anni, quindi...
2: Perfetto.
0: Perfetto, sì.
2: Tutto sotto controllo, quindi?
0: Sì, tutto sotto controllo, bene. Stiamo organizzando...
1: Tamburello mio! Grazie.
2: Ciao,
1: ragazzi.
2: Restate su Radio 2, ciao.
1: Ciao, ciao Fiore. Allora, è 23:40, ma è lui? È tornato? È tornato il playboy di Pescara? Umberto, ciao.
3: Ciao Roberto, ciao Andrea. Ecco, come va? Tutto
1: finalmente.
3: Bene. Ma tutto bene.
1: Ma ci racconti oggi bene di questa cosa che ti è successa oggi al citofono?
3: Ha suonato 2-3 volte insistentemente il citofono, pensavo che era il postino. Sono andato giù e ho trovato questo pacchetto con scritto il nome Umberto, l'ho portato su, l'ho aperto e c'era una rosa con dei cioccolatini, non posso dire la marca, e con un biglietto, con un cellulare, mi ha detto chiamami, ci vediamo domani sera, e il biglietto l'ho buttato.
2: Ma perché, scusami, perché avresti buttato questo biglietto? Perché?
3: L'ho buttato perché non so chi è. E quindi.
1: Ma non sei neanche un po' curioso?
3: No, l'ho buttato. Poi domenica invece mi è successo un altro epilogo. Stavo in una gelateria allo stadio a Pescara, stavo venendo in gelato con degli amici e vado in toilette, come escono dalla toilette per lavarmi le mani, e da una signora mi fa toilette per il signore, butta una porta a fianco. Mi guarda, quanto sei bellissimo.
2: Quanto sei bellissimo!
3: Ha detto sei proprio bellissimo. Ma... poi è uscita, poi sono uscito fuori, non l'ho vista più, non l'ho trovata più.
1: Ma non è che era un'allucinazione, forse, visto che poi è scomparsa.
3: Che avevi mangiato?
1: Che avevi bevuto?
3: No, avevo mangiato un gelato.
2: Sei bellissimo è una cosa che insomma, quindi anche Ivano e Jessica in Viaggi di nozze la trovo molto splendida, ma non corre un po' troppo con una R sola. È una cosa poi, a quei livelli lì.
3: Poi ho chiesto agli amici miei, ho detto c'era una signora con una gonna bianca, una camicetta gialla, e così l'abbiamo vista passare veloce, è andata via. Ed era la signora che era andata in bagno.
2: Senti, ferma un secondo. 23:43 anima la nottata il playboy di Pescara, 800 800 002 per chiamare, oppure 063131. C'è una telefonata per te, pronto?
4: Sono Michele da Foggia. Ciao Roberto e ciao Andrea.
1: Ma che c'azzecca?
2: Che vuoi? Vai, sei dritto al punto.
4: Allora,
2: che vuoi?
4: Io ho capito qual è il bar che sta a Pescara.
1: Ma che ce ne frega? Ma che ce ne frega del luogo?
2: Mi fate diventare volgare.
1: Dai, su, Miki, dai, non sono dettagli che non ci interessano.
4: Dai, Michele, non so dove è questo bar.
2: Non ce ne frega nulla.
4: Era di Pescara, teneva la seconda moglie di Pescara lì.
2: Michele, anche di questo non ce ne frega nulla. Questo ci dispiace.
3: Michele, vieni a Pescara a trovarmi.
1: Michele.
4: Dimmi.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: A dopo.
2: Perché lui ormai sa che ha dei jolly.
1: Sì, esatto.
2: Che può fare questi interventi jolly e va bene. Umberto, quindi il tuo cuore è sempre libero?
3: Non comment, sì. Comunque.
2: Perché sei sparito queste settimane? Che ti è successo?
3: No, abbiamo avuto un po' di problemi, ho dovuto fare degli esami, non sono stato bene, quindi ho dovuto fare degli accertamenti, degli esami, che ringraziando in Dio sono andati tutti bene. Dai.
1: Stai bene, però. I cavalli come stanno? Sì, Umberto, tu hai due cavalli, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, come stanno?
3: Stanno bene, ogni tanto vado subito a trovarli, a fare una cavalcata. ma adesso io non ci sono andato tanto per vari problemi.
1: Com'è che ti ha detto quella signora al bagno?
3: Ha detto sei bellissimo.
1: Quanto sei bellissimo. Quanto sei bellissimo.
3: Sono rimasto, gli ho detto vabbè, ho detto grazie, andata via, sbagliato, ma manco il tempo di dire una
2: Umberto,
3: parola.
2: Io devo farti una domanda. Posso?
3: Sì, prego.
2: Tu ci credi davvero a queste cose che racconti? O ti sei creato un personaggio e ti diverte? Perché a me diverte tantissimo ascoltarti. Io ti vorrei al telefono con noi ogni notte. D'altro canto io mi chiedo, ma ci credi davvero oppure...
3: Ma no, sai perché ci credo, Roberto? Perché mi succede.
1: Posso permettermi di intervenire? Posso dire la mia?
2: Prego.
1: Umbi, non ti preoccupare, quella di Arduini è solo invidia. Tutti quelli che dicono che sei un pallonaro vorrebbero essere al tuo posto perché non hanno mai provato queste sensazioni.
3: Il problema, Roberto, cioè, sono cose che mi succedono, questo è il problema, che succedono.
1: Tu non lo vorresti poi, no? Tu vorresti altro dalla vita.
3: Certo, però succedono queste cose, alla fine, oddio, da una parte ci ridi, ci vai su, ci fai due risate.
2: Ridi amaro comunque, no, immagino.
3: Vabbè, rido amaro, però alla fine diventa una cosa patetica quando succede queste cose, diventa una cosa patetica perché alla fine è sempre l'uomo che deve corteggiare la donna, non la donna l'uomo.
2: Ma questa cosa non vuol dire nulla, è un po' bizzarro il fatto che tu sia,
3: è bizzarro, sì,
2: dalla foto che ho visto, tu sei dalla foto che ho visto un uomo, se vogliamo, piacente, ma tendenzialmente normale, tra virgolette uso questo termine, che viene apprezzato in strada, neanche fosse Raul Bova, Kim Rossi Stewart,
1: Rats de Gun,
2: Gian Yaman o Khan, Gian
3: O'Khan. Ma forse Roberto Gian. Perché mi dicono che ho molto fascino, forse sarà il fascino. Non
2: sì, ho capito, ma il fascino può portarti a conoscere una persona, magari tu, che ne so, ci lavori, la frequenti e poi il fascino subentra dopo e riesci a incuriosirla. Tu ci racconti di questioni che si verificano proprio, cioè una donna che ti segue nel bagno degli uomini tutta trafelata, entra, ti guarda e ti fa quanto sei bellissimo, è una cosa la Gian Yaman. Tu ti senti un po' Gian Yaman?
3: Ma no, io mi sento normale.
2: Secondo te sei più bello tu, però devi essere sincero, sei più bello tu o Gian Yaman?
3: Vabbè, più bello lui, dai.
2: Mettiamo Umberto da Pescara e Yaman a passeggio a Via del Corso.
3: Beh, è normale.
2: Quanti occhi addosso a lui, quanti tu?
1: Se la giocano.
2: Chi vince?
3: Secondo me a me zero. Secondo me zero.
2: È modesto. Fai il modesto.
3: Secondo me zero. Beh, è normale, fai un nome di un personaggio che chissà quante donne lo invidiano.
1: Sì, lo desiderano, magari.
3: Lo desiderano.
2: Attenzione, perché Fiore ci offre un'altra chiave di lettura interessante, poi lo salutiamo. Umberto, continuate a chiamare 063131 oppure 800 800 002. Scrive: secondo me le donne mirano al tuo conto in banca. Ora, tu ci hai raccontato di avere 2 milioni di euro dormienti su un conto, praticamente, tra Poste e istituto di credito. Può essere una chiave di lettura?
3: Ma no, ma al di là dell'eredità di mio padre, che nessuno lo sa, quindi non è che io vado in giro dicendo l'eredità di mio padre.
2: Ma quindi 2 milioni più l'eredità di tuo padre?
3: L'eredità di mio padre più altre cose, però alla fine non,
2: cioè, i soldi
3: non dico in giro.
2: Ma tu ostenti, cioè tu se ti vedo, adesso sei vestito o stai a casa?
3: No, sono a casa, sono con una tuta e pantofole.
1: Ma tipo la tua auto quanto costa?
3: Ma diciamo sui 100, 120.
1: Auto
2: euro.
1: Da 120.000? 120.000 di auto, più della tua.
2: 120.000 di auto, ne fai 6 di mie. Fai 6 auto mie più non so quante delle tue. Cioè,
1: le mie è proprio tante, guarda.
2: Ci fai 20 macchine nostre con 120.000
1: di auto. 120.000 d'auto, hai un orologio?
3: Guarda, Roberto, l'unica cosa che non mi piace sono gli orologi. Mai. Da quando ero ragazzo, io gli orologi mai avuto un orologio. Anzi, mia mamma, mia madre, quando mi regalavano degli orologi, io li rompevo.
2: La tuta che hai addosso, quanto vale la tuta che hai addosso?
3: Ma la tuta, diciamo, non è stata pagata ai saldi 2,40.
2: Ma una tuta ai saldi 2,40? Questo ti chiedo, questo c'ha i soldoni veri.
1: Eh sì.
2: E le scarpe con cui sei uscito l'ultima volta? E poi chiudiamo?
3: Ma le scarpe andiamo sui 135-140.
2: E le scarpe più sì. basse sì. di solito. C'è un'altra telefonata per te, pronto?
5: Pronto.
2: Prego, parli, pronto. parli.
5: È Dandy.
1: Ciao Dandy.
3: Oh Dandy, è un piacere conoscere.
2: No, saltiamo i convenevoli, andiamo al sodo. Dica Dandy.
5: E come io sono a Pescara, fatemi incontrare questo Umberto.
3: Ah, con molto piacere, Dandy, con molto piacere. Faremo un aperitivo con molto piacere. Venezia. Ma guarda, con molto piacere.
1: Non vi date appuntamento con le vie addirittura in diretta? Perché...
5: No, perché mi affascina il fatto che sia praticamente assediato dalle donne come generale Custer con gli indiani.
1: Tu ne vuoi approfittare, Dandy, portando una delle tue magliette e facendo le tue battute?
5: Mi metto nella scia.
1: Bene, ci proveremo a mettervi insieme prima o poi. Grazie a entrambi. Ciao Dandy, okay, ciao Umberto, ciao, da Pescara. Ciao, no, aspetta, Umberto, fermo.
2: Altra
1: Umberto.
2: Chiamata per Umberto, pronto?
6: Pronto, ciao Robby, ciao.
2: Dica, saltiamo i convenevoli, dica, dritta al punto.
6: Ciao Umberto, mi hai riconosciuto?
1: Ah, no, non ce ne frega, che vuole dire?
2: Convenevoli, vada dritta al punto.
6: Allora, senti Umberto, ma tu navighi su Facebook?
3: Non ho capito su
2: Facebook, proprio la domanda da
6: vai su Facebook, hai il sito su Facebook?
2: No,
1: hai il sito su Facebook, è veramente la regina dei boomer.
2: Nonna, neanche
3: sono su Facebook, sì. Sono su Facebook.
2: Mi si è rotto internet.
6: Sei su Facebook. Io sono d'accordo con Fiore che secondo me le donne ti vengono dietro per i soldi, per il tuo conto in banca. Perché gira questa voce probabilmente.
2: L'amico che ha twittato.
1: Okay.
3: Ma il problema, Roberto, io non è che per pescare vado dicendo che io ho il conto in banca, io quando esco vado al bar, ma non è che me ne metto.
1: Beh, ti sposti con un'auto da 120k, è chiaro che si capisce, insomma.
3: No, non dico che ho soldi, cioè esco normalmente.
6: Ti sento male, Umberto, ti sento male.
2: Saluti, signore del giuridico, la salutiamo. Prego.
3: Grazie. Stavo dicendo a Roberta che quando esco ciao buona signora, ragazzi, come va? Ok, tutto bene, grazie.
2: Fermi, zitti tutti.
3: Dimmi, Roberto.
2: No, parla
1: con la tua amica, passacela.
3: No, è andata a casa.
2: Siamo stati a un soffio dallo scoop. Ma non eri a casa? Scusa, ma non eri a casa?
3: Sono sceso sotto a fumare perché sopra non fumo. Sono sotto al portone, sopra non fumo.
1: E come fa questa ragazza che hai salutato a resistere al tuo fascino? Ci avrà provato con te in passato?
3: No, lui si è venuta da poco. Una ragazza nuova che abita sopra, non la conosco così di vista. Non ancora.
2: Magari te l'ha messo lei il bigliettino? Potrebbe?
3: No, non penso proprio.
1: Chi lo sa? Chi
2: comunque, lo mancava sa. Il Playboy di Pescara. Fatti sentire più spesso. Okay, ciao Umberto, resta su Rai Radio 2. Ciao.
1: 23:53, state ascoltando Rai Radio 2. Noi siamo i Lunatici. Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 2. Siamo qui, ma i protagonisti siete voi con le vostre storie belle, emozionanti, bizzarre, stravaganti, realistiche o meno. Insomma, siamo pronti ad ascoltarle tutte. La prossima è quella di Silvia. Ciao, benvenuta.
7: Buonasera, sono il telefono da Sesto Fiorentino.
2: Ben trovata Silvia, cos'è che ti ha fatto venire voglia di chiamare?
7: Ho visto Sesto oggi dalla Balivo.
2: Ah, che dici?
7: Che un bel ragazzo, sono sempre come l'occhio, sai?
2: Ma grazie.
1: Ti piacerebbe?
7: Non lo vedo, il 202 non mi viene, non lo vedo, sicché
2: prova a risintonizzare o fatti dare una mano a risintonizzare.
7: Non mi riesce a me, io sono anziana e voi ormai... Ma i miei nipoti, ho paura che mi sciupino la televisione, non vedo più nulla.
1: Quanto mi piace sentir parlare così.
7: Complimenti. Come?
1: Mi piace il tuo accento.
2: Io non usare la radio per mandare dei messaggi subliminali.
7: Sono da Firenze io.
1: È meraviglioso.
7: Comunque sono anziana ora, sì, che non c'è più
2: pedine, via. Mi ricorda la cosa più grave che accadde in questo programma, che prima o poi racconterò, un giorno racconterò tutto. Dicevi Silvia, dicevi Silvia?
7: Quando ti sposi?
2: Il 30 luglio.
7: Oh, che bello.
1: Mi ricorda la signora Luisanna, non so se la segui, Luisanna Messeri. La coca che fa le ricette proprio da tradizione toscana.
7: Sì, sì, anche sull'informatore della Coppe fa anche.
1: Io la adoro, la adoro. La adoro, fantastica.
7: Brava,
1: la dobbiamo ospitare una volta lei. Parla proprio esattamente la
7: sì,
1: stessa.
7: Bisognerebbe, sì, sì.
2: Oggi ho preso due numeri mentre ero in attesa di entrare in diretta alla Volta Buona, i due personaggioni. Uno amico, già l'abbiamo sentito, spero di risentirlo. L'altra una leggenda.
1: Sì.
2: Ne abbiamo parlato anche più volte in privato, spero che accetti il nostro invito perché è una leggenda, è una leggenda, è una leggenda. Perché mi volete chiudere Silvia?
1: Hai fatto il cenno con la mano, si è visto
2: no.
1: Anche sul 202.
2: No.
7: C'ho da raccontare
2: Silvia.
7: Nulla di strano io.
2: Ma poi è tanto carina. Silvia, poi... raccontaci qualcosa di te, la prima volta che chiami?
7: Io sì, ma mi sento tutte le sere, io vengo a letto e accendo la radio.
2: Cioè, diregli, mi faceva i gesti, la chiudo, ma perché? Siete diventati pazzi.
1: Guarda, stavolta ti hanno visto tutti sul 202, no, che facevi, no, Veronica inquadra, mi faceva così. Faceva.
2: Non è vero che li ho fatti, non
1: questo
2: è vero.
1: Chiudi.
2: Silvia, qual è il tuo piatto forte della cucina fiorentina? Sei una brava cuoca?
7: Sì, purtroppo un po' più nulla, sono anziana, ma i miei nipoti vogliono sempre le lasagne.
1: Le lasagne.
2: Ma quanti anni hai?
7: 80.
2: Vabbè, mica sei anziana tanto.
7: Vabbè, ma
1: però secondo me seduti al tavolo con Silvia ci si diverte. Te sei una che secondo me fa ridere, racconta cose divertenti, o sbaglio?
7: Ma secondo, c'ho tre nipoti, un giorno quello, un giorno quell'altro, venga tutto mangiato a me.
2: Perché nonna Silvia se la tengono stretta. Ti abbracciamo, fatti sentire più spesso.
7: Grazie, auguroni. Grazie. Il titolo di tuo libro?
2: Un chilo d'anima.
7: Grazie,
2: grazie
7: ciao.
2: A te, ciao,
1: ciao Silvia, ciao, un abbraccio, grazie mille. Ancora al volo qualche messaggio vocale, sentiamo.

0: giochi facile
1: ragazzi,
0: questi.
1: Sono Mirella, vi sto vedendo, ascoltando e niente, Robby, mi piace per la tua squadra, dai, fa niente, dai, buona serata lo stesso e buonanotte.
0: Un po' mogio. Dolce, Mirella, no?
2: Un saluto e una buona serata da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
0: Eliana ti seduce con Giova, sì, è il mio punto debole, che devo fare?
3: Sì.
0: Posso farci nulla.
3: Eliana, se tu dici domani che ti piace, che ne so, il ghiaccio con dimmi tu la cosa più schifosa che esiste nel mondo.
0: Non lo so, non mi viene in mente adesso.
3: Il ghiaccio fecato. Quanto è buono il ghiaccio fecato? Io lo mangio sempre. Secondo me si scherza, signora Eliana. Io le voglio bene, sotto sono anche un po' geloso del legame.
0: Da quando non c'è più Caterina, e poi soprattutto. Senti,
3: vero,
0: solo.
3: È vero.
0: Sono comunque solo stasera senza di te.
3: 23 da 58 minuti, la prima ora devo dire è stata molto divertente. Continuate a prenotarvi 06-3131 oppure 800-800-002. Salutiamo insieme questo 13 maggio del 2026 che se ne sta andando. State ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici e stiamo con voi dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Continuate anche a twittare hashtag i Lunatici, tra poco ricominciamo a leggervi in tempo reale.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Cosa? Quale insegna lì?
5: Te vedo il nocchio, è tutta storta.
6: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
5: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
7: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2?
5: Perché le minga su Radio 1?
6: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
8: Good Morning Radio 2, il morning show.

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: Ma che bello cominciare insieme questo giovedì 14 maggio con Ornella Vanoni. L'appuntamento, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Ci trovate qui dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2 nel bar Lunatico, aperto alle vostre vite, alle vostre voci, ai vostri racconti, quindi continuate a raccontarci di quello che state combinando in questo momento. Se volete condividere con noi qualcosa che accade nelle vostre vite, quello che sapete fare, quello che avete voglia di raccontare, 06-3131 oppure 800-800-002. Il prossimo è Giacomo. Ciao, benvenuto.
1: Buonasera, sono Giacomo, Civitanova.
0: Ciao, che ci racconti?
1: Oggi ho visto su il programma della Balivo, no?
0: Sì.
1: Era molto buona. Ho visto Arduini.
0: Sì, davvero.
1: Come era prima, come adesso. Avevo fatto un fichetto.
0: Si è fatto fighetto, hai visto?
2: Vabbè, lo prendo come un complimento.
1: Parlo di Arduini, di come eri prima.
2: Eh?
1: Calma,
2: calma, calma. Vabbè, sì, ma non è solo una questione estetica.
0: Tu che ci racconti di te, Giacomo? Che fai nella vita? Perché sei sveglio?
1: Ho 36 anni, sono pensionato ormai.
2: Ma ascolti sempre questo programma, Giacomo?
1: Ma sempre, tanto. Ma sei in televisione io.
2: Eh?
1: Su 202.
0: Ci vedi sul 202.
2: Ma da dove chiami? Da dove
1: trova?
2: Hai capito? È amico più sta dalle parti del Playboy di Carlito.
0: Di Carlito. Ti piace? Che ne pensi di Carlito?
1: Guarda, un attimo, Carlito uomo di night, io ho mandato a night, le donne sempre così normali.
0: Non ci andresti a fare un salto al night con Carlito?
1: Insomma. Ma per carità.
0: Per carità, va bene.
2: Che ne pensi tutto quando telefona Carlito?
1: Ho avuto diverse donne, ma tutte quante fuori a night.
2: Quando
1: c'è una donna che paga per farli con me, non mi piace, non c'è gusto, no?
2: Ma quando chiama Carlito, che ne pensi? Ti fa un po' schifo? Ti fa un po' schifo?
1: A me, ma per carità,
2: Ma lo ammiri o ti fa schifo?
1: Una volta è successo, stavo a Brescia, credo, no? Io prendo un treno per venire a casa, aspetta, c'era ancora, era tardi, la notte tardi, era? Allora, un posto che ballava, un posto ballava, ballo con una, vogliamo, andiamo su, prendiamo una bottiglia, e ho fatto, guarda, metti seduta e ti vedo con te, per carità, io sarò benaccio, mi piace proprio.
0: Ora sei innamorato, Giacomo?
1: Io ho una compagna, ma siamo su, alla frutta.
0: Alla frutta, perché è stata la frutta?
1: Sono 26 anni.
0: E state per lasciarvi? Ti sei stufato?
1: È quasi quasi, presto. Ci mettiamo ancora in vista.
0: La tradisci?
1: No, ma l'unica donna che ho tradito, che ci ricorda, l'unica donna che ho tradito, che ha avuto una moglie, una compagna, altri, tutte qua mi tradite. Lei, che non l'ho mai tradita, è gelosa. Ma guarda, porca miseria.
2: Personaggione, ma perché non hai mai chiamato prima d'ora?
1: Ho chiamato volte, ma un paio di volte,
2: Non me lo ricordavo. Vabbè,
1: ho parlato con voi una volta ho parlato con voi.
2: Torna a farti sentire.
0: Ciao Giacomo.
1: Complimenti.
2: Grazie.
0: Ciao Giacomo.
2: Ciao.
0: Mezzanotte 11, c'è Alfredo. Ciao.
3: Andrea, Roberto. Ciao. Allora, vediamo di chiarirci subito, sì. Perché io sento delle cose che mi mandano fuori di testa. Cominciamo con Umberto. Mi deve spiegare per quale motivo nel 2026 l'uomo deve conquistare la donna. Ma perché? Se lo fa la donna, ma che male c'è? Questo spara delle vongole, delle cozze che neanche la miglior mareggiata in Romagna ha mai prodotto. È una cosa fuori di testa.
0: Su questo siamo d'accordo, siamo d'accordo.
3: A parte questo che insomma è gratuito. E lo sport nazionale qui è la gogna, mettere sparare a zero su le persone. Io mi riferisco al fatto della notizia che ha letto Roberto, no, questo fedigrafo 208, ma siamo tutti accompagnati, tutti sposati, lo siamo stati, ma veramente ci vogliamo prendere in giro che in una coppia nessuno si accorge di campanelli di allarme di un eventuale tradimento? Io non ci credo. Io dico che il campanello d'allarme uno lo vede, lo sente, ma tantissime volte fa finta di non vederlo e non sentirlo per convenienza. non voglio qui giustificare il fedigrafo perché ve l'ho detto un miliardo di volte.
2: Capita anche che sia una doccia fredda, eh? Ci sono tante storie in cui è una doccia fredda che distrugge
3: le vite. Fredda, la doccia fredda non esiste, perché quando tu apri l'acqua lo sai che può essere fredda o calda, non è che ti arriva sta secchiata. Il campanello lo avverti in una coppia, le persone stando sempre a contatto
0: tipo dacci dei consigli, da cosa possiamo accorgerci che il nostro partner ci sta tradendo secondo te?
3: Io personalmente ti dico che dalla cosa più semplice, guarda, dalla cosa più semplice, l'igiene personale. Ti faccio un esempio: ci sono persone che cominciano a improfumarsi, a lavarsi più del solito, a cambiarsi. Ci sono oppure questi piccoli campanelli oggi.
2: Scusami, ma una persona che si lava.
3: Era un esempio.
2: Per capire, una persona che si lava, si cambia e si improfuma abitualmente.
0: Tu sei un po' più profumato ultimamente.
2: No, io sono sempre
0: ultimi
2: uguale.
0: Anni, ultimi uguale, anni sei sempre un po' più.
3: Ma vabbè, allora Andrea, ma chiesto un esempio, ti ho fatto un esempio. Chi lo fa abitualmente? Io non vivo un rapporto di coppia con il mondo intero. Però io ti dico che se la mia compagna dovesse cambiare un qualcosa, io me ne accorgerei subito. Io vorrei che adesso chiamassero le persone e dicessero se sto dicendo una cavolata o meno. Perché non esiste. Se la compagna tua, Cristina, o la compagna di Andrea dovesse cambiare un minimo,
2: Ilaria, diciamo il nome,
3: Ilaria dovesse cambiare un minimo, voi mi venite a dire che avete il prosciutto sugli occhi
2: eventualmente.
3: Però allora io metto sullo stesso identico piano e ti dico è peggio chi rimane nel rapporto per convenienza, perché per mille motivi no, come tu
2: calma
3: come è giusto che uno prima di tradire se ne vada, è giusto che tu prenda e te ne vada, e non esistono giustificazioni, perché se no stai facendo esattamente lo stesso errore del compagno che tradisce, perché tu ci stai per convenienza, non è più neanche amore. Allora io non penso che viviamo tutti sotto le fettine di prosciutto sugli occhi, non ci credo, non prendiamoci in giro, non esiste sta cosa, sono straconvinto. Quindi subito, il fedigrafo è un disgrazio, sei peggio anche te che stai con lui, prendi, ti assumi le tue responsabilità.
2: Chiaro il tuo punto di vista. Ciao Alfredo, resta su Radio 2. Roberta, pronto?
4: Ciao Robby.
2: Ancora?
0: Signora, ha fatto l'amore?
2: Ancora. Ha già chiamato.
0: Ha fatto l'amore col suo collega nelle ultime 24 ore, signora del giuridico?
4: No, volevo chiedere una cosa a Roberto, a Robby, posso chiedertela?
2: Mi dica.
4: No, non ti mettere paura.
2: Non ho fatto paura.
4: Ma come?
2: Sta pronto?
4: Ciao Robby.
2: Ancora?
0: Signora, ha fatto l'amore?
2: Ma ha già chiamato.
0: Ha fatto l'amore col suo collega nelle ultime 24 ore, signora del giuridico?
4: No, volevo chiedere una cosa a Roberto, a Robby, posso chiedertela?
2: Mi dica.
4: No, non ti mettere paura.
2: Non ho fatto paura.
4: Ma come? No, sto scherzando.
2: Ma anch'io.
4: No, una cosa

0: Un mazzo di fiori.
1: A me non risulta di essere, sono scorbutico stasera, seriamente.
0: No, secondo me sei uguale a sé.
2: No, mi ha dato questa impressione, forse mi sbaglio.
0: No, Roberta, perché prima ti abbiamo detto 7 volte di tralasciare i convenevoli. Ciao, come stai? Mi hai riconosciuta, sai chi sono? E tu continuavi, a un certo punto, ciao, se non capisci, amica mia.
2: Va bene, allora la colpa è mia. No, comunque con questo conoscente l'ho sentito stasera, ma abbiamo mezzo discusso, come molto spesso.
0: Qual era l'oggetto
2: capita
0: del contendere? Perché avete discusso?
2: No, perché gli ho fatto notare che ad una donna non si dice hai la pancia, hai il sedere grosso.
0: Ma perché questo ti ha detto hai la pancia,
1: vedi,
0: e c'hai il sedere grosso?
1: Questo è un bel tema. Che cosa succede? Vedi, lei ha delle storie che potrebbe, si perde in convenevoli. Che cosa ti ha detto lui? Racconta.
2: Una volta mi ha detto che c'ha il sedere grosso e io gli ho detto vabbè, c'hai ragione.
1: Ma così uscendosene di punto in bianco?
2: Vabbè, ora me l'ha detto tempo fa, non mi ricordo.
1: Vabbè, invece adesso che ti ha detto
2: questo discorso. E poi sabato mi ha detto c'hai lo stomaco. E oggi ho detto veramente
1: c'hai
2: pure
1: lo
2: tu
1: stomaco.
2: C'hai lo stomaco.
1: Ma che vuol dire c'hai lo stomaco?
2: A me. Hai lo stomaco gonfio, nel senso hai la pancia, lo stomaco gonfio. Pronto?
0: Ma stavate parlando di questo oppure se ne è uscito così all'improvviso dicendo ma tu hai lo stomaco gonfio?
2: No, vabbè, ora non è che voglio scendere nei minimi particolari.
0: No, perché altrimenti così sembra. Allora non c'è giustificazione, ovviamente, perché ci si fa gli affari propri. Poi è un tema di grande attualità anche per questo programma, visto il libro di Roberto. No? Però io dico: uno che se ne esce così di punto in bianco e dice una roba del genere, veramente non ha senso, un gran cafone. Magari capire il contesto, no? Perché anche a me capita, magari anche con la mia compagna, di parlare, ci si chiede: ma secondo te questo come va? Questo com'è? Secondo te questo va bene? Questo non va bene? Allora lì c'è un contesto e si può arrivare a capire, altrimenti non è veramente un cafone, smetti di sentire sta persona.
2: No, ma io non è che mi sono offesa, perché io ce l'ho effettivamente, lo so da sola. Però infatti il tema è stato trattato anche da voi, ha scritto un libro Roberto su questo tema. Io ho detto, dico a una donna e comunque in generale non si fanno notare.
1: Sì, però Roberta siamo d'accordo,
2: sì.
1: Non si fanno notare a nessuno, donna o uomo è indifferente. Il contesto un pochino può fare la differenza, nel senso, se passa una persona per strada che io non conosco e dico c'hai la pancia, sono uno scemo, ok? Sono uno scemo maleducato. Se stiamo a letto io e mia moglie o io e mio marito, ci stiamo guardando, ci stiamo analizzando con tenerezza, con dolcezza, non so se mi seguite, e viene fuori il discorso hai il sedere grosso, tu hai un po' di pancia, con delicatezza, dolcezza, in un contesto di intimità, magari forse è sempre meglio evitare cose così dirette, ma ha tutto un altro, ha tutta un'altra logica, no?
2: Ma sicuramente, ma io
1: e vorremmo capire
2: molto
1: a te che come è stata detta questa cosa, perché ancora non l'abbiamo capita.
2: No, con molta dolcezza, non è che mi ha detto c'hai la pancia, vedi di dimagrire, non è che è stato sgarbato.
0: Posso chiederti una cosa, scusami, Roberta?
2: È una persona molto educata, sì.
0: Perché ho un timore, visto che tu,
2: Andrea,
0: tu più volte in questa telefonata hai ribadito ad una donna non si devono dire certe cose. Ma non è che tu hai detto a lui cose sul suo fisico, hai fatto commenti sul suo corpo? Perché secondo te a un uomo si possono fare, a una donna no?
2: Assolutamente no, anzi gli ho detto sei dimagrito, complimenti, e hai dei begli occhi, gli ho detto. E poi lui mi ha risposto, dice, ma io ti faccio tanti complimenti, io non mi ricordo di averti detto queste cose, io ti faccio tanti complimenti. Devo dire che lui in genere mi dice quanto sei bella, quanto stai bene.
1: Sul corpo degli altri comunque tendenzialmente dobbiamo sempre farci i fatti nostri. Quindi

0: Di solidarietà alla signora del giuridico, che prosegue però questo rapporto un po' torbido, almeno da come ce lo racconta, un po' ambiguo con il suo amico, con il suo amico con il quale si è baciata qualche giorno fa. Questa è la notizia delle ultime notti, clamorosa. Hashtag Lunatici, continuate a twittare, vi leggiamo in tempo reale, vediamo chi c'è. Dunque, un abbraccio a Massimo, a Danto che scrive: calcio e tennis nella stessa ora non funzionano, vedremo, vedremo domenica prossima. Un saluto a Fiore, c'è Tanina che ci sta sentendo, Daniele da Potenza Picena e Pursi Moves. Continuate a twittare, anzi, se ci siete adesso andate su X, mezzanotte e 22, andate su X, cercate il profilo di Rai Radio 2. L'ultimo tweet che trovate è un tweet lunatico, lasciate un cuoricino, retweetate e tra i commenti scrivete presente con l'hashtag i lunatici, perché così vi leggiamo in tempo reale. Siamo a 13 retweet, dobbiamo arrivare almeno a 20.
1: Sì.
0: Dobbiamo arrivare almeno a 20. Fateci vedere che ci siete, vi si staranno chiedendo in tanti: dov'è la piccola Heidi?
1: Non lo so.
0: È andata, è inviata agli internazionali di tennis, perché c'è la partita ancora in corso tra Dardelli e Jodar, e quindi la sta seguendo per noi in tempo reale. Da poco faremo dei collegamenti,
1: facciamolo subito un collegamento.
0: Heidi, come sta andando?
2: Come
1: che vabbè, vedi, si è distratta.
0: Ma che è successo che hanno sospeso il match per...
1: Lei si è distratta, lo sai che la piccola è fatta così. Senti, noi, bello è che è da 1:22 che siamo in diretta, tante telefonate, veramente tanti racconti, tante vite che si sono intrecciate, alcune con dei racconti intensi, altri con del delirio, altri con dei racconti improbabili. Abbiamo indignato la signora Teresa da Crotone, che secondo me non era mai capitata da queste parti. Teresa, chiama!
0: Che
1: chiama,
0: abbiamo fatto?
1: Chiama anche tu, lo 06 31 31 800 800 002, perché questo programma lo fate voi con le vostre storie e i vostri racconti, quindi sei liberissima di chiamare, di
0: ma
1: dire la
0: dice,
1: tua,
0: che dice, voglio
1: ma
0: sapere.
1: No, lascia stare, allora abbiamo...
0: dammi un accenno, qualcosa.
1: definisce un programma vuoto.
0: No,
1: un programma vuoto,
0: vabbè, ci può stare.
1: No, ma ci può stare,
0: ci capita, posso dirlo, ci capita talmente raramente che ci può stare, ci devi stare.
1: No, ma io ci sto, però per questo dico chiama, cioè nel senso magari manca per lei quel qualcosa che potrebbe aggiungere, cioè nel senso qui siamo pronti ad aggiungere, ad accogliere tutti, Teresa, quindi ci
0: sarebbe
1: manca,
0: molto dice. Bello.
1: Intanto... mi piacerebbe che in questo programma si parlasse di...
0: Bello, mi piace, sono d'accordo. Vai, chiama, salutiamo Anna, Ida, Maurizio, Carol, Massimo, Edoardo e Giacomo. Hashtag lunatici, continuate a twittare e a retwittare l'ultimo cinguettio che trovate sul profilo X di Rai Radio 2. Si aggiunge a loro anche Domenico, benvenuto Domenico. E c'è... no,
1: sì,
0: pronto?
3: Lilla.
1: Ciao Lilla, di che volevi parlarci stanotte?
3: Ah, io ho tirato dentro un pezzo di salame duro e mia nipote ha detto: me di cervo, oh Madonna santa. Non ho, al mercato ho comprato un pezzo di salame che mi piaceva la faccia.
0: Come si chiama
3: salame.
0: La signora che dice che il programma è vuoto?
1: È Teresa.
0: Cioè in questo momento esplode la radio a Teresa.
1: Scoppierà la testa.
3: Io sono
1: Teresa.
3: Lilla.
1: Sì, sì,
0: no, la Lilla. No, dico, lei è Lilla, è ok. Ma la signora che lamentava il fatto di essere capitata all'ascolto di un programma vuoto si chiama invece Teresa.
3: E può cambiare canale, può cambiare, girare la
0: no,
3: la
0: ma no, ma è una sconfitta dire questo.
1: Cerchiamo
0: di tenerla con noi.
1: Teniamola con noi, cercando di capire quali sono le esigenze di questa fetta di ascoltatori che magari è rappresentata dalla signora Teresa. Lilla, era buono o era cattivo questo salame di cervo?
3: Ma non l'ho ancora tagliato, è talmente duro che l'altra volta mi sono rotto un dentino davanti.
0: Ma
3: allora
0: il salame
3: detto,
0: è meglio duro o no?
3: È meglio stagionato, ma se è troppo stagionato bisogna stare attenti a dentarlo.
1: Ma quando è stagionato è più duro? Come funziona?
3: Scusi, non sono... prego. Volgario. Ho preso un pezzo di salame a
0: dentro. Mi permetti di ciancio, fare i doppi sensi.
1: Ma qual è il doppio senso? Ma che siete malati?
3: No.
0: Ti ha dato del lei, Lilla. Brava, brava Lilla. Prendiamo le distanze.
3: Lei. Allora, io la televisione non la guardo perché mi addormento.
0: Bene.
3: E ho la radio nella camera. Dall'altra parte sono due mini. C'è mia nipote, unica nipote, che fa fumetto punto, chiuso, e si chiama Marta.
1: Marta. Marta.
3: Marta.
1: Marta.
3: Io invece mi chiamo Lilla, ma il nome è Lidia.
1: Va bene.
3: Ecco. Al che?
1: Al che?
3: No, sono nata in un'osteria e imbottigliavo il vino, per cui non bevo.
0: Ma io, no, però,
1: aspetta, Lilla, dici la tua su questo messaggio. Lilla, ascolta, ok?
0: Carlito ha chiamato. Carlito.
1: Allora, Patto scrive: pochi giorni fa l'uomo che dice di volermi bene mi ha fatto notare che ho dei peli sul mento e si è offerto di pagarmi sedute di epilazione laser.
3: Ma gliele può togliere lui i peli, scusi, prende una pinzettina.
1: Come regalo anticipato di compleanno. Esistono questi peli, sono conseguenza di problemi di salute. Tra una scelta e l'altra,
3: sì,
1: purtroppo succede che si vedano, ma io mi sono sentita doppiamente umiliata, Lilla.
3: No, no, no, io dico alla mia nipote, per favore, sento dei peli, me li puoi togliere? Non ho tempo, va bene, allora vedrò di togliermeli piano piano. Anch'io diventano peli bianchi addirittura. Beh. E io sono del 41, sono nata su là, ai piedi del famoso... Non è famoso, è sempre stato famoso, ma è una motta.
1: Ai Mottarone, piedi del Mottarone. Ma... Mitica Lilla, grazie, ciao, ti abbracciamo.
3: Buonanotte.
1: Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie per averci raccontato del salame di cervo. È veramente bizzarro parlare al telefono con Lilla. Mezzanotte 27, Rai Radio 2, Lunatici in diretta, ancora le vostre voci con i messaggi vocali. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Lunatici, buonanotte. Anch'io vi ascolto da tantissimi anni, mi ricordo che uscivo dai bar in cui lavoravo, erano le 2:30 di notte e mettevo la radio e c'eravate voi, quindi è da allora che vi ascolto. E niente, stasera io torno da Bologna, torno a Modena, perché il mercoledì sera da un po' vado a Bologna per delle supervisioni, io sono psicologa e facciamo queste supervisioni di gruppo psicoanalitiche molto, molto belle. È sempre bello condividere questo lavoro con i colleghi, anche perché è un lavoro che rischia di essere un po' solitario, ecco, quindi poterlo condividere con qualcuno è sempre davvero arricchente. E niente, buonanotte a tutti e grazie.

0: fare.
1: Roberto, quanto sei bellissimo.
2: Allora arrivano dei consigli da parte di Teresa.
3: Sì.
2: Che dice, cercate di creare un tema, fate delle domande intelligenti e le telefonate dovrebbero essere altrettanto intelligenti. Rispetto le persone che chiamano.
4: Per me ha ragione.
2: Ci mancherebbe, ma non dovreste
4: posso fare... dire che secondo me ha ragione la signora Teresa?
2: Mi fa morire. Rispetto le persone sì. che chiamano, ci mancherebbe, ma non dovreste farli intervenire, no. Filtrate.
4: Su questo sono meno d'accordo, perché il programma che lei sta ascoltando, signora Teresa, e condivido in parte le sue osservazioni,
2: filtrate.
4: Ha avuto il successo che ha avuto, perché ce l'ha avuto, proprio partendo da questa regola. Parlano tutti, qui parla l'Italia reale. L'Italia reale è fatta dallo squinternato, dal professore, dal critico d'arte, dalla guardia giurata, dal medico che torna al turno di notte, dallo studente che sta... Poi non tutte le notti capita di sentire tutti,
2: già.
4: Ma ha mille sfaccettature, a noi piace raccontarle senza scalette precompilate, senza copioni, senza telefonate finte. Qui funziona così, noi siamo in diretta, 12:30, le linee sono aperte. Può chiamare chiunque, basta fare lo 06-3131 oppure l'800-800-002. È molto semplice, quindi può succedere qualunque cosa. Ci sono capitate notti con telefonate bellissime, di un'emozionalità enorme, con personaggi incredibili. Ricordo la direttrice del carcere, la direttrice dell'unico ristorante al mondo dentro un carcere, forse sì. La telefonata più bella che abbiamo ricevuto quest'anno. Poi il cavallo nero qualche volta prende il sopravvento, noi non possiamo far altro che provare a domarlo un po', ma non possiamo chiuderlo dentro a recinto.
2: Ma no, anche perché fa bene ogni tanto.
4: Ma,
2: cioè,
4: ma poi esiste, è giusto vederlo, esiste, c'è.
2: C'è Daniela da Viareggio che torna sulla questione dei tradimenti posta prima da Alfredo, scrivendo: no, è assolutamente vero, è facile tradire e non farsi accorgere. Anzi, dirò di più, i tradimenti sono a quegli uomini che sono più gelosi. Io ne so di tradimenti fatti da donne, da uomini, e che poi vivono felici, i cui partner, immagino che volesse dire questo, vivono felici, sì, ignorandolo.
4: Sia lei che Alfredo partono da due opposti. Cioè lei dice ci sono matrimoni che vivono anche col tradimento e nessuno sa niente, sono più felici di prima. Alfredo dice il tradito lo sa che viene tradito. Non è sempre vero, né una cosa né l'altra. Ci sono anche storie per cui il tradito, fino al momento in cui scopre di essere stato tradito, è convinto di vivere nella più bella reazione del mondo e gli cade davvero il pianeta addosso quando poi si accorge che non è così. Quindi non generalizziamo, dai.
2: Bene, c'è Ida che chiede un saluto per Puffi Pani, però poi dopo daremmo...
4: No, ha ragione Teresa.
2: Teresa,
4: c'è questa ascoltatrice che si chiama Ida Panariellina, che vive H24 con un peluche che parla, che fa tipo le cucine, che ha un nome, si chiama Puffi Pani, ora vorrebbe che noi lo salutassimo. Ecco, su questo, seguendo il suo esempio... giusto, facciamo un passo indietro, lo mandiamo il saluto a Puffi Pani? No,
2: anzi Teresa, noi la vorremmo tutte le notti, quale sigillo di garanzia.
4: Io la vorrei al telefono, Teresa, la vorrei al
2: anche
4: telefono,
2: perché secondo me è simpatica, si vede, sì, perché ha ammesso, perché poi è rimasta all'ascolto,
4: sì, sì.
2: Ha ammesso anche delle faccine nell'ultimo messaggio che ha mandato e secondo me è simpatica.
4: Io la vorrei al telefono.
2: Ad esempio adesso sulla cosa del peluche scrive: mio Dio, no! È forte secondo me Teresa, per questo poi ho voluto leggere i suoi messaggi. 12:33, forza, fatevi sentire che la notte porta di tutto qui su Rai Radio 2, siete voi a portarlo. 06-3131 oppure 800-800-002. Adesso torniamo alla musica. Jungle, carry on.

0: Che bel sound questo pezzo, mancano 20 minuti all'una, 14 maggio del 2026, giovedì l'abbiamo cominciato insieme, siamo in diretta su Rai Radio 2, dove ci trovate dal lunedì al venerdì notte. Dalle 23 alle 2 siamo gli Lunatici, Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, continuate a farci compagnia con le vostre telefonate, linee che restano aperte, 06-3131 per chiamare. Potete fare anche l'800-800-002, i vostri messaggi vocali, mandatene al 348-7300-200, i vostri cinguetti con l'hashtag Lunatici, cerchiamo di leggervi in tempo reale. Un abbraccio a Riccardo che ci sta seguendo, poi c'è Massimo che si chiede: meglio traditi e saperlo e essere tristi, oppure non saperlo e vivere per sempre nella menzogna? Questo è un eterno dilemma, un eterno dibattito che potremmo anche ravvivare una delle prossime notti. Maria Cristina ci sta seguendo, la abbracciamo, grazie Maria Cristina. Insomma, continuate a farvi vedere, sentire, palesare.
1: Qui abbiamo un esempio di morale estetica in questo messaggio di Concettina Arduini, perché scrive: va bene che sono vegetariana, ma uccidere i cervi, che sono animali bellissimi, per farne salami e bistecche mi sembra davvero troppo. Quindi morale estetica in questo senso, cioè, quindi i cervi no perché secondo te sono belli, gli altri sì, c'è qualcosa che stride in questo discorso. Anche questo sarebbe bello, sarebbe interessante da approfondire come discorso. Bene, mezzanotte 42, io torno un attimo su WhatsApp per qualche saluto, sono rimasto indietro. Diego da Napoli, i Paoli che scrivono: non siamo sempre presenti anche se non telefoniamo spesso, buonanotte ragazzi. Vito da Bari, ciao Lunatici. Elena che chiede se crediamo di più nelle botte di fortuna o nei miracoli. Qui è una questione che poi racconta. Se poi chiamaci, Elena, così magari ci spieghi meglio quello che ti sta succedendo. Un abbraccio anche a Vincenzo da Maddaloni. Come aveva promesso ieri notte, è pronto a dare consigli a tutti su qualsiasi argomento. Apriamo una nuova rubrica questa notte insieme a Carlito. Ciao Carlito.
2: Buonasera.
0: Ciao Carlito, dove stai andando?
2: Purtroppo al night.
1: Al night.
0: Ma perché purtroppo? Ma nessuno ti costringe. Fai un atto forte. Fai un atto forte, fai un'inversione a U e torna a casa.
2: Sono timido, ragazzi. Addirittura sotto casa mia c'è un bar, no? E c'era una ragazza da sola. Potevo entrare e venire e non c'era nessuno. C'era solo lei e il barista, no?
0: Vabbè, ma è che può potevo andare a importunare la gente nei bar?
2: No, potevo entrare e ho finito di avere. Invece no.
0: Invece preferisci andare a night. Senti Carlito,
2: aspetta un secondo.
0: Non so se stavi ascoltando il programma pochi minuti fa. C'è un'ascoltatrice che ci ha scoperto stanotte, che ci sta simpatica anche se ci critica. Dice: il programma è un po' vuoto, bella la storia delle telefonate, però non dovreste far parlare tutti. Si chiama Teresa, l'abbiamo invitata a chiamare, ha raccolto il nostro appello e di questo la ringraziamo in anticipo e la salutiamo. Teresa, sei in diretta su Rai Radio 2, benvenuta.
1: Ciao Teresa.
3: Buonasera, grazie.
0: Grazie a te per averci chiamato, anche dei consigli che ci mandi. Allora, parliamo un attimo.
3: Le mie non erano critiche, però sono sempre critiche costruttive.
0: 10 secondi al volo. Carlito si presenta come dispensatore di consigli, quindi gireremo la tua critica costruttiva a lui e vedremo come ti risponderà. Qual è secondo te il problema su cui dovremmo lavorare? Brevemente, per il programma ovviamente.
3: Allora, io vi spiego, io ascolto dalle 6 di mattina Good Morning, Radio 2, Fiorello, il Ruggito del Coniglio, Rai 2.
0: E sei una buon gustaia, viva Radio 2,
3: ecco,
0: sempre, perfetto.
3: Quindi sono abituata a quel genere di programmi che comunque hanno un tema, un filo conduttore, non hanno telefonate, alcune volte sì, in effetti, il Ruggito del Coniglio ce l'ha, però sono ben filtrati, io rispetto tutte le persone, ci mancherebbe, e non voglio additare nessuno, non voglio giudicare nessuno, non mi permetterei mai, ma credo che da parte vostra dovreste puntare più su dei temi ben precisi, ecco, e lavorare su quello.
0: Allora, Carlito,
3: parlare su quello, approfondire su quello.
0: Carlito, sì. come rispondi?
2: Io non ho capito niente però.
0: No, però così le diamo ragione, ti rendi conto che così le diamo ragione, Carlito?
2: No, anche perché c'era un incidente qui.
1: Allora, la signora Teresa ci sta dicendo che dovremmo concentrarci su dei temi specifici e poi filtrare un po' meglio gli ascoltatori.
0: Non è in grado, Carlito, di dare una risposta. A questo punto io ribalto il fronte. Signora Teresa, mi sente?
3: Sì.
0: Quest'uomo che è al telefono con noi, anche ribattezzato come il Bad Boy...
1: Di Macerata
0: è dedito ogni notte.
3: Non ho mai sentito, quindi non
0: infatti le sto contestualizzando. Sì. È dedito ogni notte andare al night, offrire consumazioni a spogliarelliste per parlarci un po', perché è molto timido. Però la vive male questa cosa, perché dice: dove sto andando? Purtroppo sto andando anche stanotte al night, quasi come se fosse una dipendenza più forte di lui. Che consiglio le darebbe? Gli darebbe per uscirne?
3: Per uscirne basta andare al cinema o vedere un buon film o comprare un libro e leggere. Sono le cose più belle della vita, quelle più semplici. Non andare alla ricerca di un qualcosa che non potrà mai avere o che comunque se lo dovesse avere è solo per una questione di... cioè lui paga...
0: E che paghi, è chiaro, sono d'accordo. Carlito, come rispondi?
2: Ma io ho bisogno di sesso.
1: Viva la sincerità.
3: Il sesso non è tutto, Carlito.
0: Ho capito, ma non se ne esce.
3: C'è l'interiorità nella vita.
0: Lavora sull'interiorità, Carlito.
2: Io fortunatamente ho solo questo problema.
1: Sto adorando questo momento.
0: È
1: tra
0: stupendo, il cavallo bianco e il cavallo nero nella loro massima espressione.
1: Hai altri consigli, Teresa, per il buon Carlito, che prima ha visto una signora da sola e piuttosto che andare lì e parlare con lei per timidezza ha detto no, vado al night a pagare per parlare con una ragazza?
3: No, io non so che dire, mi dispiace per il signore.
1: Teresa, noi ti ringraziamo, grazie, faremo tesoro dei tuoi consigli. Ciao.
3: Buon lavoro.
0: Saluti, grazie. Teresa, un abbraccio, speriamo di ritrovarla nelle prossime notti insieme a noi.
1: Allora, il prossimo è Marco, ciao, benvenuto su Radio 2.
4: Benvenuto a voi, e comunque questa trasmissione mi piace moltissimo, vi sento abbastanza spesso.
0: Grande Marco, che ci racconti di te? Carlito, tu resta lì, Marco, dici qualcosa di te.
4: Io dico a Carlito, con il no non è mai morto nessuno. Se vedi una ragazza, vuoi offrirgli qualcosa, fai una battuta senza fare troppo il piacione, falla, vinci la tua timidezza, ti dice di no e tu sei meglio di prima, perché dici accidenti, forse la prossima volta posso provare. Non seguirei tanto il consiglio di mettersi in casa chiusi a leggere, perché non credo che sia proprio quello che sia, insomma, lo scopo principale. Se metti un certo obiettivo lo puoi raggiungere, almeno provaci, perché non è detto che ci riesci. Più delle volte sentirei no, poi senti no e dopo un po' di tempo sentirei ancora no, però almeno ci provo, cioè nel senso
1: Carlito,
0: tutti
1: dici?
0: Per Carlito stanotte, tutti per Carlito. Senti che afflato attorno a Carlito. Che
1: Carlito, che ne pensi?
2: Ti interrompo perché io miro alle numero uno e siccome io non sono un numero uno, sono un tipo da sei, diciamo, e allora inevitabilmente io lo so. Lei, Marco, non mi conosce, loro lo sanno che lo giocate tutte le carte per avere una ragazza, ma esistono gli scapoli, io mi sono rassegnato, non è che, ma d'altronde il night è una filosofia di vita, è riservato per poche persone, non è che se lo possono.
4: No, ma io non sono un detrattore del night, nel senso, io magari non lo
0: frequenti,
4: però...
0: hai mai frequentato, Marco?
4: No mai,
0: neanche una volta.
4: Carlito, i numeri uno non esistono. Ma ce stanno, infatti lo dico questa cosa, la dico in breve per farla breve. Molte volte anche il discorso della persona che tradisce, non tradisce, nella narrativa, nei romanzi, nel cinema, c'è sempre il momento della passione, del ragazzo, della ragazza, dei promessi sposi, del Giulietta Romeo. Poi nel tempo le cose cambiano perché si evolvono e la gente pensa che non è più l'amore di una volta, e no, le persone pure da sole maturano e cambiano, no? E quindi anche le storie e l'amore diventa una cosa differente perché invecchiamo, maturiamo. Quindi io penso che la gente dovrebbe farsi meno problemi. Se incontra la ragazza, il ragazzo, bene. E se l'amore c'è e si va avanti, bene, e se cambia è bene anche quello, perché anche noi cambiamo. Quindi Carlito, fai quello che devi e accada quello che può.
1: Marco, grazie per il tuo contributo.
4: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao, torno a farti sentire. Grazie,
0: ciao,
1: Marco.
0: Marco.
1: Vittoria, benvenuta.
5: Oi, buonasera.
1: Ciao,
5: buonasera.
1: Che ci racconti, Vittoria? Cosa vuoi dire ai lunatici?
5: Allora, lunatici, beh, io ho scoperto da gennaio in realtà, perché da gennaio ho fatto un piccolo cambio lavorativo, nel senso che ho lasciato per qualche mese la mia orchestra in cui sono assunto a tempo indeterminato e ho accettato una supplenza in conservatorio, sì, a Cagliari. Quindi io da gennaio tutti i martedì alle 4:15 parto da casa per prendere il volo e andare a Cagliari. Torno mercoledì, quindi il giorno dopo, con tipo 2 ore di sonno volate, e tornando sempre a questi orari qua ho avuto il piacere. Ogni tanto ho tradito la mia amata Radio Rai 3, che di solito ascolto.
1: Posso chiederti quanti anni hai, Vittoria?
5: Quanti anni ho? Ne ho 53.
1: 53 anni. E, 53. I tuoi allievi del conservatorio, come li trovi? Come va? Con i ragazzi in particolar modo? Insomma, com'è il rapporto? Come li vedi?
5: Io ho trovato un tesoro umano incredibile, perché ho trovato questi ragazzi. Tra l'altro mi ero presentata all'inizio che volevo un po' parlare dell'istruzione dei conservatori, che forse qualcuno saprà, qualche anno fa c'è stata una riforma, ha trasformato i conservatori sostanzialmente in università, quindi ha tolto l'insegnamento di base. Insomma, adesso senza entrare troppo sui dettagli tecnici, ma secondo me, secondo molti colleghi, il tipo di istruzione che viene fornita di fatto è peggiorata tantissimo, e ho trovato questi ragazzi meravigliosi, tutti innamorati della musica, ragazzi di Cagliari, tra l'altro secondo me hanno in quanto a tenacia e in quanto capacità di concentrazione, perché poi lo studio della musica ne richiede molto, anche capacità di abbandonare quello che di solito sono i passatempi normali dei ragazzi, no? E di concentrarsi su qualcosa, certo, che al giorno d'oggi sembra quasi un altro pianeta. E ho trovato questi ragazzi fantastici, purtroppo tutti con dei difetti strutturali molto molto trascurati, perché appunto il sistema di istruzione prevede una serie di supplenti, loro hanno avuto tantissimi supplenti nella loro classe, io stessa sono una supplente, solo che capita che magari un supplente non voglia entrare proprio nel dettaglio, non si metta lì a
1: ci manca la continuità didattica, magari una figura di riferimento che garantisca una continuità. Cambiando totalmente argomento, chiediamo anche a te, ci permettiamo di chiedere anche a te, carissima Vittoria, un consiglio per il buon Carlito. Cosa diresti a Carlito? Hai sentito insomma la sua storia?
5: Oh, consigli, chi sono io per dare consigli? Cosa dirsi al buon Carlito? Sì, comunque sì, l'ho sentita. Probabilmente gli consiglierei di provare ad ascoltare le persone che incontra, perché alle donne piace essere ascoltate, tutto sommato, piace essere scelte ma anche ascoltate. Quindi
0: vorrei un dialogo, Carlito, come rispondi a caldo?
2: Scusate, ma io non mi sono come sempre spiegato bene. Io non ho bisogno di consigli.
0: Tu dici, io li voglio anche dare i consigli.
2: Veramente eravamo rimasti d'accordo che ero io che dovevo dare.
0: Chiarissimo,
2: consigli.
0: Hai ragione. Allora, intanto abbracciamo questa amica che è stata simpaticissima,
1: sì,
0: e speriamo di risentirti presto, e ti aspettiamo qui dal lunedì al venerdì notte alle 23 alle 2. Ascoltaci, ci fa piacere, sei una bella ascoltatrice.
1: C'è Antonio da Macerata che vuole raggiungere Carlito.
0: Che consiglio dai ad Antonio, Carlito?
1: Non dire dove stai andando, però.
2: Sì, dico solo la città.
1: La città, dai.
2: Macerata,
0: bene. Che consigli vuoi dare? Non lo so, su cosa vuoi.
2: Io ad Antonio non so qual è il suo problema.
0: No, in generale, che consigli volevi dare? Non so.
2: Ci vediamo al night.
0: Ma non ad Antonio, non capisce, Carlito, no. Non mi spiego io forse. Non ad Antonio, in generale, c'è qualche consiglio che vuoi dare a qualcuno? Qualcosa che ti fa riflettere? Hai voglia di darci una ricetta per risolvere un problema?
2: Come Arduino da non sposarsi.
0: Ma perché ti sei fissato con questo mio matrimonio, capito?
2: Perché secondo me l'amore è una cosa che talmente impegnativa che non è
0: cioè come secondo te, fammi capire, ti faccio proprio la domanda diretta.
2: No,
0: aspetta, fammi finire, fammi fare la domanda. Io adesso tra 2 mesi e mezzo mi dovrei sposare. C'è la chiesa prenotata? C'è la location prenotata? Sono stati dati degli anticipi? Sì, sono state date le partecipazioni praticamente a tutti? Mancano pochissime persone. Dovrei mandare tutto a monte?
2: No, no, no. Io mi ha detto solo da esprimere un pensiero. Io, per essere chiaro, ho fatto un esempio. Ma, non...
0: ma tu dici è meglio che mandi a monte adesso piuttosto che dopo? Oppure comunque ormai sposati?
2: No,
0: che dici?
2: No, no. Te personalmente, un tipo come te.
0: Ah, come tipo, allora cambia tutto.
2: Uno, anche uno come me. Io ho detto,
0: ma perché?
2: Detto
0: ma io che tipo sono? Che tipo sono io?
2: E se tu eri prima un donnaiolo e lo ritornerai. È l'indole, c'è proprio è un karma, penso che si chiama karma.
0: E invece uno come Di Ciancio, che è sempre stato un ragazzo a posto, può diventare donnaiolo secondo te?
2: Di Ciancio rischia un'altra cosa, ancora più grave.
0: Cosa rischia Di Ciancio? Voglio saperlo a questo punto. Cosa rischia?
2: Stiamo scherzando, eh?
0: Vai, vai,
2: le
0: al
2: corna,
0: volo.
2: Le corna.
0: C'è rimasto molto male, Carlito, ti abbracciamo, resta su Radio 2. Claudio, benvenuto.
6: Ciao ragazzi.
0: Viva la radio, Claudio, che racconti?
6: Sì, grazie che mi fate compagnia mentre io viaggio la notte.
0: Dove stai andando?
6: Allora, io sto andando ad Avezzano, in provincia dell'Aquila.
0: Ero innamorato di una mia collega universitaria di Avezzano, penso.
6: Dai, io magari la conoscerò e spero che di portargli i tuoi saluti.
0: Vabbè, speriamo tutti.
6: Guarda che ad Avezzano si conoscono tutti,
1: Si parla ancora di Arduino ad Avezzano.
0: Certo. A che ora è previsto l'arrivo?
6: Mi ci vogliono 2 ore e mezza ancora.
0: Dai, allora resta su Radio 2, speriamo di farti compagnia.
6: Sì, ma sicuramente fino alle 2 io sarò con voi. Poi
0: grande.
6: Vi auguro di riposare.
1: Grazie Marco.
0: Buon viaggio Marco. Grazie
1: Claudio,
0: della telefonata.
1: Scusa, Claudio,
0: grazie della telefonata.
1: Che nottata, e quante ancora cose.
0: Ha fatto male Carlito, eh?
1: Ha fatto male in che senso?
0: Che Di Ciancio rischia le corna.
1: Rischia le corna, no, ma perché lui pensa che io sia un tipo noioso, no? Pensa che quelli come me siano dei tipi noiosi, che siano quelli che poi vengono traditi. Ma sono tanti a pensarla come lui, eh?
0: Ma che dire, c'è anche chi pensa che uno che ha fatto certe cose in passato poi sia destinato a farle per sempre. Torneremo a parlarne con l'astro nascente dell'ultima parte di stagione dell'8° anno dei Lunatici di Radio 2. Carlito è stato veramente una grande scoperta. È 00:59, restate con noi.

0: Ciao ragazzi, sono Elide di Osimo e vi canto Rai Radio 2.
1: Sto facendo la salamoia per le olive che ho raccolto dal mio olivo. Intanto, come ogni giorno, ad ogni ora, ascolto.

0: te.
1: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, ci trovate qui da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, in queste tre ore che trascorriamo insieme si parte anche grazie ad Ivan Cardia che con i microfoni di Radio 2 gira l'Italia per raccontarci delle sue bellezze. Questa notte andiamo a pochi chilometri da Roma nel borgo di Sant'Angelo Romano dove si può scoprire tanta storia.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2 Lunatici, il nostro viaggio ci porta a Sant'Angelo Romano, un balcone su Roma, un balcone su tutto quello che è lo straordinario territorio laziale e non solo, un luogo ricco di storia, arte, cultura, e con me c'è Cristiano Massa che deve un po' raccontarci tutto.
3: Sì, buonasera a tutti. Sant'Angelo Romano è un piccolo borgo di origine medievale di circa 5.200 abitanti e con una bellissima, infatti viene chiamato la terrazza su Roma, una bellissima veduta su Roma. Fa parte del complesso dei Monti Cornicolani, di cui fanno parte anche Poggio Cesi e Montecelio, che sarebbe il centro storico di comune di Guidonia Montecelio. La fondazione di Sant'Angelo si attesta intorno al 1100, quindi parliamo in pieno Medioevo, intorno al XII secolo, e viene fondato dal senatore romano Giovanni Capocci, quindi per questo motivo fino al 1885 la denominazione del paese era Sant'Angelo in Capoccia. Dopo gli Orsini nel 1594 il feudo è passato appunto alla famiglia Cesi.
2: Dunque si può scoprire veramente tutto venendo qui, ma non solo, le tradizioni, le vostre feste, so che qui c'è il Festival Internazionale del Folklore.
3: Festival Internazionale del Folklore che ci sarà ogni anno da moltissimi anni, da decenni si celebra, e quest'anno sarà il primo weekend di luglio, quindi invito a partecipare, vengono gruppi da tutto il mondo, quindi il folklore di tutto il mondo, è molto bello.
2: Ecco Cristiano, hai toccato un tema delicato, tutto il mondo, questi sono i posti più belli che il mondo ci invidia e a volte noi non li conosciamo, dunque questo è anche un invito per i nostri giovani, soprattutto perché siamo a 20 minuti neanche da Roma, a venire a visitare e vivere questo posto.
3: Sì, lo consiglio di venirlo a visitare, e è molto bello, poi l'estate c'è un clima pazzesco, soprattutto qui nella terrazza dove siamo adesso, si respira l'aria pulita, c'è un clima veramente veramente bello anche per staccarsi un po' dalla frenesia della città, quindi
2: insomma qui si ritrova il tempo per le proprie passioni.
3: Sì,
2: allora
3: sicuramente ci si rilassa e si trova tempo per le passioni.
2: Cristiano, noi torniamo domani sera, intanto ci andiamo a fare un giro per questo borgo straordinario.
3: Va benissimo,
2: grazie Cristiano.
3: Grazie a voi.
1: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative nei vostri comuni potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
4: I Lunatici su Radio 2.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 14 maggio parte dal 1952, anno di nascita del batterista Giovanni Pezzoli, membro degli Stadio.

0: Arriviamo al 1991. Enzo Iannacci rilascia il disco Guarda la fotografia.
1: Credo che ti sbagli, perché morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai,

0: Ciao, sono Anna da Roma e sono stonata. Rai Radio 2.
1: Tutto va bene, sto tornando a casa dal lavoro. Rai Radio 2, con voi in mia compagnia.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2, voi continuate a commentarla su X con l'hashtag i lunatici, anche perché adesso qualcuno di voi, sono sicuro, canterà a squarciagola tutte le canzoni di Claudio Baglioni, a cui è dedicato il nostro racconto di questa notte.
1: I lunatici su Radio 2.

0: entrare.
1: Quando scrive le canzoni Claudio Baglioni le scrive principalmente per se stesso, non le scrive per gli altri, perché è convinto appunto di non conoscere bene gli altri, e quindi perché scrive sempre cose autobiografiche? Perché sono le uniche cose che sa realmente, quindi non può interpretare i sentimenti degli altri. Molto probabilmente proprio perché sono un personaggio normale, quindi un ragazzo che ha avuto le stesse cose, le stesse ambizioni, le stesse aspirazioni, le sono successe le stesse cose che a tutti gli altri della sua stessa età, o che almeno l'hanno passata quell'età, ecco, gli altri forse si ritrovano,
2: ricordano
1: in quelle cose. Sì.

0: Roma, anni 70. La capitale è scossa da tensioni sociali, contestazione e opposti estremismi che provocano morti e feriti, soprattutto tra i giovani. Il cinema e la musica, inevitabilmente, assorbono l'essenza di una società violenta e politicamente impegnata. È il periodo in cui molti cantautori scrivono testi in linea con il momento. Artisti come Francesco Guccini, Antonello Venditti, Fabrizio De André. Nello stesso periodo, chi non sente l'esigenza di cantare la contestazione è un giovane romano, figlio di un maresciallo dei carabinieri, che ha iniziato suonando alla chitarra, da autodidatta, proprio i brani di De André. Si chiama Claudio Baglioni, e gli amici lo chiamano Agonia, per il look e i testi che spesso parlano di amori tormentati.
1: Quella sua maglietta fina.

0: così, io da bambino così, ci sono le solite aspirazioni, cioè chi è che vuol diventare ingegnere, chi vuol fare il dottore. Io volevo fare l'ingegnere, mi ricordo, quindi non per carità di Dio non volevo fare il cantante. Mi ricordo che a 6 anni sono montato su una sedia e ho cantato La casetta in Canada, e lì fu anche la prima prestazione pagata, perché mi offrivano continuamente aranciate, Coca-Cola, così ero molto contento.
1: Come ti venne un raptus? Salisti sulle sedie così all'improvviso?
0: Ma sì, è stata una cosa.
1: Avevi visto appena allora strana. Lo Zecchino d'Oro, non so.
0: No, ecco,
1: successo?
0: No, quelle cose no, perché quando avevo 4 anni io non erano molto in voga ancora, no? Cioè non erano in auge. Però così mi è successa sta cosa, e poi siccome l'aranciata mi piaceva molto e io a 4 anni, quanti erano? 5 forse, non avevo un capitale così da spendere in aranciate, così allora mi era presa ancora di più la voglia, no? Mi ero in un certo senso venduto alle aranciate e cantavo come un pazzo.

si è fatto conoscere nel 1972 con questo piccolo grande amore che contribuisce ad etichettarlo come cantautore romantico e dei buoni sentimenti per antonomasia.

0: Su questa falsariga pubblica anche altri 3 album che concludono il decennio. Sabato pomeriggio, Solo e Tu come stai. Di quest'ultimo, nel 1980, viene diffusa anche una versione in francese.
1: Senta, qualcuno ha detto che Baglioni non sbaglia mai un colpo, ma che i concetti che esprime non sono poi tanti.
2: Magari, io vorrei anzi limitarli i concetti, perché c'è talmente tanto da dire che a tirar fuori poi tante idee diventa pericoloso.

Baglioni non risente della mancanza dell'impegno sociale e politico che qualcuno gli rinfaccia nelle sue canzoni. E il suo stile piace, probabilmente anche perché anticipa quella voglia di spensieratezza che sarà propria degli anni Ottanta, che per lui si aprono con un altro successo di pubblico, con il brano Strada facendo.

0: Alla Baglioni oggi significa un modo particolare comunque di fare la musica. Lei lo può definire?
1: Mi rimane difficile perché io cerco continuamente di non essere io alla Baglioni, quindi anche definirlo sarebbe complicato. Io sto cercando da un po' di tempo in qua, ma forse da sempre, di scrivere sia in senso musicale che in senso, perdonatemi la parola, letterario, qualcosa che assomigli a cose da vedere, a cose da sentire, da odorare, a una musica totale, una musica di sensazione.
0: Ecco, ma è vero che quando scrive, quando appunto anche letterariamente si esprime, questo le costa molta fatica, pianto
1: insomma. Sì, anche, io ho detto che ho anche bisogno di deprimermi, di avvilirmi fortemente, perché adesso evitando le banalità tipo solo chi cade può risorgere, però si ha quasi la sensazione di essere vittime del proprio mestiere, e questo secondo me alcune volte aiuta a tirar fuori un po' di rabbia,
0: una commozione creativa, una cosa
1: sì,
0: di questo
1: sì, aiuta
0: genere.
1: A risolvere tutto, magari si pensa un LP per 4 anni e poi lo si scrive gli ultimi 4 minuti, ma ci vuole un'energia nervosa di questo tipo.

0: L'omonimo album gli consente di vincere il premio come miglior cantante dell'anno al concorso Vota la Voce ed il premio miglior cantautore assegnato dall'Associazione Critici Discografici. Vende 800.000 copie ed è accompagnato da 16 tappe nei Palasport, in un momento in cui la gente torna a riempire gli stadi e i palazzetti per ascoltare la musica dal vivo. Il bagno di folla prosegue l'anno successivo in una tournée che supera il milione di spettatori.
1: Siamo qui in un teatro, la Via Tiburtina, e io insieme a 7 musicisti stiamo provando per poter effettuare quest'estate, diciamo forse la prima vera tournée che io faccio da quando canto, cioè da 13 anni.
2: Quindi strada facendo, nel senso che utilizzando anche il titolo del tuo pezzo stupendo e famoso, strada facendo sei arrivato negli stadi là dove ti hanno preceduto tanti altri grandi italiani. E questo è il risultato che ti aspettavi?
1: Ma, oddio, io ci ho pensato un pochino su, perché all'inizio ero un pochino contestatore riguardo alla musica suonata negli spazi grandi, cioè pensavo che non si potesse ricevere e offrire un contatto vero con la gente che veniva a vederti. Però devo dire che quell'ultima tournée mia del dicembre dell'81, piccolissima, 15 giorni, già effettuata nei palazzi dello sport, ecco, da quell'occasione io ne ricevetti insieme a me, i miei collaboratori, una tale ondata di affetto, di entusiasmo, di qualcosa che è difficile raccontare.

0: Il 16 novembre del 1990 viene pubblicato il nuovo album doppio Oltre, che include, in veste di ospiti, artisti del calibro di Paco de Lucía, Pino Daniele, Mia Martini, Yusson Durr. Segue il consueto tour, Oltre, il concerto, che totalizza circa 950.000 spettatori.
1: Io credo che sia tutto autobiografico, perché anche quando si racconta una storia di un altro o si descrive un panorama, comunque è con i propri occhi che lo si fa, quindi c'è una forma di espressione, di filtro che per forza di cose diventa autobiografico.
0: Molto apprezzata anche Acqua nell'acqua, da lui composta e cantata come inno ufficiale della 7ª edizione dei campionati mondiali di nuoto organizzati a Roma. Tu chi sei?

0: te.
1: Nel 1995, con l'album Io sono qui, Baglioni si discosta leggermente dal passato. Scrive testi particolari, anche criptici. Mescola i generi senza tuttavia deludere i suoi fan, che gli confermano l'apprezzamento.
2: Allora, finalmente sei qui.
3: Beh, il titolo
2: è fatto emblematico, no, ma poi le tue belle canzoni si sono sempre rivolte a qualcuno, non so, con la tua maglietta fina, Avrai, Passerotto, finalmente insomma parli di te stesso. Perché hai scelto questo esercizio proprio musicale, vocale in prima persona?
3: Ma perché chi fa il mio mestiere a un certo punto deve anche rendersi conto che ha innanzitutto un lavoro di privilegio, di lusso. Il lusso più grande è quello di potersi raccontare. È quello che vorrebbero tutte le persone del mondo, tutti quelli che camminano le strade, che camminiamo tutti quanti, ma che invece in alcune occasioni passano un po' in trasparenza e nessuno sta ad ascoltare le loro storie.
2: Ma tu dichiari con molto coraggio all'inizio della canzone, dunque, io ero in crisi, sono andato a sciacquare i panni, a lavarmi addosso, perché insomma c'era qualche cosa che ti bloccava, indubbiamente.
3: Ma sì, perché poi questo benedetto successo è... Innanzitutto è successo una volta e poi non è detto che
2: ma
3: torni
2: sempre. Ma Claudio Baglioni ritorna, lascia stare. Non
3: però la sensazione... Vabbè, dicevo che il successo è una cosa piacevolissima, difficile da raccontare, è un bene che cade dal cielo, a volte non si capisce neanche per quale motivo, però uno se lo prende e dice meno male, è avvenuto. Però è successo veramente una volta. Le altre volte può capitare di avere delle prove che assomigliano però a quelle che già uno ha vissuto e quindi perde uno stimolo, può perdere anche di sincerità.
2: Allora è meglio fare un break, cioè,
3: è meglio andarsi a cercare, siccome si cresce, si cambia, e allora è meglio invece che riproporre un se stesso, un te stesso che non sei più, che è cambiato, è meglio mettersi da una parte, stare un po' zitto. E poi se c'è qualche
2: quando
3: parola
2: non si hanno cose importanti da dire è meglio stare in silenzio,
3: ma anche in musica poi ci sono le pause, cioè, che sono belle, cioè, come le note.
2: Allora

0: Un paio d'anni dopo inizia anche il suo sodalizio con la televisione, prima ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Quelli che il calcio, successivamente sempre accanto allo stesso Fazio con Anima mia, programma di Rai 1 in cui vengono scherzosamente rivisitati gli anni 70 con ironiche interpretazioni di alcune sigle di programmi televisivi del periodo.
1: Vedo Baglioni ammirato come un bambino, guardate Claudio che guarda Hulk, neanche quando guardo il balletto è così, devo dire la verità. Ma non traduca tutto, tanto.
2: Se io potessi avere.
1: No, dopo alla fine, perché adesso subito, no? non diamo fastidio subito, Claudio, per il tuo bene.
3: My name is the Incredible Hulk, that's all.
4: Io sono l'incredibile Hulk e basta.
1: Tutto insieme, lo scrive anche sulla targa della macchina.
3: No, ride
1: così, no, non per lei, ride per me. No, per colpa mia, no, giuro, no.
5: Porca miseria.
1: No,
4: e rideva per. Non può ridere così.
1: No, sorry, è lui, è Baglioni, picchi lui, perché me?

0: Memore del successo di Acqua nell'acqua, la Federazione Italiana Gioco Calcio gli commissiona l'inno in occasione del proprio centenario, Da me a te, che verrà presentato a Parma in occasione dell'amichevole Italia-Paraguay. Nel 2003 il presidente Carlo Azeglio Ciampi lo nomina Commendatore della Repubblica.
1: Non so se è malinconia o consapevolezza, e non so neanche se è un frutto degli anni che passano, che a un certo punto si comincia a pensare non tanto alla morte, ma al finale di una storia, nel senso che un finale è un punto di riferimento, e per fortuna ci sono i finali, perché sennò nessuna storia avrebbe la sua dinamica, i momenti sì, i momenti no, i momenti di estrema serenità o felicità, i momenti magari di rabbia o insomma di malinconia. E con la morte sì, chiaramente dobbiamo fare i conti tutti quanti, insomma è l'unica, come si dice, l'unica certezza che abbiamo nella vita. Però non è un fatto malinconico e neanche così doloroso, è sapere che comunque magari serve anche quello per sapere di poter ricominciare qualche viaggio. Beh, insomma invecchiare non fa piacere, insomma non fa piacere diventare rincitrulliti, non fa piacere essere allontanati dal mondo che conta. Però io ho un grande privilegio, quello di fare un mestiere per il quale, insomma, si dice letterariamente non si invecchia mai, no? Uno può diventare pure decrepito, però sembra sempre che abbia 15 anni. E questa è la mia grande salvezza. Forse il vero successo di questo mestiere è sapere che comunque il tempo è meno influente, è meno forte.

0: In occasione dei 50 anni di carriera, nel 2018 ritorna al suo amato tour, con 50 al centro, una raccolta in 4 dischi. Visto il successo della prevendita, vengono aggiunte ulteriori date. La tournée è accompagnata da un'omonima suite strumentale scritta dallo stesso Baglioni come colonna sonora per i festeggiamenti dei 50 anni di carriera, presentata anche in anteprima su Rai 1.
1: Da bambino non dicevo mai: da grande farò il cantante. E adesso mi si trova a fare il cantante di fronte a tante altre persone, a tante altre facce di undicenni, dodicenni, ragazzi e ragazze che, quando ho scritto la prima canzone, probabilmente addirittura non erano ancora nati. E trovarmi di fronte anche altre facce un pochino più solcate, facce di quarantenni, di cinquantenni. E questa è una vera e propria sorpresa. E vedere, ecco, coppie di cinquantenni arrivare con lo stesso passo spedito, con la stessa gioia di trovarsi insieme, magari insieme a quelli che potevano essere i loro nipoti, i loro figli, e cantare insieme a loro, e rompere un pochino quelle barriere generazionali e un po' quelle etichette che tanti si scomodano a creare ogni giorno. In quel momento non mi interessa più se sono alternativo, se sono impegnato, disimpegnato, se sono un cantante dei buoni sentimenti o dei cattivi sentimenti. Mi interessa solo sapere che in qualche maniera sto regalando loro, sto facendo passare loro un pezzetto di vita.

0: Nel 2017 Claudio, che come artista non ha mai partecipato al Festival di Sanremo, ottiene la sua consacrazione anche come conduttore, guidando due edizioni della manifestazione Canora, anche in veste di direttore artistico.
1: Ben arrivati, veramente, un ben arrivato a tutti alla 68esima edizione di questo evento che è unico al mondo per le sue peculiarità. È il Festival della Canzone Italiana. A me è bastato leggere solamente questo titolo per capire e per comprendere cosa andava fatto. Mettere al centro di nuovo le canzoni, mettere le canzoni in una prospettiva che sia di nuovo, insomma, il momento principale del festival. Sapete, le canzoni sono un'arte povera, semplice, sono di poco conto, sembrano anche valere poco in certi momenti, eppure hanno una forza evocativa incredibile. Solamente i profumi hanno questa capacità. Ogni tanto sentiamo, no, un odore e ci ritroviamo automaticamente in un posto, in un luogo, e le canzoni sono un po' come coriandoli d'infinito, sono piccoli momenti, istanti di eternità. Sono mare, sono vento, sono terra, sono cielo, sono neve di sogni che sembra cadere e venir giù da un altro pianeta, e nessuno infatti sa da dove possano provenire. E sono piccole cose, lo sappiamo tutti, eppure in quei pochi secondi fanno piccoli miracoli. Le canzoni sono parole e musica, lo sapete, un pugno di riso, di note, di frasi che cucite insieme da un po' di voce, da un filo di voce, riescono a dare e a entrarci dentro, riescono a dare emozione, riescono a dare divertimento, a volte travolgono, a volte commuovono, sicuramente emozionano.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: Benedetto me.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto voi, restate su Radio 2.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ruggito del coniglio, Radio 2. Salve, forza, coraggio da Marco Presta.
1: Da Antonello Dose.
0: Allora, come sempre, il programma inizia con il billboard. Ormai avete imparato a conoscerlo anche voi.
1: Certo.
0: Il billboard, che oggi verrà annunciato con una fantasia musicale da Paiella e Di Giovanni, che hanno promesso di aver realizzato un piccolo gioco musicale, ma una cosa semplice.
1: Sì, alla mano.
0: Semplice, semplice proprio.
1: Noi.
0: Una cosettina, ecco. E cioè questo, ecco, prego.
2: Ma...

0: Buongiorno a tutti, siamo quelli di prima, cioè siamo sempre noi, buongiorno, benvenuti. Allora, come state oggi?
1: Sto bene.
0: Smettiamola di... no, di cercare sempre questa, come dire, allegria,
1: gaiezza a tutti i costi.
0: Basta, lanciamoci, amici, in questa, come dire, angoscia mattutina.
1: Beh, angoscia, fa bene. Diciamo, uno prende coscienza di come sta messo, accetta, e da lì cerca di migliorare.
0: Peggiora, migliora, da lì migliora, Allora, partiamo bassi, amici, oggi partiamo bassi.
1: Allora, partiamo...
0: così. Ci inerpichiamo piano, capisci? Piano piano ci inerpichiamo.
1: Possiamo solo che migliorare.
0: Inerpichiamoci insieme.
1: Allora, parliamo di vacanze, quest'anno è un bel problema.
0: Ma sai che sta